0: di vanto, di orgoglio, perché è proprio così. È proprio
1: ma aspettavo un pubblico caloroso, perché devo dire che non mi hanno mai deluso da questo punto di vista, però così accogliente, insomma, non è mai scontata allora, come situazione.
0: La mozzarella l'hai mangiata, la mozzarella?
1: Non solo l'ho mangiata, ho preso due belle treccione da 1,5 kg, le ho portate a casa.
0: Il pacco da giù.
1: Due ricottine, il pacco da giù, pacco due da ricottine. Giù.
2: Quelle puoi mettere le treccione, una sull'anca destra, una sull'anca sinistra, è inutile mangiarle. Tu le metti direttamente lì senza, si trasformano.
1: Guarda, devi,
2: allora, una e un figurone, 4 ore di palestra a sinistra, 4 ore a destra.
1: No, le ho portate a cena a casa di amici e ho fatto un figurone.
2: Hai fatto ingrassare gli altri, vabbè.
0: Tra l'altro, io e Manola siamo andati nei due litorali, diciamo, dove si fa la mozzarella, perché si fa sia dove stavo io, nel Cilento, e sia
2: domande.
0: Dove sta qui. Anch'io ho portato, io ne ho portato una a casa che era grosso come la testa
2: perché
0: di Comodo.
2: Perché non le portate a noi?
0: Ah, ho pensato di portarla, ma tu non mangi niente. Ma tu non mangi niente.
1: Ma tu sei uno sportivo.
0: Mangia le granaglie. Poi 2 giorni sarebbe diventata non troppo fresca. Per
2: e
0: cui
2: poi
0: non l'ho
2: ti portata. Dico la verità, Lidia, buongiorno.
3: Buongiorno, io l'avrei mangiata.
2: Appunto,
3: comunque.
2: Anch'io. Basta non dirlo a mia moglie, non dirlo in onda. Scusa, io posso
0: ma da venerdì mattina ci ho pensato, a oggi non sarebbe stata più fresca.
1: No,
0: quella
1: l'aveva
0: mangiata frescona.
2: Sai, invece, i mariti normalmente a un certo punto della vita, quando hanno il colesterolo alto, hanno problemi, c'è la moglie che rompe
1: mangiano
2: il
1: nascosto.
2: La mia proprio preventivamente, lo fa da 20 anni a questa parte.
1: Comunque ho imparato finalmente che la mozzarella va sicuramente comprata e poi conservata fuori dal frigo.
0: Certo. O se
1: errore
0: la metti...
1: no. O che se facevo la metti invece in frigo, in passato.
2: Va tirata fuori un po' prima.
0: E devi mettere un po' anche addirittura qualcuno la mette in
2: nell'acqua,
0: una,
2: calda.
0: Nell'acqua calda, in una coppa di una zuppiera di, diciamo, di acqua
1: devo
0: calda.
1: Dire che è un'altra cosa, è conservata in quel modo lì. Io la mettevo subito in frigo, un po' mi perdeva
0: frigo ammazza
1: il gusto.
0: Tutto, ammazza i sapori.
2: Se tu poi la metti nel microonde la mozzarella ancora, se la metti...
0: Ma io ogni tanto...
2: La metti nel microonde,
0: quella,
2: no!
0: Quella del supermercato, sì, ogni tanto la metto 5 secondi nel microonde.
2: Ma questa per sterilizzarla.
0: Un po' anche per
1: quella. Evitare di avere problemi, ecco.
0: Vabbè, comunque siamo tutti tornati a casa e quindi il programma riassume, diciamo, la sua forma tipica degli ultimi tempi, almeno.
2: Sì.
0: E oggi è un lunedì, quindi parliamo tutti di
2: anche
0: ciò che abbiamo fatto.
2: Anche se poi dall'8 di luglio, dopodomani, noi andiamo in ferie. Lidia, confermi?
3: Confermo.
1: Ma come vai in ferie?
0: Non lo sapevi, Manola? Fai tutto,
1: no, non
0: tutto
1: capito,
0: luglio
1: scusa,
0: da sola.
1: A me non hanno comunicato nulla, quindi
2: ma
1: io devo rimanere
2: qualcosa?
1: Al posto vostro. No,
2: no,
1: tra l'altro. Io immagino cose e chiedo conferma.
2: Immagino
1: capito,
2: cose
1: così.
2: Che però Manola
0: che
2: non sa.
0: Ha sbarrato l'occhio come una che per un attimo
2: ci ha creduto.
1: No, mi ha preso un colpo, dico no, scusate,
2: ma perché lei
1: capire.
2: Si aspetta di tutto dall'azienda?
1: Sì, ormai sì.
2: Ormai quando era Baia Domizia che le hanno detto devi tu distribuire i panini, che lei ha detto vabbè, ha preso la cassa.
1: Devi,
2: ha girato
1: devi
2: quei
1: fare
2: panini,
1: tu le mozzarelle.
2: Devi fare tu le mozzarelle, devi prendere l'altro. Allora, ragazzi, oggi alle
3: 11:30
2: abbiamo deciso
3: 11:30
2: arriva Paolo Borsacchiello.
3: Sì.
2: Se riusciamo anche prima.
3: Va bene,
2: va
3: vediamo.
2: Bene, se riusciamo anche prima. Che ha scritto un libro, corretto?
0: L'ennesimo.
2: Tutti.
0: No, dico ennesimo non perché ne scrive troppi.
2: No.
0: L'ennesimo nel senso che ne fa tanti. E questo è interessante perché si intitola Incantali tutti e il sottotitolo è Scopri la formula del carisma per una vita più facile e divertente.
1: A Natale soprattutto. Anche il titolo.
2: Sì, sì, sì. E a Natale soprattutto o quando ci sono battesimi, cresime o per esempio nei compleanni, un libro che ti insegna come incartarli, incartali tutti, funziona meglio. Io per esempio non riesco ma è fare i pacchi
0: vero,
2: e Borsacchiello ci ha pensato in carta di tutti.
0: In realtà è interessante il tema perché uno pensa sempre che il carisma sia qualcosa di innato,
2: no.
0: Invece Borsacchiello dice non è detto.
2: Ci sono delle persone
3: non
2: che
3: credo,
2: ce l'hanno.
3: Non credere.
2: Ci sono delle persone che nascono così.
0: No, lui un
1: assolutamente
0: po'
1: d'accordo.
2: Però
0: lui
1: nasce
2: insegna,
1: spesso,
2: ti insegna come
0: un po' averne.
2: Come averne,
0: come averne.
2: Di più. Soprattutto in certi momenti, non è che devi averlo sempre, però.
0: No, però.
2: Certi momenti,
0: in
2: secondo
0: tanti
2: me...
0: lavori funziona, no?
2: Funziona.
0: Serve moltissimo. Va bene, e poi ci raccontiamo cosa abbiamo fatto. Io ci metto 3 secondi. Ho riposato sabato e domenica.
1: Bravo.
0: Riposato.
2: Ma faceva caldo qui a Milano?
0: Faceva caldino, abbastanza,
2: caldino.
0: Un po' meno degli giorni precedenti, però io avevo proprio bisogno di recuperare, che ho fatto 2 settimane avanti, indietro, Ferrare, cose. Quindi
1: non
0: là,
1: c'hai più l'età poi, diciamolo, quindi è un pochino così, chiaro.
2: Lidia, cosa hai fatto di bello nel weekend?
3: Io mi sono riposata, sono uscita soltanto
2: riposata.
3: Per andare a vedere Florence and the Machine.
1: Oh, dicono sia stato un concertone,
3: bellissimo.
1: C'era anche Elisa
3: sì,
1: sotto
0: ne
1: il
0: ho
1: palco.
0: Letto bene.
3: Lei è una dea.
0: Sì, lo so che ti piace tanto.
3: Incredibile.
0: C'è stato ovviamente il mega concerto di Ultimo del quale tutti hanno parlato,
1: sì.
0: Che ha battuto il record di
1: record
0: presenze.
1: Dei record. Roma era paralizzata,
3: Sì.
1: anche in altre zone, cioè che non c'entravano nulla con Tor Vergata, era comunque
0: c'era
1: paralizzata.
0: Gente da Viterbo al balcone che col binocolo che
1: alcuni dicevano questo è il Pit 12 e guardavano il concerto dai Castelli, quindi Castelli come Pit 12 il posto, erano tipo 8 pit, 10 pit, una roba del genere.
2: Lui ha ritardato un attimino e tutti gridavano quando arriva, finché si è affacciato e ha detto quello arriva ultimo.
4: E poi hanno detto se non metti l'ultimo
1: avete ancora per molto, a un certo punto, per un'amica.
0: Poi è arrivato un ciclope e ha detto ciao, beviamo l'ultimo, l'ha presa
2: Non solo, dopo parleremo anche di motori, ne sai?
4: Sono dei miei motori,
2: dei
4: però...
2: tuoi motori. Vabbè, buongiorno Comollo.
4: Buongiorno a voi ragazzi.
2: Cosa hai fatto nel weekend tu?
4: Allora, sabato ho fatto una bellissima serata a Garlasco, dove abbiamo un'infinità di ascoltatori, non solo
2: alle
4: di
2: quadrate?
4: No, no, in piazza Repubblica, bellissimo Garlasco, non c'ero mai stato. E poi ieri invece ero ad Ottobiano insieme a Cesare per il terzo turno del diciamo di GP organizzato dalla Fantic e sono arrivato terzo ragazzi.
0: Su tre?
1: Ma
0: terzo.
1: No, bravo,
4: in 11,
1: cucciolo.
4: Per me è stato un passaggio, una fatica, però...
2: Cioè ha dovuto insegnare al figlio a mettere lo zucchero nei serbatoi degli altri.
4: A
2: staccare i fili.
0: Per farli grippare.
2: E arriva terzo, adesso arriva terzo, è riuscito a arrivare.
4: Comunque ce l'ho fatta.
0: Tu dalla faccia sei stato al mare, sei il più rilassato tra di noi.
2: Non ho molto da dire, sono stato al mare, bello, è stato bello e devo salutare il poesia. Ormai la mia spiaggia è diventata quella dei radiofonici perché
4: colpa sua.
0: Colpa mia? Sono stato mezza volta io.
2: Ti salutano i notai di Napoli.
0: I notai, mamma mia, i notai di Napoli.
2: Sapevi che lui una volta è venuto in spiaggia, mannaggia.
0: Ho capito i notai quali sono i notai.
1: E ha fatto pubbliche relazioni, chiaramente.
2: Ma secondo te?
0: Io stavo fermo lì come caos calmo e tutti venivano a me.
1: Sì, sembra, certo.
2: Si è attaccato a un tubo come una bandiera per farsi vedere.
1: E poi ho diviso le acque.
2: Adesso io entro in spiaggia e tutti ciao Tony. Per 10 anni io passavo inosservato.
0: A proposito di carisma,
2: adesso ciao Tony, salutami Rossi.
0: Una giornata in spiaggia gli ho cambiato la vita, adesso lo amano tutti.
2: Ma in peggio.
0: Poi ci sono stati ovviamente risultati sorprendenti ai mondiali, magari ne parleremo. Wimbledon, mi raccomando.
2: Il nostro numero Lidia
3: 342 41 15 105.
0: E voi che avete fatto durante il weekend?

0: I nostri amici Bausa, trovate l'intervista con The Bausa sul sito 105.net, è un'intervista molto divertente.
1: Sai cosa penso, ragazzi? Sapete cosa penso quando vedo Bausa? Non soltanto il nome, non soltanto loro che sono venuti a trovarci, bravi bravi, ma un appuntamento. Noi non abbiamo salutato una persona, un appuntamento che fa i Music and Cars, perché venerdì sentivo appunto loro che fanno il brusa porco, fanno una roba del genere, e io li sento mentre vado, sverno, esco da Milano, e venerdì Fabiola ha salutato. Non ho capito bene se tornerà il 31 luglio o il 31 agosto, ha detto in onda, poi lo scopriremo. Non ho capito quale 31, perché cadono tutte e due.
0: Io ho letto un post che, insomma, abbastanza anche commoventino, no? Sì. Perché diceva: mi prendo una pausa, una pausa, tra l'altro.
1: Una pausa.
0: Però Fabiola, non fare scherzi, eh. Fabi,
1: o portaci con te.
2: Anche perché Dario è un uomo distrutto, è un uomo all'angolo.
1: Allora,
2: quindi l'ha lasciato
1: di Dario
2: così.
1: Come...
0: No, ma poi devo dire che Music and Cars è un programma a cui ci si affeziona tanto.
2: Molto,
0: no? È
2: molto.
0: Uno dei programmi più forti di questa radio, più simpatici.
1: Vabbè, ma il programma è rimasto.
0: Però nella mia testa cioè, adesso va bene tutto, sarà bellissima anche la nuova formula, però insomma mi dispiace. Cioè, sarei contento di sapere se Fabiola poi a un certo punto ritorna.
1: Lei ha detto che scriverà un messaggio, comunque ha detto che scriverà un messaggio agli ascoltatori dove spiegherà meglio la cosa.
2: Sì.
1: E noi siamo tra gli ascoltatori perché non sappiamo niente di più di quello che
2: sapete anche
1: voi. Le
2: mandiamo comunque un grande abbraccio, gliel'abbiamo già detto anche in forma privata, ma voglio dire, ci dispiace, speriamo soltanto che sia un periodo che possa rimetterla, come dire, in equilibrio, perché è un momento un po' delicato.
0: Sì,
2: per lei.
0: Vabbè, insomma, anche a livello personale, penso, negli ultimi mesi.
2: Sì. Dai, Fabio,
0: un abbraccio, Fabiola.
2: Ti vogliamo molto, molto bene.
0: Sì, lei sta benissimo, eh.
1: Sì, beh, infatti,
2: certo,
1: no, guarda,
2: certo.
1: Se dite così, sembra che lei abbia
0: fatto
2: no, no,
0: detto,
2: no,
0: no,
2: no,
1: tranquillissima.
2: No, no, no,
1: no,
3: è così a casa lei adesso,
1: certo. Ha preso la liquidazione.
2: Esatto, esatto.
0: Però vabbè, poi devo dire, io ho molto rispetto e anche un po' di ammirazione per chi ha il coraggio di fare quel tipo di scelta della serie. È un momento in cui ho bisogno magari di
2: fare
0: delle cose mie e metto un attimo in pausa, no? Io ogni tanto ci penso, poi mi piace ancora tantissimo però mi piace ancora troppo tutto.
2: Ma Rossa,
0: questo.
2: Ma tu senza di noi non sei nulla.
0: Senza la radio, un uomo che cosa è?
2: Cosa
0: stai bofonchiando? Cosa
2: bofonchi? Che bofonchi?
1: Lidia, allora Lidia, salvami, confermi?
4: Anche io prenderò una pausa, no scherzo.
2: No Lidia, non lo fare, ti prego.
1: Infatti l'argomento di oggi è questo, prendereste una pausa? Da quello che state facendo
4: e cosa fareste durante questo
0: l'anno sabbatico, il famoso semestre sabbatico.
1: Ve ne state tranquillamente a casa a fare il cambio armadio
0: per sei mesi.
1: Cosa fareste? Fareste una bella pausa?
4: Io cambierei un po' città.
0: Dove andresti? Sì. Perché sai che io quando ci penso, anch'io ogni tanto dico: e se cambiassi città? Ma non mi viene in mente nessun'altra città
1: io
0: dove vivrei.
1: Io lo faccio ogni volta
2: ma
1: che vado in una città.
2: Ma per Roma, dici quello, perché ci siamo trovati bene l'altra volta.
0: Ci siamo trovati bene, però io sono più adatto a Milano che a Roma. Devo dirti la verità.
1: Io ci penso ogni volta che vado a visitare un'altra città. Ci vivrei?
0: Anch'io lo faccio. E poi cosa ti rispondi?
2: Io sempre no.
0: Spesso è no.
2: Sempre no.
1: Perché Milano c'ha delle cose. Ultimamente, sono stato troppe volte a Losanna.
0: Vabbè, ma perché c'è tua figlia lì anche, no?
1: Vabbè, ma senza... cioè, no, non penso che c'è mia figlia.
0: Ma
1: no,
0: tu
1: no.
0: Credi di non pensare? Non credo!
1: Non credo.
0: E tu dove andresti, Lidia? Poi parliamo dei messaggi, leggiamo i messaggi.
4: Sono indecisa, poi dipende da quanto durerebbe questa pausa. O Parigi, o Berlino.
1: Vedi?
4: Sì, vabbè, perché so che sarebbe una parentesi, non per sempre.
1: Beh, sarebbero delle grandissime Milano.
4: Sì, esatto. Sì, mi piacerebbe fare questa esperienza. Oppure
1: Londra,
4: una casa vicino al mare. A Londra ci vado spessissimo. La raggiungo spesso durante il weekend, quindi mi basta. Le altre città mi piacerebbe viverle quotidianamente.
1: O vicino al mare?
4: O vicino al mare, sì.
0: Io per esempio andrei non è mia, però è bellissima. Io cambierei città, andrei un po', che ne so, a Torino, mi prenderei un anno sabaudo. Molto bella.
1: Anch'io, ma sai che anch'io andrei a vivere a Torino, il problema
3: ma tu
1: è che
3: la odi.
1: No, chi è che Torino odia me quando mi vede mi strappano.
0: Come diceva Marilyn Manson, non è che a me piacciono le droghe, sono io che piaccio a loro, no? Sta famosa frase qua.
2: Ragazzi, vabbè, a me frega l'essere abitudinaria, io non cambierei mai città perché ho le mie cose.
0: Ma poi
2: le
0: tu
2: mie
0: sei
2: dinamiche.
0: Molto legata a Roma.
2: Sì, ma proprio sono un'abitudinaria. Tant'è vero che adesso apro e chiudo parentesi, però quando sono arrivata a 105 dopo anni in un'altra azienda, per me è stato un periodo devastante, perché il cambiamento è una cosa che proprio affronto non a cuor leggero,
0: con un po' di difficoltà.
2: Molto.
0: Ragazzi, poi nel mio caso cioè c'è anche un discorso da fare. Io non so fino a che punto potrò fare ancora la radio, che il mio libro sta avendo un tale successo devastante.
2: Scusa,
0: che io non
2: puoi
0: riesco...
2: ricordarmi come si chiama il tuo libro? Non
0: così doveva andare, intendi?
2: Ah, ok.
0: Così doveva andare. Ragazzi, sì, io presto avrò così tanti appuntamenti col libro che forse dovrò un po' trascurarvi. Scusate, so che mi capirete.
1: Levategli. C'è il medico che ha detto alla moglie: levategli il libro. Levategli il
0: non
1: libro.
0: Il vino, è il libro.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 105 Selection nuovo.
1: Sì.
2: Bravissimo, bravo, bravo.
1: MGK
2: bravo.
1: E Wiz Khalifa. Girl Next Door, la vicina di casa. Avete mai avuto una vicina di casa
0: buona?
1: Particolarmente
0: sì.
1: Avvenente? O un vicino di casa?
3: Un saluto ad Alessandra, un abbraccio forte, forte.
2: Ma chi è Alessandra?
1: La tua
3: è
1: vicina
3: di casa? Non attuale, di qualche anno fa.
0: Ma scusate,
3: mamma mia, una tramva presi. Importante.
0: Scusa, ma io non vi seguo, non vi seguo.
3: Scusa,
0: una tramva è un travestito donna.
3: Una tramva è una tramvata.
0: E avvenente vuol dire che disturba durante la notte.
3: E questa, avventore.
0: Tutte le sere che è avvenente.
1: Venente,
0: tutte le sere.
1: A me è successo due o tre volte, ma proprio, cioè, della serie, non so come dire, proprio particolarmente.
0: Ma bestemmiavano le tue.
1: No, non era quella. No, quella era una storia che avevo sentito raccontare, non era mia vicina. Adesso
0: scusate,
1: no.
0: Scusate, dobbiamo rifarlo. Uno, due, tre.
1: Invece io ho avuto proprio delle vicine, tipo Girl Next Door, come dicono in questo pezzo. Almeno due o tre volte. Ma proprio particolarmente.
0: Soffrivi.
3: Perché eri disperato e ti accontentavi di quello che capitava? O erano veramente da 10?
2: Fai i nomi.
1: Oh, alcune erano anche un po' famosine. Non posso fare.
0: Ma quindi tu stavi tu sempre con l'orecchio appizzato, come direbbero a Bolzano?
3: Gli sembrava vero.
0: In attesa che questa uscisse. Ah, salve, manco fare apposta. Stavo
1: Buonasera.
3: Con il primo che capita.
1: Beh, una volta a New York, me l'ho già raccontata, ho visto questa ragazza molto bella in ascensore.
0: Sì.
1: E quando stavo lì per la radio ho detto: ah, buongiorno.
0: Ah, tu sei entrata in ascensore con una ragazza in America.
1: Sì.
0: Tu sei pazzo.
1: Esatto, ero già passibile. E faccio: buongiorno. E lei mi ha detto: ah, tu devi essere il ragazzo che canta nella doccia ogni mattina.
0: Io, a te.
1: Porca miseria.
3: Eri tu?
1: E io faccio: scusa. No. Sounds good, very good. Mi piace, sei bravo. Anzi, continua a cantare, faccio: ah, bello, io lì faccio.
0: Quindi non udente lei.
1: Quindi non udente. E lì faccio Christian De Sica, no? Faccio: ma dai, te prego, parliamo.
0: Scusa, in inglese come hai fatto?
1: Vediamo, te prego, dai. Com'è? Cafonated.
0: Cafonated.
1: No, ho detto: dai, ma che bello che sei la mia vicina. Lei, e faccio: ma che fai? Che lavoro fai? Lei: sto partendo per la California.
3: No.
1: Il giorno dopo se n'è andata.
0: Il giorno dopo era sulla copertina di Playboy. Dima,
3: eri già pronto a cantare una canzone.
1: Ma io avrei fatto
3: per lei con un testo personalizzato.
0: Da quel momento, cantava le canzoni napoletane sotto la doccia della sera, faceva l'italiano. Faceva Salta Vinci.
3: Cantava inviti espliciti.
1: Scusa, ma invece la tua tramvata invece per chi era?
3: No, vabbè, ero buona come il pane. Alessandra, qualche anno fa succedeva, forse più di 10 anni fa. Devo dire che sono stati i 6 mesi più belli della mia vita da vicina.
0: Ma io,
3: della mia esperienza da vicina.
0: Ma io non riesco a capire.
1: Tu avevi il pittore pazzo.
0: Ma cioè, appunto, a 105 Frenzy dovevamo prendere un'altra che ci fa concorrenza con le donne. Ma non potevamo prendere. Cioè, non ho capito.
1: Ma tanto ormai.
0: Cioè,
3: sono una cultrice delle donne.
0: Ma già poco.
3: Mi piacciono proprio come esseri umani. Quindi
0: a
3: maggior ragione.
0: A noi no, ormai.
3: No, sono anche molto solidale con le donne.
0: Sì.
3: A differenza di tante altre.
0: Che miseria. Io avevo il vicino di casa. Sì,
1: il pittore pazzo.
0: Pittore pazzo.
1: E vedi, noi avevamo le fighe, tu il pittore.
3: Ognuno il suo, senti, cioè, è il karma quello.
0: Adesso come vicina di casa ho niente.
1: Niente.
3: Stai
1: da solo.
0: Sto da solo.
3: Come vicino di casa io ho un B&B, è un appartamento che utilizzano come B&B.
1: Però possibilità
3: c'è un ricambio.
1: Ricambio.
3: Ma fino adesso, guarda. No, non tantissima roba.
1: Comunque, anzi. Lidia si è presa la briglia, come diceva un mio amico discografico, di tradurre. Ma che è sta cafonata?
3: Cioè,
1: avrei dovuto dirle: how rude. How rude.
3: No, non rende l'idea. Comunque, non rende
1: vabbè.
0: Allora, arriviamo a noi. Abbiamo un sacco di messaggi di quello che avete fatto. E se vi prendeste, cioè, dove andreste con 6 mesi di pausa?
1: Di anno sabaudo.
0: Di pausa.
1: Allora, intanto weekend, buongiorno, partenza da San Daniele del Friuli, che Dio la benedica quella località, per il prosciutto buonissimo, per un super weekend a Roma in occasione del concerto di Ultimo. Stamattina
3: certo.
1: Mi chiedevo proprio, con quei numeri giganteschi, per la legge grandi numeri, sicuramente stamattina avremo persone che sono state al concerto di Ultimo.
3: Non solo, ma ho saputo che è stata evacuata la zona fino alle 5 del mattino, tipo c'era gente che tornava a casa, poverini, perché farli uscire tutti contemporaneamente è stato impossibile.
1: Ma prima del concerto c'è gente che è stata lì 4 giorni in tenda.
3: Sì. Anche settimane in realtà, anche più di 4.
0: È stato veramente un momento, credo che passerà alla storia.
1: Ne parlavano tutti.
0: Sì, veramente grandissimo.
1: Ha battuto Vasco 2 volte Ligabue, che erano i record precedenti, e ancora un'altra volta Vasco. Cioè prima i primi posti erano Vasco, Ligabue, Vasco. Adesso sono ultimo, che li ha...
0: Che è primo?
1: Sì.
0: Beati gli ultimi.
4: Che saranno i primi,
0: così, sempre così, sempre
3: così.
0: E poi dite che non aveva ragione.
3: Sì.
0: Allora, se avessi soldi prenderei una pausa di 7 anni, Sergio da Milano. Io invece cambierei città, andrei per un anno a Torino. Ecco lì, l'avevi già detto. Questo è stato l'ultimo concerto di Ultimo, è vero? È vero?
3: No.
1: Ha detto che si prende una pausa pure lui.
3: Ma giusto fino al 2027, perché poi inizierà. Io sono mamma di una bimba di 1 anno e mezzo. Se potessi prendermi una pausa, probabilmente andrei in letargo.
0: 6 mesi di pausa, andrei in Giappone. In Giappone si può stare 6 mesi, perché sai adesso. Oh, oltretutto il Giappone ha quintuplicato la tassa per l'ingresso turistico.
1: Perfetto, adesso che io ad agosto.
3: Dai,
1: molto bene.
3: Quintuplicato.
1: Cosa devo fare? Devo pagare io?
0: Sì.
1: Ma dove? Lì alla immigration quando arrivo?
0: Non mi ricordo, io ho pagato. Ho pagato, ma non era tantissimo.
1: Meglio verificare.
0: L'hanno quintuplicato per evitare il cosiddetto, quello che chiamiamo in Italia over tourism, che non esiste in inglese. Non la parola l'abbiamo inventata, come sempre ci inventiamo le parole inglesi, poi gli inglesi al limite le usano.
1: Anna scrive: weekend lungo da sola coi bimbi al mare senza marito, ideona. Giustamente era meglio al mare da sola senza neanche i figli. Ecco, la prossima volta Anna avresti dovuto fare
0: questo. È per te, Manole. Io con la mia vicina di casa sono stato fidanzato 3 anni, adesso neanche ci salutiamo più. Pensa alle riunioni condominiali quando litigano sempre.
1: Sarebbe stato imbarazzante. Meglio così.
3: Tutto sommato sì, meglio così. Meglio che sia sparita così nel nulla.
1: Com'è che fa lei? Yo!
3: Yo! Baby K!

0: Cava solo lei ieri sugli spalti di Norvegia-Brasile, ragazzi.
1: Pistacchi
0: dell'Anatolia. A c'erano tutti ieri,
1: sì,
0: c'era
1: sì.
0: Tipo Woody Harrelson, Jay-Z.
2: Woody Harren?
0: Woody
2: il
0: Harren.
2: Famoso Woody Harren.
0: Faceva ridere perché questi VIP pazzeschi presenti ieri sera alla partita appunto tra Norvegia e Brasile, ieri sera per l'Italia, ma in realtà in America era il pomeriggio. Era le 10 di sera in Italia, sì. E mangiavano, giustamente, non è che tu sai sempre di essere ripreso in uno stadio. Quindi c'era tipo Woody Harrelson che mangiava i broccoli, un altro che si mangiava la coscia di pollo, gente.
1: Senti.
0: Di Caprio che mandava un vocale. C'era Di Caprio.
1: E invece dimmi un po', l'Italia che ha fatto? Com'è andata? Eh?
2: Ma spiegami un attimo di Belgio, sì. Belgio-Senegal,
0: sì.
2: Che stava vincendo il Senegal, il Belgio poi si è scaldato, ma rigore all'ultimo minuto? Com'è la storia?
0: Sì. 2-0 fino all'88esimo, alla fine ha vinto 3-2.
2: Ma ho sentito di tutto.
1: Vabbè, di poco comunque ha vinto.
2: No, è stato un rito voodoo, gente. Ne ho sentito di tutti i colori.
0: I commenti di Manola e di Tony. Di poco ha vinto. Basta un gol in più, ragazzi. Non è che.
2: Chi è che l'ha detto così?
3: Poco.
0: Di poco ha vinto.
1: Vabbè, 3-2. Pensavo una roba eclatante, capito? 6-1. No, 3-2.
0: Ma stava perdendo 2-0.
1: Ah, capito, ma 3-2 comunque.
0: Invece, ieri sera il Brasile.
2: No, ma dimmi perché. Perché tutte queste menate dell'ultimo? Perché?
0: Ma perché i social sparano cazzate su tutto.
2: Sì.
1: Ma poi veramente, guarda, questi cliché ritenuto,
2: l'ultimo minuto dei supplementari.
0: C'è un pregiudizio sulle squadre africane.
1: Che
0: le squadre africane. No, ma cioè, è proprio una cosa tecnica. Cioè, i commentatori dicono che i calciatori africani sono molto forti, molto bravi, ormai anche tecnicamente, ma hanno una sorta di limite di minutaggio.
2: Certo.
0: Cioè, intorno al 70esimo, all'80esimo, per
2: finisce
0: una qualche ragione. Finisce la benzina, no? Tanto che la Tunisia, se non sbaglio, che è stata eliminata, hanno beccato 8 su 11 positivi all'antidoping, probabilmente per ovviare a questa cosa, però lo pensano alcuni, non è una cosa acclarata, cioè,
2: sembra... 8 su 11
0: sì, la Tunisia sì.
2: Nessuno.
0: Ed è un po' quello che è successo al Senegal, che fino a un certo punto ha giocato benissimo, poi negli ultimi 10 minuti si è un attimo allentato tutto e il Belgio gliene ha fatti 3, tra cui Luca Cone, calciatore del Napolone, e là mia madre avrebbe detto: ma com'è che muova contro... Ma com'è che giochi in un'altra squadra? Non è del Napoli, ma quella è una nazionale, mamma.
1: Ma chi è Luca Cone?
0: Lukaku. Romelu Lukaku.
2: Ma lei proprio... Tu mi accomuni a lei che non
0: no,
2: sa
0: tu sei meglio,
2: niente.
0: Tu sei meglio.
1: Ho capito, no.
0: Tu sei meglio.
2: Una cosina in più, una cosina in più. Guardate...
1: Ha siliconato il cognome, quindi io non
0: Luca Cone, Luca Cone.
1: Capito.
2: Stanno parlando della tassa, dicono che la tassa in Giappone va pagata in albergo e alcuni dicono che è 80 euro a testa, vedi?
0: Ma va, la tassa di soggiorno è 80 euro, ma, non, ma di cosa stiamo parlando?
2: La notizia è che l'hanno quintuplicato, non so bene da quando, ma se, tra l'altro appena ho saputo che ci andavi tu.
0: Esatto, pensano che sono ricco.
2: Vabbè.
0: E invece ieri sera Brasile eliminato con questo calciatore alieno, che non ha toccato palla tutta la partita e all'ottantesimo e all'88esimo ha fatto 2 gol. Haaland 2-0, e alla fine 2-1 perché in realtà il Brasile poi gli è andato un rigore. Però ragazzi, un mostro.
2: Voi con queste regole rovinate il calcio. Cioè io, se non ci fosse la regola del fuorigioco, cioè io starei sotto la porta, appoggiato.
0: Comodo così.
2: Io sarei appoggiato alla...
0: ascoltando la bossa
2: la musica,
0: nova.
2: Cioè, quando arriva la palla, colpo di testa dentro. E invece voi ci mettete le regolette del cazzo.
1: Sta cantando Gaia.
0: Scusa Gaia, scusa.
1: Vivere una vita senza te.
0: E poi scusa, Brasile eliminato
1: ma
0: e metti. Cos'è, un affronto al Brasile?
2: Bossa nostra.
0: Sulla notizia del Brasile non è carino.
1: Gaia, perdonali.

0: trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
1: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
2: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
3: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
2: Non mancate!
1: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
0: Scopri come partecipare su 105.net. Hey! 105. Hey!
4: Radio 105. Proud to be different.
5: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Empatico.
1: Che carino.
2: Ma ve l'ho mai raccontato?
3: No, scusate.
0: Devo essere empatico.
1: Abbiamo Paolo Borsacchiello già qui con noi.
4: Buongiorno.
2: Ciao,
4: Paolo.
2: Buongiorno Paolo.
4: Intanto Paolo Manola Paolo.
2: Ciao Paolo, ciao, piacere di conoscerti, anche se virtualmente, ma avremo modo sicuramente in futuro.
0: Mi troverai molto empatico.
1: Paolo, che bravo che sei ad aver scritto un libro per insegnarci a fare i pacchi, le confezioni. Incartali tutti.
0: A posto.
1: Scopri la formula.
0: Manola.
1: Scopri la formula del carisma per una vita più facile e divertente per confezionare. Incantali tutti.
4: Sai che c'è un artista che incartava i monumenti.
0: Sì, ma sai che ogni volta mi chiedo: ma perché torni?
1: Perché torni?
2: Guarda, Paolo, la domanda che si fanno tutti, sai. Io mi sono arresa a un certo punto.
0: Poi alla fine dico: vabbè.
2: Lo faccio sì di default, cioè, ma comunque andrà
0: mezzo,
2: meglio.
0: Così. Adesso sono accerchiato tra davanti.
1: Adesso sei. Ormai ti stai. Cioè, ormai sei lanciatissimo. Cioè, incantali tutti. Il prossimo libro sarà. Non lo so, entra tutti in banca, chiedi di e quelli che fanno. Come,
4: beh, questo mette l'asticella tanto in alto.
1: Tanto in
4: scopri la formula del carisma per una vita più facile e divertente. Intanto, grazie per esserti ispirato a noi, perché so che siamo stati proprio materia di studio.
2: Sì.
0: Il carisma. Dopo aver fatto un po' di ospitate qua, ho detto: devo scriverne, devo darne conto per i posteri.
4: Allora, certo. Il presupposto, come al solito, scherzi a parte, è provocatorio, perché ribalta, credo, una cosa che tutti diamo per scontato, che il carisma spesso si dice: no, tu o ce l'hai, cioè o ce l'hai o no, o è un
0: esatto.
4: dono, non puoi
0: è
4: fare
0: talento,
4: niente.
0: Il
1: beh,
0: dono.
1: Si può nascere con questo dono.
0: Puoi nascere, sicuramente il vostro caso nascere
1: non è il nostro caso,
0: brillanti
1: ma...
0: di luce propria.
4: Ma anche se così non fosse, tu comunque
1: si può
4: puoi
1: migliorare.
4: Sopperire.
0: E certo.
4: E come?
0: E col cervello.
4: Col
0: che
4: cervello.
0: È mio beh, allora, io ho scritto questo libro fra i tanti. Aspetta che questo devo spiegarle in modo
4: uscito
0: empatico.
4: Il 30 giugno
0: esatto.
4: per Mondadori
0: esatto. Perché io sono balbuziente, lo sapete, timido, introverso, vagamente sociopatico.
2: Quanto sei carino.
0: Oh, dolo.
2: Ma smettila di dire queste cose che mi intenerisci in un attimo.
1: Ma grazie ai suoi studi.
0: Io allora vuoi essere veramente intenerita.
2: Senti, sì, ti prego.
0: Oh, vedi che balbetto apposta adesso per fare. Io ho avuto, cioè, la mia prima lingua tipo a 20 anni. Cioè, non ero capace proprio di.
4: Sì, poi lo vedi sul palco che riempi i teatri.
0: Dopo.
1: Scusa,
0: però io comunque sono timido.
1: Cosa intendi per la tua prima lingua? Hai baciato per la prima volta?
0: Sì, sì.
1: È quello intendi per la prima lingua. Io
0: prima
1: hai parlato in italiano a 20 anni.
0: Beh, no, non parlavo perché tartagliavo tantissimo. Quindi, cioè, roba bruttissima.
1: Uno che tartaglia rimona meglio.
0: Se riesci a arrivare, capito? Ma io non riuscivo neanche. Avevo mia sorella che cercava di
1: sì, aiutarti sì,
0: alla Minetti, cioè cercava di procurarmi le sue amiche così.
4: Paolo.
0: No, scusa.
1: Ma Paolo,
4: no,
1: stai...
4: beh, niente.
1: No,
4: però,
1: hai detto di.
0: Però sì, il libro nasce da lì. Ma che? È satira.
1: Satira.
4: Giorgio Arbore, satira politica.
0: Esatto. E nasce da questo presupposto del se ce l'ho fatta io, caspita, perché non insegnarlo a qualcun altro? Perché io resto timido, resto strano con le persone, però ho imparato a fare delle cose per cui c'è gente che mi invita in radio.
4: Tipo
1: certo.
4: Voi. Però a sto giro hai fatto proprio, se ho ben capito, perché insomma abbiamo sfogliato il libro che poi leggeremo con attenzione nella sua interezza,
0: sì, certo.
4: Però è proprio una sorta di guida pratica, cioè tu sì, dai sì. proprio dei consigli su come si fa a essere la persona, come dicono in Inghilterra e in America, la persona più interessante nella stanza, sai, loro usano
0: esatto.
4: questo termine,
0: esatto.
4: The
0: se
4: most
0: vuoi.
4: Interesting person in the
0: se
4: room.
0: Vuoi. Se no, stai in disparte.
4: E come si fa?
0: Come si fa? Devi seguire le regole del cervello, che ha bisogno di certe sostanze chimiche, quindi un po' di attenzione, l'adrenalina, la serotonina che crea fiducia, le endorfine, cioè la capacità di far star bene le persone, la capacità di dirigere la conversazione quando serve, di usare un po' di parole, perché quelle sono
4: certo.
0: sempre la base di tutto. E l'apparenza, insomma, come ti muovi, come ti vesti, sapere un po' come funziona il cervello, quindi le regole di persuasione, le regole di seduzione.
1: Cosa vuol dire, se no, stare in disparte? Cioè, alla Moretti.
4: Alla Nanni Moretti.
1: Mi si
4: nota di
1: se
4: più.
1: Se vado alla festa, mi
4: se,
1: si nota
4: di più.
1: Se vado
4: allora,
1: o se non vado.
0: Ti faccio il mio esempio. Qui sì. Adesso si intenerisce tantissimo.
2: Sì. Allora, guarda, sto ascoltando veramente,
0: ecco.
2: Pendo dalle tue labbra.
0: Io non sono mai stato invitato alle feste perché
2: non
4: ma
2: me lo
4: mi intenerisco
2: dire.
4: Anch'io, mi intenerisco
2: non
4: anch'io.
2: Me lo dovevi dire no. questo.
0: E addirittura
1: a
0: volte...
1: a me non intenerisce per
0: no.
1: un cazzo.
0: Allora, questo momento a volte mi invitavano, questo è
1: sì.
0: proprio per prendermi in giro, quindi quando no. serviva quello da prendere un po' in giro mi invitavano a me.
1: Sì, sì, me lo no. ricordo.
0: E quindi io non ci andavo mai alle feste. E adesso che ho 50 anni suonati e un, successo, un po' di inviti alle feste, di successo, lo diciamo certo. così, però non ci vado comunque alle feste. Ma non ci vado perché non mi interessa. Cioè, sto tranquillo a casa.
1: Okay. Vabbè, ma
0: e questa è la libertà. Prima non ci andavo perché non mi invitavano. Adesso non ci vado perché non mi interessa. Ma quindi il carisma non vuol dire per forza poi devi andare, fare il fenomeno, parlare sempre, essere quello che
1: intrattiene.
0: Avere
1: il libero arbitrio, cioè, poter scegliere.
0: Vado a una cena, vado sì, alla festa sì. e voglio farmi i cavoli miei. Sto lì nell'angoletto al buio. Ma so che se volessi potrei.
4: E questo come? Attraverso un modello in 5 step che tu,
0: in 5 step.
4: Tu hai inventato, il modello Spark.
0: Esatto, Spark.
4: Quali sono questi 5? Adesso, anzi, io li direi tra un po'. Così l'ascoltatore sta lì che deve
2: e prende appunti.
4: Consegnare il pacco.
0: Questo è il grande teasing.
4: È il teasing.
0: Sta dando ansia. Ma ha interrotto l'afflato emotivo adesso. Ok, aspetta.
1: L'ha interrotto. Tra poco ritorniamo con Paolo Borsacchiello.
4: Tienila in canna.

0: Questo è praticamente per celebrare la superata balbuzie di
1: Borzacchino. Abbiamo messo invece qua.
2: Bella,
0: un po' balbetta.
3: La cosa bella è che lui in privato e tartaglia comunque. È adesso che sta fingendo di parlare.
0: Esatto.
1: Io sono inventato questo fratello, che sarei io. Sempre quando tu? Devo fare le cose tipo teatro, radio, così dico: ok, vai tu.
0: Mandi lui.
1: Io quando mi incazzo.
4: Comunque, non prendetela di mettere in mezzo il mio amico Paolo.
3: Non prendertela se non ti invitavamo alle feste, perché sapevamo che non saresti venuto. Questo non ti invitavamo.
1: Ma la domanda che faccio io alla regia: ma la prossima volta non è che possiamo fare loro in virtuale?
4: Sì, ma io in presente. Guarda Paolo, ci avevo già pensato, non ti preoccupare, andrà così.
0: Allora, in Cantali Tutti, uscito il 30 giugno per Mondadori, che bravo che sono a fare promozione. Io vorrei che gli altri la facessero così per il mio libro, invece nessuno.
1: Penso io, bro.
0: Grazie. E ha inventato un metodo che si chiama Spark, scintilla, fatto di 5 step per diventare la persona più interessante nella stanza.
1: Come se vuoi.
3: Ma il problema è poi, una volta che lo sei diventato,
0: Che fai?
3: Vabbè,
4: questo
3: è un altro migliore
4: di mantenere.
3: Sono
4: status,
3: cavoli tuoi.
1: Puoi farci un sacco di cose.
3: Perché poi ti chiedono tutti, ti chiedono soldi, ti chiedono
1: offrono soldi e cose.
3: Tu dici, vabbè.
1: Io dico, cioè non che io lo sappia, però vediamo, mi riferiscono a chi applica i miei principi, poi ottiene un sacco di.
0: Quali sono questi 5 step, Paolo?
1: Allora, il primo e più importante è esse state, lo stato d'animo. Modulare il proprio stato d'animo, quindi stare tranquillo, rilassato, empatico e suscitarlo negli altri. Questa è la prima cosa. Come voglio farti stare e so farti stare. Da angosciato tipo morte fino
3: così,
1: a
3: dritto,
1: super simpatico. Questo non l'ho messo nel libro, però il prossimo libro lo metto.
3: Lo metti? Va bene.
1: Poi P, presence, cioè come io mi manifesto agli altri. Cosa dico, cosa non dico, come mi vesto, l'abito che fa il monaco, quelle robe lì. Che sui social in modo particolare è molto molto da usare, perché pubblichi tutto, scrivi tutto, quella roba. Quindi lo storytelling che tu offri agli altri. Poi abbiamo la A di attitude. Cioè quindi come governare le conversazioni, come dare direzione a quello che sta
3: succedendo. Ora parli tu. Una cosa.
1: Sempre in versione però carismatica.
3: Carismatica.
0: Pensa Tony come le applicherà male. Andrà alla festa, lo butteranno fuori.
1: Lui ormai.
3: No, ma io quando vado alle feste mi metto centrale e non parlo con nessuno.
0: Esatto, come caos.
3: Tutti devono vedermi per forza, ma io non parlo con nessuno.
1: Adesso?
3: Sì, esatto.
1: Poi c'è la R, retorica. Chiaramente, perché lì devi saperla un po' giocare con le parole. Se sei bravo con le parole, va bene.
3: Sì.
1: E poi c'è la K di knowledge. Conoscenza. Perché se conosci come funziona il cervello, lo puoi manipolare manipolare le interazioni.
0: Le trovate spiegate meglio lì, però ripetiamolo: state presence,
1: presenza. Attitude,
0: atteggiamento,
1: cosa, sì. Rhetoric,
0: l'abilità retorica,
1: esatto, e conoscenza del cervello,
0: knowledge, conoscenza. Questi 5 step li fanno diventare carismatici.
1: Vai.
4: Devo dire, questa cosa rompo le uova nel paniere, perché a me il carisma inquinato dall'intenzione di essere carismatica non mi sa più di carisma.
3: È perché, come la legge di Charlie Brown, non sono mai stato così stupido come quando tento di fare la persona intelligente.
4: Tu dici
1: in te o quando lo vedi fare negli altri?
4: Entrambe le cose.
1: Per se lo vedi fare negli altri, quando uno è innaturale, ovvio che ti sta un po', come dire, perché crea allerta nel cervello. Cioè, l'amigdala, che qui dice: questo qua vuol fare simpatico, vuol fare il carismatico, vuole fregarmi, quindi va in allerta. Perché non è naturale, come noi siamo in allerta su tutti quelli che vediamo farlocchi.
4: No? Ok.
1: E su di noi è normale, perché all'inizio, quando applichi un po' di queste cose, ti senti innaturale, il cervello va in dissonanza, perché il cervello non fa il tifo per te, fa il tifo per quello che è abituato a fare.
3: È come un'intelligenza artificiale.
1: Il cervello, tu pensa che è tipo la pubblica amministrazione. L'abbiamo sempre fatto così, andiamo avanti a farlo.
0: Con la sua
1: così.
0: burocrazia, la sua lentezza.
1: I gradi della base sono praticamente l'ufficio postale. Okay. L'abbiamo sempre fatto così, andiamo avanti. Quindi se te dici, ok, comincio a parlare in questo modo, a scegliere queste cose, una vocina interna ti dirà: cosa fai? Perché cambi? Pazza! Non farlo, che poi sei strana.
3: Mi dice pazza a me.
0: A te,
1: no, a lei.
3: A me, mi guardavi, a parte che secondo me sei un po' una pazza. No, ma infatti Paolo, io sento nella testa qualcuno dice pazza.
1: Quindi è normale. Infatti Manola, io dico sempre all'inizio, quando insegno le cose delle parole eccetera, allenatevi su parenti sacrificabili.
4: Ah, ok, che non giudicano quantomeno.
1: No, che giudicano, perché non puoi non giudicare, ma che se li perdi è un vantaggio.
4: Ah,
1: per cui
4: okay,
1: dico, no,
4: okay,
1: io non voglio più parlarne, cioè, quella, quindi, perché...
0: Fatelo con vostra suocera.
1: Esatto, la suocera pelosa, bavosa.
3: Fai esperienza su...
1: Che dirà, no, vuoi farla carismatica, non le parlo più. Vedi che comunque...
4: Meno male, hai comunque avuto un regalo. Va bene,
1: comunque è andata bene,
4: chiaro.
1: Insomma. Poi vai con gli amici buoni, insomma. Però è normale, è normale.
4: Se questa vedi... cosa del carisma, niente male, soprattutto dei punti da seguire per quantomeno...
1: Ma perché è scientifico?
4: Ottenere... Sì, non pensavo potesse esserlo. Questa cosa mi ha un po' sconvolta.
1: A me mi ha sconvolto, perché io non mi sento carismatico, e non è falsa modestia, perché ripeto, io ho tante di quelle voci in testa che la metà basta. E la gente che mi dice, ma come sei carismatico, ma leggi bene i libri, che io ho una voce per me orripilante, però tutti che mi dicono sta cosa dico, cazzo, cioè, scrivo un libro.
4: Certo.
1: E continuo a non sentirmi carismatico.
0: Poi è evidente che qualcuno magari goda di una naturale, no?
3: Beati lui.
0: Sì, un'aura di persona che basta che faccia niente e tutti sono. Sempre a che fare con la bellezza.
3: Ma non è che devi
4: anche
3: per
4: quello
3: forza,
4: è un talento.
3: Non è che devi per forza essere carismatico perché devi andare alle feste e diventare l'idolo della festa. Ti serve anche per parlare
1: al cinema di classe.
3: No?
1: Puoi essere quello che se vuole si gode la serata e rende la serata piacevole agli altri, non la zuppa tipo l'uranio impoverito, pesante come la morte, che
3: poi
1: dici, oddio,
3: permetterti...
1: Angelo Gabriele, portami via, sai quelle cene lì? Ma avrete 30 secondi secondo me adesso.
3: Puoi permetterti di rovinare la festa se vuoi, come faceva Giuseppe Gambardella.
1: Sono autistico, se tu mi dici un minuto io comincio a contare.
3: Ci fermiamo? Ci fermiamo qui, dai. Ritorniamo tra poco con Paolo Borsacchiello. Stare con

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Paolo, Paolo, ti ricordi che io battevo sempre su un tasto quando tu venivi il nostro ospite?
1: Paolo Borzacchiello,
0: Paolo,
1: intendi?
0: Paolo Borzacchiello.
1: Ah, sì, certo.
0: Spessissimo. Cioè, i consigli che tu non servono per... Tu dici, incantali tutti, è un titolo, ma non è che serve per plasmare la mente degli altri, per ipnotizzarli, per rigirare, serve per stare bene, no? È più divertente, infatti, tu dici, quando ti senti a tuo agio ovunque,
1: esatto,
0: no? Avere quel carisma ti fa sentire a tuo agio, poi sei tu che, se ne hai bisogno, metti fuori questa cosa o no. Già il fatto di possedere questa arma ti mette a tuo agio.
2: Secondo me sì, infatti tutti i libri che scrivo
0: ti senti veramente male,
2: sono sempre per farti star bene.
0: Farti star bene.
2: Poi, se vuoi, puoi applicarlo anche con gli altri.
0: Certo.
2: Però di fatto, se studi come gestire lo stato d'animo, come raccontarti, che vuol dire raccontarsi a se stesso, perché io quando parlo di racconto agli altri cosa dire e cosa non dire, in realtà è anche per noi.
0: Certo.
3: Certo.
2: Puoi scegliere cosa dirti, cosa non dirti, su cosa concentrarti.
0: Sì,
2: quando parlo di abito che fa il monaco, l'abito ti fa stare bene, ti cambia la chimica. Cioè, sono robe che ti fanno vivere meglio,
0: perché
2: diciamo la verità.
0: Cioè, non è il corso, non è per ipnotizzare gli altri, per sottometterli, no, per sentirsi...
2: Ma
0: quando vai a una festa e ti senti da un momento all'altro, adesso chiederanno a me che lavoro faccio e lo saprò esprimere
3: come
0: bene.
3: Mi comporto, certo.
0: Come mi comporto? No, ti senti, sentirti un po' meglio.
2: Perché la verità è che poi tutti quelli che fanno roba sulla formazione pensano sempre ai massimi sistemi e la leadership e cambia il mondo. E segui... Ma la vita vera è la festina di compleanno in cui non c'hai voglia di andare, ok, parlo da papà, e dove ti senti magari fuori posto.
0: Ma devi avere questo sorriso.
2: E invece sentirsi bene, tranquillo, sì, ok, sono due ore, le passo senza farmi venire le ansie, è già un vantaggio secondo me. La vita vera poi è quella roba lì, cioè te con te stesso,
3: io
2: te
3: dico
2: allo specchio.
3: Sempre, io ti dico la mia verità, no? Ti do la risposta che è la mia. Poi come ti arriva è responsabilità tua, cioè come la percepisci è una responsabilità tua che può essere mia fino ad un certo punto, non so se mi capisci, quindi anche quello probabilmente è carisma o... sentirsi a proprio agio nella propria pelle.
2: Allora, sentirsi a proprio agio nella propria pelle, sì, sì. E sul discorso invece dell'altro ti dico che il carisma è la capacità di far arrivare all'altro proprio quello che è in mente che arrivi.
3: Ok.
2: Proprio perché ognuno poi la interpreta un po' come caspita gli pare, ed è vero, perché ognuno ha il suo cervello, le sue abitudini, le sue cose. Se tu sei capace di fare queste cose, bene o male riesci, tranne i craniolesi che quelli sono sempre, però riesci a
1: Troisi diceva una cosa bellissima. Troisi diceva: io sono responsabile di quello che ho detto, non di quello che hai capito.
2: Non è vero.
3: Esatto.
2: Non è
3: sì,
2: vero.
3: Esatto.
1: Però tu invece non la pensi così.
2: No, non è che non la penso io, non è così.
1: Ok.
2: Se io dico,
1: lui lo diceva come
2: è una battuta sicuramente, certo. Però non è così, perché alcune parole fanno un effetto che tu puoi prevedere. Quindi se le usi, sai già che quell'altro capirà quello che tu vuoi dire.
1: Certo, beh, evidentemente tu fornisci proprio degli strumenti.
2: Sì, sì, io qua l'ho fatto proprio con le routine. Cioè tutti i giorni la mattina fai questo, fai questo, fai questo, fai questo. Tutti i giorni dopo un po' cambi.
1: Sì, non dovete pensare a uno che ha la fortuna nella vita di essere abbastanza fluido nelle situazioni. Probabilmente se tu sei così, probabilmente non hai bisogno di Paolo. Però invece lì fuori è pieno di persone che, come dicevi tu, nelle situazioni più normali, anche semplicemente un matrimonio o una festa di famiglia o a Natale, hanno delle difficoltà grosse.
0: Certo.
2: Ma aggiungo anche per quelli che sono già dotati di loro, dotati lo specifico di carisma.
0: Sì.
2: Già
0: mi
2: battuta,
0: guardi.
2: Sì, perché già la battuta stava per...
0: No, figurati,
3: ormai
2: era
3: ti
2: lì,
3: conoscono
2: lì.
3: Tutti, Tony.
2: Esatto.
0: Cosa posso
2: fare? Però vanno anche, perché chi di solito è super dotato.
0: Sì, sempre di me parli. Beh.
2: Poi tende magari a esagerare.
1: Invece anche la misura.
2: Esagerare, a non controllarsi, a non essere cosciente di quello che fai.
1: Posso
2: quando
1: dire,
2: sei cosciente invece
1: è
2: meglio.
1: Una cosa sull'abito, è una mia esperienza. Mia esperienza. Quando tu dici l'abito fa il monaco, il modo in cui ti presenti, lo stare a tuo agio. Quando io mi sono sposato, per la prima volta nella vita mi sono fatto fare un abito su misura. Non avevo mai avuto un abito su misura. Io vi giuro che quella giornata me la ricordo anche per la serenità che mi dava avere quell'abito lì, che non mi tira. Io che non sono sicuro del mio corpo, sono uno che sta sempre lì, per esempio io faccio sempre questo gesto qua.
2: Anch'io. Io
1: sembra sempre
2: pancia.
1: Di essere grasso. Oh, io con quell'abito addosso mi sentivo così ergonomico.
0: Guarda,
1: che mi potevo concentrare solo sulle cose belle.
0: Fatelo dire, eri così, eri veramente tranquillo, però ti stava di merda.
1: Cioè,
0: capisci?
3: Che amico!
0: No, ma la cosa fondamentale è quello, come ti senti tu, non importa come ti senti tu.
1: Ma anche mi fosse stato di merda.
0: No, mi sentivo bene.
1: Cioè, io mi sentivo
0: da Dio.
1: Divinamente.
2: Missione compiuta. Certo. Quando uno sta bene con se stesso,
0: e basta,
1: computer. Io da quel giorno in poi ho detto: la prossima volta che ho bisogno di un abito da cerimonia, io me lo faccio. Cioè, è importante. Poi non stiamo spingendo via ad andare da un sarto, però era solo per dire che tu ti riferivi anche allo stare a tuo agio con i tuoi vestiti, proprio quelli veri, fisici, no?
2: E con altri. Nel senso che se stai bene soltanto in un modo, sei povero. Se riesci a stare bene con tutto e poi scegli come stare, allora sei ricco.
0: E allora sei ricco.
2: È sempre una questione di libertà di opzioni per me.
0: Hai delle scelte e quindi sei ricco.
2: Io so stare da Dio anche in bianco, però decido di stare in nero.
1: Così. Io so stare benissimo anche in bianco.
3: Sì, sì, ci sta.
2: Mi sono comprato la Polo rosa per uscire dal nero. Quando ho visto che mi ci sentivo a mio agio, ho detto, sai cosa? Mi rimetto le magliette.
1: Sì, no, certo, chiarissimo. Nel senso, non devi per forza avere bisogno della perfezione.
2: Esatto, non è più un bisogno.
1: Io facevo solo un esempio sul fatto che quel giorno lì mi...
2: Ma perché ti fa stare meglio. Certo. L'abito fa il monaco.
1: Ho tutti i problemi che elenca Borzacchiello. Buongiorno, Raff.
2: Benvenuto nel club.
1: Tutti.
0: Amico
1: tutti
0: mio.
2: Ma da quello che ho sentito per me, qua siamo abbastanza... c'è un club.
0: Ma come
2: club.
0: Tutti noi, come tutti
1: sai
0: noi.
1: Chi, sai chi è invece molto confident? Quella lì è una molto confident. A me Manola dà l'idea di una che...
0: Perché si droga?
1: La vedo camminare
3: realtà,
1: col fungo atomico alle spalle, ma lei è serena.
3: Io sono serena, mi piaccio, sono tranquilla anche in mezzo agli altri, sono molto curiosa. Bello. La curiosità mi salva sempre, mi piacciono le persone, quindi mi approccio in modo tale da
1: quello
3: poter dare loro
1: mi salva.
3: Uno spazio in cui esprimersi, questo mi piace molto.
2: Io sono molto...
1: No, invece a me sono come lei.
2: E ho dovuto imparare.
1: Sì, però ecco, Manola ce l'ha un po' naturalmente quel senso di sentirsi sempre tranquilla a suo
3: agio. Sì, sono abbastanza serena.
2: Che è una cosa bellissima.
1: Certo. Quindi non ha bisogno dei tuoi libri? Non credere.
3: Ma io non leggerò comunque, Paolo, perché sono curiosa.
2: Se sei curiosa, allora ciao.
0: Allora si scrive Borza come borsa con la Z, Borzacchiello.
2: Docituella.
0: E non Bulzacchiello.
1: Borzacchiello,
0: Borzacchiello.
3: Sai che a Roma noi abbiamo sempre il problema della S, no? Sì. Quindi diciamo Borza. Per me Borzacchiello è veramente l'estasi,
0: è come direbbe,
3: non devo nemmeno sforzarmi.
0: E come direbbe in romanesco, in romano, Borza. È
3: esatto.
0: Solo quella Borza?
3: Borza, ecco. È solo la Borza.
2: Potremmo anche cambiare il discorso solo.
1: Tra l'altro, così, io e te abbiamo lo stesso bisogno di specificare, perché anche io dico sempre Pellecchia 2L 2C.
2: Non sai, sì,
1: Pellecchia.
2: Oltre a essere balbuziente, Pellecchia, grasso, tartaglione, asmatico, avevo anche un cognome di merda, per cui come ti chiami?
0: Però chi va in libreria e chiede del tuo libro non può sbagliarsi, no?
3: No.
0: Se anche lo dice
2: in maniera strana, la facciona grande in copertina, così dicono è lui, quello con la faccia.
1: Incanta di tutti, Mondadori, Paolo Borzacchiello.
3: Grazie Paolo.
1: Ciao. Grazie Paolo.
2: Grazie.
1: Alla prossima. Ciao.

0: batto sempre su quella cosa, perché secondo me poi nella vita bisogna stare bene con se stessi più che prevaricare gli altri,
1: certo.
0: E aver paura di doverli per forza coinvolgere. Sì, ho capito, nel lavoro va bene, perché devi essere empatico, devi riuscire a fare delle cose, soprattutto se sei devi comunicare con gli altri, devi saperlo fare. Però l'importante è riuscire ad essere in pace con se stessi. Quindi se si trovano dei metodi per riuscire a rasserenarsi, questo è fantastico.
2: Se non sarà sereno, si rasserenerà. Li vuoi quei kiwi?
0: Sai cosa mi succede? Devo parlarne con Borzacchiello, però lui mi prenderebbe in giro perché è un fetente. Sei un fetente?
1: Ma se ti ha riempito di complimenti oggi,
0: ma io gli spacco la
1: ma figurati.
0: Ma quando sono in giro in bici per conto mio, che dopo un po' che giro, io evidentemente mi stacco dalla mia vita e divento parte della bici, parte del bosco in cui sto girando, non lo so, o divento parte scema di me stesso, non lo so, però mi stacco, quindi quando incontro qualcuno mi comunico con queste persone in maniera diversa da come faccio nel resto della giornata a Milano con gli altri, perché a Milano devo per forza performare, parlare con la gente, comunicare quando sono in studio, quando sono in radio, mentre quando sono in bici dopo un po' mi distraggo e divento vulnerabile per una certa parte, però genuino sull'altra. E mi piace questa parte di me.
1: Sai perché succede?
0: Perché sono gay? No,
3: sei giusto.
1: Perché sei un uomo giusto.
2: No, lì la curiosità è come diventeresti se vivessi al mare in un borgo.
0: Sì, me lo chiedo.
2: Molto interessante quello.
0: Come sarei io in un altro ambiente?
2: Me lo chiedo anche su di me. Cioè, quando tu stacchi e senti che per quella settimana sei diventato un po' diverso, dici, se vivessi sempre qua?
0: Perché quando sono a Milano, parlo con qualcuno, mi accorgo che prendo e metto a posto la camicia, mentre parlo con un altro,
2: Mille maschere.
1: Chiedetemi se me lo chiedo anch'io, chiedetemelo.
2: Te lo chiedi?
1: No, assolutamente no.
2: Ma perché te l'ho detto?
0: Ma perché lei sta sempre bene?
1: Non me ne frega proprio nulla.
0: Quando io invece giro in bici, non me ne frega niente. Mi accorgo che ho un calzino su, uno giù. Cosa c'è? Bisogna tagliare?
3: Ho chiesto 40 secondi.
0: Sai che non ti avevo sentito, ma perché non hai carisma, non riesco a sentirti.
1: Leggi il libro di
2: poi, cosa di 40 secondi. Ma chi li mangia?
0: E la frutta? Ecco il mango.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
2: Vi aspettiamo!
3: Gli Squizzati di 105!
4: 105
2: 105
4: 105 Che storia!
0: Radio 105.
2: Che storia!

0: forse il meme più memato della storia dei meme, no? Lui che faceva questo, questa coreografia gesto, che veniva poi applicata in qualsiasi cosa. Drake, presidente di una squadra di calcio italiana, sapete, no?
1: Cioè?
2: Sì.
1: Era quel meme lì?
0: No, questo è vero.
2: Ma è veramente? Che squadra?
0: Certo. Certo.
2: Sai che noi di calcio sappiamo tutto. Quale squadra?
0: Allora adesso non mi ricordo.
2: Vabbè, le solite notizie a metà.
0: Venezia.
1: Lanci delle notizie, lanci il sasso e nascondi la mano. Così no,
0: il Venezia.
2: Il Venezia, il Casalbust.
0: Si è comprato una squadra di calcio italiana.
2: L'Ane Rossi Vicenza.
3: No, ma è una cosa di partner. Nocta, che è la sub-label Nike del rapper canadese.
0: No, che è Nike? È una squadra di calcio italiana. Si è comprato una squadra di... Drake è proprietario di una squadra di calcio.
1: Ma tu sei sicuro di non averlo sognato?
2: No, io mentre lo cerchiamo vado con i titoli di coda. È stato bello. Vi diamo appuntamento domani martedì. Ci sarà anche il dottor, professore e... sacerdote
1: Massimo
2: Picozzi. Grazie Lidia.
3: Grazie a voi.
2: Grazie Marco.
4: Grazie a voi ragazzi.
2: Da Roma, che tempo c'era? Non ce l'hai detto?
1: Bello, oggi è bello. Però fa più freschetto del solito.
2: Meno male.
0: Attraverso quella società
3: Venezia.
0: Venezia Calcio.
2: Da Roma Manola, grazie Ross.
0: Grazie Tony, vi lasciamo con le news e poi con Take Away.
1: Ciao Ciucci.
2: A Ciucci.

0: It's showtime! Music and
1: cars! Buon pomeriggio, amici fancarsisti all'ascolto di questo programma che, insomma, entra in una fase, diciamo, provvisoria, nuova, in questo mese di luglio. E quindi io ufficialmente do il benvenuto alla prima delle conduttrici e dei conduttori che mi affiancheranno durante questo periodo. Benvenuta Camilla Ghini.
2: Grazie, grazie, buon pomeriggio, grazie Dario, e sono veramente contenta
1: di essere qui.
2: Insomma, sono emozionata.
1: Beh, questo,
2: spero,
1: questo ci sta.
2: Sì, anche perché non voglio dire la parola sostituire accanto a Fabiola. Però insomma mi ritrovo qui in questo ruolo e spero di fare del mio meglio.
1: Guarda, in questa gabbia di matti, ce l'ho fatta, io voglio dirti subito questo. Io faccio questo programma da un po' di anni ormai, però quando entrai, anch'io diciamo, entrai un po' in punta di piedi,
2: no?
1: Sì. Beh, non come i tuoi piedi che hanno anche delle scarpe bellissime.
2: No, ora non ce le ho,
1: oggi
2: tolte.
1: Non è benissimo.
2: Momento, sì.
1: Se le tolgo io poi mi danno dello schifoso i miei colleghi, per cui se ce l'ho fatta io non ti preoccupare,
2: dici?
1: È tutta in discesa, assolutamente
2: meno male,
1: sì.
2: Meno male.
1: Comunque benvenuta, sarai con me questa settimana, passeremo insieme alla conduzione di 105 Music and Cars, che è un programma che cambia faccia in base al giorno in cui va in onda.
2: Sta,
1: ma te l'ho già spiegato un pochino, esatto. Oggi già una giornata così un po' particolare. Buongiorno ad Antonio Pivati, che è lì, rimane lui.
3: Qua sono e ciao a voi.
1: Ecco.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Pivaz, tutto bene?
3: Ma mi chiedevo, ma Camilla come ci ascolta?
1: Camilla non ci ascolta.
2: All in ear.
3: Ma no. Madonna,
2: perché
3: che professionista.
2: Perché sono molto fashion, ragazzi.
1: Ragazzi, scusate però, cioè io quelle robe lì, se metto quelle robe lì, sono pelato, quindi comunque si vedono. Ma coi capelli invece tu puoi nasconderle.
2: Sì, è un trucco, vedo non vedo.
1: Vedi?
2: Sì.
3: Ma qua c'è del professionismo.
1: Lo so,
2: c'è del professionismo,
1: lo
2: ragazzi.
1: So. Ma tu stai parlando con me che è professionismo zero, quindi comunque non le avrei mai chieste.
3: Sei molto libero e poco professionista.
1: Decisamente sì. Buongiorno Pinnetta, che oggi è ancora qui a Milano.
4: Ancora qui per poco, ma
1: sì.
4: Sono con voi.
1: Beh, meno male, oggi
2: solo
1: cominciamo.
2: Per oggi.
1: Solo
2: va
1: per
2: via.
1: Oggi.
2: Ci
1: poi
2: abbandono.
1: Va via. Allora, devi sapere che la pinna è una figura non figura, come i tuoi ear monitor.
2: Giusto.
1: Cioè, c'è, ma non si vede, nel senso che dalla Sardegna lei comunque muove i fili delle marionette
2: tipo
1: che
2: Sauron.
1: Siamo
2: praticamente,
1: esatto,
2: più o meno
1: del Signore degli Anelli, esattamente sì, con quell'occhio malvagio che ti guarda. E buongiorno anche alla zia, che io mi aspettavo onestamente
3: a proposito di occhio malvagio, infatti.
1: Esatto. No, perché tra l'altro io so una cosa sulla zia, adesso te la racconto. La zia è la nostra centralinista, ma che tu conosci molto bene, Camilla. Io mi aspettavo che oggi lei mancasse, perché mi hanno raccontato di una domenica della zia
2: un po' impegnativa.
1: Molto, non un po' impegnativa.
2: Molto.
1: Molto impegnativa. Perché la Pinnetta ha passato la domenica con lei.
2: Che hanno fatto?
1: Esatto.
2: Si può sapere?
1: Pinnetta, vuoi raccontarlo tu con la tua viva voce, o ci sono delle cose che si possono dire o cose che non si possono dire?
4: Ma allora, volevamo andare in montagna per prendere un po' di aria fresca.
1: Sì, e mangiare il brasato.
4: L'aria fresca non c'era tanto, ma c'erano tutte le cose che sono tipiche della montagna.
1: Ok.
4: Quindi il cibo.
1: Zuccheri,
4: l'alcol.
1: Esatto. Quindi la zia, diciamo che ieri ci ha dato dentro.
2: Però posso dire...
3: Scusa Dario, nel frattempo la zia è comparsa come un'eminenza grigia dall'angolo della porta.
1: Prego,
3: no, non vuole intervenire.
1: Ah, non vuole parlare.
3: Ha fatto così. Guarda, faccio il mimo.
2: Zitti,
1: muti, dovete stare muti. Vabbè, che comunque stiamo raccontando anche cose molto private della zia. No, non,
2: beh, cioè... anch'io devo dire, ho avuto una domenica impegnativa.
1: Sì. No, perché... ma ieri no, domenica impegnativa.
2: Beh,
1: no.
2: Beh, sì, perché col fatto dei treni, non so se sapete, stanno facendo i lavori sulla linea. Quindi andare a Roma, tornare da Roma è un incubo.
1: Perché tu eri a Roma sabato.
2: Io ero a un matrimonio sul lago di Bracciano, che è finito.
1: Dove ci dare la mano.
2: Intorno, esatto, alle 3:30. No, alle 3:30 ero a casa, alle 4 forse.
1: Di notte?
2: Di notte.
1: Benissimo. Sei
2: e
1: giovane,
2: avevo
1: Camilla.
2: L'unico treno che ho trovato per tornare a Milano, l'ultimo praticamente, partiva alle 7 del mattino. Quindi potete immaginare, no, il mio rientro di ieri.
1: Sei
2: ecco.
1: Un fiore, però l'hai passata a guardare le palline da tennis.
2: A guardare Sinner, Wimbledon e tutti i tennisti.
1: Brava, brava.
2: E le tenniste anche.
1: Chi è rimasto? Sinner,
2: no,
1: Cobolli?
2: Beh, ancora, di italiani,
1: italiani
2: sì, loro.
1: E la Paolini, mi sa.
2: E la Paolini.
1: Sono preparatissimo, ho letto oggi, ho letto tutti i giornali, dovendo condurre oggi per la prima volta questa nuova formazione, mi sono preparatissimo. Vabbè, Comunque tu sei un'esperta di tennis.
2: Sono un ex molto preparato.
1: Sì, mi sono preparatissimo.
2: È molto preparatissimo.
1: Molto, moltissimo.
2: Ragazzi, ho paura. Cos'è questa base?
1: Questa è la base dei santi, cara Camilla, che io ti ho mandato,
2: sì,
1: perché
2: certo,
1: noi in questo
2: sono
1: programma sì, facciamo indovinare i santi al buon Atomico Pivati.
2: Però possiamo dire cosa è successo nel fuori onda?
1: Dillo,
2: che
1: ti
2: Antonio
1: prego.
2: È venuto di qua per fare finta di dovermi spiegare delle cose.
1: Sì.
2: In realtà ha già sbirciato il nome dei santi. Quindi noi faremo finta di farti questa domanda su chi siano i santi.
3: Ma in realtà uno, sono sincero.
1: Che è?
3: È Romolo.
1: Esattamente.
2: Ecco.
1: Quindi
3: solo quello mi ricordo.
1: San Romolo. Ok. Poi ieri che giorno era?
3: Domenica.
1: Perfetto.
3: Ah,
2: Santa
3: fatto.
2: Domenica.
1: Okay. Ok. E poi ne manca uno. Mm. Che però gli diciamo noi, perché è un po' complicato. Tutti hai in mente qualcuno di famoso con quel nome?
2: No.
1: No.
2: Cioè, sì, sì. Non saprei come spiegarlo.
1: Quello è il problema. No. Vabbè. San Isaia.
2: Ah, beh, era facile, dai.
3: Di solito io mi dicevi va in coppia con Geremia.
2: Ah, sì.
1: Io te l'avrei detto.
3: Sì.
1: Guarda, su Isaia è spuntato Simone Tittaferrante, che è espertissimo. Di...
2: È
1: sei
2: vero.
1: Un maledetto, Simone. Va bene.
2: No.
1: 342 41 15 105 è il numero. Potete cominciare a scriverci se volete. Cominciamo.
5: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Figa, senti la Camilla con che tono è signorile, si presenta qua a 105 Musica in Car insieme a Darione Spada. Sì. Guarda che Darione Spada è un cialtrone come Daniele Battaglia.
1: No. Adesso sì, cioè, ognuno ha il suo grado di cialtroneria, esatto. Vorrei dire. No, devo dire che i messaggi subito a darmi del ladro. Adesso non facciamo subito. Camilla rimane qui una settimana con me.
2: Sì, tranquilli, ecco, poi vado via.
1: Ma no, a parte non è quello che volevo dire. No, cerchiamo di non darti subito un imprinting di
2: guarda,
1: me che è sbagnicono.
2: A parte che ormai ti conosco, ma per come sono abituata io la mattina di là esatto. Con quei due posso dire che insomma peggio di quello non c'è.
1: Va bene, no, meno male.
3: Ciao Camilla, buon pomeriggio e benvenuta. Io sono il più grande estimatore di Dario Spada.
1: Non è vero.
3: Nonostante lui sia un ladro mariuolo.
1: Ma non è vero.
3: Drogato.
1: Ma non sono drogato.
2: Ma voglio capire questa cosa del ladro, perché sta ricorrendo già tanto da quando abbiamo iniziato.
4: Lo scoprirai a breve.
2: Lo scoprirò, okay.
1: Ma allora, non è vero, cioè, è nata questa questione. Siccome noi giochiamo, tra l'altro oggi è lunedì, in 105 Musica in Cars, lunedì si gioca tantissimo.
2: Bello.
1: Sia nella prima che nella seconda ora. Nella prima con un gioco storico di questo programma, nella seconda un gioco che facciamo da un po' di mesi a questa parte. E dove capita, siccome si gioca a squadre nel secondo gioco, capita che io abbia vinto, ma in maniera assolutamente onesta. Gli ascoltatori non sopportano che io vinca in maniera
2: sempre.
1: Cosa fai così, Pivati? No, dai, onesto.
2: Onesto. Per modo di dire.
1: No.
2: Quindi secondo me a me lo ha spiegato male prima, in modo tale che io poi perda.
4: Sicuro matematico.
2: È sicuro.
1: Guarda che siete delle merda.
2: No,
1: delle
4: brutte persone. Il tuo gene.
1: Ma non è il mio gene, io non rubo. Ma senti, facciamo così, cominciamo questa prima ora, è un po' più tranquilla. E noi lunedì vogliamo sempre cominciare con gli ascoltatori di Music & Cars per metterli un po' in uno stato d'animo più tranquillo, ok?
2: Oh, bello, rilassarci un po'.
1: Rilassarci un po' e dare anche un po' di speranza in un mondo che insomma
2: che
1: ci
2: insomma.
1: Propone notizie sempre, ok?
2: Ok.
1: Quindi ci siamo inventati questa cosa di dare sempre in apertura di programmi, in apertura di settimana, delle good news.
5: Good news. Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Allora, prego, faccio cominciare a te perché insomma sono belle notizie. In questo caso arrivano anche da un paese che io amo molto, prego.
2: Iniziamo quindi dalla Norvegia, dove l'istruzione è gratuita per tutti.
1: Ecco.
2: Le università pubbliche non fanno pagare le tasse universitarie. Fino a poco tempo fa anche molti studenti stranieri potevano studiare gratuitamente.
1: Fino a poco tempo fa, adesso
2: quindi
1: non sappiamo.
2: Una semi good news.
1: Sì, per gli stranieri, per loro è bellissima, però devo dire che in Norvegia va tutto bene da questo punto di vista.
2: Sì,
1: se hai dei figli ti danno le sovvenzioni statali, insomma è un mondo un po' distante dal nostro.
2: Distante.
1: Sì, attenzione cara Cami, so che questo potrebbe interessarti molto.
2: Sì.
1: Perché Taylor Swift e Travis Kelce hanno donato insieme 26 milioni di dollari, mai dove dovrebbero, ma comunque, a oltre 20 associazioni di beneficenza per il loro matrimonio che si è svolto proprio...
2: Era il venerdì 3 luglio,
1: sì.
2: Bellissimo, al Madison Square Garden.
1: 3 giorni di festeggiamenti a New York
2: per
1: loro.
2: Sì.
1: Comunque hanno fatto una cosa molto molto bella.
2: E adesso andiamo in Francia, dove è stata approvata la legge contro l'ultra fast fashion. Le piattaforme online pagheranno delle sanzioni per ogni singolo prodotto e le loro pubblicità saranno limitate online.
1: Che è una cosa che mi trova abbastanza d'accordo,
2: anche a me,
1: perché
2: anche a me.
1: È tutto un mondo quello del fast fashion che insomma non fa benissimo al nostro pianeta. Andiamo in India, a Delhi, dove saranno vietati tuk-tuk e scooter a benzina per ridurre l'inquinamento. L'obiettivo è avere il 30% di veicoli elettrici sulle strade della capitale indiana. Spero che
2: ce la faranno i nostri eroi.
1: Non credo, a Delhi, non so tu sei mai stata.
2: No, sì, appunto, nel senso
1: non credo.
2: Vabbè, però
1: io comincerei da Palermo, che comunque è molto simile come traffico a Nuova Delhi.
2: E in Australia dal 1 luglio i fornitori di energia sono obbligati a dare 3 ore di energia gratuita al giorno ad ogni nucleo familiare nel momento della massima produzione grazie al solare. Il programma si chiama Solar Share Offer.
1: Ecco. In Australia, qui ancora ci... però stanno facendo dei passi avanti anche in Italia. Altre buone notizie le trovate sulle pagine social di LifeGate, cosedalmondo.it e goodnews_movement.
4: E quanti ne sono?
1: Tanti, non sapevamo dove trovarli.

0: grande amico di Dario.
1: Non è vero, nemmeno lui.
0: Professionista.
1: Ma cosa sta dicendo?
0: Mi raccomando, Camilla.
2: Sì.
1: Fatica.
0: Trattamelo bene a quel ragazzo.
2: Assolutamente.
0: Pieno da Bari.
1: Ecco, allora tutti quelli che stanno mettendo pivati in questo momento, intanto grazie amici fancarsisti, è cominciata una nuova settimana di Music in Cars, l'avrete capito, con me questa settimana c'è Camilla Ghini e tutti quelli che stanno mettendo pivati dei messaggi vocali sono tutti ascoltatori che normalmente mi denigrano.
2: Sì, ah, ok.
1: Ok.
2: Soprattutto per quanto riguarda il gioco.
1: Ma in generale credo per tutto.
2: Per tutto.
1: Per tutto, sì.
2: Perché adesso fanno finta di esserti amici.
1: Sì,
2: okay.
1: Capito.
2: Va bene.
1: Per trarti in
2: Vabbè,
1: inganno.
2: Comunque non ti preoccupare, anche io ho i miei che mi denigrano, insomma. Magari arriveranno anche qui.
1: Benissimo.
2: Questo pomeriggio. Non ti preoccupare,
1: l'ora.
2: Sono piena così.
1: Allora, la senti questa base?
2: Sì, la sento.
0: Camilla.
1: Okay. Camilla, questa base è quella del gioco Sì o No, che è un gioco storico di Music in Cars.
2: Ok.
1: Io ti ho spiegato.
2: Sì,
1: sapresti...
2: male, sicuro.
1: Benissimo, le regole veloci. Di questo gioco?
2: Allora, parliamo con i nostri ascoltatori,
1: sì?
2: Che non possono mai dire la parola sì e la parola no.
0: Camilla!
1: Su questo siamo a posto. Per prenotarsi dovete scrivere proprio 34... Sì, certo. Sì o no?
3: Va bene, dai.
1: Io vado.
3: Scrivete 342... Camilla!
2: Esatto.
1: Dai, 342 41 15
2: 105.
1: Va bene.

Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 105
1: Selection. Sono MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
0: Benvenuti amici, prima puntata della settimana di 105 Music and Cars e si gioca.
2: Che il gioco cominci.
3: 105 Music and Cars present.
4: Sì o no? Sì o no? Sì o no?
0: Ah, tu te la balli anche la sigla. Allora, ti devo dire una cosa, sì. Lo dico, per tanto gli ascoltatori di Music and Cars lo sanno. Questo è un gioco storico, cioè c'è da tantissimi anni.
1: Ok.
0: Okay? Non è proprio il mio gioco preferito.
1: Ah,
0: di...
1: No.
0: Perché? Perché mi mette addosso un po' di ansia, come se io dovessi rispondere alle domande.
1: Okay.
0: Ma la mia ansia è nel dover fare domande a raffica.
5: Mamma mia, che palla questo.
0: Hai ragione, lo sanno tutti. Però abbiamo deciso, diciamo, a votazione comune, di mantenerlo nonostante il mese di luglio.
1: Okay.
0: Ok. Quindi tu ritieni molto.
1: Quindi è una grande responsabilità quella che.
0: Okay. Sì, ti faccio fare le domande solo a te, Cammy.
1: Esatto.
0: Te lo dico già perché.
1: Ho immaginato.
0: Sì, perché sono un po' in sbattimento io nel farle. Conosciamo il primo, che è
1: Vito da Foggia.
0: Vito?
6: No. Sì, ciao, buonasera.
0: No, aspetta un attimo.
6: Non sono di Foggia, ma sono di Castellana Grotte.
1: Ah, Castellana Grotte.
0: Che dista da Foggia.
6: In provincia di Bera.
7: Ma che ce ne
6: di Bari.
0: È di Bari.
1: Ah,
0: attenzione.
1: Di Bari.
0: Allora, perché la zia ha scritto Foggia?
6: Non lo so.
1: Sei
8: perché
1: a Foggia.
8: È ignorante, te lo dico io.
1: Forse sei a Foggia in questo momento.
0: Può essere,
6: no, manco quello. No,
1: per carità.
0: No, sai cosa? Che la zia ha sentito l'accento pugliese e lei così per partito
1: automaticamente
0: via,
1: Foggia.
0: Di Foggia, vabbè. Era salvato così, ci dice la zia. Quindi tu hai già giocato altre volte, Vito?
6: No, sono stato chiamato, però poi è caduta la linea.
0: Ah, ma non...

0: Porca miseria. Vabbè.
1: Lo so.
0: Senti, sei contento comunque? Adesso è un,
1: sì, sì, sì.
0: È un gioco.
1: Contentissimo.
0: Contentissimo. Mm. Bene, tu lo sai che non stiamo ancora giocando, Vito. Però ti faccio. No, dico, non stiamo ancora giocando. A posto, benissimo. Dico, puoi dire sì o no adesso. Sai benissimo che quando.
1: So.
0: Ecco, sì, quando comincia il tempo non puoi.
2: Sì.
0: Giusto?
1: Sì. Giusto.
0: Bravo. E poi
2: io perderei subito.
0: Quindi. Anche io. E poi ci sono altre regole che io vorrei che tu spiegassi anche a Camilla, visto che è nuova di questo gioco. Te le ricordi?
1: Che non bisogna aspettare troppi secondi per rispondere, non bisogna dare sempre due volte la stessa risposta.
2: Ma sta
0: vedi,
2: tutto,
0: sei preparatissimo, tutto, Vito. Io mi auguro che tu riesca a portarti a casa il kit di Radio 105. Sei pronto?
1: Abbastanza.
0: Giochiamo. Sì o no?
2: Vito, allora, ma ti sei divertito questo weekend?
1: Ovviamente.
0: Ah, ma quindi hai fatto Baldoria?
1: Con amici.
0: Ah, con amici, ma sia venerdì che sabato che domenica?
1: Solo sabato.
0: Solo sabato.
2: Dove siete stati?
0: Mare? Visto che sei lì.
1: Mare no, perché mare! Sono diventato.
0: Benissimo, bravo Vito! Stavamo aspettando con grande ansia, devo
2: Vito,
0: dire.
2: Vito, io avrei perso molto prima di te, quindi ritieniti bravo comunque.
0: Sì. Va bene, Vito. Senti, quindi niente mare, mi sembra di capire. Bravo, sì, riprovaci.
1: No, sono diventato papà il 28 giugno, per la seconda volta.
2: Auguri!
0: Ma che bello.
1: Grazie.
0: Per la seconda volta, pensa che ci stavo arrivando ai figli, è una di quelle domande su cui spesso i genitori cascano, sì. E invece ci hai già detto tu, quindi due figli.
1: Infatti.
0: Come si chiama l'ultimo arrivato?
1: L'ultimo arrivato Mattia.
0: Mattia, e il primo invece?
1: La prima è una bimba, Ambra, che ha 3 anni.
2: Ah, ma auguri Vito, avrai da fare quest'estate.
1: Abbastanza, sicuramente.
0: Va bene, Vito, saluta pure chi vuoi.
1: Saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto, voi che mi fate compagnia dalla mattina alla sera.
0: Va bene.
1: E mia moglie, Ilenia, e i miei due splendidi bambini.
0: Va bene. Un bacio,
2: grazie.
0: Vito.
2: Grazie.
1: Ciao.
0: Buona settimana. Ciao. Secondo a giocare.
2: Adesso andiamo da Alex da Torino.
0: Alex?
3: Pronto?
0: Pronto? Alex?
3: Sì.
0: In che antro spelonca sei rinchiuso? Che sentiamo un riverbero.
2: Sai dove sei?
3: Sì, sono a lavoro.
0: Bravo. E quello lo sapevo.
2: Meno male.
0: Dove lavori? In una caverna? Che sentiamo
3: in una grotta.
0: In una grotta. No.
3: In un'officina.
0: In officina.
3: Sono in officina.
0: Ok. Senti, Alex, lo dico già, se hai viva voce o cuffiette togliele, perché sennò diventa.
3: No, assolutamente.
0: Ah, proprio il telefono
3: mi
0: che fa schifo.
2: Sì.
0: Va bene, perfetto.
3: Sì, il mio telefono probabilmente.
0: Senti, Alex, cosa fai a Torino? Quindi lavori in un'officina e lavori tutti i giorni, anche nel weekend?
3: No, il weekend no.
0: Ok, va bene.
2: Ma qual è la cosa che ti piace di più fare in officina? Riparare, non so.
0: Tenere la chiave del quinto. Quando esco.
2: No!
0: Bravo, ottima risposta. Allora Alex, se sei pronto, adesso Camilla ti fa un sacco di domande.
3: Va bene, ci sono.
0: Mi raccomando, mai dire sì, mai dire no, giochiamo.
2: Alex, allora, ma sei di Alba, abbiamo detto?
3: Torino. Provincia di Torino.
0: Provincia di Torino, quindi vicino alla città?
3: Non molto.
0: Senti, quindi hai detto che il weekend non lavori, giusto?
3: Il weekend sono a casa.
0: Ok.
2: Sei andato a divertirti questo weekend?
3: Mi sono divertito molto questo weekend.
0: E con chi? Con qualche amico? Qualche amica?
3: Con amici, moglie.
0: Ah, sei sposato?
3: Sposato, sì.
0: Sì, ha detto sì! Ha detto sì! Ma oggi cos'è?
2: No, ma scusa, perché di solito vincono sempre?
0: No, normalmente qualcuno con un kit se lo porta a casa. Oggi una disfatta totale,
2: mannaggia,
0: Camilla, mannaggia.
2: Colpa mia?
0: Ma no, non lo so, colpa degli ascoltatori.
2: Vabbè, lunedì siamo stanchi, dai.
0: Sì, stanco, ha fatto Baldoria con la moglie.
2: Con la moglie.
3: Esatto.
0: Ma cos'è che hai combinato, scusami Alex, al volo proprio?
3: No, questo weekend in montagna, amici, arrosticini, birra, è stato un po' impegnativo.
2: Ah, ecco, è la birra allora.
0: Sì, anche gli arrosticini, secondo me.
3: Sì, un mix.
0: Bravo. Senti, l'ultima domanda che volevo farti, ma che insomma non ho potuto fare durante il gioco, hai dei figli?
3: No, non ancora.
0: Quindi puoi ancora divertirti e fare gli arrosticini.
2: Fare gli arrosticini
3: alla birra. Poi ci
0: saranno... figli degli amici. Ok, poi ci saranno solo pannolini, non più arrosticini.
3: Esatto.
0: Va bene, Alex, buona settimana anche a te. Potrai riprovare a giocare se vorrai.
3: Speriamo di riuscirci.
0: Va bene, un abbraccio.
2: Ciao, Alex.
0: Niente, Cami.
2: Niente.
0: Disastro.
2: No, non si può continuare a fare un altro.
0: Non lo so, no, non abbiamo più tempo.
2: Mannaggia.
0: Purtroppo no. Ma non ti preoccupare, che giochiamo ancora. Guarda.

0: Dai lunedì e quindi è una giornata di merda. I blu perdono pure i concorrenti perché c'è Camillo. No. Meglio che finisce presto la giornata.
1: No.
2: Ma non è vero.
1: No, no. Allora, questi te li presento, sono i fancarsisti, sono okay. I nostri ascoltatori più affezionati, gestiti dalla sapiente mano di Antonio Pivati, che
2: grazie.
1: Comunque è una certezza.
2: Ma ragazzi, sapete che io sono un pungible, con me potete fare come volete, io accetto.
1: Devo dirti che questa cosa, in effetti, sì. Adesso visto che abbiamo un minutino per poterci raccontare, perché tu, chiaramente facendo il takeaway ormai da un bel po' di tempo.
2: Sì, e da due anni.
1: Da due anni.
2: Sembrano 20, sinceramente.
1: Sì. No. Ma
2: sono due.
1: Più che altro con, con l'inserimento di Jake all'interno del programma, io mi sono sempre chiesto, è una domanda che ti faccio non da collega, ma da amico, sì. Visto che noi abbiamo anche lavorato insieme, certo. Recentemente abbiamo fatto un po' di cose. La domanda che ti faccio è, ma non ti viene mai voglia di prendere un lanciafiamme e dare fuoco allo studio?
2: Grazie per la domanda, prego. Non sei l'unico a farmela. Ma ormai non lo so, sono entrata in questo mood dove prendo, capito, il karma, secondo me mi restituirà qualcosa, restituirà qualcosa di positivo.
1: Te l'ha restituito fino a
3: oggi. Comunque bene, balbuzie tutte e due.
1: No, benissimo. Ragazzi, ma è lunedì.
3: Scherciate come i pazzi.
1: Dai, lasciateci stare.
2: Oh, dai. Io sono qua in onda da 7 ore. Ho registrato.
3: Teleton.
2: 7.
1: Ragazzi,
2: 7.
1: C'erano anche le Summer Compilation.
2: Ho registrato tutto oggi. E le citazioni pure dei programmi dove non esisto. Cioè, basta. Capisci?
1: Qua, come dire, svegliamo un po' di altarini. Perché ci sono cose da registrare. Per tutta l'estate, qua altro
2: business,
1: che business.
2: Esatto, la parola giusta.
1: Ecco, Dito nella piaga, 105 Music and Cars.

la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: capo.
1: 105
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: devi ancora abituarti.
1: Che succede?
0: Questo è un segno di grande approvazione della scelta del nostro programmatore musicale per il momento che storia. Quando un disco bello. È tanto bello, ecco, arriva.
1: Ok.
0: Se non è bello, arrivano altri messaggi.
1: Ah, si dichiara in diretta pure se non è bello?
0: Beh, sì, cioè non è che lo dichiariamo noi, lo dichiara quello.
2: Come gabinetti.
0: Esatto, capito.
1: Ah, lo dichiara la regia.
0: Sì, la regia, esattamente.
1: Automaticamente.
0: Poi se parliamo troppo sul disco, ci dice delle altre.
2: Droga.
0: Benissimo, capito.
1: Va bene, va bene.
0: L'eleganza, comunque, che
1: ma
0: è quella che.
1: Sono abituata.
0: Se lo immaginavo. Comunque, sentivo che te la canticchiavi questa.
1: Sì, no, allora ragazzi, io ho un problema. Io so tutte le canzoni a memoria.
0: Sì, questo è un grosso problema.
1: È un grosso problema.
3: Non vantarti, eh.
0: Sì, sì.
1: Cosa?
3: Non vantarti.
1: No, no, no,
3: vi giuro. Di avere solo un problema, dico.
1: Ah, no, no, no, tantissime, figurati. Però quelle straniere le so tutte.
0: Tutte
1: anche quelle che non mi piacciono.
0: E questa ti piace
1: questa
0: o non ti
1: piace?
0: Ah, questa ti piace.
1: Sì, dai, questa è una hit, cioè.
0: Technotronic, Pump Up the Jam. Chiude la prima ora.
1: È volata, ragazzi.
0: È volata di Music and Cars. 105 Music and Cars.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Bring Your Love. Seconda Sabrina. Ora di 105. Ma come, scusami, mi hai chiamato Sabrina.
1: Ma fa Sabrina.
2: Camilla.
0: Esatto. Quindi qui non c'è solo Madonna, no, con Sabrina, c'è anche
2: Camilla.
1: Mi piace il cambio, no? Tipo, sì, sì. Sabrina, poi Camilla.
0: Beh, ma ci sta. No, beh, settimana importante, fine settimana importante per Madonna, perché ha tirato fuori l'album
1: Il Confession 2. Che dire, ragazzi?
0: Ma io non parlo perché
1: io l'ho ascoltato.
0: Anche io l'ho ascoltato.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, perché qua ci sono i madonnari all'ascolto. C'è, certo, proprio quelli che fanno le madonne, che potrebbero
1: che tirano.
0: Guarda, potrebbero imbestialirsi. Ma allora ti presento adesso, cara Camilla, in 105 Music in Cars, un momento speciale.
1: Ok.
0: Perché uno potrebbe pensare che i fessi sono qui conduttori del programma.
1: No,
0: no.
1: Anche.
0: Anche, ma c'è qualcuno peggio, più fesso di noi.
3: 105 Music in Cars presenta il fesso del giorno.
0: Noi abbiamo sigle per ogni cosa
1: è
0: in questo programma.
1: Questa cosa.
0: E anzi, ne abbiamo tolte tante. Questo programma storicamente era il programma delle sigle.
1: Sì, sembra di stare tipo nel giardino dei balocchi. Non mi sembra di vivere, capito? Dentro Gardaland.
0: Sì, in realtà è il giardino dei fessi.
1: Esatto.
0: Che tu, come ben sai, è praticamente sempre molto pieno.
1: Sai quanti ne ho conosciuti io?
0: Ecco, immagino, pure io. Di fessi e di fesse,
1: sì,
0: intese
1: sì,
0: proprio come persone non proprio brillantissime. È un attimo.
1: Insomma,
0: esatto,
1: si può fraintendere.
0: Allora, ti dico che siamo a Sassari.
2: Chi è sto coglione?
0: Aspetta un attimo, Pivati, dammi tempo, che qua devo spiegare.
1: Ancora non ha detto nulla.
0: Aspetta un attimo.
1: A Sassari.
0: Siamo vicino a dove vive la Pinna.
1: Esatto.
4: Natale della Pinna.
1: Ah, la città natale.
0: Città natale.
1: Pensa pure del padre del mio ex.
0: Vedi? Hai detto il tuo ex 5 euro. Esatto. Esattamente, sì. Siamo in un bar a Portoferro. Conosci Pinna Portoferro?
1: Ma non è che c'era pure lei quando è successa?
0: Potrebbe essere. Chi può dirlo? Del resto la notizia l'ha trovata lei, quindi magari è qualcuno che conosce anche. Dunque, la vicenda in realtà risale a un paio d'anni fa. Siamo nel 2024.
1: Il 13 luglio del 2024 io ero al concerto di Taylor Swift.
0: Vedi?
1: Quel giorno, qui a Roma, a Milano.
0: Qui a Milano,
1: sì.
0: E quindi non potevi essere una di quelle presenti.
1: No.
0: Che cosa succede, Camilla? Ti racconto questa storia. C'è un signore in questo bar che evidentemente è in uno stato un po' di alterazione.
1: Esatto.
0: Ok, quindi
1: dignitosamente brillo.
0: Ma secondo me più che dignitosamente brillo, insomma, mica tanto.
1: Un po' di più.
0: Un po' di più, okay. Perché va al bancone, inizia a ordinare diversi drink, però poi si rende conto che non ha come pagare questi drink.
1: Il cash.
0: Non ha il cash, brava. E quindi che cosa pensa di fare?
1: Lui pensa di pagare in un'altra maniera,
0: sì,
1: quindi offrendo, si può dire in questo programma, posso
0: dire
1: tutto,
0: puoi dire,
1: no,
0: puoi
1: perché
0: dire,
1: sai, poi
0: puoi
1: offrendo
0: dire
1: marijuana o cocaina.
0: Cioè lui va al gestore
1: e dice: ragazzi, non ho i soldi per pagare.
5: Vabbè, ragazzi, si chiama baratto.
0: Ma
1: se
0: capito,
1: sì, lui è andato un po' indietro nel tempo, dopo tutto,
0: sì,
1: no? Lui ha detto io ci provo.
5: Non fa più niente.
0: Ragazzi, il codice di Hammurabi,
1: male che va, mi arrestano.
0: Appunto,
1: cioè,
0: no, infatti inizia a destare un po' di sospetti. Quindi il gestore del bar chiama la polizia, che arriva prontamente e ferma il malcapitato.
1: Eh sì, peccato che però, insomma, hanno cercato, l'hanno fermato e hanno cercato di, come dire, arrestarlo per spaccio.
0: Eh beh, perché uno che porta 49 grammi di
1: marijuana. Perché sono andati anche nella sua abitazione, dove hanno trovato anche altro materiale.
0: Altro trucca.
1: E anche, come si chiama, il bilancino per pesare.
5: Come si chiama? Con quella faccia lì.
1: Ma guarda, io di cavolate ne ho fatte nella mia vita, però quello non è il mio mondo.
0: Vabbè, ma scusami, tu mangi, pesi tutti gli alimenti, ce l'avrai il bilancino per pesare?
1: No, io non peso nulla.
0: Niente.
1: Io non peso, io vado a sentimento.
5: Brava,
1: ma a sentimento, bravo, proprio.
0: Io ho avuto anche il periodo in cui pesavo, ma non avevo quel bilancino lì,
1: anch'io,
0: comunque. E detto questo, insomma, gli trovano diversa droga, tra marijuana,
1: diversa
0: cocaina,
1: troca,
0: diversa trucca. E quindi lo portano in
1: galera.
0: Sì,
1: peccato che il suo avvocato, Carlo,
0: sì,
1: Carlo Foddai, che
0: sì,
1: è il
0: ha nome e cognome proprio.
1: Ragazzi, mi avete detto che posso dire tutto, io dico tutto.
0: Noi ogni tanto qualcosa la nascondiamo.
1: Vabbè,
5: però abbiamo la prima dichiarazione dell'avvocato.
1: Sì,
5: che
1: sì,
5: si chiama,
1: non
5: scusa,
1: era troca,
5: Cami.
1: Carlo.
0: Sentiamo, Carlo Foddai.
2: Che cazzi tuoi?
0: Ecco.
1: Esatto.
0: No, No, è stato bravo
1: nella
0: l'avvocato.
1: Nella sua articolata discussione ha sostenuto che gli elementi raccolti non fossero compatibili con un'attività di spaccio.
0: Ecco.
1: E la difesa ha infatti evidenziato come mancassero del tutto denaro contante riconducibile a un'attività di vendita di, e quindi certo. di appunto anche di spaccio.
0: Ragazzi, qui abbiamo comunque un'esperta, ricordiamoci anche
1: ragazzi,
0: Forum.
1: Cioè, ragazzi, voglio dire.
0: Scusami,
5: cioè, ce l'abbiamo la bilancia di Forum.
1: Io quella la so pesare, la so usare bene. Anche se pure lì a volte mi confondo, devo
0: sì,
1: dire.
0: Beh,
1: perché
0: sì.
1: quando tu metti, forse non me ne fregherà nulla, ma no, quando tu, per esempio,
5: anzi, dici.
1: In questo
5: sì.
1: momento, cioè, facciamo Carlo contro Francesca.
0: Sì, okay.
1: ok.
0: E Francesca
1: se...
0: la pinna che era quella esatto. che comprava la trucca.
1: Che era lì in quel giorno.
0: Non è lei. Vabbè, facciamo
1: comunque,
0: finta.
1: Comunque, se tu, il pubblico vota, no? Mm? Con un sasso. E i sassi sono di là.
0: Appunto, vedi? Io voglio andare via. Chiudiamo il programma, grazie.
1: No, fermo, i sassi sono di varie dimensioni.
5: Sì? E costano anche diverso?
1: Alcuni pesano di più, altri pesano di meno.
0: Esatto.
1: Sì. Se tutto il pubblico è dalla parte di Francesca
5: sì.
1: e quindi
5: sono tutti fatti.
1: Danno il sasso a Francesca. Quando poi io devo sbloccare la bilancia per dire il nostro pubblico è dalla parte di se la bilancia pesa troppo dalla parte di una persona
0: sì.
1: è più difficile da sbloccare
0: e troppi sassi
1: quindi a volte io faccio dei magheggi fuori onda e metto dei sassi di là
5: in tasca te li rubi
1: nell'altra bilancia così pesa meno
5: no, sull'altro piatto
1: e guadagno di più sull'altro piatto sì
0: vabbè
5: comunque posso dire una cosa Cami
0: sì.
5: spieghi veramente bene
1: grazie
0: vabbè comunque
1: adesso
0: questo...
1: però ho perso tre lavori andati finiti tutti
0: anche quello da spaccina
1: esatto erano tre no

0: Volevo chiedere, sono Fabio, ma non sento mai che leggete o ascoltate un vocale di critica. Per esempio, secondo me Spada è un po' pesante, ecco. Ma no, sempre cose carine, inerenti a quello che fa comodo a voi. Insomma, no, non è giusto,
1: Fabio.
2: Mi piace questo mood. Sì, sento a casa.
1: Un po' critico, diciamo, sì.
2: Mi piace la critica.
1: Volevo dire a Fabio che in realtà di messaggi non proprio carinissimi nei confronti né pieno lettere, ecco.
2: Esatto.
1: Cioè, giusto così per...
2: È giusto ogni tanto anche per sentirci meglio noi, no?
1: Sì. Ma se volete comunque la linea è libera, 342 41 15 105, cioè nel senso io...
2: Insultateci.
1: Poi io che sono pesante è assolutamente vero, e anzi finora non ho tirato i miei soliti pipponi sulle cose.
2: Ma ci sarà tempo,
1: ci sarà,
2: me.
1: Sì, sì, modo e spazio per farlo in 105 Music and Cars. Erano i Milky comunque, Just the Way You Are, come disco per ogni estate, che è, lo dico a Camilla, ma lo dico anche a quelli che hanno appena acceso la radio, magari non ci conoscono ancora bene, è quello spazio in cui mettiamo dei dischi legati all'estate del passato.
2: Bello, 2002
1: sono passati, quindi
2: 24 anni, ragazzi. Io non ci posso credere che le persone nate nel 2002 abbiano 24 anni.
1: Sì, sì.
2: Mi fa impressione questa cosa, vergognatevi.
1: No, io sono contento perché almeno come io sono maggiorenni. Ma detto,
2: no.
1: Ma detto questo, no, curiosità sui Milky,
2: certo.
1: Siete curiosi di saperla? Perché i Milky io pensavo fossero o inglesi o francesi, invece no, italiani. Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto, con la cantante italiana Giuditta Gazza.
3: Che salutiamo.
2: Che non compariva mai.
1: Mai.
2: Giusto?
1: No, perché quella che vedete nel video era una modella egiziana.
2: È un'amica loro.
1: È un'amica loro, Sabrina Elal. E quindi chissà perché mi chiedo...
2: Giuditta. Aveva di meglio da fare.
3: Sì, non poteva partecipare, il giorno delle riprese.
1: Vabbè,
2: sì,
1: giustamente.
2: Sì, aveva un problema. Ma si era sentita male di stomaco.
1: Ma di stomaco, ho capito, troppo caldo, capito. Vabbè. Grazie, momento pippone finito. La senti la base?
2: Che cosa succede?
4: Ciao Camilla.
2: Sempre,
1: ecco.
2: Ciao.
1: La base vuol dire che stiamo per giocare al gioco più temuto dal sottoscritto in tutto il momento di Music and Cars.
2: Ok.
1: Il di qua o di là?
2: Di qua.
1: Di là.
2: Ok.
1: Benissimo. Per partecipare dovete scrivere al 342. Benissimo. 342 41 15 105.
2: Di qua o di là?
1: Benissimo.
3: Questa ragazza è forte comunque.
1: È forte.
3: Sì, sì.
1: È forte. Lei è la bilancia.
2: Svelta, hai visto come capisco al volo le cose?

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
8: Fantastico!
7: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
8: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
7: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
8: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
7: Scherzavo!
8: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe!

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
1: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, Inuma 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smart.

0: Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Una nuova birra Forst 00.
4: Assaggiala.
5: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
4: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
6: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. 105
8: Radio 105 Proud to be different.

0: Repeat It. Martin Garrix
1: con Ed Sheeran.
2: 105
0: euro.
2: Chicken Cars presenta. Di qua,
3: di là, di là, di qua. Di qua, di là, di là, di qua, di qua, di là.
4: Ciao Camilla.

0: Cars.
1: Ho il mal di testa per tutte queste sigle, non ne posso più.
0: Abituati perché sarà una settimana lunga, sì, ma molto proficua, non ti preoccupare.
1: Assolutamente.
0: Allora, conosciamo il primo a giocare al di qua o di là. Tra l'altro è la prima volta per Camilla, quindi dobbiamo anche spiegare bene come funziona questo,
1: sì,
0: gioco,
1: ragazzi, esatto.
0: Con molta calma. Antonio da Voghera.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao bello.
1: Ciao Antonio.
2: Ciao Darietto, ciao Camilla.
0: Ciao Antonio, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Tutto bene. Sento bello.
1: Sei rilassato, sì, questo caldo, weekend ti sei riposato, secondo me.
2: Tantissimo.
1: No, non credo.
0: C'era dell'ironia in questa risposta, Antonio.
2: A casa con la famiglia, perciò tranquillamente, riposato tranquillamente.
0: Sì, cioè, hai provato quantomeno. Quanti siete in famiglia?
2: No, tranquillo. Quando sei tranquillo a casa è già una cosa. Ecco.
0: Dai, ci può stare. Quanti siete? Sì. Hai dei bimbi?
2: Due ragazze di 11 e di 16.
1: Una bella età impegnativa.
0: Mazza.
1: Preadolescenza e adolescenza.
0: Proprio il meglio che si possa desiderare. Però avrai anche una compagna, una moglie che ti darà una mano, immagino.
2: Certamente, una grandissima moglie.
0: Grande. Come si chiama?
2: Lorena.
1: Ciao Lorena.
0: Allora, Antonio, a questo punto ci siamo un po' conosciuti, abbiamo rotto il ghiaccio. Però devi decidere in che squadra giocare. Questo è un gioco, lo
2: Dario.
0: Diciamo. Non ho capito.
2: Con Dario.
0: Ah, giochi con me.
1: La paura che qua si perde.
3: Bisogna essere deficienti.
0: No,
3: stato bravo,
0: vabbè, ma scusami, ma uno che mi sceglie così per primo.
1: No, va bene. Andrà benissimo, Antonio.
0: Non succede mai. Allora, Antonio,
2: non te la prendere, Camilla, dai.
1: No,
2: scusami.
1: Non me la sono presa, figurati.
0: Dai, stai lì, Antonio, perché adesso conosciamo invece il giocatore.
4: Scusa, Dario, aspetta.
0: Sì, sì.
4: Camilla, puoi mandargli la testa di cavallo a casa?
1: No, ma io sono sportiva.
0: Va bene. Mm-hmm. Beh, tu sei sportiva nella vita.
1: Giusto,
0: anche,
1: sì, sì, sì.
0: Prego, ti lascio presentare il tuo giocatore.
1: Andiamo a Torino da Alessio.
5: Ciao ragazzi.
0: Oh. Ciao.
5: Ciao, mi sentite?
0: Ma insomma, così. Allora, devo dire, hai viva
5: davvero
0: voce? È un po' male, Ale.
5: Sì, aspetta che lo stacco.
1: Ale, ti prego, impegnati.
0: Dai, staccalo che non si capisce una beata. Vai.
1: Ale.
0: Staccato?
5: Facciamo tutto, eccomi.
0: Oh.
1: Staccato, però per il resto sei connesso.
0: Brava, esatto. Senti, Alessio, da Torino che cosa fai nella vita?
5: Da, in realtà,
0: da?
5: Vinovo, in provincia di Torino. Vinovo, in provincia di Torino.
1: Vinovo.
0: Hai detto un po' Vinovo.
1: Vinovo. Senti, ma dici un po', Alessio, ma in arte è un soprannome?
5: No, il mio nome, lavoro in banca, ho appena finito.
1: Ah, è appena finito? Ora ti vai a fare un aperitivino?
5: No, oggi, guarda, stavo andando a prendere mio figlio, che sta tornando da una gita con i centri estivi.
6: Ma che ce ne fu?
0: Ma gli abbiamo chiesto noi, privati, un attimo. Sì, dai centri estivi, ok, e poi?
5: Oggi è una giornata davvero speciale perché sono 13 anni di matrimonio con la mia Chiara.
1: Oh. Chiara!
0: Manca un po' Alessio! Bene, e allora immagino che avrete sicuramente una serata bella da passare insieme. Alessio, però a questo punto dobbiamo giocare. Quindi tu giochi nella squadra di Camilla. Vediamo.
1: Sì. Sei contento?
0: È...
1: Sì.
5: Certo,
0: assolutamente. Allora, Camilla,
5: lo sbaraglio.
0: Bravo.
1: Sì, esatto.
0: Pari o dispari, Cami?
1: Dispari.
0: Va bene. Bim boom bam. Quattro pari, bene.
1: Iniziamo bene, ragazzi.
0: Allora, Antonio,
4: è la prima ladrata l'ha fatta.
0: Non ho fatto nessuna ladrata.
1: Sì, perché lui ha visto che io stavo per buttare
4: ma
1: tre.
4: Certo.
1: E quindi ha fatto uno all'ultimo.
0: Sentici mettere pure tu, Camilla.
1: No, ti conosco ormai.
0: Antonio?
2: Eccomi.
0: Possiamo scegliere la categoria tra le due che il nostro notaio ha scelto. Quindi possiamo giocare con nomi scientifici di specie animali reali o inventati, oppure nomi di città barra luoghi, anche qui esistenti o inventate. Ok? Quale scegli?
1: Ci sta.
2: Nomi di città.
0: Ok, allora io ti faccio una lista adesso, così puoi vedere, Cami, come funziona.
1: Vai, io ti seguo.
0: Ti faccio una lista di città, mi devi dire se sono reali o inventate, ok?
2: Ok.
0: Sei pronto?
2: Vai.
0: Giochiamo. Batman.
2: Non reale.
0: No, invece reale. Batman.
2: Reale.
0: Voltaserio.
2: Reale.
0: No, Batman.
2: Reale.
0: Voltaserio.
2: Non reale.
0: Condom.
2: Non reale.
0: No, Batman.
2: Reale.
0: Voltaserio.
2: Non reale.
0: Condom.
2: Reale.
0: Boring.
2: Reale.
0: Poggio rubato.
2: Reale.
0: No!
3: Ma chi si è distrutto
0: no!
1: Quindi ha perso.
0: Zero.
1: Godo, godo.
0: Ma come godi?
1: Ma quindi scusa, io che faccio adesso?
0: No, tu giochi comunque.
4: Tu giochi, tu cambi, basta,
1: perso.
4: A posto.
1: Ma l'importante è che lui abbia perso.
0: Ma Camilla, oh! Ma sei appena arrivata, già gode. Ma com'è?
4: Così, basta, possiamo chiudere il gioco senza
1: chiusi,
4: giocare.
1: Noi ma no. No, noi non giochiamo.
0: No, dovete giocare, Alessio, almeno per il punteggio.
2: No, no, zero.
6: Dobbiamo giocare, dobbiamo.
0: Anche perché
6: giocare.
0: Se va zero la partita è nulla.
1: Ma, ma sempre questo, devo,
0: no,
1: devo fare l'altro.
0: L'altra, esattamente.
4: Okay. E anche
1: quindi,
4: tu, Camilla,
1: ricordo... oh, ragazzi, abbiate pazienza.
0: È la prima volta,
1: voi.
0: Dai. Ci può stare. Io sono incazzato come una mina, guarda.
1: Ah,
0: ma
1: io guarda, un brodo di giuggiole. Adesso quindi io sono con Alessio.
0: Sì.
1: Nomi scientifici, eccomi, di specie animali, reali o inventate.
0: Ok.
1: Ci siamo?
6: Ma insomma, siamo al parolone, però.
1: No, che fa, l'avevo
6: dai
1: capito.
6: Ci
1: però ci proviamo?
0: Dai.
1: Iniziamo?
0: Dai, giochiamo.
6: Dai.
1: Pantera Leo.
6: Inventato.
1: No, Pantera Leo.
6: Vero.
1: Vini Vidi Vici.
6: Inventato.
1: No, Pantera Leo.
6: Vero.
1: Vini Vidi Vici.
6: Vero.
1: Falsificus Vulgaris.
6: Inventato.
1: Vermis Electricus.
6: Vero.
1: No, Pantera Leo.
6: Vero.
1: Vini Vidi Vici.
0: No,
1: ha finito.
0: Finito però.
6: Vero.
0: Hai comunque
1: oh,
0: vinto.
1: Ha vinto.
0: Ma che culo, che culo, che culo. Ma dai,
1: ragazzi, ho sudato, ve lo devo dire.
0: Ma sai che io sono veramente upset, sono incazzato.
1: Quindi 1-0 per me?
0: 1-0 per te.
1: Che meraviglia, ragazzi.
0: Allora, fatemi salutare.
1: Chi?
0: Alessio.
1: Antonio?
0: Antonio, scusami, Antonio.
1: Antò.
2: Ciao ragazzi, mi spiace Dario.
0: Antò, però anche tu, mannaggia la pupazza.
2: Che cacchio di città, potrei dire, non so, Otranto, quella città lì, che ne so.
1: Vabbè, scusami. Ciao, è Otranto, lo sappiamo che esiste.
2: Ma Condom e tutto il resto.
0: Ma Condom esiste.
1: Roma, non lo so, Venezia. Cioè,
0: Condom è in Francia. E ti dico anche di più, Boring, che era reale in Oregon, Poggio Rubato, come fa a essere vero? Era inventato.
2: Ma che cacchio ne so, Poggio Rubato è carino.
0: Ho capito.
1: Sì.
0: Vabbè, effettivamente è proprio bello.
2: Sì,
0: come
2: vabbè,
0: no.
2: Dai.
0: Vabbè, dai. Anto,
2: è andata, dai.
0: È andata.
1: Esiste
0: così.
1: Poggi Bonsi, capito?
0: Perché non Poggio Rubato, certo. Saluta chi vuoi, Anto.
2: Niente, saluto la mia famiglia, chi mi conosce, chi mi sente per radio, e voi ragazzi che siete grandissimi.
0: Va bene, grazie Antonio. Proverai di nuovo grazie a giocare a magari con Camilla.
1: Esatto.
0: La prossima volta.
2: Va bene, va bene.
0: Va bene.
2: Provo.
0: Ciao Anto.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao,
1: ciao.
0: Prego.
1: Alessio. Allora, noi abbiamo vinto. Vai a festeggiare. Oggi doppio festeggiamento. Abbiamo vinto al di qua e di là.
2: Grande.
1: E hai vinto 13 anni di matrimonio con tua moglie. Con Chiara.
2: Certo.
0: Ah, te lo ricordavo.
2: Con Chiara, due splendidi bambini di nome Marco ed Elsa.
0: Va bene, li salutiamo. Ti arriverà il kit di Radio 105 fra 13 anni.
1: Esatto.
0: Così ne festeggerai 26. E grazie Alessio. Grazie.
2: Grazie a voi ragazzi, siete splendidi davvero.
0: Splendidissimi, grazie,
2: grazie
0: ciao.
2: Dario.
0: Ciao.
2: E posso salutare Fabio anche se
0: certo.
2: So che non c'è. Ma
0: certo.
1: Certo.
2: Grazie.
1: Te la salutiamo.
0: Un grande abbraccio anche a Fabiolina. Va bene, Ale, grazie mille. Grazie. Ciao.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Grazie
1: ciao
2: di tutto quello che fate.
1: Vedi l'underdog Alessio, Sembrava
0: sì,
1: all'inizio
0: sì,
1: un po' più, Invece...
7: No? Camilla, te lo spiego io il gioco. Praticamente se Dario perde, tutti godono. È molto semplice.
0: Vabbè, mi sa che oggi è andata molto bene.
1: Sì.
8: 105 Music and Cars ha presentato...
9: Di qua.

0: Adesso sapete tutto voi, no, Dario? Oggi ho rubato, come fai a dire che è reale? Secondo te, non so, po' di gnocca può esistere? Ah, po' di gnocca. Invece sì! Sì che esiste po' di gnocca! C'è sempre un po' per tutti!
1: Sì, ma stai calmo.
2: Cami! A me mi sei simpatica, mi piace e tutto. Ma che hai ora contro Poggi Bonzi? Che ti sei fatto?
3: Ma io adoro Poggi Bonzi, no. Ci sono pure stata.
1: Ha detto,
4: beh, oddio.
1: Certo, Poggi Bonzi e poteva starci Poggio rubato.
3: Esatto.
4: Beh, perché non avete sentito quello che ha detto fuori onda Camilla su Poggi Bonzi?
1: Ha detto delle cose bellissime.
3: Avevo mangiato male forse da un amico mio.
1: Sempre lì torniamo.
3: No, ma era un amico mio che è a casa lì, capito?
1: Che
3: è
1: lì,
3: non c'entra proprio Poggi Bonzi, capito?
1: Come si chiameranno gli abitanti? Poggi Bonsesi?
3: I Poggi Bonsini.

0: con My Life Is Going On, Burak Yeter e Cecilia Krull.
1: Krull.
2: Che grande che è Camillo.
1: sarà Krull?
2: No, Cecilia.
0: Secondo me è Krull.
1: Cecilia.
2: No, ma non è mai comparsa nel video.
1: Ah, no, anche lei.
0: Anche lei è una di quelle.
1: Sì, sì, ma sì, secondo me è sempre Gazza che canta. E qui
0: ma
1: hanno
0: Gazza
1: messo.
0: Canta tutte le canzoni.
1: Tutte, del resto, insomma, in un programma condotto da un ladrone, la Gazza è perfetta come
0: certo,
1: uccello di riferimento. Ecco, mettiamola così.
0: Assolutamente. Oh.
1: Allora, intanto grazie mille Camilla per oggi.
0: No, grazie a te e grazie a voi per la fiducia.
1: No,
0: ecco,
1: assolutamente. Anche perché tu, insomma, tutta la settimana dovrai sorbirti i nostri fancarsisti.
0: Ma mi date dei soldi alla fine della settimana voi?
1: Chiedere a Barbara, la direttrice. Grazie mille. Grazie Antonio Pivati, grazie Pinnetta per la redazione. Grazie zia al centralino. Noi torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
0: Music and Cars.
1: Ciao!

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
5: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
4: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io! Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
12: Perché se non Deghi, non ci credi! Credi.
15: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
16: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
19: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
20: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
21: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
20: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
22: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
0: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
1: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il Servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
26: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105. Proud. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: E quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
8: Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè, caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
13: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Nen. La senti?
15: Nen.
14: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
15: Nen.
14: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato! Внимание!

0: avanti c'è posto 2.0. Summer nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. 105.
4: Ciao, sono Sandra di Bologna. Mi mettete di Fabio Concato Una domenica bestiale? Che mio marito è lì a Milano, io sono qui da sola a Bologna. Ciao Reno, ciao.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Metodo 6 a 1. Nuovo modo per risparmiare. Cos'è, Boris?
3: È un metodo di spesa utile a essere razionali e a risparmiare durante appunto la spesa al supermercato. Secondo un noto studioso, Chef Coleman, si chiama metodo del 6 a 1 perché prevede 6 verdure, sì, 5 frutti, 4 alimenti, fonti di proteine, quindi carne, uova, legumi, pesce e quant'altro, 3 di amido, quindi pasta, riso, pane, similari,
4: farina,
3: 2 salse o creme spalmabili e qualcosa che ci gratifica, quell'uno
5: dolcetto,
3: piccolo dolcetto, sì, qualcosa che patatina che possa far piacere, come dire. Grazie a questo metodo si utilizzano questi elementi nella cucina per poter far durare la spesa circa 6-8 giorni senza spendere troppo e che non ne risente neanche la linea.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Il protagonista sei tu.
7: Ciao Marchino, ciao Ciurma, si vede che questo non è mica mai venuto a fare la spesa in Italia. 6 di verdura, 5 di frutta, 4 tra carne e pesce e lo stipendio è finito. Ottima idea per risparmiare, proprio spettacolare.
8: Buongiorno Ciurma, mi piace questo 6 a 1, la patatina, senti come lo dice Boris, buon gustaio.
9: Marco, potrei dare il mio parere? Coleman!
10: Ma questo genio con quante persone vive? Così, eh? E soprattutto con quali persone vive? Quanti anni ha? Ce l'ha un adolescente in casa, questo? Eh?
9: Io conosco il 5 contro 1 e ti devo dire che funziona bene anche quello.
11: Io da quando ho iniziato la dieta, che mangio verdure, pochi cereali integrali e proteine, maggior parte legumi, pago molto meno.
12: Ciao capitano, noi in famiglia siamo in 5 con 3 figli, 80 euro mediamente li spendo in 2 giorni. Ciao a tutti!
13: Vabbè, con la spesa di Boris praticamente abbiamo risolto economicamente il problema del cibo. Poi mettiamo un bel pacchetto di foglie di fico in bagno, oppure laviamo i piatti con la cenere del camino, potrebbe essere una soluzione. Diciamo che nella spesa poi ci sono anche tante altre cose che purtroppo fanno lievitare il prezzo, che sono il no food su cui i supermercati ci marciano sopra anche un po'. Ciao a tutti, Lele da Como.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0
1: Summer!
0: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora!
15: È arrivata l'estate!
1: Solo su Radio 105.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così, così, così.
16: Buongiorno Ciurma, buongiorno ragazzi, buongiorno capitano. Verso le 6 e un quarto mi potresti mettere al voicemail del Kiss che mi dà la carica? Buongiorno a tutti ragazzi.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer.
1: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
1: Quando vuoi tu.
15: È arrivata l'estate!
17: Dai, andiamo al mare!
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0 Summer. Solo su Radio 105.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Ave, pizza croccantis!
4: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
5: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Deghi arredare il tuo giardino?
16: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
17: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
18: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
19: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà. Ok, e quindi?
20: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
19: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
20: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: MG. Find your more.
22: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Fame.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Sono Daniele da Camerino, volevo ascoltare Bocca di Rosa di De André. Ciao, grazie a tutti quanti.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
4: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce

così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al

c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: solo su Radio 105.
1: Faticate a svegliarvi alla mattina? Ci sono 5 abitudini insolite per iniziare meglio la giornata.
2: E allora la prima è iniziare a cantare. Rilascia neurotrasmettitori importanti per l'umore. Bisogna preparare una playlist. È dimostrato che l'ascolto della musica può dare una spinta psicologica al benessere dell'individuo. La terza cosa è l'acqua fredda. Sapete
1: sempre
2: tutti
1: quali sono
2: i benefici. Il rafforzamento delle difese immunitarie, il miglioramento dell'umore e del metabolismo.
1: Acqua fredda, ce ne sono altri?
2: Sì, altri due. Al mattino, per esempio, scegliete le arance perché migliorano le funzioni cerebrali.
1: Qual è l'ultima genialata di questi scienziati?
2: Profumate al mattino presto gli spazi di casa.
1: Titti!
3: Eccomi!
1: Ciao Titti! Buongiorno. Tu scrivi, si chiama meditazione della risata.
3: Nel momento in cui uno si accorge e dice mi sto svegliando, oh, che giornata che mi aspetta, allora con gli occhi chiusi bisogna proprio mettersi a ridere, ancora con gli occhi chiusi.
1: Titti, se io ti dovessi dire adesso fammi una risata per la meditazione della risata, come faresti? Ascolta, ma la passi o tutta tu in una volta?
4: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
5: Effettivamente sì, anch'io la mattina quando mi alzo mi metto a ridere e penso ai miei colleghi e ai casi umani con i quali dovrò avere a che fare. Grasse risate. Un bacio, Gloria, ciao.
6: Capitano, ma io non voglio essere cattivo, ma cioè io dormo 3 ore, mi alzo incazzato come un leone, sono disfatto, 27.000 pensieri, ma che cazzo c'è da ridere appena svegli? Ma io cioè proprio in alternativa tiro giù i santi.
7: Monica da Trieste, io ormai sono 4 anni che al mattino appena sveglia mi faccio un estratto di frutta, metto vari frutti, ananas, kiwi, melograno, a seconda della stagione, arance, uva, dipende, e bevo quello invece del caffè, ma sempre. Un bacio.
8: Capitano, avessi la donna la mattina gli do 2 botte, altro che l'arance fa venire mal di stomaco, vai a.
9: A me se la mattina appena sveglio qualcuno osa anche soltanto una vocale, ma anche una consonante, le arance dietro le sbarre me lo do.

0: dovranno portare. Colazione!
1: Commissario Montalbano, nei romanzi di Camilleri, si era comprato la villetta proprio sulla spiaggia di Vigata, in modo da fare il bagno la mattina presto, prima ancora di bere il caffè, e questo gli dava una lucidità pazzesca e gli venivano le idee migliori e riusciva a risolvere i casi anche grazie a questo bagno la mattina presto. Chiara da Vercelli.
2: Capitano, io appena mi sveglio mi lavo il viso, lavo i denti, salgo in macchina e subito musica Soundgarden, Nirvana e Pearl Jam. È la sveglia perfetta. Arrivo al lavoro, sono fresco come una rosa. Davide da Cecina.
3: Mattina sveglia, funzioni vitali, musica a palla di Masini, la canzone capite da soli qual è, una bella risata, stretching e si parte a bomba. Duccio da Siena.
4: Avanti, ci posto!
5: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
6: Summer! Oggi il protagonista sei tu.
5: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
7: Dai, Marco Galli, andiamo al mare!
6: Solo su Radio 105.
5: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
8: Buona giornata da Boris Mantova. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025 nella sua abitazione di Pomezia, Roma. Si tratta dell'imprenditore Walter Lavitola. Secondo la procura sarebbe il presunto mandante dell'azione dinamitarda. Gli sono stati già sequestrati PC e cellulari. Divampa la polemica sui mondiali di calcio. Dopo la sospensione della squalifica per il bomber statunitense Balogan, Donald Trump ammette di aver chiamato il numero uno della FIFA Infantino chiedendo un suo intervento riparativo. Balogan stanotte è stato in campo contro il Belgio, che si è detto sotto shock per un'ingerenza così enorme, poi però alla fine ha parlato il campo. Stati Uniti eliminati proprio dal Belgio 4-1, la Spagna agli ottavi 1-0 sul Portogallo. Mosca sfida l'Occidente a poche ore dal vertice NATO che prende il via oggi ad Ankara. Missili e droni su Kiev, almeno 20 morti, oltre 50 feriti. Zelensky esorta gli europei e gli americani ad assumere decisioni forti e anche il numero dell'Alleanza Atlantica invita gli alleati a sostenere l'Ucraina. È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice nell'Alta Langa in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da accertare. I lavori al nodo ferroviario di Firenze erano programmati, ma il caos è stato aggravato ieri per un guasto alla stazione di Milano. Ritardi fino a 80 minuti anche sulla linea alternativa dove era stato deviato il traffico dello snodo fiorentino, già ridotto del 50%. Consumatori sui piedi di guerra, i prezzi dei biglietti ferroviari non calano malgrado i tempi di percorrenza raddoppino. Tennis, sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner che oggi affronterà il tedesco Straff. Anche Cobolli e Paolini staccano il passo, il romano vince in 3-7 contro Demineur. Jasmine ha battuto al terzo set l'emergente filippina Ayala. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
6: Summer.
5: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
9: Buongiorno Ciurma, per cortesia mi mettete l'Air to Fly dei Foo Fighters? Grazie, Michael dal camion.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
5: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: Champions.
1: Ciao, sono Andrea dalla Spezia e volevo lasciare la mia barzelletta. Allora, praticamente ci sono Marco Galli e Pizza che ormai, esauriti come sono, li hanno rinchiusi dentro un manicomio. A un certo punto, cercando di evadere, Pizza va da Marco e gli dice: senti Marco, senti, ci ho avuto un'idea per evadere, ascolta qua, allora, c'è una pila, la vedi? Io la punto dalla finestra e tu ti fai scivolare sul raggio di luce e scappiamo. E Marco risponde: minchia Pizza, ma te sei fumato veramente, ma ti hanno fatto bene a rinchiudere. Eh sì, e io mi butto di sotto sul raggio della luce, te se la spengi mentre io sto andando.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito
4: il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Andiamo al cinema per il quesito di oggi di Tutto Esaurito. L'attore italiano, protagonista del film La Grande Bellezza, La Grazia, Il Divo, si chiama Tony...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova Ventimiglia è segnalata una coda di 2 km a causa di un incidente tra Celle Ligure, inizio con Planare e Savona. Sulla stessa autostrada rallentamenti per cantieri tra confine di Stato e area di servizio Bordighera in direzione Genova. Un incidente sull'Autosole crea code tra la 1 diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Milano. Code a tratti sulla 4 tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Infine sulla statale 11 Padana Superiore sono segnalati lavori di manutenzione tra il casello settimo torinese A4 Torino Trieste e Brandizzo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
13: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motto.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione?
2: La soluzione?
1: Al quesito di tutto esaurito.
2: Al quesito di tutto esaurito.
3: La risposta al quesito di oggi cinematografico, vi abbiamo chiesto come si chiama quell'attore italiano protagonista di film cult come La Grande Bellezza, La Grazia, Il Divo, Tony Servillo. È questa la risposta corretta.
4: Il vincitore.
5: Ciao Tony.
6: Ciao.
5: Grande. Buongiorno amici. Buon martedì.
6: Ma buongiorno a te, cari Leni, e diamo anche un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzzi a Milano.
7: Buongiorno.
5: Hai visto com'è colorato questa mattina?
6: E Max Maria Roma.
5: Che bello, anche Max è tutto colorato.
6: Ah, colorata.
5: Buongiorno a te, Piripizza.
6: Buongiorno.
5: E a tutti i nostri amici. Allora, attenzione, abbiamo già la busta. La busta con il nome del vincitore del quesito di oggi. Primi dischi buongiorno, continuate a mandarli
6: al 342 41 15 105 e anche tramite WhatsApp vocale.
5: Cinto.
6: La tua canzone che ho scritto, disco buongiorni.
5: Esatto, quando li richiamiamo poi che succede?
6: Che loro devono rispondere con un bel buongiorno entro il quinto squillo, facile.
5: Cucù, sai, da anni che
7: no,
5: così
7: niente disco, ciccia.
5: Esatto, esatto. Allora, apriamo la busta?
6: Ma certamente,
5: Carolina. Annuncio tu, annuncio io, annuncio Fabio.
6: Now the winner is Marco da Lugo. Provincia di Ravenna.
5: Sapevi anche questa?
6: Ma certamente.
5: Del resto lui le sa tutte.
6: Ma tutte.
7: Chi non è mai stato a Lugo?
6: Non è giovedì.
8: Avanti, c'è posto!
9: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone. Sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Che amico delle sue ex,
3: sì,
2: potrebbe essere psicopatico.
3: Bene.
2: Buongiorno Boris.
4: A livello inconscio, se rimani amico di un ex,
2: sì,
4: è perché tendi a voler continuare a considerarlo una risorsa. Ora, come risorsa,
2: ma l'amore non può trasformarsi in amicizia, in stima, in rispetto.
4: Ma anche
2: cosa
4: l'amicizia è una risorsa, nel senso che sai che quella persona con cui non andavi d'accordo come compagno di vita, però ti sostiene nei momenti di difficoltà, ad esempio.
2: Certo, certo.
4: La risorsa è e quindi c'è qualcosa di oscuro, perché tu o chiudi una pagina della tua vita, oppure la trasformazione implica che tu voglia una risorsa sessuale, emotiva, economica. Viene chiamato in causa una sorta di pragmatismo. Per esempio, l'essere stati partner di letto e di vita comporta un'incapacità di allontanare dalla propria vita qualcuno a cui si è tenuto, perché comunque c'è stato uno scambio. Il mantenimento di attrazione sessuale per le ex è molto per gli uomini, devo dire, almeno ovviamente secondo Oakland, e invece è scudo per le donne. Quando tutto manca, io ho lui che, seppur aveva quei difetti, però
5: c'è sempre.
6: Quindi bisognerebbe chiudere totalmente con l'ex.
4: In effetti i ricercatori su questo poi non si esprimono, perché lasciano che siate voi, ognuno di noi, per la verità, a poter decidere che tipo di rapporto
3: implicitamente un po' lo dicono, Boris.
4: Possiamo dire che qualcuno di noi non abbia un lato oscuro e siamo tutti normali? Scegliete voi.
2: No, tutti abbiamo un lato oscuro. E sappiamo anche dove si trova.
7: Avanti, avanti, ci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Ragazzi, io concordo in pieno. Se ex, ex. Ci sono delle relazioni, quando ci sono stati certi scambi intimi, personali, emozionali, che quando finiscono devono finire. Si chiude, basta. Poi, se dopo tantissimi anni si vuole tornare amici, va bene, ma bisogna chiudere. Per un lungo periodo di tempo, secondo me, bisogna chiudere. Francesca da Biella.
9: Capitano, io purtroppo dalla mia ex moglie sono stato trattato non male di più, però ho dovuto rasserenare gli animi e stare tranquillo, perché ovviamente condividiamo una bambina. Questo fa parte del lato oscuro, secondo voi?
10: Boris, ma nella triade oscura c'è anche arrotare con la macchina l'ex fidanzato? Chiedo per un'amica, Erika d'Arezzo.
11: Buongiorno capitano, Marco da Torino. Sono pienamente d'accordo con Boris. Devi essere praticamente fulminato completamente. Magari ti ha tradito e gli vuoi rimanere anche amico? Dai, dai, a colazione!
12: Io rompo i rapporti anche con gli ex delle mie amiche. Ciao Loredana!
13: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, Tommaso da Torino. Boris, la risorsa, come stai tu spiegando giustamente a Napoli, si chiama Rodiscort. È uguale la stessa cosa, guarda.
14: Oh capitano, io non sono rimasto amico con nessuna delle mie ex, ma fidati che di problemi mentali ne ho tanti da vendere anche.
15: Cocco bello, cocco!
16: Avanti, avanti, c'è posto! Summer!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
0: Solo su Radio 105.
3: Tra poco su Radio 105.
17: Vamos! Andiamo ad affrontare nuova settimana insieme! Ma che bellezza!
18: La settimana pare più calda che ci sia, avete sentito? Mamma mia!
2: Ma no, ancora di più, Betty!
17: Sì.
3: No!
17: Ancora di più nella morsa dell'asta! Pizza Reduce dal suo primo ufficiale raduno in moto!
6: Com'è andata, Pizza?
18: Ci deve raccontare tutto adesso.
5: Tutto, no? Una grandissima esperienza. Volevo salutare tutti i bikers dell'Iconic e tutti quelli dell'India, da Roma, Firenze, Parma, Modena.
17: Tutta l'Italia?
19: Scusa, in tutto questo tua moglie dov'era?
5: A casa!
18: A rilassarsi, Fabio, che sarà sua felicità.
5: Sì, sì.
19: Tu dici?
5: Sono partito alle 6 del mattino e sono ritornato alle 7 di sera.
17: Buono.
18: I segni propizi di oggi sono: al primo posto l'Ariete.
19: Ma dai.
18: Bravo Fabio, una proposta indecente vi riempirà di gioia.
19: Basta che non me la fa Pizza.
18: Adesso non è che puoi chiedere, anche, cioè, arriva una proposta, accettala.
19: Di gioia.
5: Mai chiedere, mai rifiutare.
19: Allora, se me lo chiedi tu, io rifiuto.
17: Tanta verità. Arrivano le foto del raduno di Pizza. Insomma, grazie. bello. Intanto un saluto ai bikers. Ti scrive Mantova.
5: L'ho letto.
17: Nelle ciclette dell'RSA di Cesare.
19: Questa è invidia, Boris.
6: Cattiveria gratuita.
1: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
20: C'è tutto esaurito. L'estate qui con me.
21: Buongiorno.
22: Buongiorno. Per tutto il giorno.
17: Buongiornissimo. Siamo pronti, amici. Sì. C'è il disco Buongiorno, l'avete richiesto voi.
5: Al 342 41 15 105.
17: Eh sì, anche col WhatsApp vocale.
5: Fa.
17: Noi vi stiamo chiamando, è già il primo squillo, eh.
19: Deve dire.
17: Buongiorno.
5: Ma c'è la mo.
17: Second.
5: Attend. Terzo.
19: Ciao.
17: Giovedì oggi.
19: Ho un messaggio lungo un chilometro e mezzo.
17: Qua?
5: Ce l'ha fatto, l'ho detto.
17: Attenzione, o la va.
19: Dai, dillo.
23: Pronto?
5: Pronto?
19: Come pronto?
17: No. Ma come?
5: Lo sa che adesso per ritirare il pacco cucù deve pagare?
17: Lei? Ah, sì? No. Novità di luglio. C'è una penale.
5: Ci dispiace.
23: Avete ragione, ragazzi.
5: Patatino.
17: Ciao, chi sei?
23: Sono Michele.
17: Ciao Michele, di dove?
23: Sono da Fossò, in provincia di Venezia.
17: Ah, di Venezia?
19: Asciugare il canale. Mia moglie.
17: Michele di Venezia, streghetta, ma come mai? Che dici pronto?
5: Ciao.
23: Perché stavo svegliando il piccolino.
19: E
23: quindi sono corso giù dalle scale in fretta.
17: Ma poverino.
23: Ho visto il numero, però.
17: Ma poverino. E quanto tempo ha il piccolino? Quanto è piccolino?
23: Allora, il piccolino ha 4 anni. Però ho anche una piccolina che ha 4 mesi.
17: Che ha 4 mesi? Bello. Ma che bello! Ma li salutiamo, Michi, dai, come si chiamano?
23: Allora, Antonio.
17: Sì.
23: E Maria.
5: Vedi?
17: Mandiamo un bacio.
5: Ma salutiamo anche la moglie, cucù.
23: La moglie che oggi festeggiamo 8 anni di matrimonio.
5: Che
17: mamma
5: bello.
17: Mia, ma proprio oggi hai detto pronto, Michele. È una giornata perfetta per voi. Mannaggia.
23: Lo so.
17: Però puoi dire quello che vuoi, dai, a lei.
23: Beh, è qui davanti a me.
17: Sì.
23: La amo follemente come il primo giorno.
17: Bellissimo, che ragazzi, che meraviglia! Ma l'amore, l'amore.
19: Non possiamo mettere il disco.
17: Non possiamo mettere il disco, però vi mandiamo tanti bacini.
23: Va bene,
17: davvero
23: grazie,
17: tanti.
23: Siete grandi.
5: Grazie.
17: Un bacio a voi e la vostra bella famiglia. Ciao ragazzi.
24: Buongiorno.
17: Ciao.
24: Disco buongiorno. Mojo Leide.
18: Buongiorno.
17: Questa la dedichiamo comunque a Michele e alla sua bella famiglia. Dai.
25: Tutto il giorno.
5: Signorina.
17: Sì, mi dica. Ah, no, ce l'ha con te, amici.
5: Buongiorno signorina.
6: Buongiorno.
5: Ma come sta, bene oggi?
6: Sono tutta sciupata.
17: Si è dormito 7 minuti e mezzo.
19: Non ha tanto la voce da signorina, però.
17: Senti qua.

0: voce generata in AI.
1: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
2: Kia. Movement that inspires.
3: E c'è, c'è, c'è.
4: E c'è, c'è, c'è, qua. Ah.
3: Scusa. A Radio 105 sono le 7.02. Sassa a catto.
5: Ciappa ciappa, no.
3: Ciappa
6: ciappa.
7: Dovete ciappare.
8: Non lo so. Ormai Pizza parla in codice.
9: In effetti.
8: Esaurito.
10: Soltanto un nome.
3: Se non la...
8: Sì, ciapa è, vuol dire prendi, sì, milanese. Ciapa su.
5: Traduciamo.
8: Ciapa su sarebbe
5: prendi su,
8: dai, prendi su, dai, ciapa su tus cos, cioè prendi le tue cose.
5: Ciapa su è va fuori di palco.
8: Poi ci sono tutte le versioni del ciapa.
9: In che senso?
8: Anche quelli un po' più volgari, ma io non li dico.

0: prestato.
1: Ma perché?
2: Non lo so, chiedi a Pizza che lui sta tutto il giovedì.
0: È giovedì?
1: Non è giovedì.
0: Ah no.
1: Quasi, no?
0: Eh sì. Colazione.
1: Colazione, ma buongiorno amici. Sono le 7:03 minuti. Che puntualità. Il saluto, l'augurio di un buon martedì che vi arriva dalla ciurma.
2: Ben ritrovati.
3: Ciao.
1: Al completo, ciao. Siamo visibili anche sul canale 66, come sapete, del digitale terrestre, Radio 105 TV. Ci potete ascoltare e guardare.
0: Ah, che bello.
1: Volento.
0: Sì.
1: Attraverso l'app, per esempio, di Radio 105. Come dite, non l'avete mai scaricata? Male, molto male.
0: Fatelo.
2: È gratuita.
1: Bravo. E qui ci sta gratis.
0: E qui ci sta. Cioppa il telefono.
1: Cioppa sul telefono. E scarica l'app di 105.
2: No, e schiscia il butum.
1: E strucca o schiscia.
2: Strucca le Veneto. Schiscia il butum.
1: Ma sì, noi mescoliamo un po' tutto. Se non l'avete ancora fatto, intanto è gratis. E poi è ricca.
3: Ricca di contenuti.
1: Ma certo, c'è un sacco di roba, amici. Li vuoi illustrare i contenuti della nostra app?
3: I nostri.
1: A saperlo.
2: C'è una lavagna su cui mostrare.
3: C'è la possibilità di ascoltare le repliche.
1: Per esempio, ci sono i podcast, le specifiche, insomma, sui programmi, sui vostri personaggi preferiti, di tutto e di più. Oltre al fatto che, naturalmente, potete ascoltare la diretta e guardarci in TV. Se no, c'è il sito 105.net, gli smart speaker. C'è tanta gente che ci ascolta.
0: Da dove?
1: La mattina con Alexa, per esempio.
4: Quante cose.
1: Cioè, si sveglia e dice: Alexa, metti Radio 105.
0: Non dire Alexa. Se no, Alexa, spegni.
1: Ma no, perché spegni?
2: Dillo, Alexa,
3: basta. Dire Alexa, basta.
1: Beh, per esempio, potremmo fare un mini marketing nostro interno e chiedere ai nostri esauditi come ci ascoltano solitamente.
3: Mi piace.
1: La mattina.
3: Sì. È vero.
1: Se attraverso
4: curioso,
1: la radio, l'autoradio, la TV, l'app.
0: Ma ditecelo e datecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale. Ma voi?
1: Ma
0: dico proprio a voi.
2: Sì.
0: Ma come con l'orecchio?
1: Vabbè, grazie, certo. Ma attraverso quale dispositivo? Quale metodo? Sì. Quello classico?
2: Device.
1: Radio, autoradio?
0: Lavatrice?
1: Siete, per esempio,
0: sì.
1: Siete più moderni oppure ci portate sempre con voi? Per esempio, uno va in bagno?
3: Sì.
0: Perché?
1: Beh, la mattina uno si sveglia e va in bagno.
3: E con l'app puoi farlo.
1: Non ha la radio in bagno, non ha la diffusione, lo fa attraverso il cellulare.
3: Perché no?
1: Tra l'altro, prendo subito spunto, ragazzi, dalla prima notizia. Oh, è la prima.
4: Che dice?
1: La prima su un centinaio all'incirca. Sapete che la rassegna di Boris è sempre molto sostanziosa.
0: Sì.
1: Questa è proprio la numero uno della rassegna di oggi. Ti porti il telefono in bagno?
2: No.
1: Leggo, è proprio così. Il titolo è scritto così. Se vuoi bene, anzi bene, se vuoi bene al tuo sedere, ripensaci.
0: Perché?
4: In che senso? Non è chiaro,
2: perché col telefono sei seduto tanto tempo sulla tazza, no?
0: Perché non sei seduto giustamente, chiaro.
1: No, non è chiaro, no? Quindi ci tocca correre da Boris.
2: Credo che sia un problema. Stavo in bagno io, cioè.
3: No, ma secondo me è proprio un discorso di salute, proprio un discorso che...
4: Delle antenne che interferiscono col sedere?
3: No, tipo le emorroidi, per intenderci.
1: Dai, amici. Sì.
3: Vabbè, ma è una cosa clinica.
1: C'entra?
3: Ma
1: infatti...
2: Chiediamo a Boris che è meglio.
0: Boris,
1: buongiorno Boris.
5: Serena giornata Elenia, buongiorno ciurma.
4: Buongiorno.
5: In effetti stavate sintetizzando chi per un modo, chi per un altro, quali possono essere i problemi del portare il telefono in bagno. In realtà partiamo dall'igiene, che è fondamentale. Noi non ci rendiamo conto di quanti batteri possano esserci sul nostro smartphone, diventano veri e propri ricettacoli. Ricordo alcune indagini statistiche che avevano evidenziato come lo schermo del PC fosse 100 volte più sporco di una tavoletta non pulita del water, giusto per rimanere in tema. Quando si tira lo sciacquone, tutte le micro goccioline nell'aria si depositano proprio sul telefono, inclusi gli agenti patogeni fecali, che chi sa, insomma, il nome più comune, le Escherichia coli, che è un problema molto serio. Quindi la prima cosa è l'igiene. Noi usciamo dal bagno col nostro telefono magari contenti, soddisfatti, ma non sappiamo che abbiamo in mano un potenziale ricettacolo di batteri. Secondo punto, la postura scorretta.
0: Certo.
1: Ecco.
5: La posizione prolungata sul water non supporta adeguatamente la schiena e favorisce l'insorgenza di dolori tipicamente lombari, perché noi stiamo lì seduti in una maniera sbagliata rispetto a come staremo se ci passassimo un tempo inferiore.
1: Quindi
5: insomma,
1: magari uno accusa mal di schiena per e forza. Pensa ad uno sforzo in palestra, invece no, perché è stato seduto esatto sulla tazza troppe ore.
5: Ma in effetti può sembrare diciamo ilare come cosa, ma nei fatti tu passi troppo tempo in quella posizione, è normale che ti faccia male. Terzo punto, sedersi sul water, e qui arriviamo appunto ai 10-15 minuti distratti da social, siti e quant'altro, aumenta la pressione sulle vene, tutte le vene, esatto. Anche quelle diciamo dei luoghi più nascosti dove non batte il sole.
1: Quindi Boris, quanto dovremmo stare seduti sulla tazza? Dai, beh,
3: il
1: media
3: tempo,
5: il tempo necessario all'espletamento delle funzioni fisiologiche.
1: Veloce, questione di pochi minuti.
4: No, però è diverso da persona a persona.
5: Sì, tempo, ma il problema qual è? Che da persona a persona, se tu hai il cellulare in mano, hai una distrazione, quindi non ti concentri su ciò che devi fare. Questa cattiva abitudine è una delle cause principali dell'insorgenza o del peggioramento di raga, di emorroidi.
1: Vabbè, adesso.
3: No, ma è giusto, è proprio anche lo sforzo prolungato che uno, cioè tu arrivi, prendi, fai e via.
6: Comunque.
3: Invece col fatto che stai lì con il telefonino.
4: È facile.
1: Comunque vinci.
2: Quello dirà la Betty. Già ci va una volta ogni 15 giorni.
1: Ma sentiamo la saggezza di Pizza.
0: No, dico, è interessante la prima mattina questo discorso.
1: Vabbè, ho capito che c'entra, l'ha messa come prima notizia della rassegna.
2: Andiamo tutti in bagno.
1: No, più che altro, piccola tipa, piccolo consiglio, mi permetto di darvelo io, evitate di andare con le cuffiette.
0: Perché?
1: Le cuffiette quelle senza filo. Perché il rischio che cadano nel WC è proprio dietro l'angolo, e a me è successo due volte.
3: Ma poi hai provato a raccoglierle infilato le mani,
1: lascia stare amici,
3: poi hai abbandonato.
1: No ci ho provato.
4: Vabbè,
1: però può capitare. Chi è Betty?
7: Oh, ma buongiorno,
1: buongiorno.
7: Io non me lo porto.
1: Non te lo porti?
7: Porto la settimana enigmistica.
3: Bravo.
7: Mi stimola di più. Ciao belli.
3: Bravo. Beh, anche quello però potrebbe danneggiare il sedere.
0: Ma certo.
3: Sempre se è prolungato.
0: Perché è la postura.
3: La postura.
2: Ti pieghi, scrivi.
1: Eh sì, ma chiaro. Chi è Betty?
8: Ragazzi, buongiorno.
1: Sì,
8: io
1: buongiorno.
8: Vi ascolto da circa un anno. E vi ascolto solo dalla radio della macchina.
1: Ah, vedi? Autoradio.
8: Mi immagino sempre le vostre facce, però prima o poi vi devo vedere.
1: No, anche no.
0: Lascia stare.
4: Non dite
2: strazio.
4: Così, che chissà cosa si immagina.
0: Appunto, fallo immaginare.
2: Sì, guarda Eleni e la Betty, basta.
1: Amori
4: davvero.
1: Allora, dai, come ci ascoltano i nostri esauriti? Guarda quanti messaggi. Marica da Noale. Siamo
0: Venezia.
1: In provincia sempre di Venezia. Esatto. Dice: vi ascolto mentre vado a lavoro in autobus. Pensate, con un vecchio iPod che però è ancora funzionante, ovviamente.
0: Brava.
1: Perché dice: se usassi il cellulare, la batteria del mio telefono non durerebbe mai. Nel senso che probabilmente se ci ascoltasse tutto il tempo, poi è chiaro che si scaricherebbe. Con un vecchio iPod, ve lo ricordate l'iPod?
2: C'era l'iPod mini, che era quello piccolino.
1: Sì.
2: Sì, ma.
1: E lì potevi scaricare per spiegarlo magari ai più giovanissimi che non l'hanno avuto, non l'hanno vissuto. Era un piccolo dispositivo fatto solo per ascoltare la musica.
2: Sì, radio.
4: Che ricordi, mamma mia.
1: Tu scaricavi le canzoni, le infilavi praticamente nell'iPod e avevi tutta la tua playlist preferita, e vi comprese le radio.
2: Sì, gestione solo con iOS, era una cosa del Mac.
1: Sì. Carino, molto carino. Chi è Betty?
9: Ragazzi, come vi ascolto? Ma io vi ascolto col cuore, quello che vi fate battere ogni mattina con grandi emozioni.
1: Grazie.
9: E che esploderà al rientro del grande capitano.
1: E speriamo presto. Speriamo prestissimo. Noi gli mandiamo un bacio, un abbraccio gigante come tutte le mattine. Anche Laura che scrive: viva la modernità. Quindi in senso ironico dice: io dal lavoro con MP3 e cuffiette con filo.
3: Un'altra.
1: Grande Laura.
3: Osvaldo da Napoli invece con l'app e le cuffiette mentre guida.
0: E sai anche quanta gente ci ascolta in moto?
3: In moto?
0: Sì. Certo. Ma moto? Perché hanno lo stereo, ci sono
1: lo stereo davanti.
0: Fa fatemi salutare Piccio. Ciao Piccio.
1: Ciao Piccio. No.
0: Abbiamo visto il video, bellissimo.
1: Piccio.
3: Era la scusa per salutare Piccio.
2: Dove andate settimana prossima?
0: A casa, in campagna. Non lo so.
1: Fabio, ma non è che può andare tutte le settimane a radunarsi.
0: Perché?
2: Come no?
4: Se no la Nadia rimane
1: sola.
4: Tiene
1: anche famiglia, c'è anche una moglie, no?
2: Ma l'hai detto tu ieri che è contenta la Nadia.
1: È contenta.
0: Ma certo che è contenta, basta che te ne vai.
2: Esce con le sue amiche.
3: A proposito di moto, Laura d'Alessandria ci scrive: io vi guardo in TV fino alle 7:20. Sì. Ah, poi vi metto nel casco della moto mentre vado a lavorare.
1: Maria, Cassina De Pecchi, Alexa imposta la sveglia con tutto esaurito alle 6.
0: Ma dai.
1: Dice: è stupendo svegliarsi con voi. Marco, ti voglio bene, guarisci in fretta. Dai. Grazie Maria. Un bacio anche a te, alla tua Alexa. Chi è Betty?
6: Ragazzi, Buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Io avevo perfino la TV nel bagno, l'ho dovuta togliere perché era diventata impossibile. TV e ventilatore.
4: Cioè, è fatissimo.
1: Eri praticamente fatto un ufficio.
3: Un ufficio tipo Fonzi che c'aveva l'ufficio in bagno.
1: Una stanza.
4: Chissà tu povero sedere, mamma mia.
1: Vabbè, però scusate, si usava molto qualche tempo fa avere la TV o la diffusione.
0: Anche sì.
1: Della TV, filo diffusione in bagno. Ma cioè, uno si può mettere nella vasca da bagno.
3: Esatto.
0: Io ho visto anche
1: mezz'ora in ammollo.
0: Gli specchi da bagno con dentro la TV.
3: Sì. Adesso è l'era moderna.
0: Ah sì?
3: Ma ha ragione Ilenia, tanti lo usano perché magari hanno o la vasca idromassaggio, comunque dentro la vasca, mentre ti fai il bagno usufruisci della TV.
0: Ma ancora esiste la vasca da bagno?
1: Io ce l'ho.
3: Ah, sì?
1: Io ce l'ho.
3: Adesso c'è quella fuori terra.
1: Fuori terra. Ma diamo un bacio a Beppe da Torino che scrive: ogni volta che date ste notizie, quella nel bagno, mi sento un sopravvissuto. Vi saluto dal mio cellulare, in questo momento dov'è? È in bagno.
0: Bravo.
1: Ciao Beppuccio. Ciao Torino.
10: Ma un disco?
11: Senti qui che roba.
10: Bagnino.
11: È il disco del bagnino.
1: Mosce dai, il disco del bagnino. Dove andiamo e da chi?
0: Andiamo a Monza da Alessia!
3: Buongiorno!
1: Buongiorno! Ciao, benvenuta Alessia! Ma sei in bagno?
12: Yes! Mi stavo preparando, stavo mettendo stressata per andare a fare la passeggiata col cane.
0: Ma dai!
1: Che bello Alessia, tutte le mattine ne approfitti a quest'ora?
12: Sì, un'oretta più o meno, 7:30, 8:30 vado al parco.
1: Al parco di Monza?
12: Sì, esatto.
1: Che bello. Bellissimo, sì. Perché tu abiti proprio vicino, Alessia, al parco di Monza, alla Villa Reale?
12: Sì, più o meno, sono 5 minuti in macchina, adesso ne approfitto che non ci sono le scuole, in modo che arrivo presto.
1: Arrivi presto, sì. E il tuo cane? Che cane è?
12: È un dalmata.
1: È un dalmata.
2: Oh, che bello, dalmata. È Pongo.
3: Che bello.
1: Cucciolo. Gli mandiamo un bacio. Quindi, Alessia, tu adesso prendi la macchina, carichi il tuo dalmata. 5 minuti.
12: Esatto.
1: Scendi, parco di Monza e via. Si cammina, passo spedito.
12: Esatto.
1: Fantastico.
12: Esatto.
3: Salutaci gli scoiattoli.
12: E poi si riprende a lavorare.
1: E poi si va a lavorare. E che lavoro fai, Alessia?
12: È l'impiegata commercialista.
1: Impiegata da un commercialista.
3: Ma Monza? A Monza?
12: Sì, a Monza.
1: Attenzione, perché Alessia potrebbe essere la commercialista di Vinci. Brava Alessia.
3: Potrebbe.
1: Ale, dici quanto fattura Mici all'anno.
3: E non lo può dire.
12: Va bene, ok. ma dopo mi devi invitare in piscina, però.
3: Beh, certo. Volentieri, quando vuoi.
2: Se gli fai
3: aperta.
2: Lo sconto sulla tariffa, sì.
1: Certo. Come minimo, scusa. Va bene, super Alessia, la tua canzone, sei il disco del bagnino. Apri questa mattina, qual è, ma soprattutto a chi la vuoi dedicare?
12: La dedico a tutti quelli che mi conoscono, sempre a supportonato di Olly.
1: Fantastico, e noi a te. Ciao Alessia.
0: Ciao.
1: Buona passeggiata.
11: Dai che si parte.
0: No, questa è vera.

0: questo è 105 tutto esaurito Summer.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: meglio non toglierlo.
1: Ancora più ubriachi alle 7 del mattino.
2: Io sono già la Bettina.
1: Un po' lo siamo.
2: Buongiorno Betty, che giorno è?
1: Ma buongiorno, oggi martedì 7 luglio 2026. Si festeggiano San Claudio e Beato Benedetto. Ed è la giornata mondiale, attenzione, del cioccolato.
2: Ma dai, che bello!
0: Auguri Claudio!
1: Sembra infatti che fosse proprio il 7 luglio del 1550 quando gli spagnoli lo fecero sbarcare sulle coste europee.
0: Cioè, sono arrivati con le fave di cacao.
3: Esatto, esattamente. Dobbiamo dire grazie alla Spagna?
1: Eh sì, e fu anche sempre però il 7 luglio, in questo caso del 1847, quando il cioccolatiere inglese Fry crea la prima tavoletta di cioccolato a largo consumo. Quindi grazie anche a Fry.
0: Grazie Fry!
1: Per il viaggio nel tempo, ben 145 anni fa, nel 1881, con la pubblicazione a puntate sul settimanale giornale per i bambini della storia di un burattino, nasce Pinocchio. Pinocchio di Collodi.

0: 1970, 56 anni fa, debutta in radio Alto Gradimento.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Condotto da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni.
1: Tanta roba.
2: Uno dei programmi preferiti di Marco Dalla.
0: Sì. Con Mario Marenco, Giorgio Franco Bacardi e tanti altri. Nel 1990, invece, 36 anni fa, l'Italia è terza ai mondiali. Allo stadio San Nicola di Bari batte l'Inghilterra per 2-1. Italia è terza ai mondiali. Allo stadio San Nicola di Bari batte l'Inghilterra per 2-1.

0: America dopo la Seconda Guerra Mondiale. Una serie di esplosioni che colpiscono i mezzi pubblici e che causano 55 vittime, rivendicato dal movimento islamico di Al-Qaeda.
1: Sono passati 20 anni.
0: 21, mamma mia, sì. Per l'angolo musicale oggi sono nati Stash dei The Colors.
2: Auguri Stash!
3: Auguri!
0: Ringo Starr. E Toto Cutugno, il grande Cutugno, che oggi avrebbe compiuto 83 anni. E nel 1980, tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana, c'è Pupo con Su

0: all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Toro. I pianeti sono tutti dalla vostra parte.
1: Grazie.
0: Nulla vi potrà fermare.
2: Tu non sei Toro?
3: No.
1: Che peccato.
0: Ma anche Vergine. Perché ridete? Il vostro sex appeal oggi mieterà diverse vittime intorno a voi. Invece il segno nefasto, ahimè, è il segno dello scorpione.
4: No.
0: Grattacapo di ordine economico finanziario. E chiudo con il proverbio. A buon cavallo, si sa, una sella mai mancherà. Che significa? Che chi è bravo nel suo lavoro troverà sempre un buon impiego.
1: Brava Becky!
0: Chi lo sa?
1: Ma certo!
2: Boh, sarà così? Sarà vero?
1: Ma sicuramente! Ma
4: secondo me qui c'è da trottare sempre.
2: Vabbè.
4: Metti la sella che tanto ti cavalco.
2: Grazie. Al galoppo! Senti, siccome siamo leggermente in anticipo, ci scrive qualcuno, ci starebbe bene una Barzelletta.
4: Una
0: molto bella ce l'avrei.
4: Ma molto bella solo per te, Becky.
0: Molto bella.
2: Allora raccontacela, Betty, condividi con noi e con il tuo pubblico.
0: Vado.
4: Per forza.
0: Cosa fa un pesce quando sbatte contro il muro?
1: Cosa fa?
4: Splash.
2: Pesce quando sbatte contro... Questa non
4: Aspetta,
2: possiamo arrivarci.
0: Sì.
2: Pesce martello?
4: Splof.
0: Quasi.
1: Cosa fa?
2: Non so, io mi arrendo.
4: Aspetta, si chioda,
0: Il tonno.
4: Cosa c'entra il tonno?
0: Quando sbatte contro il muro fa il tonno.
4: Perché il tonno? Perché sbatte con la porta e c'è scritto tonno subito.
0: Ma perché non le capite? Ma faceva tanto ridere.
4: Ma questa non fa ridere. Non significa niente. Non raccontarla più. Cestinala questa qua.
1: Amici, mi rivolgo a voi. Amici e amiche.
2: Scusa un attimo, il bello che aveva fatto la premessa dicendo oggi ne ho una. È fortissima.
4: Io lo sapevo già che non faceva ridere.
1: Ma io passerei una serata con te, Becky.
0: Vieni, pizza.
2: Allora, sei pronto, Piripizza? Dai che ti diamo una mano. Le so tutte, il cruciverba di tutto esaurito. Che ritorna. Attenzione, alla definizione di oggi. Qual è?
1: 123 orientale.
2: Orientale?
1: Sì. La si prende quando non si sta bene. Cos'è?
2: Potrebbero essere tante cose.
1: Lo so.
2: Però andiamo per esclusione. Vi diamo, amici, tre opzioni. La si prende quando non si sta bene.
4: Non è facile. Uno, aspirina.
1: Sembra facile.
4: Due, sberla. Tre, metro. Io le prenderei tutte e tre.
2: Effettivamente, quando non si sta bene, cosa si prende solitamente? L'aspirina? Una sberla?
4: Magari ti ripigli.
2: La metro?
4: Si deve andare dal dottore.
2: La sai o pensi di saperla?
1: Ma scrivila adesso al 342-41-15-105.
4: E posso scrivere tutte e tre?
2: Sì. Ma tu lo sai.
4: Sì, io lo so.
5: Sì, lo so.
6: Le so tutte.
7: Torna tra poco.

0: 105 tutto esaurito Summer. Con Marco Galli.
1: Per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
2: Buona estate a tutti.
3: Buona estate!
0: 105 tutto esaurito Summer. L'estate più bella che c'è.
2: Avete bisogno di ferie. Tutti.
4: Avete presente quando tutto gira per il verso giusto? Musica nelle cuffie, sole in faccia e gli amici giusti intorno. E per rendere la vostra giornata perfetta c'è Frisk Sours. Che aspettate? Aprite quel barattolo coloratissimo e condividete una Frisk. Sentirete l'esplosione dei gusti fragola o limone. Incontrare una nota Sours unica, arricchita con vitamina C. Zero zucchero ma 100% vibrazioni positive. Frisk Sours, prova il gusto esplosivo della frutta.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. Mare, montagna, borghi, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
15: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì, sì, come no?
17: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
18: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
19: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
18: MD, buon viaggio Italia!
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
22: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
23: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
22: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ma tu lo sai?
23: Sì, lo sai.
4: Ben ritrovati amici, a tutto esaurito, 7:39 minuti, stiamo dando una mano a Piripizza a fare il suo cruciverba nell'appuntamento Le So Tutte.
24: Aiutatemi ragazzi, 123 orientale, si prende quando non si sta bene.
25: 1 aspirina, 2 sperla, 3 metro.
4: Allora, attenzione, che succede adesso? Che vi chiamiamo? Sì. Avete mandato le vostre risposte corrette al nostro numero SMS WhatsApp. Potete rispondere come volete entro il quinto squillo.
24: Ma mi raccomando, la domanda, ma tu le sei? Voi dovete rispondere, le so tutte.
4: Pronto?
26: Pronto?
4: Buongiorno.
26: Ciao, buongiorno.
4: Ciao, benvenuta. Ma tu le sai?
26: Io le so tutte.
4: Bravissima. E noi, siccome non abbiamo dubbi, è per questo motivo che ti abbiamo chiamato. Dice, chiama lei, perché lei effettivamente...
25: Le sa tutte. Complimenti.
26: Ciao ragazzi, buongiorno. Scusate, sono rimasta un po' interdetta perché non capivo chi stava parlando al telefono, ma adesso ho capito.
24: Dobbiamo aspettare.
4: Siamo noi. Sì. Ma tu chi sei invece?
26: Io sono Tatiana da Camogli.
4: Tatiana.
24: Chi è Tatiana?
25: Provincia mia.
24: Provincia di Autogrill, no?
4: Ragazzi, certo. Oggi ci siamo svegliati così. Tatiana, stamattina abbiamo tutti la battuta.
27: Quanto vieni del bancone dell'Autogrill?
26: Sono abituata ormai. Facile. Guarda, ho fatto una vita con il mio nome, che è stato veramente un momento difficile.
4: Immagino.
27: Anche dove vivi non è comodo.
25: Qua era riferita a Camogli.
4: Vabbè, esatto. In questo caso a Camogli. Sì. Approfittiamo, facciamo un saluto a Gabriele Cirilli,
25: ciao,
4: che magari
25: Gabriele,
4: ci ascolta.
25: Ciao.
4: Ecco, che è l'inventore del tormentone, no? Chi è Tatiana?
26: Esatto.
4: Allora, Tatiana, qual era la risposta corretta, visto che le sai tutte, tra aspirina, sberla, metro?
26: Aspirina, la numero uno.
4: Ma certo. Vai, Pizza, adesso puoi completare la 123 orientale.
24: Cara Tatiana, aiutami bene.
26: Mi raccomando, fai il bravo.
24: Ma certo, tesoro.
27: Ne sa una, come fa a fare il bravo?
4: Infatti.
24: 83 obliquo.
4: Ah.
24: Era famoso per il suo pendolino.
4: Tatiana, non ti possiamo chiedere l'età, non si chiede, non è carino, non è corretto, però lui è stato un personaggio,
25: un'icona di quel periodo
4: storico,
25: dai.
4: Diciamo solo questo, a che fare con lo sport. Allora, era famoso per il suo pendolino, lavorato esatto anche da noi per Radio 105. Tre opzioni:
25: 1 Aldo Biscardi, 2 Italo Trenotti, 3 Maurizio Mosca.
4: Vai, Tati.
26: Assolutamente 3 Maurizio Mosca.
4: Ma sei brava! Ma certo, il famoso pendolino di Mosca, che gli serviva naturalmente per fare i pronostici.
25: Esatto.
26: I pronostici di calcio. Sì, un pochino al calcio lo seguo, sono una che va normalmente allo stadio e quindi direi che sono stata fortunata.
4: Ma dai! Beh, allora è inevitabile, Tatiana, te lo chiediamo, per che squadra tifi?
26: Per una delle due squadre di Genova, la Sampdoria.
24: Ma
4: la
24: certo.
4: Samp, la Samp.
27: Vabbè, speriamo possa risorgere bene, dai. Un periodo.
26: Esattamente, sì.
4: Un po' così.
24: Certo.
4: Ma senti, Tati, ma stai seguendo per caso anche il mondiale? Beh, certo, sappiamo che l'Italia non c'è, però...
26: No.
2: Se sei appassionata,
26: no,
2: non guardi.
26: No, no, ho evitato di seguirlo anche perché gli orari non favoriscono, con gli orari delle partite non favoriscono certamente la visione.
27: Non ti alzi alle 3 di notte per vedere la partita, ma
26: allora. No, non ce la posso fare. No.
5: Vediamo
26: no,
5: solo la finale al massimo.
2: Semmai, io mi alzo alle 3 di notte per guardare la partita.
27: Sì, dopo un minuto di dormi.
2: Calma, dove? Tatiana, chi saluti da Camogli?
26: Saluto prima di tutto tutti voi che mi fate compagnia tutte le mattine durante il mio viaggio al lavoro e poi anche quando torno a casa nel pomeriggio, il capitano, non vediamo l'ora che torni a casa, tutti quelli che mi hanno riconosciuto, la mia bimba e il mio compagno,
2: ma
26: e vi mando un abbraccio grande, grazie ragazzi.
2: A te Tatiana, arriveranno i nostri regali, ciao!
25: Tutte!
2: Quasi tutte,
6: quasi.
2: Che classe!
6: Sì.
2: Che voce!
6: Che fisico!
2: Che chic!

0: Material Lover assieme a Spyro. Bravissima, bravissima. Suonava qui a tutto esaurito alle 7:46 minuti. Il buongiorno.
1: Ci vede dal mattino.
0: Mamma mia, allora in bocca. Buongiorno, che mi arriva dalla ciurma. È tutto esaurito. Vai, Betty, chi è?
2: Ciao, Radio 105. Ciao. Io sono Lucia. Oggi faccio 10 anni. Mi fate gli auguri? Ciao.
0: Certo.
3: Auguri,
0: Lucia, da noi. Intanto, Betty, c'è Max da Bovisio che vuole farti concorrenza dopo la tua barzelletta, quella sul tonno. Lui rilancia con un'altra freddura e scrive: Ile, leggi questa. A casa ho un bellissimo divano letto e uno ancora da leggere.
4: Beh, questa si capisce.
5: Questa fa più ridere di quella della Betty.
3: Non
5: scusa.
3: È vero.
4: Sì, questa è bella, dai.
3: Anche la mia era bella.
1: Bellissima.
4: Non ha senso la tua.
3: Ma sì, che senso? Siete voi che non capite.
5: Ci abbiamo ragionato, Betty. Se sbatti un tonno, un pesce contro il vetro, magari fa il tonno stando in lattina.
1: Ah, adesso l'ho capita.
5: Stando in un contenitore.
4: Ma non c'entra.
0: Secondo va bene, tanto tra poco scatta proprio l'appuntamento dedicato alle barzellette, quelle degli esauriti, naturalmente, che è Big Smile.
3: Che è meglio.
0: sì. Intanto, sentite qua, pranzo al sacco.
1: Sì, sì.
0: Il governatore De Caro dice non è vietato in spiaggia.
1: Come?
5: Giusto.
0: Sì,
5: giusto.
0: Dice turisti costretti a mangiare di nascosto in spiaggia, ma il presidente della Puglia dice che per legge invece si può mangiare.
5: Ma nei bagni, privati,
0: nei lidi privati, evidentemente, anche il panino, diciamo così, portato da casa.
4: Ma nelle spiagge libere o nei lidi?
3: Nei lidi.
0: Io credo che in questo caso, esatto, il governatore si stia riferendo proprio ai lidi privati, altrimenti non avrebbe senso.
5: Dove spendi 30-40 euro per prendere ombrellone e due sdraio.
3: Sì. Quando ti va bene.
0: Però mettiamo un po' di ordine, poi ci torniamo naturalmente. Boris.
6: Partiamo subito dalla regola che arriva dalla legge e che ribadiamo perché sia molto chiara, è assolutamente illegale,
0: illegale
6: imporre un divieto a portare cibi e bevande da casa. A dir poco assurdo che qualcuno vi chieda di controllare la borsa, chiamate immediatamente la finanza.
4: Lo fanno Boris,
0: ma lo fanno nelle spiagge?
4: Sì. Ci sono lidi che prevedono anche dei regolamenti proprio
6: ma attenzione signori, facciamo chiarezza. Un regolamento interno anche di un condominio, per esempio, non può superare una legge ordinaria. Anche a me qui a Milano è stato chiesto di guardare la borsa, non avevo nulla, ma comunque ho chiamato i carabinieri perché è una violazione della legge. Nessuno vi può perquisire e nessuno può vietarvi di portare il cibo sotto l'ombrellone. Poi ne parliamo dopo.
0: Mamma mia, ma scusami Boris, dove ti hanno detto mi faccia vedere la borsa? Al Lido di Milano?
6: Era una piscina, una piscina di Milano con una ragazza che non aveva assolutamente capito a cosa andare.
0: Boris on fire, ragazzi.
3: Non aveva capito.
6: Semplicemente per un concetto, non si può accettare l'ingiustizia. Abbassare la testa di fronte alle ingiustizie o all'illegalità significa accettarle, e credo che nessuno di noi debba farlo.
0: Va bene, ci torniamo, insomma, tema temone questa mattina, che è colacione, che suscita naturalmente, ma intanto Big Smile anche questa mattina vanno in scena quattro barzellette.
5: Meno male che non ci sono le donne oggi, sennò la Betty si infila lì.
1: Tocca a voi votare quella che vi piace di più, la 1, la 2, la 3 o la
4: 4.
7: Big Smile 1.
8: Buongiorno ciurma, Massimo da Napoli.
0: Ciao Massimo.
8: Volevo raccontarvi la mia barzelletta. Allora, cimitero di Napoli, notte di novembre, lampi, fulmini, tuoni. Don Gennaro, prossimo alla pensione, si appresta a passare una delle sue ultime notti nel cimitero. Tutto organizzato come tutte le sere, pranzo preparato dalla moglie, sdraio, stufetta, televisione e la sua bella bottiglia di vino. Dopo aver mangiato e fatto l'intera bottiglia di vino, ha iniziato a bioccarsi un poco. All'improvviso, tra veglia e sonno, inizia a vedere una sagoma da lontano e a sentire una voce. Mi hanno atterrato vivo! Don Gennaro, guarda la bottiglia, cacchio, me la sono fatta tutta. Si iniziano a vedere i sintomi della sbornia e richiude gli occhi. Dopo un poco, un'altra volta, mi hanno atterrato vivo. Sa come si avvicina sempre di più. Mi hanno atterrato vivo. arrivo sempre, sempre di più, sempre di più si avvicina questa saga. All'improvviso San Gennaro inizia a spalancare gli occhi, inizia ad alzarsi dalla sdraio. Mi hanno atterrato vivo. Questa sagoma si fa sempre più persistente, più vicina. San Gennaro inizia a sobbalzare dalla sedia. Mi hanno atterrato vivo. San Gennaro apre il gabbiotto. Mi hanno atterrato vivo. Preso dalla paura, San Gennaro inizia ancora verso l'uscita del cimitero. Mi hanno atterrato vivo. Salta sul cancello come un giovincello. Mi hanno atterrato vivo. Questa sagoma gli prende la caviglia, San Gennaro, la sagoma, oh, mi hanno atterrato vivo, San Gennaro, spingendo la gamba, e ti hanno atterrato una schifezza.
7: Due!
9: Sì.
10: Ciao,
9: sì, sì.
10: Manuele da Spezzano.
0: Ciao,
10: e questa
0: Manuele.
10: È la mia barzelletta. Tra fidanzatini, amore, se mio padre avesse fatto l'astronauta, ti avrei regalato la luna. Ehi, che carino! E invece che lavoro fa? Il pescatore.
7: Tre!
11: C'è uno che si può buttare dalla finestra, no? Sicché mi butto, ma ammazzo! La fa finita, si arriva il figliolo in camera. Fa, babbo, ma che tu fai? No, ma ammazzo, ma ammazzo! Ma gli addio alla tua mamma che mi ammazzo, ma ammazzo! Sicché il figliolo va dalla mamma. Mamma, mamma, cioè babbo si vuole ammazzare. Ma gli addio a quello stupido del tuo babbo che gli ho fatto le orna, non le ali.
7: Quattro!
12: Buongiorno Marco, forza. Buongiorno Ciurma, sono Andrea da Molizzare.
0: Ciao Andrea.
12: La mia c'è Pizza, sua moglie, vanno in viaggio, sì, vacanza a Capoverde. Si svegliano la mattina, vanno in spiaggia, si sdraiano, si mettono lì tutti per bene, asciugamano. Pizza si gira verso sua moglie guardando il mare e dice: amore, ma perché non provi a tenere 3 minuti la testa sott'acqua? Ah, Pizza, amore, ma no, ma perché devo tenere la testa 3 minuti sott'acqua? Dai, provaci. Ma no, ma è impossibile, sono tantissimi 3 minuti, sono troppi. Ecco, allora vedi di ricordartelo questa sera, eh?
7: Smile.
1: Sei un cucoso.
0: Bravi, bravi amici. Tocca a voi. Dovete votare quella più divertente, quella che vi è piaciuta di più, volendo già registrare la vostra.
1: Vota la 1, la 2, la 3 o la 4 al 342 41 15 105. Se ce n'è una lì a portata di mano, registrala col WhatsApp.
0: Vocal.
5: Dopo 3 minuti 3 già dormi.
1: Certo.
13: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
7: Big Smile.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
15: Nen. La senti?
16: Nen.
15: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
16: Nen.
15: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: Radio 105, tutto esaurito.
1: Sei rincoglioniti, rimangono chiusi in radio, li tirano e straparlano.
2: 105, tutto esaurito.

0: MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro sì? 105
2: Selection.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Cioè, caffè a domicilio proprio, sì, cioè con mollo entra e ti...
1: Perché giovedì?
0: Ti porta un caffè.
1: Hai capito? A Radio 105 sono le 8.03. Sassaccato!
8: Allo studio centrale di Radio 105.
9: Giovedì non è pesce.
0: Giovedì vai oggi.
10: Martedì!
0: Estivo, è molto estivo!

0: amici.
1: Buongiorno.
0: Beh, ti hai messo in crisi l'Italia intera.
1: Sì, addirittura.
0: Ma guarda i messaggi. Solo io sto ancora cercando di capire la barzelletta delle 7:30 di Betty, ci scrivono in molti.
1: Io in realtà ho letto Betty ci racconti un'altra barzelletta.
0: No, non è vero, non ha scritto nessuno, te lo sei inventato.
2: No. Dopo quella di stamattina.
3: No, Betty, no.
0: Domani, dai.
1: Non
0: Betty.
1: Volete?
0: Domani.
2: No, va bene. Al massimo una freddura, visto che fa caldo, ma
1: No, allora no, non vi racconto più niente, mi avete offeso.
2: Oh, ce l'abbiamo fatta.
0: Mamma mia.
3: A proposito di freddure, ma quanti sono contenti che ha vinto il Belgio?
0: Ma guarda che dopo ci arriviamo, dopo parleremo anche un po' di quello,
3: certo.
0: Oltre al fatto che le furie roche
2: povero.
0: Si confermano
2: grandi
0: campioni, la Spagna è forte. Io l'avevo detto già in tappino sospetti, io l'avevo detto.
2: È stato in equilibrio fino a 2 minuti dalla fine, ragazzi.
4: Povero Cristiano Ronaldo, dai.
0: Allora, arriviamo intanto al temone di questa mattina, che sta già suscitando parecchio, facendo arrivare tanti messaggi al nostro numero. Lo vogliamo ricordare? SMS, WhatsApp, Telegram, anche i vocali, amici.
3: 342 41 15 105.
0: Allora, con i prezzi naturalmente che lievita lo stolimitanto dei cibi e delle bevande, che insomma sono ormai alle stelle, c'è chi in spiaggia naturalmente opta per portarsi il pranzo al sacco, no? Si prepara i panini, l'insalata di riso, l'imbabbato da cozze, quella che piace tanto al nostro Marchino.
4: Non esageriamo, dai.
0: Ma in spiaggia con i suoi alimenti cucinati da casa, le merendine per i bambini,
4: ma anche frigoriferi portatili, sì. La gente si porta
0: E quant'altro. Però Boris, in moltissimi stabilimenti balneari a quanto pare campeggiano le scritte, no? I divieti proprio all'ingresso, vietato portarsi il cibo da casa. Tanto è vero che in alcuni casi alcuni lidi ti chiedono la perquisita di controllare quello che hai nella borsa. E tu ci stavi dicendo a chiare lettere che è illegale.
4: Vietato.
5: Partiamo dal punto più grave, cioè la perquisizione di borse o zaini. È un atto che viene definito dalla legge di coercizione personale, che può essere effettuato esclusivamente dalle forze dell'ordine o dall'autorità giudiziaria. Un privato, quindi facciamo un esempio stupido, la persona che all'ingresso vi apre la borsa e controlla commette un reato che si chiama violenza privata e usurpazione di funzioni pubbliche.
0: Caspita.
5: Proprio perché sì, è un reato molto grave, perché tu ti stai sostituendo alle forze dell'ordine. Ecco perché se qualcuno dovesse avventarsi a chiedere di aprire la borsa, dovete semplicemente prendere il cellulare e chiamare le forze dell'ordine. Vedrete che nel 90% dei casi faranno dietro front. Per quel che concerne invece il cibo negli stabilimenti balneari, è la polemica che si ripropone ogni anno. Quest'anno un po' più forte, diciamo. Non è possibile vietare il cibo portato da casa. Attenzione, l'unica cosa che si può controllare è che venga consumato secondo le regole. Per esempio, la regione Puglia pretende che sia materiale biodegradabile. Quello che tu porti in spiaggia, anche fosse la frittata di pasta, ma che possa essere mangiata con forchette biodegradabili, quello sì, ma non si può obbligare ad andare nel proprio bar del gestore, perché questo è vietato dalla legge.
4: In tanti adesso mi hai aperto dei ricordi.
0: Cioè?
4: In tanti lidi giocano sul fatto, capito, che del rifiuto, dell'immondizia, di quello che tu puoi lasciare, per quello ti vietano di
5: portare. Non c'è nessun problema, guardi, io metto tutto in borsa e butto tutto a casa.
1: Certo.
5: Punto primo. Punto secondo. Ragazzi, abbassiamo la testa e diciamo sì a tutto. Allora, ci sono alcune cose di fronte alle quali purtroppo dobbiamo sottostare. Un esempio stupido, il prezzo della benzina, perché non possiamo purtroppo combattere contro i mulini a vento, ma se c'è un diritto che la legge ci consente di esercitare, facciamolo, oppure paghiamo. Se preferite pagare, pagate.
4: Ti faccio un'altra domanda. Al di là del Lido, prima ci chiedevamo fuori onda, ma tipo nel cinema?
3: Al cinema, ai concerti.
4: Sai che anche al cinema magari uno dice: ok, mi voglio portare la mia scatola, il mio pacchetto di popcorn con l'acqua, con le patatine, capito?
5: Allora, per quel che non esiste per la verità sul cinema una legge specifica.
4: Non esiste, vero?
5: Non esiste non perché infatti. È stato argomento di dibattimento, ne parlava credo il se non erro il presidente.
4: Ma in Italia
5: di...
4: in generale non esiste.
5: Sì,
4: che ti vieta
5: non c'è.
4: Di portare...
5: Ci sono catene anche molto note che vietano espressamente. Possiamo dire che però certo non possono controllare la nostra borsa.
3: Certo.
5: Questo vale ovviamente ovunque.
0: Concerti invece Boris, perdonaci, in tanti ce lo stanno dicendo.
5: Allora, i concerti, l'apertura della borsa diventa un motivo di sicurezza.
0: Esatto.
4: Come allo stadio.
0: Un po' diverso.
5: Come allo stadio, è un po' diverso. In molti casi, però, dipende dal singolo concerto e dalla location. Molti organizzatori vietano l'ingresso del cibo anche per incentivare i punti ristoro.
3: Certo.
5: Ma piccoli snack o acqua non possono essere mai vietati.
0: Mai. Chi è Betty? Sentiamo un po'.
6: Scusatemi, ma da quando un regolamento interno può sovrastare una legge? Ma
5: esatto.
6: Nessuna legge dice che io sono obbligato a non portarmi il cibo da casa
0: sì,
6: e consumare
0: devo consumare al bar,
6: per forza al bar della struttura.
4: Sì.
6: Ma dove? Ma veramente, chiamate i carabinieri, la finanza, ma fateli arrestare a certe persone. Matteo da Pavia.
0: Cioè,
5: se posso permettermi, sia chiaro, non è una crociata contro i gestori dei lidi privati che lavorano senza dubbio, ma il fatto che al di là delle concessioni che hanno a dei prezzi irrisori, obbligare un padre di famiglia, una madre di famiglia a spendere oltre il lettino e l'ombrellone, quest'anno tutti rincarati, anche il prezzo del cibo al bar, è un atto illecito che nessuna associazione di categoria può cercare di difendere. Ricorderete forse che noi abbiamo ospitato il presidente di Assobalneatori, stavo guardando,
0: certo, ci ricordiamo,
5: qui a Tutto Esaurito, e anche lui stesso era in evidente imbarazzo di fronte al gestore che cerca di perquisire addirittura una busta. Rifiutatevi e chiamate, vedrete che fanno marcia indietro.
0: Alve da Sarona intanto ci scrive ma vale anche per mia moglie che mi controlla la spesa e quante birre compro. Forse è un discorso diverso.
2: Se paga lei sì.
4: Lo fa per il tuo bene.
0: Comunque ragazzi, anche quest'anno come tutti gli anni, poi del resto puntualmente vengono fuori insomma casi assurdi,
1: cose strane.
0: Caserta per esempio, leggo, pagano 3 euro per l'ingresso in spiaggia di una bimba di 17 mesi. Scoppia la polemica social.
4: Mamma mia.
5: Quindi, anche questo è vietato dalla legge.
0: Cioè, non
5: perché...
0: ho capito il motivo.
5: Allora,
0: obiettivamente, cioè di aggiungere 3 euro
2: magari
0: sul costo dei lettini e dell'ombrellone.
5: No, non c'è, nessun
0: servizio. A fronte di nessun servizio, niente.
5: Allora, nessun servizio, anzi, ti spiego se posso permettermi.
0: Prego.
5: Che dal punto di vista legale, i bambini sotto i 12 anni non devono pagare.
1: È vero.
5: Per l'ingresso in spiaggia, e la bambina in questione non aveva 3, 8 o 10 anni, aveva 17 mesi, quindi quale servizio usufruiva? Buttare il pannolino nel sacchetto? No, non esiste, non ci inventiamo cose che non esistono. L'episodio è grave ed è stato subito sanzionato. Attenzione, l'unica cosa che vi invito a verificare sono le normative che cambiano di regione in regione.
0: Ecco,
5: nel caso specifico, questo è accaduto in regione Campania, dove è garantito l'accesso gratuito ai minori di 12 anni, purché ovviamente accompagnati.
0: Certo. Chi è Betty? Sentiamo un po'.
7: Ma Bori, secondo me volevano vedere se avevi palette secchiello dello zaino, perché in vicino non si possono fare i castelli di sacco, capito? Non per altro.
2: Aveva martello pneumatico e paletta per farlo.
3: Comunque ne vedremo delle belle quest'estate, ragazzi.
0: Ma allora, le stiamo già vedendo. Nicola per esempio ci scrive: Boris, possono farmi pagare il pedaggio per arrivare su spiaggia libera?
4: No.
0: Quindi attraversare il Lido per arrivare sul bagnasciuga.
2: Ma veramente?
4: No. No, assurdo,
5: guardate, però. Siamo alla follia.
0: Siamo alla follia. Io mai sentito una roba del genere.
2: No, questa cosa non si può,
5: non è possibile, perché il mare, la spiaggia è in concessione ed è gratuito. Guai a chi si azzarda a farvi chiedere il passaggio perché magari consumate la passerella di legno con i vostri zoccoli. È assolutamente illegale, e anche lì potete far valere il vostro diritto. Attenzione, perché quando qualcuno cerca di fare il furbo, poi dopo o continua a fare il furbo ma si becca un'ammenda, oppure fa retromarcia immediatamente, perché rischia di più.
0: Ma è vero, Boris, che in alcune spiagge hanno messo i tornelli?
3: Sì.
5: Sì, in alcune spiagge hanno messo tornelli, sì, ovviamente. Poi c'è tutta la questione sulla privatizzazione delle spiagge, molto completo, ma anche questo
0: è
5: illegale.
0: Ma quello è permesso, no?
5: Cioè, no.
4: Non si allora, può impedire l'accesso
5: Ilenia, la battigia e il transito per raggiungere l'acqua, che è un bene pubblico, assurge a diritto gratuito per tutti gli italiani.
4: Quindi deve essere accessibile.
5: La questione dei tornelli è sulla spiaggia di Mondello, se non erro, a Palermo, gestita dalla società italo-belga, che è finita al centro di denunce e accertamenti e possibili interventi legislativi. C'è una polemica enorme. Ma quale che sia il gestore, non può mettere il tornello. Chiamate le forze dell'ordine.
0: Esauriti, buongiorno, vi confermo, sono in vacanza in Salento. Abbiamo telefonato l'altro ieri, numerosi lidi, molti dei quali, ci scrive un amico, non ammettono che si possa portare cibo dall'esterno. Alcuni ci hanno risposto: è preferibile non portarlo.
4: È preferibile una cosa.
0: Va bene.
5: No, ma molti Lenia, scusa se ti interrompo, si attaccano al regolamento interno.
3: Ma certo.
5: Però vi faccio un esempio: se il regolamento che voi fate a casa vostra vi consente di fare festa fino alle 4 del mattino, non può superare il regolamento condominiale, che è di un gradino superiore. È lo stesso ragionamento. Allora scrivo su carta: qui non possono entrare le persone vestite di rosso o di giallo, non ha alcuna valenza.
8: Hai il costume giallo, non puoi entrare.
5: E ovviamente ciò vale anche per le piscine private.
3: Sì.
5: Lo
0: chiariamo. Io posso andare da amici portandomi il cibo da casa.
8: Sì, però non è che puoi far casino fino alle 6 del mattino.
4: È proprietà privata, che c'è.
0: Scherzo.
5: È proprietà privata finché non ti verrà tolta dal demanio.
0: Strato.
4: Il demanio addirittura.
8: Demanio, cosa c'è?
4: C'ho un lido io.
3: Attenzione a fare i castelli di sabbia perché ti fanno pagare l'immudo.
0: Guarda, ce lo scrive infatti anche Max da Palermo.
1: Cosa scrive?
0: Che da questa stregua proprio questa cosa. Dice: se costruiamo castelli di sabbia, case, quello che è, poi dopo ci fanno pagare chi è Betty.
1: Ma in realtà c'era un ascoltatore che chiedeva di una piscina, però l'ha appena risposto Boris,
0: sì, in qualche modo, esatto,
1: è inutile metterlo.
0: Ha già risposto.
3: Comunque siamo arrivati all'assurdo, ragazzi.
8: Ma no, ma che assurdo. Io capisco, i lidi magari devono lavorare 4-5 mesi e cercano di portare a casa il più possibile.
4: Vabbè, ma mi devi dare un servizio
8: ristorante,
4: un servizio,
8: bar, però non ti possono obbligare,
5: Attenzione, ovviamente questo comporta anche un saper vivere civile. Non è che andiamo via lasciando tutto ciò che abbiamo portato da casa sotto l'ombrellone, perché questo non sarebbe corretto, né tantomeno però l'imposizione: tu vieni a comprare nel mio bar. Anche no, non esiste proprio.
4: Un bel barbecue.
1: Adesso sto scrivendo un bel cartello. Allora, pizza non può entrare nel mio studio.
8: Ma non è tuo, scusa.
1: Sì, è mio. Nel mio studio.
0: Vabbè, però lei ha la chiave, cioè si può anche chiudere dentro, capito?
8: Sì. Ma pizza al passepartout, sai,
1: bussa sempre.
4: Quindi, ricapitolando, nessuno può impedire l'accesso al mare, giusto?
5: No, però vorrei chiarire, giusto per essere preciso, diverso è il controllo di sicurezza nei parchi, nei concerti. Cioè, se vi controllano lo zaino è perché è un luogo sensibile, e allora devono verificare che non ci sia qualche folle che abbia portato strumenti atti all'offesa, come dice la legge.
8: Infatti Boris, quando vai allo stadio ti aprono le bottigliette d'acqua e ti tolgono il tappo.
5: Certo, perché il tappo non vada lanciato in campo, perché dobbiamo anche far fronte con questi geni dei tempi nostri che lanciano i tappi
1: e anche
5: campo.
1: Le bottigliette piene, a me è successo che mi è arrivata in testa. Sì, malissimo, ragazzi, una bottiglietta d'acqua.
5: Le conseguenze sono ancora evidentemente visibili.
1: Ma
8: te le tiri, Betty,
1: sono svenuta, io sono
0: veramente. Ma quando? Di recente?
1: No, anni fa con Vasco.
8: Non toglievano il tappo.
3: Pensa a te.
4: Il problema è che te l'ha lanciata proprio Vasco.
1: Scusate, ma siete cattivi proprio.
8: A chi è di spalle, Betty, che ti ha centrato in pieno?
0: Ragazzi, facciamo un saluto speciale. Ce lo chiedono a due esauriti speciali che sono da sempre fan di Marco, naturalmente il nostro capitano, i nostri, e sono Giovanni e Michele. Ciao ragazzi. Vi abbracciamo fortissimo, vi vogliamo bene.
8: Dovrebbero avere un lido loro, però.
0: Vabbè. Allora, li abbiamo lasciati lì. Adesso scopriamo un po' chi avrà vinto. Andiamo dal nostro Max a Roma, che non ha di questi problemi.
3: No,
0: Max, lui è il king di Soverato. Ma no, ma lui è il king di Soverato.
8: È a Roma.
9: Ma vabbè, ma in generale al sud, abbiamo questi problemi.
3: No,
0: avete questi problemi? No,
3: no. Spiagge libere, vai.
0: E via.
9: Ma anche privata, ma sì. fai quello che, cioè, l'importante è che porti esatto, certo. Porti via tutto. Vabbè, però certo, fare
0: quello lo davamo già per scontato, insomma, che poi sempre scontato non è che
8: poi sono tavolate da 30-40 persone al sud, io al mare.
9: Io ho visto gazebi montati proprio in fila, tipo sì, ma robe ma bellissime
8: in serie proprio. Io
4: ho visto grigliare in acqua direttamente in acqua.
9: Facendo, vediamo chi ha vinto.
0: Va bene, dai, sfruga button, grazie.
10: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
0: È Andrea.
11: Buongiorno Marco, forza. Buongiorno Ciurma, sono Andrea da Mulicciara. Buongiorno, c'è la mia barzelletta. Sì. C'è Pizza, sua moglie vanno in viaggio a vacanza a Capoverde. Si svegliano la mattina, vanno in spiaggia, si sdraiano, si mettono lì, tutti per bene, asciugamano. Pizza si gira verso sua moglie, guardando il mare, e dice: amore, ma perché non provi a tenere 3 minuti la testa sott'acqua? Pizza, amore, ma no, ma perché devo tenere la testa 3 minuti sott'acqua? Dai, provaci. Ma no, ma è impossibile, sono tantissimi 3 minuti, sono troppi. Ecco, allora vedi di ricordartelo questa sera.
3: Bravo!
0: E Andrea trionfare oggi se ne va in finale. La finale, lo ricordiamo, sarà venerdì. Risentiremo anche questa barzelletta e poi scopriremo, insomma, quella più divertente della settimana. Tu ti puoi portare avanti.
3: Registra subito la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp
0: vocal.
8: Non ti facciamo la perquisita.
12: Capitano Marco Galli presenta
0: Giacomo.

0: sta arrivando di tutto. Qualcuno ci scrive che l'altro giorno in un noto ristorante pizzeria gli hanno fatto pagare 50 centesimi per aver chiesto poca mozzarella e 50 centesimi per aver chiesto poco pomodoro.
1: Ma dai.
0: Cioè, paghi per farti togliere?
2: Non capite?
3: È assurdo.
0: No, vabbè.
2: Assurdo.
0: Giochiamo, va, giochiamo che è meglio.
1: Sì,
0: pizza!
1: Eccoci
0: come
1: qua.
0: Funziona? Gioca nuovo.
1: Ma noi vi diciamo una vocale, una consonante, dovete trovare la parola con questa vocale consonante di lunghezza, piacere, perché questo è il momento del reclutamento.
2: Quindi anche 22 lettere.
1: Ma certamente,
2: voglio.
1: Vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, patata, banana, inglesismi. Andiamo, amici.
0: Attenzione, perché quando però vi richiameremo, voi dovrete rispondere direttamente con la parola che avete scritto nel messaggio.
1: Esatto,
0: non varrà il pronto.
1: No.
2: Le lettere di oggi sono la I di Imola e la T di Taranto.
0: La I di Imola e la T di Taranto. Forza, le vostre parole al nostro numero
1: 342 41 15 105.
4: Gioco nuovo.
5: Il gioco nuovo
6: torna tra poco.
7: Gioco

0: Rispondete entro il quinto squillo proprio con la parola che avete scritto.
1: Brava Elena.
0: Sì.
1: Puoi fare un po' di tai chi da seduto?
0: Tai chi da sedia? Oggi avendo dormito 2 ore e un quarto, preferisco proprio rimanere immobile, che è meglio. Anzi, ne approfittiamo, visto che eravamo entrambi, sia io che Michi, ieri è un matrimonio.
1: Ah sì?
0: Per fare i nostri auguri
2: agli sposi,
0: a Tony e Lille, tanti auguri ragazzi.
2: Auguri Tony.
0: Allora, Ocio, se squilla il vostro cellulare, avete mandato la vostra parola, ora rispondete proprio con quella parola lì.
3: Michi ha fatto chiusura, che c'è sonno.
1: Ah sì?
0: Michi ha fatto chiusura.
2: Sì, ho chiuso tutto, ho preso le buste io.
0: Se buste.
1: Attenzione.
0: È il primo.
2: Primo squillo.
1: Sono forti,
3: sarà in spiaggia.
2: Secondo squillo.
0: No.
1: Così?
2: Detto pronto.
0: Io ho sentito
4: Timo.
2: Sì, ci sta.
0: Timo? Barbara, sei tu?
4: Sì, sono io.
0: Ciao Barbara.
1: Ciao.
0: Hai detto pronto o hai detto Timo, che è la tua parola con la I e con la T?
2: Timo.
4: Come, scusa?
0: No, dicevo Barbara, hai detto pronto o hai detto Timo, che è la tua parola?
4: Sinceramente vuoi la verità, mi è scappato pronto.
0: Bisognerebbe premiarla questa onestà, guarda.
2: Bravissima.
1: Barbara, ti porterò l'ombrellone.
4: Magari.
1: Cicina, dai.
0: Mannaggia, Barbara. Noi abbiamo sentito rrnto.
1: Per la tua onestà, brava, grazie.
0: Sì. Senti, Barbara, vuoi approfittarne però per fare dei saluti?
4: Saluto tutti voi, quelli che mi conoscono, e il mio compagno Gabriele.
0: E Gabriele. Barbara, gioca ancora con noi,
2: ciao,
0: abbracciamo
1: Babi.
0: Forte.
1: Ciao.
0: Riserva, quindi, purtroppo già pronta.
1: Andiamo a Roma, da Alessandro.
0: Eccolo, Alessandro, benvenuto.
5: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Forte.
0: È forte,
1: sì,
0: dici,
1: sì,
0: pizza,
1: Alessandro è forte.
0: Già stai scommettendo su Alessandro da Roma?
1: Sì,
3: ha già vinto. Sono
5: con lui. Dai, ce la faremo.
1: Vai,
0: Ale, tu di solito sei bravo a formare le parole?
5: Sì, dai, diciamo che a volte riesco, a volte no.
0: Certo.
2: Come tutti.
1: Ma qual era la tua parola, Ale?
5: La mia parola era tinello.
0: Il tinello.
1: È bravo.
0: Alessandro, che è una parte della cucina,
1: sì,
0: vero?
1: Certo.
5: Esatto, sì, mi è venuta in mente perché c'è un mio amico che aveva un ristorante e il vecchio tinello e appunto mi è venuto in mente.
0: Ah sì, che non si usa più, insomma, nelle case moderne, il tinello non c'è più forse.
3: Era un anfratto, una parte.
0: Sì. Della cucina. Bravo Alessandro, che fai a Roma?
5: Sono un contabile.
0: Contabile. Mi stai andando a fare i conti.
1: Ma certo.
5: Esatto.
0: Allora, Ale, sei il primo giocatore ufficiale del gioco nuovo di questa mattina. Vediamo un po' chi arriverà dietro di te, che poi giocherà in coppia.
1: Dai.
0: In coppia con te.
3: Sicuramente uno forte, vero?
1: Sì, fortissimo.
0: Primo squillo.
1: Secondo.
0: Domanda.
1: Domanda.
4: Terremoti.
0: Sì, brava! Chi sei? Di dove?
4: Sono Michela da Follonica.
0: Michela da Follonica.
1: Sì.
0: Michi, tu sei sempre al mare in questi giorni.
1: È bello.
4: Sì, più o meno, magari ancora lavoro, quindi poi in fine settimana.
0: Riesci naturalmente a sfruttare il weekend.
4: Sì, fine settimana, tutto mare.
3: Beh, la sai quella barzelletta dei due granchi che si incontrano sul mare?
1: Qual è?
3: Non la sai?
4: No.
3: Non la sai?
2: No.
3: Per caso hai visto la Michela?
2: Michela,
0: sentiti libera anche di chiudere la comunicazione.
3: Vabbè, più bella di quella,
2: sempre meglio di Beppe.
0: Michi, che siccome fa caldo qui a Milano, noi il mare non ce l'abbiamo, quindi si forma una cappa, sentiamo ancora più caldo. Queste freddure ci danno l'impressione di una ventata di aria fresca. Va bene. Michi, che fai a Follonica?
4: Allora io faccio il rappresentante.

0: Rappresentante farmaceutico, e quindi giro.
1: Certamente. Allora, Michela, sei subito dietro ad Alessandro da Roma. Lo vogliamo ricordare che si gioca anche da casa?
2: Con il salvaciuni che mi piace, ciucci, leoni, tenetevi pronti, ciccini, perché oggi non c'è pane per gatti.
1: Vediamo.
3: No.
1: Allora, se tutto è pronto, possiamo partire. Ce ne andiamo proprio a Roma. Il primo è il nostro Alessandro. Ale, mi raccomando, rimani concentrato,
4: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la R di Roma.
5: Resto.
6: Corretto.
1: Corretto, perfetto, bravo Alessandro. E allora, il primo ostacolo l'abbiamo ampiamente superato. È tutto nelle mani in questa manche, come sapete, amici, di Michela. Michela, Michi.
0: Ok.
1: Tu di solito ce la fai? Sì. E trovi le parole?
0: A volte sì, a volte no.
1: Vabbè, è chiaro. Senti, senti bene quello che ti dice Michi, stanno per partire i tuoi primi 5 secondi.
4: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la B di Bari.
0: Dai. Basta.
6: Corretto.
1: È buona! Bravi ragazzi!
2: Primo
1: ostacolo superato, quindi Salvatore in questo momento che scrivono le loro parole, ma stanno a bocca asciutta. Vediamo un po' che succede, seconda manche. Ragazzi, aumenta il coefficiente di difficoltà. È il giro del non, ma soprattutto vi invertite. Quindi Michela, stiamo ripartendo proprio da te.
0: Va bene.
1: Pronta?
0: Okay.
4: Pronta.
1: Andiamo.
4: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la G di Genova.
0: Femore.
1: Beh, ragazzi,
4: sei bravissima.
1: Professionista. Boris, è buona?
6: Corretto.
1: È buona!
0: Brava,
1: Michi!
4: Brava.
1: Ale!
5: Eccomi.
1: Ecco, lo sai che è tutto nelle tue mani adesso.
5: Speriamo di farcelo,
1: dai. Non ditelo, ragazzi.
3: Ma non sappiamo, dai.
2: Salvatori, te ne devi pronte.
1: Alessandro, tu fai un bel respiro, rimani concentrato e senti quello che ti dice Mitch.
4: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la M di Milano.
5: Frappa.
1: La frappa?
2: Sì, la frappa.
6: Corretto.
1: Le frappe di carnevale. Bravi, ragazzi.
5: Complimenti. Squadra.
1: Sì, bravissimi.
3: Buone le frappe. Oh.
1: E allora, Salvatori, che rimangono appesi
4: al
1: filo, a bocca asciutta, che possono tentare naturalmente di giocare con noi domani, ma sono stati bravissimi i nostri concorrenti questa mattina. Alessandro, da Roma, intanto ti diciamo che arriveranno i nostri regali per te, un bel paccone, pizza aggiunge anche un cadeau estivo.
2: Sì, ti porto i braccioli di Radio 105.
1: Benissimo, che non esistono.
5: Grazie mille.
3: Li ha fatti fare lui.
1: Li ha fatti fare lui. Alessandro da Roma, chi saluti?
5: Allora, saluto mia moglie Grizia e i miei figli Tancredi e Lavinia e voi che mi tenete compagnia tutte le mattine.
1: È un piacere immenso. Ciao Alessandro, buon lavoro da noi. Miki,
0: eccomi.
1: Eccola. Arriva il nostro paccone, Elia Follonica. Sai che faccio?
0: Grazie.
1: Te lo porto io, porto io ad agosto.
0: Vieni, ti aspetto, tutti.
1: Te lo porto
0: magari.
1: Io ad agosto.
2: Bella.
0: Vai.
1: Chi saluti?
0: Allora, saluto mio marito Francesco, le mie bimbe, Matilde e Sofia. E tutti voi che siete il numero uno.
2: Grazie.
0: E il capitano, ovviamente.
1: È il nostro capitano, ma certo, noi riferiremo. Miki, grazie. Ciao,
0: grazie,
1: buona estate.
0: Ciao.
2: Torna domani.
1: Sai che giorno è domani?
2: È giovedì.

0: sono pronti per regalarti una splendida estate.
1: Radio 105 Tossi
0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
10: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
11: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait.
12: Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
17: Ciao da Laura Cremaschi
18: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
17: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99 euro. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99 euro e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99 euro. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Roll-On Nivea Derma Control Restore.
18: Acqua e sapone.
17: Oltre la convenienza.
19: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
20: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
21: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
0: Sole, mare e...
22: Radio 105, tutto esaurito.
23: Annuncio a reti unificate.
24: Siamo tutti esauriti.
0: 105, tutto esaurito, Summer, con Marco Galli. Ragazza.

0: talk about. Hai caldo?
1: Fa caldo, fa caldo.
0: Vuoi una ventata di freschezza?
2: Buongiorno a tutti esauriti.
0: Ascolta 105 tutto esaurito, Sam.

0: accendi l'estate.
1: Buongiorno Marco Galli.
2: Radio 105.
3: Tutto esaurito.
0: 105 Tutto esaurito Summer. La tua estate con noi.
4: E questo è quello che ho bisogno.
0: Con il capitano Marco Galli.
5: E la vostra vita sarà sempre una vacanza.
6: 105 Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A24 il traffico è congestionato con code da via Togliatti alla tangenziale est. Sul ramo Casalecchio della A14 incolonnamenti allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Sulla 1 Firenze-Roma un veicolo in panne causa code tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione della capitale. Sulla A10 dei Fiori code per un veicolo in panne tra Renzano e Celle Ligure in direzione della Francia. Sulla 1 Milano-Bologna un veicolo ha perso il carico causando code tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo in direzione Milano. Infine sulla statale 114 orientale Sicula si procede a rilento per lavori in corso ad Augusta. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Devi arredare il tuo giardino?
14: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
18: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
17: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
22: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
23: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
24: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
25: Fai leva sui miei desideri, eh?
24: Veramente faccio leva sull'IVA.
25: Leva sull'IVA?
24: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
25: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
24: Ce li leva?
25: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
24: Leva l'IVA.
25: E i pensieri.
24: Solo a luglio, solo da
26: Iperceramica.
27: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
28: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
0: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
5: 105 è tutto esaurito.
6: Non ci posso credere.
7: In 4 ore.
11: Ma ascolta, ma è vero che quella donna lì c'ha 15 lumache in casa, Boris?
29: Sì, è vero, anche a me sembrava strano. Poi però ho controllato
11: E chi è che con gli hai contato le lumache? Gli hai contato?
29: No, ho verificato la fonte.
30: Sai cos'è bello, Marco? Toccargli le cornine e loro le tirano indietro.
29: Ma cosa?
11: Sì,
29: ma
11: quando le tirano indietro, loro, perché tu non lo capisci, parte il vaffanculo in automatico. Ti sei chiesto cagacazzo che per vedere mi fa tirare giù le antenne?
31: Marco, puoi chiedere a Boris se la signora collezionava lumache o chiocciole? Perché c'è differenza, io devo ben capire questa cosa.
11: Scusa Boris, perdonali, ecco, hai una risposta anche a questo?
29: Sì, sì, sì, stiamo parlando di lumache.
11: Sì,
29: lumache.
11: Lumache, caro amico.
32: Radio 105, tutto esaurito. Proud to be special, different, magic.
33: Tutto esaurito, non farti mordere il dito.
11: Chi è? Chi è, Betty? Chi è?
34: La lumaca è come la donna,

0: fatta ultimamente?
1: Ma cambiata.
2: Ma chi ha chiesto queste cose? Sono
1: ma piata! Mamma mia, ma io veramente
3: 105 è tutto esaurito?
0: Summer!
3: Tutta l'estate con te.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Partiamo con un'ultima ora, una buona notizia. Ritrovati vivi due escursionisti marchigiani di cui non si avevano più notizie dal 2 luglio. Sono stati rintracciati in una zona impervia tra le province di Pordenone e Belluno. Sono molto provati, ma stanno bene. Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, occhi puntati su Trump e Meloni, ma anche Zelensky. Il presidente americano aveva assicurato la volontà di Putin a una soluzione diplomatica, ma dopo poche ore lo zar ha lanciato missili e droni su Kiev, oltre 20 morti, circa 50 feriti. L'Ucraina chiede agli alleati decisioni forti, a partire dai Patriot. Sui rapporti tesi invece tra Trump e Meloni, il ministro degli esteri Tajani sottolinea:
2: noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi.
1: Martedì scorso arrestati i quattro presunti autori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Da ieri si è aggiunto un nome al registro degli indagati. Secondo la Procura di Roma è Walter Lavitola, il mandante dell'azione dinamitarda ai danni del giornalista e della sua famiglia. Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente. Il diretto interessato respinge ogni accusa. L'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resta chiuso ai voli sia in partenza che in arrivo fino alle 10 di oggi. Provvedimento adottato per la presenza fino a 1,5 chilometri di altezza di cenere e fumo. Non va meglio a chi prende il treno per lavori. Raddoppiati i tempi di percorrenza tra nord e sud sullo snodo di Firenze. Ci sono disagi, ma ci sono stati anche problemi alla stazione centrale di Milano con ritardi e corse cancellate ieri. I consumatori attaccano, i tempi di percorrenza raddoppiano, i costi dei biglietti restano uguali. Imbarazzo e polemiche ai piani alti del calcio sui quali si è abbattuto il ciclone Trump, che ha ammesso: ho chiamato Infantino, l'espulsione a Balogun era ingiusta, ho chiesto una revisione. Il capo del calcio mondiale in imbarazzo, le federazioni di mezzo mondo concordano, è minata la credibilità del mondiale. Lo sport con i risultati veri del campo. Trump non è riuscito ad arginare il Belgio di Rudy Garcia, che ha rifilato un poker agli statunitensi passando ai quarti di finale, dove troverà la Spagna che ieri ha eliminato il Portogallo 1-0 nel recupero. Ronaldo in lacrime, ma avverte: non prendo decisioni affrettate sul futuro. Tennis a Wimbledon, tre italiani ai quarti, inizia oggi alle 14, Sinner contro il tedesco Struff, passa staccato ieri anche da Cobolli che ha battuto De Minaur in 3-7, domani affronterà Ferry, qualificazione ottenuta anche da Jasmine Paolini che se la vedrà con l'Ucraina. Kostiuk fuori agli ottavi, Bolelli Vavassori nel doppio. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: A Radio 105 sono le 9.03, Sasa Cato!
8: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano.
9: Salve.
8: Il capitano Marco Galli presenta
9: Ciao Marchito,
8: radiofonico estivo

0: una sbirciatina, un'occhiatina alle canzoni che avete scelto, Insedando ad Anna 90. Sono bellissime.
1: Ilenia,
0: sì?
1: Hai visto la mia?
0: È bellissima.
1: Vinco, vero, forse?
0: Tra poco, ragazzi. Quindi mi raccomando, tutti pronti, giocate insieme a noi. Ma intanto, a proposito di gioco, dai, al volo,
2: dai,
0: sui mondiali, apriamo la pagina sportiva, poi c'è anche il tennis di cui parlare, insomma, da commentare. Argentina-Egitto questa sera alle 18, corretto Boris? Svizzera-Colombia, no? Alle 21.
3: Esattamente, questo è uno degli ultimi ottavo di finale, perché poi si passerà direttamente
0: ai quarti
3: di finale di questi mondiali, che oramai sono all'insegna della polemica, inevitabilmente, per quanto accaduto e che probabilmente resterà nella storia. La prima volta un capo di Stato ha chiamato il numero uno del calcio mondiale. Considerate che le federazioni calcistiche di mezzo mondo sono sul piede di guerra, perché molti dicono così si è creato un pericoloso precedente.
0: Certo.
3: E peraltro Trump ha ammesso candidamente, sottolineando anche: non amo far polemiche, questa è stata la frase precisa, ma abbiamo controllato l'arbitro, aveva un passato un po' così.
0: Certo.
3: Quindi questo significa che diciamo il curriculum degli arbitri è stato setacciato, probabilmente dai servizi di sicurezza, non lo sappiamo, però Infantino
4: forse,
5: cosa dovevano fare con Moreno anni fa quando
0: mamma mia
5: eliminò l'Italia veramente,
4: infatti l'hanno arrestato dopo, chissà come mai.
3: Sì, poi Moreno è stato Byron Moreno indimenticabile, arrestato. A questo punto però Trump non è riuscito ad arginare la squadra di Rudy Garcia, il Belgio, che ha rifilato un poker agli Stati Uniti,
0: grande,
3: indipendentemente da Balogun in campo oppure no. Dunque sarà venerdì il quarto di finale tra Spagna e Belgio. Le Furie Rosse, come anticipavi questa mattina, Elenia, hanno battuto il Portogallo di Ronaldo negli ultimi minuti del recupero, 1-0, partita molto equilibrata, va detto, molto intensa dall'una e dall'altra parte. Altro quarto di finale invece si deciderà oggi tra Argentina-Egitto, fischio d'inizio alle 18, Svizzera-Colombia, ore 22. Immagino tu parteggerai per la Svizzera.
0: Ma sì, sicuro? Io ho deciso che
2: ma
0: tipo
2: certo,
0: per la Svizzera vi dirò di più. A questo punto
2: sogno,
5: andare a Lugano e festeggiare
0: no, una finale Spagna-Svizzera,
5: possibile?
0: Chi vince pizza stasera? Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia.
5: Il top sarebbe se vincesse l'Egitto.
2: Ma no,
5: l'Egitto che elimina Messi e l'Argentina.
0: Tu l'avevi dato come super favorito già in
5: Marocco.
0: Tempi non sospetti. Marocco.
2: Quella
0: scusa,
2: è una
0: ricordo
2: bella
0: male.
2: Partita. Francia-Marocco.
0: Venerdì sempre?
2: No.
0: Beh, nel weekend immagino, no?
4: Giovedì.
0: E poi altro match, mi pare di capire, molto atteso: Norvegia-Inghilterra. Insomma, queste sono le squadre.
3: Sì, ma ci stiamo avvicinando a quei match che hanno dei giorni di intervallo. Per cui Spagna-Belgio già è venerdì, per esempio. I primi quarti di finale iniziano domani alle 22, cioè giovedì, con dopodomani Francia-Marocco. Sabato Norvegia-Inghilterra e domenica invece le vincenti di Svizzera-Colombia e Argentina-Egitto.
4: Riposano domani non gioca nessuno.
0: Domani gioca l'Italia?
2: Sì,
4: in amichevole gioca.
5: A casa mia gioca.
4: Sì, sì. Bello a pallanuoto.
0: Vabbè, invece tennis, Boris, ci chiedono aggiornamenti, anche se insomma abbiamo già sentito le ultime nella tua edizione di TGCOM 24.
3: E sono tre gli italiani in campo nei quarti di Wimbledon. Inizia oggi Sinner, che incontra il tedesco Struff.
0: Sì.
3: E ieri hanno staccato il passo anche Cobolli e Paolini.
2: Bravi.
3: Il tennista romano incontrerà Ferri, mentre tra l'altro, che ha battuto il numero 5 al mondo, De Miner. Grande la cavalcata di Cobolli. Spesso parliamo di Sinner perché è il numero 1 al mondo, ma non dimentichiamo che la scuola del tennis italiano sta dando sfoggio di grandissima capacità tecnica e professionalità. Per cui Cobolli incontrerà Ferry, mentre Jasmine Paolini se la vedrà sempre domani con l'Ucraina Kostyuk.
0: Forza azzurri!
1: Forza.
0: Allora, sì, hai dato un po' di commenti. Ci scrivono: l'Argentina con Capoverde ha faticato, quindi secondo qualcuno sarebbe la meno in forma. Non so che cosa ne pensiate voi.
4: Ogni partita a sé, ragazzi, non conta.
6: Comunque è stata una bellissima partita Argentina-Capoverde. Complimenti. Vero, sempre complimenti, diventeranno degli eroi.
4: Bella sorpresa.
1: Non vale, pizza, sei di parte tu.
6: No, non è vero, ha perso, poverini.
1: Vabbè,
4: con l'Argentina.
6: Certo. Punto. Non è che
4: ti chiedono... ultimi campioni in carica, se giusto?
0: Non lo so.
4: 4 anni fa non ha vinto l'Argentina?
5: Sì.
0: Aiuto,
4: giusto?
0: Queste domande,
1: esatto.
0: Non lo so, lo giuro, non me lo ricordo.
1: Sul calcio.
4: Non lo so, chiedete a una intelligenza a caso.
0: Sì. Boris, la nostra intelligenza, esatto, e non è a caso. Intanto pizza, ti chiedono di mandare un bacio a Ludovica di Desio.
6: Ciao Ludovica, un besetto.
0: Così.
6: Ciao patatina.
4: Ciao,
0: un besito. Lo vuole da te? Invece da me, Fra di Monza dice: visto che vi sto ascoltando dalla spiaggia di Tonnarella, Ilenia, vieni qui.
5: Ti confermo che ha vinto l'Argentina, aveva battuto la Francia nel 2022.
0: Beh, ragazzi, è difficile che Fabio si sbagli. Quando si parla di calcio è sempre molto preciso.
4: Sbaglio anch'io, ci sta.
0: Chi è Betty?
7: Ilenia, se ti allunghi a Follonica ad agosto, poi vieni al bagno Arcobaleno a Castiglione della Pescaia a mangiarti un bello spaghettino con le vongole, te lo offro io,
0: che
7: sono lo chef.
5: Pure lo chef.
0: Che bello.
4: Bagno Arcobaleno, segna Ilenia,
0: l'ho già memorizzato,
4: Tony,
0: ragazzi.
4: Tony, scrivi.
0: L'abbiamo già memorizzato. Chef, io ci vengo, ma me lo pago.
6: Che paghi, fatelo offrire, una volta che lo offrono.
0: Lo chef secondo me è bravo in cucina.
4: Scusi chef, riesce ad avere anche un ombrellone e due sdraio per Tony?
0: Vabbè, adesso mo non ci allarghiamo.
4: Mettiamoli l'indagnito
5: tutto il braccio.
0: Va bene, allora ci siamo, dai, sono le 9:12 e quasi tutto pronto per 70-80-90. Prima vogliamo spiegare qualche regoletta sul nuovo gioco di Tutto Esaurito?
6: Noi vi mettiamo 3D degli anni 70, gli anni 80 e gli anni 90. Le stesse canzoni di quegli anni, diciamo.
0: Certo.
6: Voi dovete votare quella che vi piace di più o quella della decade dove siete nati, per esempio, no? O dove avete vissuto cose spettacolari.
5: Magari la vostra adolescenza, dai, un periodo della vita
0: felice, diciamo. Felice. Ma certo, abbinato dei bei ricordi.
4: Forse l'unico è pizza che negli anni 70 c'era e si ricorda qualcosa.
6: Ah, no, me la ricordo come.
0: Va bene, quindi voi votate scrivendo semplicemente o 70 o 80 o 90. Poi entriamo in gioco noi, o meglio, il nostro ruotone a colacione. Quindi una ruota che gira, che butterà fuori una decade o 70. Da 90 e chiameremo quindi uno di voi che non dovrà rispondere con un pronto. Ecco, questo è il suono della ruota. Ok,
5: e nulla adesso,
0: confermare
5: adesso
0: non c'è nulla.
6: 70, chi vince se la canta.
0: Questa è l'unica risposta che accetteremo. Bravi. Naturalmente, quindi il pronto non vale. Automaticamente l'esaurito o l'esaurita che risponde in maniera corretta, che fa? Intanto va a casa con i nostri regali, che dice mica poco, mica cotiche. Io aggiungerei anche uno spaghettino alle vongole.
6: Ma certo,
0: mettere nel
4: parcello, che è più delicato.
0: Buona. Sì, e poi mantiene naturalmente la decade in gara. Comunque, più facile a farsi.
6: Sì, no, quello è facilissimo. Farsi un attimo.
1: Non intendeva quello.
0: Che bella sigla.
6: Chi vince se la canta.
0: E allora partiamo subito con le canzoni in vetrina questa mattina, e partiamo proprio dal disco 70.
6: Ragazzi e ragazzi, miei amici, brothers, bro, Cicini.
0: A chi ti stai rivolgendo?
6: A tutti loro che stanno ascoltando.
4: Ma non si parlava così negli anni 70.
6: Nel 1979
0: sì,
6: usciva un ode al desiderio giovanile.
0: Ah, addirittura?
6: Sì, e certamente.
0: Sì.
6: È una dichiarazione d'amore fantastica.
0: Ah.
6: Vi propongo, oggi come oggi,
5: sì,
6: The Knack. con Mike Girona.
8: Sit down in town.

0: del nostro per Ibiza Disco 70, sì. The Neck, My Sharona. Vogliamo subito negli anni 80 presentati da Betty.
1: Questo è bello, ve lo dico subito. Sì. Siamo nel 1987, considerato un vero e proprio cult generazionale. Una delle hit più amate della TV italiana, cantata da Enzo Draghi.
2: Sì.
1: Musiche di Nino Carucci.
0: Sì.
1: Lupin, l'incorreggibile Lupin.

0: Se for vol Le Pen.
1: Ottima scelta. Quindi disco 80. Le Pen, l'incorreggibile, ma Achtung, Achtung. Attenzione alla proposta dei Nofanta.
2: Si sentono i bassi, si sente già tremare la cassa. Vai, oggi amici, ritorna la dance. Era il 1993 in tutta Italia. Suona The Rhythm of the Night. Corona!
1: Ed è subito.

0: Appunto, l'ho già detto.
1: Amici, vi faccio i complimenti. Che proposte pazzesche. Io non saprei chi votare. Secondo me cadiamo sempre in piedi.
2: Ma
1: comunque
2: certo.
1: In ogni caso, piccolo recap. Disco 70, The Neck by Sharona. Disco 80, Enzo Draghi, maestro. Sì. Lupelli, incorreggibile. 90, Corona, The Rhythm of the Night.
2: Tocca a voi votare la decade che vi piace di più al 342 41 15 105.
3: D'estate.
2: Mani basse.
3: D'estate.
1: Fascination.
4: Canta e balla i successi di sempre. We live on fascination.
1: Betty, questa è per te.
5: Bella.
1: Black Betty.
5: Mi sento black.
2: Questa dovevo mettere.
0: Black Betty.
1: Vabbè, c'è sempre tempo. Io vorrei aprire una nuova categoria. E vorrei scegliere io il disco trash.
2: No.
5: Forse.

0: Buongiorno ragazzi, ma ovviamente 80! Grande infanzia per Lupin, Enzo Draghi un mito. Ciao a tutti, Giuseppe da Napoli.
1: Ciao Giuseppe. Otana, Super Lupin, vai Betty, Pox, Capitano, Lallo, da Reggio Emilia, 90, Busso, Faenza.

0: foto 90, Mirko da Mantova. Sì, sì, Mice, mi hai proprio convinto. Anni 80 no, per Luca da Trieste.
1: A mani basse, a mani basse.
0: Oh. Chi è Betty?
2: Pizza! Ah. Foto 70! Poi oggi è 7-7, mia figlia Anita compie 7 anni! Auguri, amore!
3: Auguri, amore!
0: Vai Giova! Noi intanto vi ricordiamo che oggi per gli anni 70 c'è My Sharona, The Mac. Per gli anni 80 invece l'incorreggibile Lupin. E anni 90 Corona, The Rhythm of the Night. Potete ancora votare
3: al 342 41 15 105.
4: Buongiorno, passeranno le stagioni.
1: 90, 90, il Giulio se la canta. 90, ricorda la mia giovinezza, Marta. Poi ancora 90, Giovanna da Napoli.
5: Siamo come il sole a mezzogiorno, baby.
0: Baby, baby.
5: Senza più nessuna ombra intorno, baby.
0: 80, chi vince se la canta. Grande Betty con la maglietta rosa, sei molto sexy.
3: Ah,
0: a colazione da Max dalla provincia di Salerno.
1: Ciao.
3: Chi è Betty?
6: Io oggi voto 80 Lupin, anche se preferisco l'Uva Gin. A colazione.
0: La pizza. Avete capito?
7: Sì, la capita sì. Pizza, sì.
8: Sì, sì, sì. Capiamo meglio delle tue barze.
0: Che brutti modi.
7: Simpatico.
0: Setanda, che invece se la canta. Forza Capitano da Ori. Ciao Ori, 105 da 79.

0: da Pavia. Olga Rovigo vota in 90 e Domenico da Teramo sceglie proprio l'incorreggibile Lupin.
1: Ah, l'ho trovato.
2: Sai che gira, mi sa.
1: Ho trovato un 70, Francesco da Fiume Freddo, Catania.
3: Vabbè, dai, ce n'è di 70.
4: Ce ne sono, sì.
1: Dici.
0: Actunga.
5: Fuori.
3: Lo sapevo.
0: C'è già il primo stop, Occio.
5: Chiamiamo.
0: Bottone.
4: Chi esce?
3: Lo so io.
0: Bolaccione.
3: Lo sapevo.
5: 70!
0: Ah, te lo sentivi?
3: Ma certamente. Allora, cari ragazzi.
0: Sì.
3: Ragazzi.
1: Ragazzi, una volta.
3: Bro. Anziani.
1: Sì, bro.
3: Anziani. Pensionati. Mi raccomando, rispondete. 70, chi vince? Slackente.
0: Esatto, tutti pronti? Se avete votato i 70, ricevete la nostra telefonata a rispondere entro il quinto squillo, proprio urlandoci in faccia. 70!
3: Chi vince? Slackente.
2: Ma scusatemi, chi ha votato i 70? Lo chiamiamo a casa? Non ce l'avrà il cellulare.
3: No.
0: Cosa
2: dici? In arresto all'età. No,
4: dai, cos'è? Il primo squillo o il secondo?
0: Brava, Betty, è il primo.
4: Primo.
3: Qua, sapevo.
6: 70, chi vince se la canta.
0: Mamma mia, ragazzi, sul secondo squillo professional. Parlaci, pizza e Maddi.
3: Ma ciao, patatina.
6: Ciao.
3: Ciao, tesoro. Maddi, sei una grande gustaia. lo sapevo.
0: Non buon gustaia, solo gustaia.
3: Gustaia, sì.
0: Oh, mamma mia, Maddi, da Perugia.
3: Sì,
6: da Gubbio.
0: Da Gubbio,
6: praticamente.
3: È bellissimo.
0: Grande Maddi. Senti, come mai dai il tuo voto al disco 70 oggi?
3: Certo, ma...
6: Allora, perché nonostante io sono dell'82, ho conosciuto questo tipo di musica grazie al marito di mia sorella, che lui, essendo più grande di me, mi ha appassionato. E considerate che nel 2000 la mia suoneria del telefono era mai Sharona.
0: Ah, vabbè, scelta obbligata in qualche modo. Maddi, brava, arrivano i nostri regali, il nostro paccone. Cruccione.
6: Grazie.
0: Tieni quindi in vita.
2: Hai salvato pizza.
3: Ma certo.
0: Hai salvato pizza, tieni in vita al disco 70 e soprattutto da Perugia, da Gubbio, puoi fare tutti i saluti che vuoi.
6: E saluto tutti voi, saluto tutta la mia famiglia e un bacione a tutti.
0: Grazie.
3: Un bacione a te, Maddi.
0: Ciao.
2: Comunque può riuscire 70, non fare tanto.
3: Sì,
0: ma poverino, lascialo stare felice adesso.
3: Certo, adesso.
2: La ruota gira, può

0: pizza, certo. Mai ci vuole, dai pizza! Vai. Italia di Mignacco! Show!
1: Ciao Elona, ciao. Da Busca, anni 90.

0: Ma chi è Betty?
1: 80! Brava Betty, con questa possiamo dimenticarci del tonno! Coraggione!
2: No, no, Cicino, il tonno è indimenticabile. Una volta era insuperabile, ora è indimenticabile.
3: Ne ho pronta un'altra per domani.
0: No, Betty!

0: anni 90 dal trattore a tutto volume, Michele da Ferrara.
1: Ciao Michele, attenzione, stop time. Chi amiamo? Protone.
2: Sì. Sì, sì, adesso vedi.
1: Chi?
2: Lo sapevo.
3: No.
1: 90.
4: No Fanta.
5: Dai che vinci Betty oggi.
2: Cari amici, dai, amiche di Micci,
1: però
2: potete anche rispondere con un bel pronto.
5: No, no, no. Confermata. Vinci Betty oggi.
2: Cari amici, dai, amiche di Micci,
1: però
2: potete anche rispondere con un bel pronto.
5: No, no, no.

0: che non era ancora iniziato, e per quello ho risposto pronto, non pensavo fosse voi.
1: Giordani, e mo come facciamo? E mo?
2: Rifacciamo,
1: non possiamo, mannaggia. Dani, butti fuori Corona.
2: No.
1: Mandi a casa The Rhythm of the Night. Butti fuori Michi, che deve abbandonare lo studio addirittura. Deve fare le valigie e andarsene.
3: Esatto, fuori dalla casa.
1: Senti, Dani, fai dei saluti se vuoi, dai, dalla provincia di Cagliari.
0: Sì, innanzitutto alla mia figliola Eleonora, che a agosto parte a fare il master in Svezia.
1: Caspita!
2: Che bello!
0: Sì, poi un grande abbraccio al capitano.
1: Grazie.
0: E un bel saluto a voi che mi tenete compagnia tutte le mattine, siete stupendi e mi fate...
1: Troppo
0: e
1: buone.
0: Mi tirate sul morale, soprattutto oggi, che ieri ho ricevuto una brutta notizia e oggi avevo bisogno proprio del vostro diciamo buon umore.
1: Amore.
0: Perché ho ricevuto una bruttissima notizia e quindi mi
1: ci dispiace molto,
0: un po'
1: Dani.
0: Di voi.
1: Davvero ci dispiace tanto. Ti abbracciamo tanto. Fortissimo, ti forza, stringiamo Dani. forte, Dani, mi raccomando.
0: Grazie, Ile.
2: Un bacione, grazie. Daniela,
1: fatti forza, ti vogliamo bene.
3: Ciao.
4: Grazie. Ciao patatin.
2: Niente, esco.
4: Esci, ciao.
1: 90, se ne sono andati.
2: Ho finito prima oggi, ho finito.
5: Devi abbandonare il gruppo, sì.
1: Devi abbandonare lo studio.
3: Sì, puoi lavare il bagno di sinistra. Sì. Vediamo
2: domani.
3: Ciao.
1: Mi posso allargare? Grazie.
3: Arrivederci.
1: Ma come siamo comodi adesso? No, ma stai qua, amici. Se ne va veramente.
3: Anche Max Buddy ti saluta, proprio, cioè, come per dire, puoi andare, grazie.
2: Ne approfittavo.
1: Signori, questo è un viaggio.
4: Ah sì?
1: Guardami. Mi sto alzando dalla sedia. Sto levitando.
3: Addirittura.
1: Stiamo

0: tutti.
1: Ho tanta voglia di sentire Lupin. Ciao ciurma a Beppe, al lavoro sull'avventura.
2: Ciao Beppe, ciao bello. Ciao. Eh sì, perché Lupin è rimasto in gara, sì. Disco 80, potete ancora votare. 70 anche, rimane in gara pure Pizza con The Neck, Mai, Sharona, dove, come?
0: Quando? Adesso al 342-41-15-105.
3: Mi avrei dato un centesimo a Pizza.
2: Poveri, è vero.
3: Non è che vince.
2: Tanta chi suona se la canta, Carla da Castelplanio. 70 chi vince se la canta, Anonimo, anni 80, Nico da Adelphi. Adesso arrivano tutti i voti dei 90.
0: Certo. Tutti buttano,
2: esatto, sulle uniche due categorie rimaste in gara.
0: Questa era bella, eh.
2: Scegliela per domani.
3: Sì, ma non è anni 70.
4: Canta e balla. I successi di sempre.
3: No.
5: Una volta fuori i 90 votano gli 80.
2: Eh sì. Allora, attenzione amici, queste sono le uniche due categorie, quindi relative canzoni rimaste in gara. Partiamo dalla proposta disco 70.
6: 70.
2: Sharona per la categoria La decade degli 80, invece, signore e signori, c'è lui.
6: 80!
7: Questo è Lupin.
2: Lupin!
8: Lupin, Lupin, l'incorreggibile.
4: Lupin, Lupin.
0: A casa tua, cara.
2: E qua vi vogliamo esauriti ed esaurite. Attenzione.
0: Sì.
2: Aspettiamo il nostro ruotone.
0: Colaccione.
2: E la ruota girerà per.
5: Chi chiamiamo?
4: Invidioso Pizza. Attenzione.
0: Sì. Attento, vinci tu, Betty.
4: Chi è?
0: Sì, sì.

0: No, vince la Betty.
1: 80!
0: 80! 80! 80!
2: Non so se è un vantaggio uscire prima o dopo.
1: Va bene comunque.
0: Adesso ci sono due conferme.
3: Sì. Confermate 80.
0: Sì, sì.
1: Anche secondo squillo.
4: Pronto?
0: No!
4: Non ci credo.
0: No, credici, Michela.
4: Io sto guardando la televisione, non ci credo. No!
5: Michela, ma come pronto? Ci stai pure guardando.
4: Non ci credo. No! Sto guardando la televisione, non era ancora cominciata la chiamata.
5: Allora, Michela. Nel tuo messaggio anni 80, perché Lupin è Lupin,
4: esatto. Oddio, no, non ci credo.
5: Ma stai mandando
4: cosa? Lo stai mandando? È la 20.000esima volta che vi scrivo, la prima volta che mi chiamate.
5: Mannaggia, mannaggia, Miki, ma quando hai visto il numero strano, nel dubbio,
4: Il dubbio è venuto. Ma porca miseria, ho pensato a un call center. No,
3: hai fatto cadere Lupin.
4: C'è mia figlia che sta dicendo che ho fatto una figura di merda. È nata con 105.
5: Come si chiama, Michela? Possiamo salutarla?
6: Ciao Sara, digli come ti chiami, dai. Ciao, ciao, mi chiamo Sara.
5: Ciao Sara. Sara, la prossima volta Sara, rispondi tu. Sara?
3: Sara, tua mamma ha fatto una figura di merda, Sara.
5: No, dai. Siete sparite. Miki.
6: Mi sento malissimo, ragazzi. Sento veramente malissimo.
5: Senti, Michela, noi vi abbracciamo fortissimo. Sì. Purtroppo è andata così questa mattina. Volete fare da Trieste dei saluti, tu e Sara?
6: Ma guarda, dai, io saluto tutte le mie colleghe perché sono in infortunio da un mese che mi sono rotta la spalla.
5: Porca miseria.
6: E quindi... sì, andavo a lavorare, mi sono rotta la spalla cadendo con la moto, perché sono una motociclista pista, voglio fare un giro in moto con te.
0: Grande Michael, vai, che ce lo faremo prima o poi, prima guarisci, poi lo facciamo.
5: Certo.
6: Però a Milano con la moto per farmi un giro con te.
0: Va,
6: guarda,
0: bene,
6: appena rimonto in sella.
0: Va bene, Michi,
5: ti aspettiamo qua sotto. Un bacio enorme a te, buona guarigione.
2: Ciao,
5: bocca al lupo.
2: Ciao.
0: Cosa c'è adesso?
5: Sei rimasto solo tu.
1: Beh, quel paese.
0: Ah, perché ci sono le conferme.
5: Per forza.
0: Io pensavo da
5: attenzione. 70. Certo, sono rimasti solo il neck.
3: Due neck conferme
5: di Maestrona.
6: Grazie, ciao.
5: Chi è? Oh, ciao Miki.
1: Era ancora
3: qua.
1: Non
3: ringraziare.
5: Primo squillo già.
0: Attenzione.
5: Pronti a urlare il 70?
0: Sì.
3: Secondo.
5: Chi vince sarà Panda?
2: Indovinate?
3: No, ha riattaccato. No.
5: Ha buttato giù.
3: No.
5: Ma che tristezza stamattina. Sono andati tutti a casa.
0: Credo.
5: Ma dai, ma veramente ha buttato giù. Era Mara da Padova. Ciao Mara.
0: Ciao Padova.
3: Ciao.
5: Ti mandiamo un bacio. Così è deciso anche oggi. Del resto, come ieri, Neck, Ma Shirana non ce la fanno. Lupin incorreggibile non ce la fa. Corona non ce la fa.
1: No.
5: Questo significa che
0: mettiamo il Millennium.
5: Vince il banco. Vince il banco disco Millennium. Quindi un brano del 2000, quale lo scopriamo tra poco.
0: 70. 70.
5: 80.
0: 90.
2: Non ha vinto nessuno, zio.
0: Chi vince se la canta?
7: C'è tutto.
8: Come si fa in questo periodo a non pensare alle vacanze? Io sto organizzando un mini giro d'Europa e ho già trovato un sacco di case perfette per noi su Airbnb. Poi mi sono detta che anche casa nostra resterà vuota mentre saremo via. Allora perché non metterla su Airbnb? Voi ci avete mai pensato? Mentre siete in vacanza o se avete una seconda casa al mare, in montagna, in città, ormai i turisti ci sono tutto l'anno. È un modo intelligente di fare un po' di soldi extra, magari per coprire le spese quotidiane. Non male, eh? Allora vi do un consiglio, visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
9: Elettrico, diesel o benzina? I gotta work.
8: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: Ave, pizza croccantis.
11: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
12: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
22: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
23: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
24: Ottanta! Novanta!
3: chi vince se la canta. E se non vince, allora... Millennium!

0: passando il Cherry Tree, vince il disco Millennium.
1: Era meglio Lupin, era meglio.
2: Ma no.
1: Ce l'hanno rubata.
0: Sì, ragazzi, queste sono le regole del gioco. Ma tanto si è dato, tanto non fanta.
3: Domani.
0: Comunque c'è chi ha gradito molto, tipo Antonella scrive: che bello questo Millennium. Quindi.
4: Siamo contenti per
0: dai,
4: te.
0: Dai, siamo caduti in piedi lo stesso. Dai. Amici, noi siamo in chiusura.
3: Ah, vuoi dire?
0: Domani torniamo dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto, che è il programma che fate voi, dove risentiamo tutti i vostri messaggi, anche i vocali che non siamo riusciti a mettere questa mattina.
1: Molto belli.
3: Dalle 7 sarà nuovamente tutto
1: esaurito. Chissà domani che disco avrai.
3: Ah, domani attenzione.
1: Esotico domani.
0: Esotico?
5: Addirittura esotico.
0: Ha detto esotico o erotico?
1: Immagino
0: esotico,
1: qualcosa esotico. Di strano per
0: esotico. Scopriremo, dai, mañana. Arrivano in Francia, amici, state insieme a noi. A proposito di esoterismo. No, quella è un'altra roba. Questo è molto esotico. Ciao, samurai.
3: Ciao.
0: Amici esotici.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Traffico rallentato lungo la 10 tra Genova Pra e il bivio per la 7 Milano-Genova. Sulla 26 si sono formate code a causa di un veicolo fermo tra allaccio con l'autostrada dei Fiori e lo svincolo Masone verso Gravellona-Toce. Sulla statale 1 via Aurelia sono segnalati lavori di manutenzione all'incrocio Recco. Sull'autostrade si registrano rallentamenti dovuti al traffico tra Valdarno e Firenze Sud. Sempre per traffico coda sul bivio per la 22 Brennero-Modena provenendo da Bologna. Infine sulla tangenziale di Napoli coda in uscita fuori grotta per traffico provenendo dall'allacciamento di Ramazzone Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
11: Da Carrefour ogni giorno più prendi, meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
13: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
16: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
15: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
16: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
15: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
16: Vi aspettiamo!

0: Io quando sento questo pezzo penso a Puerto Escondido.
1: Sai che ho un'amica mitomane che quando le ho detto che avevamo intervistato Carol G,
0: subito ha detto di
1: quella, ha detto io non solo ho intervistato come Giuseppe Gambardella, ma c'era pure il Papa.
0: Comunque quando sento questo pezzo penso sempre a Puerto Escondido, quei climi lì, hai capito, del fungo, quel fungo.
2: Non interviene perché è spinta.
0: L'abbiamo spinta. Lei continua a dire vi rendete conto
3: che ho dovuto trovare un espediente per farsi mi taste in qualche modo. Quindi ogni volta che passa Carol G, mi sono dovuta inventare quella roba affinché voi mi pensaste.
0: Io non dico niente stamattina, dico soltanto che, e credo che anche tu possa dirla, che ieri ci siamo messi un vestitino, ma visto che ci segnava l'addominale, vero Ross?
1: Ti
0: segnava l'addominale, siamo usciti senza mutande.
1: Ma voi dovete sapere con chi avete a che fare. La frase che ha detto, dobbiamo. È una frase particolare che va detta proprio nella sua.
3: Ma poi se volete la dico io.
0: Non c'entrava niente, c'entrava col. Cosa ti stai mettendo a posto lì?
3: L'elastico dei pantaloni mi stavo mettendo a posto.
4: Mettiamo la sigla, se no nella replica non c'è.
1: Sono le 10. Dopo la sigla, Manolo vi racconta di questo grande problema che ha avuto, che ha dovuto affrontare ieri.
0: Va bene, andiamo, dai.
1: Sono problemi.
0: Mi segnava
3: l'addominale obliquo.
0: Non volevo. Ragazzi, che ci siamo portati a casa.
3: L'avete voluto voi, eh?
0: L'abbiamo voluto noi. Mi ricordo, ne parlai con Volanti. Un uomo che normalmente sta in auto.
3: Ma guarda, perché è rinato. Con la mia assenza è rinato.
1: Allora, voi dovete sapere che la mattina, prima di cominciare, ovviamente Manolo sta a Roma. Buongiorno a tutti, benvenuti.
3: Buongiorno
1: grazie.
3: Amici, ciao. Buongiorno.
0: Volanti, prendimi.
1: Sterzi. Mario Sterzi.
0: Prendi i volanti.
1: E quindi facciamo due chiacchiere. Come stai? Come va? Cosa hai fatto ieri? Facciamo quei convenevoli a distanza. E lei ha detto... questa frase.
0: No, perché io ho detto gli addominali, non mi ricordo come si chiama, preparato gli addominali.
3: No, e lei mi hai detto ti stai sistemando la pancera. E io ho detto: guarda, io non ho mai indossato una pancera.
1: Ma neanch'io.
0: Hai gli addominali adesivi.
1: La frase, ma la frase, ascoltatela, fate l'esegesi del testo.
3: Ho aggiunto: ieri ho indossato un vestito nero senza mutandine perché mi segnavano lateralmente gli addominali obliqui,
0: come non avrei voluto.
1: Mi segnavano gli addominali in un modo
3: gli obliqui
0: capisci, mentre tu stavi pensando al libro, io stavo pensando a un testo pubblicitario. Capite, i problemi di Manola, lei vuole mutande perché mi segnano in un modo in cui
1: che non volevo.
3: Perché l'obliquo me lo segna con l'elastico, mi dà fastidio, capito? No, l'ho tolto e via, ho tolto il pensiero.
1: Lidia, vuoi riportare per un attimo?
0: Quando è l'ultima volta che sei uscita senza mutande perché ti segnavano in maniera strana?
5: No, ma
4: Mai. Io anche adesso.
3: E poi adesso mi diranno: ma esistono tutte quegli slip con taglio laser che non segnano?
1: Ma
3: perché sono tutte le alternative che mi sono poi posta da sola.
0: I problemi di queste ragazze, sono cambiati. Non è più che.
1: Ma non siamo al compleanno di un influencer, siamo in una radio.
3: Guardate, sbagliate perché voi vi concentrate solo sui problemi seri del mondo, ci sono delle cazzate che in realtà possono segnare la quotidianità di ognuno di noi.
0: Segnano gli addominali,
3: perché non tirarle fuori?
1: I problemi seri del mondo, tipo quello che sta succedendo o che è successo, che poteva succedere ai mondiali.
0: Allora, prima di entrare in questa cosa, chiudiamo con una parentesi: Radio Killed Radio Star. Chiusa tra parentesi,
1: veramente era Video Killed.
0: No, è la radio che sta uccidendo la radio. E sono gli editori che uccidono la radio. Un giorno la radio morirà per colpa della radio.
1: Non nel caso di Manola,
0: chiusa la parentesi.
3: Dovete ringraziare quegli editori lì che mi hanno messo in mezzo a voi. Guardate ringiovanito di 20 anni, Tony. Guarda lì che c'era.
0: Ma se tu dici queste cose sembra che io stessi parlando di di questo.
1: È che io ho detto non è il compleanno di un influencer. Non è il tuo caso.
0: Non è il tuo caso. Tu
1: un po' di influencer in radio. radio girano.
0: Girano, quindi.
1: Ma qui ci sono problemi seri, altro che l'obliquo. Qui c'è una partita di calcio che è diventato un caso diplomatico.
3: Che
1: politico.
3: Potrebbe essere truccata.
1: No, che sarebbe potuto, cioè che è stata truccata.
0: No,
1: di
0: fatto è truccata, è anche se truccata. Poi gli Stati Uniti hanno perso.
1: Allora, i fatti.
0: Quando avete abusato del vostro potere? Perché lì è un abuso. Dai.
1: Allora, i fatti sono questi. Ieri sera c'è stata una partita tra Belgio e Stati Uniti. Il giocatore, diciamo, più forte, più in forma degli Stati Uniti, paese organizzatore dei mondiali insieme al Canada e al Messico, era stato espulso. Ma Mr. Trump, I called President Infantino because there was no foul, you know, there was no foul. Non c'era nessun fallo. Lui ha detto che il fallo per il quale era stato espulso questo giocatore, secondo lui non c'era. Ha chiamato Infantino e Infantino gli ha levato la squalifica, cioè nella partita in questione.
0: Ma il bello della storia
1: è
0: che non era stata messa in discussione, cioè nessuno aveva fatto ricorso,
1: No, lui.
0: Non c'era stato ricorso. Quindi nemmeno il calciatore ha detto no, erano tutti
1: assolutamente
0: d'accordo.
1: No. Lui ha guardato gli highlights.
0: Ti lancio un missile. Cosa gli ha detto?
1: Non lo so, ha detto Infantino, cioè, dai, levami sta squalifica e fammi scendere in campo.
0: Io sono Trump.
1: Io sono Trump, organizzo, il pallone è mio. È casa. Quindi sono scesi in campo gli Stati Uniti, che per colpa di Trump stanno diventando un paese meno simpatico di prima, questo va detto. Perché poi
0: magari negli Stati Uniti c'è, cioè, gli americani è più simpatico, fuori
1: ma
0: no.
1: Ne so, che ne so.
3: Ma
1: fatto
3: scusate,
1: sta che,
3: Questa partita però comunque, a prescindere da tutto, è valida.
1: Certo che è valida, ma hanno preso un'imbarcata perché il Belgio ha vinto 4-1 e tutto si è trasformato in una celebrazione del Belgio. Cioè, pure chi odiava il Belgio, ovviamente ieri ti fa Belgio.
0: Sì,
1: perché
0: comunque,
1: è ovvio.
0: Se vuoi che... Comunque sono fallati. Questi mondiali sono fallati.
1: Sì, un po' sì.
0: Ragazzi, ma allora... Cosa ha detto la più grande organizzazione sportiva, quella delle Olimpiadi, come si chiama? La
1: CONI. La FIFA è quella dei mondiali.
0: Quella
1: Infantino
0: dei mondiali,
1: è il presidente
0: quella più,
1: della FIFA.
0: Quella più importante.
1: Il CONI?
0: No, non quella italiana,
1: non so
0: quella internazionale.
1: Vabbè, comunque, insomma, fatto sta che è proprio una cosa grave. Cioè, è della serie, faccio io, organizzo io e valgono le mie regole. Cioè, ovvio che stiamo parlando di sport. Però è una roba brutta, mai successa una cosa
3: che
1: così.
3: Che paura. Poi lo sport, che è tutto tranne che sportivo quello che è successo.
1: Ma
3: no?
1: Certo, ma prima mamma ci mia. Chiedevamo, ragionando in modo distopico, dove potrebbe arrivare questa influenza. Cioè, un giorno magari tu torni a casa e c'è uno che fa, la vostra casa ci serve. Purtroppo non potete
0: stare. Ma capisci, lui l'ha fatto per una questione politica, per diventare simpatico agli americani. Però per quale motivo ha accettato il presidente della FIFA? Perché non poteva fare altrimenti? Perché
1: certo, perché
0: ha detto io se no non mi faccio più giocare, vi tiro un missile.
1: Perché questa è la prepotenza, l'influenza di una persona che sa di poterlo fare. Perché lo fa? Se pensasse che quelli dicono no, non ci proverebbe a farlo. E invece è chiaro che lui sappia che se lo dice poi quelli lo fanno, si mettono a squadra e lo fanno. Cioè è proprio una cosa proprio triste, proprio una cosa brutta. Il Belgio poi ha vinto, Lukaku ha anche fatto la Trump dance quando ha segnato, esultando così, indicando il presidente Infantino che era in tribuna. Insomma, proprio una farsa, cioè una roba ridicola.
3: Che disastro.
1: È come quando gioco a memory con mia figlia.
0: La UEFA.
1: La cosa è quella europea.
0: È
1: l'organismo europeo.
0: Okay. E l'organismo europeo si è scagliato contro la FIFA dicendo ma
1: di che stiamo
0: allora
1: parlando?
0: Allora basta, basta tutto, allora basta tutto. Okay.
3: Che disastro, signori.
1: No, un disastro.
3: Mamma mia.
1: Allora,
3: mamma
1: stavamo pensando, mi è capitato di dovervi scontrare con questo tipo di prepotenza, di arroganza?
0: Col potere degli altri?
1: Immagino di sì, immagino che a tutti in
0: o
1: qualche
0: voi
1: forma...
0: avete abusato del vostro potere in qualche momento? Ma lei non sa chi sono io.
1: Manola.
3: No, magari ad avercelo avrei abusato, però non ce l'ho.
1: Viva la sincerità.
0: Io l'ho visto quel povero volante col tavernello.
3: Ma no, non è vero.
5: Senti, cioè io accendo la radio alle 10 in punto per sentire Tony Ross, Manola, tutta la combricola. E subito si inizia con un'immagine nella mia testa di Manola senza mutandine, con un vestitino. Ma ragazzi,
0: che poi
5: ragazzi.
0: Detto tra noi,
3: ma lo facciamo per voi, no?
0: Detto tra noi, ma no, senza mutande, non è che
1: io l'ho
3: ma
1: vista.
3: Ma che ne sai?
1: È vero. Io l'ho vista, non è
0: io l'ho vista, non è che cioè,
3: a Roma, a Roma Rosso mi ha vista.
0: Sì.
3: Cioè io sono andato a prenderlo in auto senza mutandine.
1: Ma non li avevi?
0: Pronto?
3: Chi può dirlo? Ti lascio col dubbio.
1: Ah, non li aveva.
0: Pronto, Aquiloni? Sì. Aquiloni? Aquiloni?
3: No, vabbè.
0: Aquiloni,
3: dai.
0: Ma faceva così anche di là.
1: Non le potevo dire queste cose.
3: Non le potevo dire, venivo licenziata. Avevo una linea editoriale un po' rigida.
1: Sai com'è lei? Lei è come un prete spretato, spretato che dice le peggio cose.
3: Ma scusa, no, io ho solo riportato un frammento della mia vita, della mia quotidianità, come fa la Leotta.
0: Il fratello del principe, il fratello del principe, come si chiama? Il figlio di Carlo, i due figli di Carlo, uno dei due, uno è così. Ah!
3: Andrea. Che,
0: Andrea è così perché non, ha, non sarà mai principe. Non sarà
1: vabbè,
0: mai
1: quindi
0: re,
1: le domande sono due: uscite senza mutandine? Domanda
0: no,
1: una,
0: non è questa.
1: E domanda
0: avete
1: due:
0: mai, avete abusato mai abusato del vostro potere o hanno abusato i potenti di qualche cioè. Volete denunciare qualche abuso? Fatelo, via, oggi è la giornata. Buongiorno Lidia.
3: Buongiorno.
1: A te è successo Lidia?
0: Stai benissimo senza mutande.
3: Di abusare o...
1: Di essere, di avere...
3: O di andare in giro senza mutandine.
6: Sì, molte prepotenze.
0: Vi ricordo che l'abuso dell'uso del... Cioè, l'abuso dell'uso del... Uso...
1: Ti ricordi come diceva
3: l'abuso
1: Battiato?
3: L'abuso dell'uso dell'abuso, ok?
1: Battiato diceva: come misera la vita negli abusi di potere. È proprio misera la vita.
0: È misera.
3: Sì.
0: È
3: proprio sì, misera la vita. Proprio
0: è da miserabili. E... Buongiorno Lidia, buongiorno. Non l'abbiamo già detto. Buongiorno anche a Marco.
4: Buongiorno a voi ragazzi.
0: Siamo pronti per
4: tutti.
0: Partire con 105 Friends. Che tempo c'è a Roma, Manola?
3: Bellissimo. Bello oggi. Gran sole. Però c'è una temperatura piacevole, non caldissima.
0: Anche, anche qui da noi, anche a Milano.
1: Una temperatura perfetta per stare senza mutande.
3: No, no, no. No, Rosso, oggi ce le ho. Poi ti mando una foto.
0: Ce l'ha,
3: oggi le ho.
0: C'è quei mutandoni da nonna.
3: Sì, ma no, perché devo fare. Devo allenarmi dopo. Quando fai lo squat, se sei senza mutandine, è un disastro.
0: Non si fa squat, ma
4: perché?
0: Si fa. Ciao.
1: Questo è un altro grande problema, capisci? Che sta facendo degli squat. Sono queste le tematiche.
3: È perché non è che sei da sola in palestra, quindi fai quello che vuoi. Quando fai lo squat senza mutande, è una tragedia. Quindi è meglio indossarla.
1: E poi uno che ascolta distrattamente dice. C'era Trump con l'addominale senza mutandine che mette insieme tutto quello che dice.
3: Che fa lo squat in palestra.
4: Mettiamo un disco.
0: Continuiamo così.
3: Meglio.
0: Facciamoci del male.
1: Diamo il numero
6: 342 4115 105.
1: Questo è il primo disco di oggi. Adesso.

0: L'hai inserita nella tua playlist, Ross, questa bella, eh?
1: Guarda, l'ho ascoltata ieri prima di dormire, sì, verso le 11 e un quarto, 11
2: per
1: e mezzo.
2: Avere gli incubi.
0: Bella, bella, bella.
1: No,
0: bella.
1: Scherziamo, è una
0: bella.
1: Canzone
0: no, no, io
1: molto
0: sono
1: forte.
0: Scherzo, è bella davvero,
3: spacca,
0: molto forte.
3: Con i ragazzini questa.
1: Piace.
0: Eh sì,
1: piace,
0: sì.
1: Piace.
4: Piace tanto questa, piace tanto anche la Pepe.
1: Questa è la Pepe.
4: È lei, Anna Pepe. Anna Pepe, scusate.
3: Figlia di Laura Pepe.
4: Di chi stavo parlando io? Di Anna Pepe.
0: Di Anna Pepe. Anna Pepe.
4: Lo so perché ieri ho fatto.
0: Cosa?
1: Uno spot. Ho fatto uno spot.
3: Hai fatto l'amore?
1: No, adesso non esageriamo. Ah,
4: non posso dirlo, non posso dirlo, non posso dirlo.
0: Era il 1972 l'ultima
4: non
0: volta.
4: Non posso
0: che...
4: dirlo, stai zitta tu, senza smutandata. Smutandata.
0: Guarda, oggi lo puoi dire
4: oggi
0: perché è
4: dire.
0: Vero.
4: Perché smutandata è un termine che si usa nei film, era nei film di quella sì, smutandata. Chi è che lo diceva? L'Ornella Vanoni in un film dove c'era... No, no, l'Ornella Vanoni lo diceva come mamma di Bisio in un film veramente molto,
1: diceva quella,
4: molto
1: smutandata.
4: Quella smutandata.
1: Ragazzi, Stefano, camionista da vetralla,
0: sì,
1: dice una cosa molto molto bella.
4: Cosa?
1: Ieri mi sono sentito come Trump. Ho tolto la palla a mio figlio di 4 anni, pallone intendi, dicendogli che la signora al piano di sotto si era lamentata. In realtà sotto non abbiamo nessuno, ma mi aveva rotto i coglioni.
4: abuso di potere.
1: Questo è abuso di potere. Beh,
4: questo è abuso di potere.
0: Abuso dell'autorità di genitore.
1: Ma attenzione, c'è tutto un file, mi rivolgo a voi genitori di bambini tra 0 e 6 anni. Noi continuiamo a dire bugie a questi bambini. Bugie assurde, tipo il salame non va mangiato, tipo le caramelle alla menta sono piccanti. Nel caffè, tutte robe finte.
4: Ma questo sei tu che lo dici a tua figlia.
1: Ma tutti dicono queste palle qua, tutti.
4: Ma che mi ha detto a mia figlia, le caramelle alla menta sono piccanti. Poi quando dice, ma questo cibo è piccante, pensa che sa di menta. Dai,
1: esattamente, mia figlia, le cose mentolate le
4: Se c'è piccante.
0: Pizzicano, ti
4: cioè,
0: dice,
4: prova
0: vero?
4: Questo dentifricio pizzicano. È piccante, cioè, non va bene.
1: C'è tutto un mondo di bugie che vengono dette ai bambini per sfinimento, perché all'inizio provi a dire la cosa vera, poi quelli non capiscono e che devi fare, gli dici bugie. Lancini direi che è sbagliato, forse anche Pellai, ma d'altronde che vuoi, che
0: allora
1: vuoi
0: questa che ci racconta Mattia è un po' grave secondo me. Ho subito un sopruso nell'ultimo posto di lavoro perché sono stato cacciato visto che alcune colleghe mi hanno accusato di molestie.
1: No, questa è una roba tosta, però.
0: Questo è brutto, so che è la mia parola contro la loro, ma io non avevo effettivamente molestato nessuno. Questa è una situazione un po' ingarbugliata.
1: Beh, diciamo, se fosse vero anche quello sarebbe l'esercizio di un abuso di potere, se fosse vero.
4: La mia ragazza abusa di me costringendomi a fare un milione di cose che non mi va di fare, ricattandomi, dicendo che non si toglierà mai più le mutandine. Il problema stamattina è elevare o meno le mutandine. Se non la consento a farle. Chi era quella? Ha elevato un problema. Chi era quella che? Oddio, un'attrice, una cantante che ha detto: se lavi i piatti al marito, dopo.
1: Ah, è vero, è vero,
4: facciamo...
1: vero. Mi cade tutta la.
4: No, le ha detto.
1: Cioè, te la do se mi dai la mano.
4: Sì, non hai detto te la do, ma ti faccio un lavoretto.
0: Che spettacolo!
4: Chi era questa qui?
1: Brandendo il sesso come ricompensa.
4: Sì, ma l'ha anche
5: che ti perdi.
1: Che ti perdi? Proprio lei.
0: Sì,
4: che ti perdi, vedi?
6: Ciao ragazzi, di 105 in France. L'abuso deluso del buso porta al disuso deluso del buso.
1: Grazie per riferimento
4: sempre per la O lunga.
0: Ma non ho capito chi ha abusato di chi.
1: Non lo so.
4: Chi ha abusato di
1: non
4: chi
1: lo so,
4: non
1: mi dissocio, mi dissocio.
0: Vabbè, okay.
4: Poi ancora vedere altri abusi, stanno arrivando altri, però non vogliamo fare un programma politico. Noi siamo partiti da quella cosa lì di Trump che sembra veramente, cioè pensa se Trump telefona al presidente della FIFA, cosa combina? Quello è capace di andare a bombardare l'Iran. Quello è capace di appoggiare i guerre come Israele contro la Palestina.
1: Sì, qui lo ha.
4: Ah no, quello lo sta facendo.
1: Esatto.
4: È vero, ha ragione.
1: Qui lo ha confessato in maniera anche naif, perché è una cosa, secondo lui.
4: No, perché secondo lui
1: è una roba stupida.
4: Ma poi, capito, poi gli porta voti. Gli americani dicono: che figo il nostro presidente degli Stati Uniti.
1: Allora, qualcuno dice: non voglio difendere nessuno, ma negli Stati Uniti è prassi in quasi tutti gli sport effettuare questo tipo di ricorsi. Ho capito, ma se tu ospiti i mondiali di calcio, non vale, tra virgolette, la giurisdizione americana, vale quella, la prassi mondiale, lo sport calcio non ha quasi mai, credo che è successo, guarda, una cosa simile con Cristiano Ronaldo e anche lì è stato comunque una faccenda di... Allora, Cristiano Ronaldo aveva preso 3 giornate di squalifica, ok? Mm. Quindi se le avessero confermate non avrebbe giocato le prime 2 partite a questi mondiali col Portogallo.
4: Certo.
1: Siccome è un uomo ovviamente importante per gli sponsor, gliel'hanno levate 2 in modo che lui potesse scendere in campo. Quindi anche quella è una porcata. Mm. Ma questa è più grave. Qui è il lì è una questione di sponsor, tutti mangiano da quegli sponsor, ci può stare, ma qui è proprio un presidente.
4: Infatti
1: presidente.
4: Quando io ho detto con un'azione del genere, come mai le altre squadre non si sono ritirate dicendo il mondiale è fallato, ciao a tutti,
1: sarebbe ben
4: mi hanno
1: bello.
4: Risposto dietro ci sono degli sponsor, sacco di soldi,
1: certo.
4: Quindi diritti per il calcio, diritti della TV, cioè fare una cosa, un'azione del genere
0: è
4: crea
0: complicato,
4: veramente,
0: sì.
4: Ma non è complicato, crea veramente un problema
0: Mamma
4: economico
0: mia,
4: enorme, quindi meglio di no. Però effettivamente in un altro sport, scusa, se fosse successo dove non, uno sport dove non ci sono dietro questi interessi, avrebbero detto io non partecipo più. Scusami un attimo, se basta la telefonata di quello che fa l'arrogante, mi levate una squalifica. Ma poi non c'era stato alcun ricorso, cioè, nessuno aveva detto è sbagliato. Quindi,
1: clamoroso,
4: vabbè.
1: Clamoroso. Va bene. Meno male che c'è la musica, la grande musica.
4: Comunque dicono che smutandata è la pratica di tirar fuori le mutande da dentro i pantaloni, cioè
1: farli vedere.
4: Una smutandata è uno che fa così.
1: Che fa vedere i bordi.
0: Ma sono scomode così.
1: Ti segano.
4: Insomma,
1: e non solo.
0: No!

0: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata? Beh, dopo aver corso tutto il giorno, sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere. I piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza magari davanti a una Aperol Spritz. Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz. Con la sua ricetta originale dal 1919, ormai più di un aperitivo. È un rito, una tradizione tutta italiana. E allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
5: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
4: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
13: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
2: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
8: Let's go. Sounds good.

0: one time.
1: One time, one time. Girl Next Door era il nostro 105 selection. E se l'allenatore USA, Stati Uniti.
2: Sì.
1: Fosse stato un uomo giusto, ma non si chiama Severo, si chiama Pochettino. Lo avrebbe lasciato in panchina. Beh, quello sarebbe stato un bel gesto. Cioè, Trump chiama Infantino, gli dice: rimettimi questo in campo, annulla la squalifica, revoca la squalifica, e lui non lo fa giocare.
3: Ma ti rendi conto che quanto si sarebbe incazzato il presidente degli Stati Uniti con lui? Quello è americano, figurati.
4: Vabbè. Vogliamo ringraziare Asia, dice: ragazzi, ora che sono a casa la mattina sto ampliando i miei ascolti e quindi ascolto anche 105 Friends. Penso di aver sentito tre argomenti diversi nel giro di 5-10 minuti, vi amo e basta. Ma guarda, sei nel posto giusto, apriamo mille parentesi ed è giusto così.
1: Come nella vita, cara
4: ma
1: Asia.
4: Sì, ma sì, ma sì.
1: Quando vai in pizzeria, mica scegli prima gli argomenti. È quello
4: è
1: che
4: chiaro.
1: Ti viene da dire, lo dici. E noi qua facciamo così.
4: Esatto.
1: È giusto?
3: È giusto, è giusto, è giusto. Cosa facciamo? Allora, più tardi alle 11.
1: C'è un qui pro quo.
3: Ecco.
0: Facciamo l'aperitivo time.
1: C'è un qui pro quo.
4: Autogestione?
1: Massimo Picozzi non c'è per un problema familiare. Lo
4: abbracciamo.
1: Quindi stavamo.
3: Per me ha firmato con un'altra radio.
1: Con Radio Italia. Al posto, Italia, metto al posto di Manola.
3: per ritorsione. C'è stata una ritorsione.
4: Però,
3: ci hanno portato via Massimo Picozzi.
4: Sarebbe l'ideale per Radio Italia Picozzi. Quasi quasi lo introduco.
1: Sarebbe così. E gli sferrò quattro coltellate alle spalle. E ora Umberto Tozzi.
3: Quando avete finito di prendere in giro,
1: non stiamo prendendo
4: povero Pipozzino, un abbraccio, un abbraccio.
0: Senti l'uomo giusto.
3: Bravo. Con chi è che ho difeso le altre radio?
1: Con Fabri Fibra, sì.
3: Con Fabri Fibra che arrivò.
1: Fibra è arrivato un po' fumato, diciamo la verità. Simpatico, arrivo... Molto simpatico.
3: Sì, sì, sì.
1: Molto simpatico,
3: ma
1: bravo come sempre.
3: Sì, sì, però ha iniziato a inveire nei confronti, credo, di RTL.
1: Scusa, se mi chiami Igor, ci fa l'imitazione di Fabri Fibra.
3: Fabri Fibra,
1: Fibra perfetto. Chiamalo,
3: quindi
1: chiamalo.
3: Arrivò, non so per quale motivo, era incazzato nero con quella radio e abusò.
1: Sì,
3: del nostro microfono.
1: E noi, a proposito di correttezza,
3: io dissi: senti, non puoi continuare così, se no ci tocca fermare l'intervista, perché non mi sembra bello che tu utilizzi la nostra radio per parlare male di un'altra. Vai là a parlarne male.
4: Certo.
1: Questo perché?
0: Perché ragazzi, ho trovato Fabri,
1: che poi fa ridere perché gli assomiglia anche fisicamente. Allora Igor, dovresti dire:
3: sì,
1: le altre radio non mi mettono,
3: mini di quella.
1: Siete gli unici
0: cazzo
1: che credono
0: dici? Scemo, le altre radio mi fanno schifo.
1: Così aveva fatto.
3: Ma così?
1: Più o meno così.
3: Che peggio, che ha nome e cognome.
1: Fai anche dei nomi.
0: Ti spacco la faccia, scemo.
1: No,
0: RDS non esiste.
1: Così faceva. Così faceva.
4: È uguale. È uguale e c'è una discreta somiglianza, molto vero.
1: Cioè, l'unico caso di imitatore che gli assomiglia senza truccarsi, gli assomiglia già naturale.
3: Scusa, Icono, ma sei senza mutande?
1: Sempre.
3: Vai via.
4: Vogliamo dare delle direttive.
1: E vado, scemi.
4: Diamo delle direttive ai nostri ascoltatori. Gentilmente mi dite a Reggio Semi come siete messi, così mi regolo se accendere la TV oppure ascoltare.
1: Io lo indosso.
4: Basta. Ross ce l'ha.
1: Sì,
4: Tony
1: sempre.
4: No, io nemmeno. Lidia sì, credo.
5: Io sì.
4: Vabbè,
5: io
4: però
5: sì.
4: C'è qualcosa da sostenere a differenza mia.
3: Io non lo porto perché mi piace far vedere i capezzolini.
1: I capezzolini.
3: Sì. Ce li ho finti.
4: Infatti, sbottoni spesso e volentieri mostrando
3: anche il pelo qui,
4: certo,
3: nel seno. Sapete che ci sono delle ragazze che lo mettevano in discoteca?

0: I capezzoli finti
1: a un certo punto sì, si erano sviluppate, si erano affermate sì, sì. Queste sì.
2: Ma si sono evoluti, perché adesso ci sono anche i capezzoli finti col piercing
0: addirittura.
3: Vabbè, sì. ma esagerato,
0: cioè
3: sì,
0: tipo
3: sì.
0: La Jolly si può dire, sì, lo sanno,
1: c'è
0: tutti
1: il capezzolo,
0: che la Jolly,
1: anche Lenny Kravitz, anche Lenny Kravitz sì.
0: Ma lui non, ce l'ha pisello,
3: io adesso, no, tu che hai fatto questo esempio, tu mi devi spiegare, uomo giusto che non sei altro, dov'è che guardavi mentre intervistavi la Jolly?
1: No, ma io forse ce l'ha detto Jolly. Ce l'ha detto lei, no?
0: Sì, ce l'ha detto lei in un'intervista, no?
3: Ve l'ha detto lei,
0: sì sì,
1: sai che forse ce l'ha detto
0: sì,
1: lei
0: sì, l'ha detto lei, ma poi
3: io l'avrei guardata,
0: io la conosco anche fuori dall'onda, quindi
1: come
0: che abbiamo frequentato un paese madesimo.
1: Il medesimo paese, il
0: medesimo paese, il medesimo, il medesimo paese. Comunque, allora, cioè, prendevate in giro, io sono stato preso in giro in un opificio precedente, mm-hmm. in una fabbrica dove lavoravo prima di 105, mm-hmm. in un'azienda, mm-hmm. perché gli altri di giochi c'erano, no, soprattutto una, non posso fare il nome, Mila, diceva che mi imbottivo di i jeans.
3: Ah, no.
4: La murena.
1: Di cotone idrofilo, di cotone.
0: Quella ride.
1: Buongiorno Asia, che ascolti per la prima volta. È un po' così il nostro programma, si dicono delle cose.
3: Quindi, siamo passati così da Trump al cotone.
0: Perché avete sempre preso in giro quelli alla Verdone che si imbottivano davanti di cotone?
1: Cosa
0: troppo?
1: Cambia col capezzolo?
0: Appunto, cosa cambia? Che sai, se lo fate con le donne va bene, se lo facciamo noi uomini no?
3: Avete ragione. No, ma infatti il problema sta nel dopo, nel post. Metti caso si crea una situazione carina e quindi alla fine si costruisce una specie di relazione seppur momentanea. Quando vai lì e ti devi smontare letteralmente, togliere tutti i cioè è brutto da vedere, capito?
0: Cioè non è brutto da vedere, ma quante volte ci svegliamo noi uomini al mattino, guardiamo la donna che mi ha portato a casa e diciamo
3: chi sei?
0: Ma chi cazzo sei? Cioè la sorella brutta di quella di ieri, ma come
1: è
0: successo?
1: Carino, non è carino.
0: Vedi, vabbè, però perché sto parlando di una donna. Lei ha appena detto che con gli uomini,
1: in tutte e due i casi,
0: quando si smontano.
1: Io fuori onda ne ho raccontato una l'altro giorno, clamorosa.
0: Clamorosa. No? Quando una ragazza la porti a casa, scende dai tacchi e tu fai urca.
3: Ma ragazzi,
0: erano 50 centimetri sti tacchi.
1: Io mi dissocio completamente.
3: No, io no, perché ha ragione. Io da donna, succede anche a me, mi smonto totalmente.

0: Se in questo programma dobbiamo parlare solo di belle donne, non lo so, la Jolie, non lo so, con degli occhi così, ragazzi,
1: può dire quello che vuole.
0: Io perdono tutto.
1: Paola, lei mi spoglia con quegli occhi,
0: spogliarello. Come ci siamo arrivati a parlare di questa cosa?
2: Sempre
1: partendo dalle mutande di Manola.
2: Sì, stavamo parlando anche del fatto, perché poi ho detto a un certo punto è brutto se l'uomo e la donna tornati a casa si smontano e tu hai un'idea totalmente diversa rispetto a quella che hai visto fuori casa.
0: Cioè,
2: e succede a noi donne, cioè io quando torno a casa letteralmente mi smonto e togli i tacchi e togli il trucco e togli la... e diventi un'altra persona,
0: dall'altra parte
2: non abbiamo detto nulla di male.
0: Dall'altra parte l'uomo fa la stessa cosa, si leva le scarpe,
1: sì,
0: ci sono quelle con rialzo,
1: ancora meno, un po' meno cose,
0: leva i jeans,
2: meno strutture,
0: aveva
2: diciamo
0: la mutanda con il sospensorio e il rinforzo. Trovi che la tartaruga davanti è quella
3: finta,
0: fatta con lo spray. Ci sono dei trucchi, dei colori.
1: La faccia è una di quelle maschere. Ma a voi vi escono su Instagram quelle maschere iperrealistiche, quelle di gomma?
2: Sì, ma che paura!
1: Io impazzisco!
2: Che paura!
0: No,
1: sono delle maschere che tu fai aderire al volto e diventi Leonardo DiCaprio.
0: Ma sì, non è possibile.
2: No, però sono molto realistiche.
1: No, ma
2: sono
1: quelle usate nel cinema, non sono quelle che
0: fa ad aderire nel momento che aderisce sul tuo volto, al tuo naso, come fa a essere un nasino se tu hai un nasone?
1: No, sono un po' spessine.
0: Ma no, devono avere il negativo, cioè devono essere.
1: Sotto il naso hanno uno spessorino in modo che il naso non aderisca completamente al tuo, rimanga un pochino. Ma qua ci sono dei video, ma non sono finti.
2: Tu domani, Tony, ti puoi presentare Brad Pitt.
1: Non sono finti per una semplice ragione, perché esistono da molto prima delle AI. Cioè saranno 10 anni che si vedono in giro. Le chiamano proprio maschere iperrealistiche, ma credo che siano quelle usate nelle produzioni cinematografiche.
0: Quello che ho visto nelle produzioni cinematografiche è un positivo e un negativo, cioè fanno sulla tua faccia il negativo.
1: Il calco,
0: certo, perché si poggerà sul tuo volto
1: e sopra
0: ne fanno un altro.
1: Sì.
0: No, non posso. Se vengono vendute così, come
1: fanno
0: a vendere il tuo calco?
1: No, non vengono vendute. Non
2: sono,
1: allora,
2: sono così. Dei contenuti.
1: Ho detto dei
2: che
1: post Instagram
2: sui social, esatto.
1: Ho detto
2: magari
1: non sono quelle vendute su Amazon.
0: Ah, ho capito.
1: Sono
0: su dei
1: post.
0: Oggi non ti sento e vado per conto mio. Vabbè, andate
2: oggi chissà
0: voi,
2: dove sono i tuoi pensieri, forse sui piercing in posti strani, Tony.
1: Vabbè, avevamo lanciato prima di diventare lo zoo un argomento legato alla faccenda di Trump, ma ne parliamo un'altra volta magari.
2: Sembro quello serio,
1: sembro il professorino sfigato nerd del programma.
0: Ma sì, io sto parlando con te. Siamo arrivati alla Jolie, capezzoli finti. Ragazzi, abbiamo iniziato senza mutande.
2: Sì, leggeremo poi. Siamo partiti dalle mutande, poi capezzoli
0: no,
2: finti.
0: No, comunque vale sia per gli uomini che per le donne, perché anche gli uomini, volevo dire, sono quelli che ormai allestiscono in qualche modo, no? Non dico mettono le mutande con il rinforzo sulle natiche,
2: però
0: ma ci sono anche quelli, no?
2: Certo, basti pensare anche ai capelli, no? A volte si mettono dei... come si chiamano? Dei tupè? I tupettini lì.
0: Sì, ma anche allungare i capelli. Le
1: trecce. Ma chi è che allunga e si mette l'extension?
0: Non degli uomini, delle donne si mettono l'extension.
1: Pensavo gli uomini.
0: Tu ti attacchi ai capelli in certi momenti, ti rimangono in mano e fai oddio, scusa! Pensando di averla deturpata, invece
2: oddio,
0: no, quella fa cosa? No, ti ho strappato i capelli anche troppo.
2: No, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
3: Ma quello scalpo.
1: Lei. Quanto devi tirare per farle venire via? Cioè le...
2: No, vabbè, devi tirare. Se sono posticce, vengono via subito.
1: Cosa
2: devi
1: posticce?
2: Ci sono delle extension che tu puoi mettere e togliere, ma nel giro di una serata. Cioè, esci con le extension, torni a casa, sono tipo delle mollette.
1: Sì. Ma invece le non
2: stacchi.
1: Ho capito,
2: altrimenti ci sono proprio delle extension fatte da grandi professionisti che vengono saldate quasi al cuoio capelluto.
0: Sono annodati.
2: Allora io voglio sottolineare che i miei capelli sono reali, sono lunghi così.
1: Anche i miei, ci tengo molto a dirlo. Anche i miei sono, perché molti mi chiedono se sono
0: i miei no.
1: Una calotta, una calotta.
3: No, sei un parruccato.
0: Vabbè, fermiamoci.
1: fermiamoci.
2: Letteralmente.
1: È un'esortazione, diciamo.

0: Avete già deciso dove andare in vacanza? Quest'estate Intercity di Trenitalia vi porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. Un consiglio? Se amate le emozioni, raggiungeteci a Sinigallia dall'11 al 19 luglio per 105 X-Masters. Musica, sport e tanta energia positiva da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Signora?
4: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
4: Scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
8: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 € e melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99 € al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
21: Fai leva sui miei desideri, eh?
20: Veramente faccio leva sull'IVA.
21: Leva sull'IVA?
20: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
21: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
20: Ce li leva?
21: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
20: Leva l'IVA.
21: E i pensieri.
20: Solo a luglio, solo da
22: Iperceramica.
23: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
24: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
25: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
24: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
0: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
1: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
2: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
4: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate!
2: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
5: 105.
26: Che storia.
1: Radio 105.
27: Che storia.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Scodinzolare.
3: Allora, se la smettete di fare il verso alle pubblicità.
4: L'hai fatta tu?
3: No, non l'ho fatta io, no. Ma non è che perché l'ho fatta io, non l'ho fatta io, bisogna prendere
4: abbiamo
3: in giro.
4: Ascoltato
3: no.
4: Dal abbiamo 1995 gli Everything But The Girl con Missing, ma non l'ha fatto proprio un altro programma, lei fa un programma da Roma di mutande, di rodi, versi, di cose. Vabbè, sono le 11.
0: Radio 105, proud to be different.

0: Havana Cavana.
1: Era Irama, che letto al contrario è Amari. Mi amo sempre dire questa cosa, mi piace sempre dirlo. Cioè, palindromo diventa Amari. Era Amari con, con Cavana.
2: Che stamattina non ho visto uno, un meme che dicevano: avete mai notato che al contrario questa cosa
1: i topi
2: è...
1: dei nipoti, come
2: allora enoteca, al contrario è enoteca. Sì. Fallo un attimo, enoteca acetone.
1: Acetone.
2: Dice che l'acetone che ti viene quando sei arrabbiato, letto il contrario, può essere risolvibile. Vai in un'enoteca, ti ubriachi, che bello.
1: Allora,
2: non bevete.
3: La soluzione
1: Non ci allontaniamo molto, ma c'è un argomento bellissimo che riguarda comunque le parole, le lettere, la scrittura, eccetera. Il 40% della Gen Z, che a me sembra, se mio padre ha aperto una Gen Z.
2: Agenzie pubblicitarie,
1: di pratiche auto. Esistono ancora le agenzie di pratiche auto?
2: Certo,
1: o sono state soppiantate dal web?
3: No, esistono.
1: Ancora.
2: Fai la scuola guida, fai un sacco di pratiche.
1: L'agenzia di pratiche auto. A un certo punto Milano era piena di agenzie. Tutti, chi non sapeva cosa fare, apriva un'agenzia di pratiche
2: auto. Io credo che servano dei requisiti,
1: un'abilitazione,
2: ma sì, qualcosa
1: di comunque allora il 40% dei giovani della Gen Z fa fatica a scrivere a mano. E ci siamo confrontati su questa cosa,
2: ragazzi,
1: e
2: è una tragedia.
1: Io me ne accorgo adesso, per una volta dico una cosa seria sul mio libro, quando escono i miei libri, che sono, diciamo, è più frequente che scriva a mano, perché faccio una presentazione, magari la gente compra il libro, devo fare la dedica.
2: Vabbè, per quelle due dediche,
1: quelle
2: che
1: due
2: fai,
1: che
2: fai,
1: faccio,
2: due,
1: esatto. Quelle due lì, eppure facendone
3: di cui
1: solo
3: una, la mia tra l'altro,
1: eppure facendone solo allora due, mi accorgo di quanto io sia disabituato a scrivere, addirittura salto delle lettere.
2: Allora, io alla Feltrinelli di Milano, dove lui ha presentato il libro, a un certo punto mi sono avvicinato e ho detto a Jamie, che era lì anche lei, che perché teneva, non ricordo per quale motivo, ma correva dietro
1: un essere
2: di un metro di altezza. Quant'è?
1: 1,15 m.
2: 1,15 m, che faceva
1: suocera,
2: di tutto.
1: Intendi, no?
2: No, tua figlia. Mi sono avvicinato a Jamie e ho detto no, lo saluto dopo, appena finito di firmare. Un'ora dopo ero ancora lì, perché quest'uomo non soltanto aveva da firmare,
1: facevo anche un po' di dediche. Io sono fatto così.
2: No, ma non soltanto avevi tanto da firmare, è lento nello scrivere.
1: Allora, ci sono due tipi di autori: quelli che scrivono la stessa dedica a tutti, e io dico però
2: ti dispiace,
1: ma tu fai lo scrittore, allora io mi invento una roba.
3: E la fantasia dov'è?
2: Dice un minimo di ringraziamento.
1: Risultato, quelli delle librerie mi odiano, perché sono lì un'ora e mezza. Però il problema è che ci confrontavamo su questo, abbiamo tutti un po' perso allenamento.
3: Ma sì, io faccio fatica ogni tanto anche a fare le firme.
1: Ma voi scrivete a mano
3: i documenti, mi fa strano.
1: Prendete appunti? Tony un po' sì, io pochissimo.
3: No, zero.
2: Gli appunti li prendo, è un problema per
1: me. Cioè, un pochino scrivi tu.
2: Perché sì, durante le call, per esempio, ho delle call con delle persone, mi appunto delle cose e ho un problema. Allora, innanzitutto, non scrivo più in corsivo, ma scrivo
3: Il stampatello.
2: È assurdo, ma perché scriviamo
1: in stampatello? Anch'io faccio esattamente così, cioè non leggo più le lettere.
2: E salto non le leggo più.
1: Faccio stampatello, uguale anch'io.
2: Stampatello. E poi salto delle lettere. Quindi per me diventa un problema,
3: che
2: perché mentre sto scrivendo mi accorgo di aver saltato delle lettere. Torno indietro per correggere quello che ho scritto, perché sennò non capirò.
1: Scusa.
3: Io mi sono resa conto
1: Scusa un attimo. Una sola.
3: Che è successo?
1: Non è che perché siamo vecchi?
2: È probabile.
3: Mi succede,
2: io non più, perché da quando c'è Manola, che mi ha dato 20 anni di più, di meno.
1: Ecco, ti ha
3: guarda che luce
1: ti
3: che ha
1: svecchiato.
2: Ragazzi,
3: mentre io quando ero a scuola avevo anche una sorta di metodo nel prendere appunti, quindi capivo quello che scrivevo. Adesso se mi capita di prendere appunti,
1: perché sei disabituata,
3: non capisco i miei appunti.
2: Io
3: non li
2: capisco, io li scrivo proprio. Delle volte scrivo certe cose stampatello, ma proprio chiaro, perché sennò non riesco più a capirlo. Come fanno i medici che fanno dei serpentelli?
1: Allora scrivono in medichese.
2: In medichese,
1: sì, medichese.
2: Comunque, i farmacisti a capire.
1: È un problema, perché sapete che la scrittura, leggo, non è che lo so, scrittura a mano, perché parlo come uno di
2: perché stai leggendo come scrivi.
1: La scrittura, esatto, vedi che solo a pensarci. La scrittura a mano attiva processi cognitivi legati a memoria, concentrazione e organizzazione del pensiero. Cioè non è solo un esercizio fisico, è una forma mentis.
2: Mentale,
1: cioè scrivere attiva cose che se non scrivi non vengono attivate, come ogni cosa della vita.
2: Eppure io ho delle penne bellissime, ragazzi. Io ho comprato ieri una penna che scrive sott'acqua.
1: Veramente?
2: Sì. Poi, se vuoi, puoi scrivere un sacco di altre cose, non soltanto sott'acqua.
3: Comunque, guarda, Ross, qualcuno ti paragona ad Alberto Angela, che scrive le dediche personalizzate ad ognuno, e a Bassano si è fermato oltre 3 ore per autografare libri, sì, personalizzando.
1: Immagino che il firmacopia di Alberto Angela sia leggermente anche un pochino più lungo del libro.
2: Ecco, com'era la battutina?
1: Era molto bella.
3: Scusa, io ovviamente ho fatto finta di niente.
2: Tu non l'hai capita, di la verità.
3: Probabilmente sì, dai, non l'ho capita. No, non l'ho capita.
2: No, perché stavi leggendo, stavi parlando di altro.
3: Dai, me la rifai.
2: No, figurati se non la rifaccio. La rifaccio 3-4 volte adesso. Figurati. Ho comprato una penna. Ho comprato una penna che scrive
1: sott'acqua.
2: E se vuoi, scrivi anche tutto il resto. Scrivi
1: anche altre cose, non solo sott'acqua.
0: Non l'ha capita.
1: Ieri ho fatto le pappardelle al cinghiale. Questa la dico sempre.
2: È bellissima.
1: Un attimo, solo c'è una telefonata. Abbiamo i pattini in linea.
2: Sì.
3: Improvvisamente ho voglia tantissima di ascoltare Taylor Swift. Anch'io. Ma tanta,
1: per dire,
2: come direbbe Bini,
1: per dire,
2: prendimi, prendimi, volanti,
1: piuttosto che meglio Taylor Swift.

0: Ho comprato una penna nuova.
1: Ancora,
2: vuoi dire?
3: Puoi ripeterla per favore, così la comprando definitivamente. Vai.
0: Una penna che scrive sotto la doccia.
2: Però.
0: Ma se vuoi puoi scrivere anche quando fai il bagno, così puoi scrivere
2: ti
0: le
2: amo,
0: poesie, ti
2: qualsiasi
0: amo. Non scrive solo sotto la doccia. No, vabbè.
1: La faccia di Manola.
2: Allora, per capirla, immaginati le virgolette. Se ti immagini le virgolette, la capisci.
0: Io voglio sapere, ma voi scrivete a mano? Chi è che scrive ancora
2: io
0: a mano?
2: Io preferisco
0: oltre che
2: la lavatrice, ti dico la verità, mi trovo.
0: Sì, vedi?
3: No, io non scrivo, ma io anche le note, gli appunti
0: scrivo
3: le scrivo nelle note del telefono. Quindi, uso la tastiera.
2: Tu scrivi a mano, Marco?
1: Io ho ancora l'agenda, carta e penne, scrivo in corsivo. E leggo le lettere.
2: Io proprio no, devo dire proprio no. Pensate che alcuni scrittori piuttosto noti scrivono ancora i libri. Credo che Henry De Luca scriva i libri a mano.
0: Io ho un sacco di amici che dicono: io gli appunti li scrivo a mano quando devo creare delle cose, devo pensare, scrivo a mano. Io delle volte dei testi. Quando devo scrivere dei testi particolari, scrivo a mano, prendo degli appunti a mano, ma subito dopo vado a riscriverli appena posso, li scrivo al computer.
2: Li trasferisci, li scrivi in bella nel computer.
0: Sì, perché sennò diventa un problema.
2: Scrivo tutti i giorni il mio diario e cedo in particolari, faccio la lista della spesa a mano suddivisa per reparti. Stefi, da Sospirolo.
3: Ma che bella località.
2: Ma che bel nome è Sospirolo? Dov'è? Provincia di Bologna.
3: Non lo so, non ma
2: è
3: stupenda.
2: Bologna. Emilia Romagna, Sospirolo, mi suona.
3: Stanno
2: come...
3: tutti lì, capito, che guardano il cielo e...
2: Sospirolo.
0: Però non fanno altro tutto il giorno.
3: Sospirolo. Tutto il giorno.
2: Belluno. Ho sbagliato completamente. Comunque, anche in questo, come in moltissime cose, le ragazze e le donne sono più brave, scrivono meglio, hanno una grafia mediamente più bella, più dritta, più cicciotta, più tondeggiantina, più estetica, più bella.
0: Io l'ho scrittura un po' femminile, ma sempre detto che è una scrittura un po' femminile. Scusate, ma quanto arrivano in ritardo i messaggi? Ci sono
2: costano?
0: Messaggi che dicono: ah, ma non è senza potere, Trump.
2: No, cioè, non è che,
3: è che
2: gli è rimasta in testa.
3: Quella roba lì è rimasta un sacco dei nostri ascoltatori, quindi te la ribadiscono, capito? Uno mi ha scritto addirittura: hai cambiato la giornata.
2: Ullala.
3: Con questa
2: scrivo ancora appunti a mano a un'agenda. Ho un'agenda e mi appunto i lavori quotidiani che facciamo in officina, anche la lista della spesa, bla bla bla. Saluti da Monica. Vedi, però sono più nettamente più le donne che usano ancora the handwriting, diciamo.
3: Ma sai che mi sa che abbiamo sbagliato pronuncia?
0: Sospirolo.
3: Perché qualcuno dice è sospiro, non sospirò, quindi non con l'accento sulla O, sospirolo.
2: Cioè sospirolo?
3: Eh sì, mi sa il sospirolo.
2: Che già è più veneto, sospirolo. Sai che sospirolo? No, anche sospirolo è veneto però.
3: Sì, però sospirolo mi piace di più. Possiamo chiamarlo
0: sospirolo.
3: Così.
0: Scusa, a me sembra uno dei sette nani, sospirolo.
2: Se lo pronunciate sospirolo, cambiate perché è più bello, è molto più bello sospirolo.
3: Sì,
1: però in provincia di Torino c'è Pinerolo.
2: Vabbè, quello è famosissimo.
0: Cosa c'è?
3: Quello sì.
2: Ho 45 anni, sto facendo la specialistica in scienze della nutrizione. Dovrò fare tre temi e dovrò scriverli a mano. Perché
3: è
2: i temi si scrivono,
3: Crucio,
2: si scrivono ancora a mano i temi?
0: Sì. Non puoi avere il computer, sennò...
2: No, il tablet.
0: No, perché sennò ti colleghi, fai altre cose, potresti...
2: Allora, un tablet che scrive e basta. Si scrivono ancora a mano, completamente a mano?
1: Sì.
2: No, mi chiedo perché non mi ero mai posto il problema. Non mi annunciavo...
1: Sì, ancora la penna?
2: No, certo, però...
3: Dice, hai
0: io
3: ragione,
0: ho una penna
3: Ross,
0: bellissima.
3: La carta. Mamma mia. Dice, hai ragione, Ross, mia figlia di 8 anni scrive meglio di me, io scrivo come se fossi ubriaco.
2: No, certo. Io, per esempio, ero il classico che cominciavo dritto e poi... cominciavo a fare... Sì, era quel classico bimbo lì.
0: Io c'è stato un periodo... Ma credo tutti, in cui stavo cercando una mia calligrafia e ogni settimana la cambiavo.
2: A me succede con la firma, lo sai.
0: Sì.
2: Io non ho mai capito bene come voglio firmare. Ogni tanto la cambio perché mi annoio.
0: Io un giorno ho preso una decisione.
2: E come la fai? Con quella T lungona? Tu fai una T lunga?
0: Boh, non mi ricordo.
2: Mio padre faceva un mazzariello, poi faceva una P lunghissima, tipo tettoia.
0: Tettona.
2: E sotto scriveva il resto.
3: Che poi c'è chi studia la grafia della firma in modo da poi risalire all'identità caratteriale.
2: Sì.
3: Cioè, lo fanno.
2: Grafologo.
0: Sì.
3: Ma proprio sulle firme, soprattutto piuttosto che su un tema, ad esempio.
2: Sì, credo in generale sul modo di scrivere. Credo in generale. Non so se esista una cosa specifica.
3: Io faccio una M gigante, tutto il resto, piccolissimo.
0: Ah, sai cosa vuol dire? Ah. Sai
3: che
0: cosa vuol dire? Tranquilli, lo state pronunciando giusto. La gente si confonde con Sospiro in provincia di Cremona. C'è anche Sospiro in provincia di Cremona.
3: Ah, che bello.
0: Madonna, ma questo è il paese Paese dei sospiri.
2: Sospirolo.
0: Sospirolo.
2: Sì, Sospirolo.
0: Sospirolo. Okay. L'accento Spirolo. È giusto. Sospirolo.
3: Sospirolo. Sospirolo. Sospirolo.
2: Beh, che sembra tipo anche un po' cortisolo. Sospirolo. Un ormone. Cos'è un ormone? Il cortisolo.
1: A
2: è un...
1: Torino c'è Pinerolo.
0: Sì, ancora.
3: Basta! È l'unica località che conosci. Dai!
0: Ciao a tutti, vi adoro. Scelgo di scrivere ancora a mano perché mi piace molto utilizzare la penna stilografica. Addirittura con la penna stilografica. Ogni giorno per fare esercizio mi diletto a scrivere in francese, perché la penna stilografica è nata proprio per la bella scrittura, per poter scrivere il tratto da sottile a grassetto, a grosso.
3: Ah, certo.
0: In modo che tu la lettera non la scrivessi con lo stesso tratto, ma in certi punti la allarghi, certi punti lo stringi, no? Tipo, perché più premi la penna stilografica, più si apre il pennino in due, mm-hmm. e più il tratto diventa largo. Ho spiegato bene?
3: Cioè, sì, sì,
0: con
3: sì,
0: tutto che non so scrivere, con tutto che non la so usare.
2: Ma
0: non
2: voi
0: so
2: avete usare. Mai visto uno di quei signori che scrivono benissimo?
0: Tipo
2: che
0: notaio, ha... notaio.
2: No, no, che hanno proprio...
1: L'amanuense.
2: Non è un'altra cosa, si chiama in un altro modo. Adesso tra un secondo me lo scrivono.
0: Sì.
2: Una volta c'era un evento dove sono andato, di Feltrinelli.
0: Dove c'era quello che scriveva...
2: Dove c'era, tu, la gente comprava i libri.
3: Ma che
2: c'era...
3: lo fa per lavoro, dici
2: sì,
3: tu?
2: Sì, è già un nome preciso, okay. Il... Ragazzi,
0: manovale, perché lo fa con la mano, manovale, no?
2: Ti incanti a guardarlo, che fanno tutte capito, quei fregi, quelle curve perfette, quelle
1: i libri medievali.
3: Ma sono talenti anche quelli,
2: sì.
3: E io, o ce
2: sì.
3: l'hai o non ce l'hai.
0: Vedi, c'è anche un altro ragazzo, dice Yuri, dice anche io ho passato le scuole a cambiare calligrafia. Io cambiavo calligrafia ogni 4 mesi perché non chissà che cavolo di cose c'ho nella testa. Poi un bel giorno ho deciso, ho preso una decisione.
2: Stavi cercando la tua identità anche
0: probabilmente,
2: in quello,
0: ma soprattutto sessuale. Non,
2: certo,
0: non sono riuscito
2: fine,
0: a trovare. Non sono riuscito
2: è sempre
0: a trovare,
2: lì, è sempre lì. Aspetta un attimo.
0: Perché poi oltretutto a me da piccolo mi hanno rubato, e lì il trauma, mi hanno rubato quella penna che avevo con tanti refill.
2: C'è ancora,
0: quella
2: c'è con ancora,
0: tutti i colori.
2: Con 4 colori.
0: No, no,
2: no,
0: io l'avevo con 10, 12.
3: Sì, il pennone.
0: Il pennone,
3: il pennone con più punte.
2: La più famosa era quella con 4, no? Verde, blu, rosso e nero.
0: Quella era
3: no,
0: tua,
3: no,
0: dei
3: quella
0: poveri,
3: era
0: io quella dei ricchi.
3: Poi hanno fatto
2: c'è
3: delle versioni
2: quella.
3: Più moderne. Sì.
0: Che stavi per fare?
2: Come si chiama quel signore che scrive benissimo, che scrive con tutti i fregi? Tutte, grazie.
0: Vittorio.
1: Pino.
0: Lo scriba. Lo scriba.
1: Il calligrafo.
2: Porco di qua e porco di là.
0: Il calligrafo è quello che studia. Quello c'è che studia Pinerolo. Il calligrafo.
2: Se voi vedete, per esempio, ogni tanto a Natale nei
0: grafologo.
2: Grandi... No, è proprio il calligrafo. Nei grandi magazzini, per esempio alla Rinascente quest'anno, e anche forse in negozi di profumi di quelli famosi, hanno messo alla cassa una ragazza calligrafa che ti faceva la dedica se tu compravi i regali. Io mi incanto, è una cosa incredibile.
3: Che quando
2: bellissima.
3: Vai a dare il regalo ti dicono che bella calligrafia.
2: No, ma mica la spacci per te, si capisce che non l'hai fatto.
3: Ah no? Perché io potrei serenamente.
2: Contro sei un imbroglione.
0: Contro il calligrafo cosa si usa? Il callifugo.
2: Il quel cerotto che non serve.
0: Che non serve.
2: Che promette miracoli.
0: No,
2: ma...
0: no, quello funziona.
2: Sì? Lo usi?
0: Lo applico al calligrafo.

0: Ormai siamo in pieno clima vacanze. Allora un consiglio, scegliete la fragranza perfetta da mettere in valigia. Quest'estate si viaggia con le fragranze maschili Rabanne. Potete scegliere l'audacia speziata di One Million o magari Invictus, la freschezza marina dei Vincenti, oppure il lato più misterioso di Phantom Parfum. Il bello è che l'estate di Rabanne continua anche in spiaggia. Basta andare nei negozi Douglas o su douglas.it e scegliere la vostra fragranza per ricevere subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
2: Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra e puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
12: Una nuova birra Forst 00.
13: Assaggiala.
14: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
13: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
15: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Devi trovare il prezzo migliore?
16: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare...
18: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
18: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: Dracula.
1: Quindi, unendo i due argomenti, lo scrivere a mano e Dracula, alcuni scrivono col sangue.
2: Addirittura.
0: Ma che bravo! Bravo.
1: Avete mai scritto intingendo il coso nel sangue?
0: No, Ross, no, onestamente no. Sì,
2: non ho mai nemmeno intinto un inchiostro e con la stilografica mi macchiavo e basta. Quindi...
1: Non è facilissimo. Però la penna stilografica, che sembra una cosa un po' desueta, un po' passata di moda, in realtà è ancora un supermercato, sì. Lo sapete? Non un supermercato.
2: Come quello degli orologi, sai che ci sono tutti quelli che collezionano le penne?
1: Certo, sì, cioè, sì, nella mia testa la penna stilografica è una roba vecchia, no? Invece c'è ancora un grande mercato.
2: Soprattutto quelle che si usavano una volta, che avevano
0: famose.
2: La pompetta dentro.
1: Vabbè, la più famosa è ancora quella lì, no?
0: Sì, la Mont Blanc. Costa, certo,
1: ma ti ricordi cosa ho regalato a tua figlia?
0: Somma.
1: Io ho regalato a sua figlia una penna
2: che scrive sott'acqua.
1: No, con l'incisione del suo nome. Che lei avrà buttato via dopo 5 minuti.
2: Hai sbagliato il nome.
1: Che regalo da vecchio di me.
2: No, quello con all'interno.
1: Cinechicca.
2: Quello che è all'interno è una specie di pompetta di stantuffo per succhiare l'inchiostro, non quella con le cartucce. Perché quella è un'invenzione moderna, quella che ha.
1: La carichetta.
2: La carichetta,
1: diciamo.
2: La carica,
3: ma la vecchia
2: no?
3: Stilografica si immergeva e basta.
2: No, quella è il pennino, non è una. Sì. Ma quella è la penna con il pennino che si intingeva. Sì. La stilografica aveva una sua riserva di carica interna, cioè aveva una riserva di inchiostro.
1: Io mi ricordo una volta ho regalato due.
2: Sì, attenzione. Sì,
3: attenzione. Aspetta.
1: Sì. Ho comprato queste due penne, no?
2: Sì.
1: E c'era questa ragazza che faceva il compleanno. Vaffanculo, io odio i compleanni, li odio!
2: Penne all'arrabbiata.
1: Penne all'arrabbiata.
3: Devi rovinarti le battute.
2: No, questa era facile.
1: Sai che Lidia
0: io sono esausta.
1: Lidia
0: sono veramente stanca.
4: Io ho apprezzato.
2: Io ne avevo
0: ma,
2: una.
0: Scusa, ma Lidia è quella che ride se dici Murena.
2: Io ne avevo una
0: sì.
2: Che non riuscivo manco a scrivere, talmente era piccola, perché era troncata, proprio mezze penne.
3: Comunque a Torino c'è Pinerolo.
0: Ma basta, questo Pinerolo. Salutiamo tutti gli amici di Pinerolo.
1: Allora, chissà se abbiamo fatto sorridere Andrea con queste stupide battutine. Perché lo cito Andrea?
2: Perché ha scritto
1: messo, bello sto messo, bello, sì. Mi dispiace per lui, però noi non ci pensiamo mai. Noi pensiamo sempre che parliamo delle persone che mediamente stanno bene, si divertono.
0: Certo.
2: Ma non sta malissimo, l'hanno amputato soltanto due braccia e due gambe.
1: Speriamo di no.
0: Come
1: nei film, quando facevano gli incidenti li fasciavano tutti.
2: Sì, esatto.
1: No, ha fatto un incidente brutto Andrea,
2: sì.
1: Dice, ho fatto un bruttissimo incidente con lo scooter. Sono ancora in terapia intensiva e voleva dirci.
2: Però
1: che
2: ci ascolta.
1: Gli diamo sostegno, lo facciamo sorridere e noi siamo qua anche per questo.
0: Andrea, cos'altro possiamo fare? Strapparti un sorriso con qualche altra delle loro battute? Io, guarda, ormai non ne posso più, però loro ne hanno tante.
2: Pensate un po' che quando io ho detto gli hanno amputato le braccia e le gambe, lui si è subito toccato,
0: cioè, sicuro,
2: ma non è
0: sicuro.
2: Riuscito perché anche quelle gliele hanno tagliate.
1: Purtroppo, sì.
3: Soprattutto non ha più quelle.
2: Chissà se sta ridendo Andrea con qualche infermiere attorno.
1: Mi ricordo una
2: siete
1: volta...
2: mai stati in terapia intensiva voi?
0: Addio,
1: no,
0: ci siamo.
2: Sì,
1: io no.
0: Senta arrivare.
3: Ti ricordo?
2: No.
0: Dai, Ross,
2: doveva andarci
0: veloce perché va in dolore.
1: C'era questo grosso pesce che risale la corrente
2: sì.
1: E che

0: produce una sostanza che Manolo si mette sulla faccia.
1: Sì, ma morto da tempo.
0: E ho regalato due penne a questo animale. Le penne al salmone.
2: È cagata.
3: Però questa era troppo articolata.
0: Perché più lunga è la premessa, più cringe la battuta. Ah. E tu godi.
2: E il tuo socio sta pensando.
0: Ne sta pensando.
3: Sì, no, sì, perché lui non ride perché è già.
0: Un saluto ad Angelo De Roberti.
1: Guarda, io ciao, questo Angelo. Weekend, questo weekend che vado al mare. Per...
0: Quando parte così, in genere è brutta. È molto brutta.
3: Sì, poi. Sì.
2: Perché non è felice.
0: Perché non l'ha strutturata ancora bene. Vedi, la sta ancora. Di.
1: Col mio.
0: Guarda, vedi che indeciso. Non ce
1: la crema.
0: Non ce l'ha.
1: Sì, mi tuffo con le mie penne e gli occhiali.
0: Hai visto? Ho detto che era brutta.
3: Era terribile. Veramente, guarda, Rossa ha ragione. Era terribile, Tony. Amore mio, guarda, stai perdendo smalto.
1: Morena.
3: Ormai rido anch'io. Non capisco perché. Rido anch'io con Morena.
1: Ma poi, tra l'altro, quando vado al mare, cioè. Prendo il pullman e sì. Con gli altri canto sempre le canzoni di Gianni Penne.
3: Non ho capito. Gianni e Pennotto.
1: Gianni e Pennotto.
0: No, Gianni Pennenati. La battuta era Gianni Pennenati. Guarda, meglio Gianni e Pennotto.
3: Pennotto.
0: Cioè, per dirti che perfino Manola, che sta all'umorismo Pennotto, come Pennotto, io alla permanente. Pennotto. Manola sta all'umorismo come io alla permanente. E ne ha fatta una meglio di te. Ti dico.
1: Sto perdendo
3: che il paragone è veramente terribile. Vabbè, andiamo avanti. Vi vado ad andare avanti o ne avete ancora per molto? Chiedo per un'amica.
0: Io ho dato tanto, credo che mi fermerò qua.
3: Ho dato tutto, mi sento di
1: dire. Devo dire che questa volta hai vinto.
0: Ho vinto.

0: francese, fa proprio l'effetto.
1: Quell'effetto lì ancora, sì, non passa mai. Quella cosa lì non passa. Pistache dell'Anatole.
0: Sì, sì, sì.
1: Noche del macadam.
0: Sì, sì, sì. Voulez-vous coucher avec toi?
1: Oui, je suis 89.
0: Sì, sì, sì. Quelle robe lì. Fa subito o cuoco. O sesso.
1: È vero,
0: no, no, non c'è modo.
1: Perché o sei della parte, o sei della famiglia mi fa sesso il francese, sì, sì, sì, o della famiglia mi fa sesso lo spagnolo. Io sono più da francese.
2: Sì,
1: da
2: io francese. Lo spagnolo totale.
1: Lidia l'inglese, comunque, ovviamente.
2: Totalmente, chiaramente.
0: Sai quelle come scrivono i russi? Con le penne
1: alla vodka, bella.
2: Qualcuno ci ha detto, sapete come, con quale penna scrive una donna di facili costumi? Con la, con la penna alla puttanesca,
0: E allora cosa c'entra? Se uno prende la penna, la mette sull'orecchio, dice cosa fa? L'effetto solmiere. Se lo mette sul cappello?
1: Effetto alpino.
0: Alpino,
1: certo.
0: La penna sul cappello.
1: Bene.
0: Ma perché poi c'è il vuoto? Non capisco perché c'è il vuoto.
1: Perché è così, ci deve essere il vuoto.
2: Capisci che
0: io mi vedo in macchina, quando sono in macchina, io ascolto la radio. Sì, sì, io mi vedo in auto sotto una galleria. A un certo punto la radio va via perché il DAB scompare. Va via.
1: Che succede quando va via? Arriva Radio Maria,
0: no,
1: ma arriva precisa il signore. Mai a metà, guarda.
2: E quindi
1: qual è strano? Non è che arriva, signore, no, arriva. Il signore ti guarda,
0: ma
1: sempre preciso.
0: Ma secondo me l'effetto del DAB,
1: l'interferenza di Radio Maria è precisa.
0: Quindi se tu levi, c'è l'ascoltatore in macchina che guarda l'autoradio come per dire andata via. No, siamo noi che...
1: Ti do una notizia, Tony, dopo queste battute è l'ascoltatore che va via, non il segnale.
2: Sì, che proprio cambia.
0: Comunque se tu prendi una penna, la butti,
2: oddio,
0: la butti dal... Sono le penne allo scoglio.
1: Le tiri contro il faraglione, esatto. Le penne allo scoglio, bella, bella.

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Radio 105.

0: domenica.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
3: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
2: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
3: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
2: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
3: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
2: Solo
3: con Radio 105.
2: In collaborazione con
4: Forst 00 Citrus and Herbs. Con aroma di agrumi e sentore di erbe, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Freschezza per natura.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
13: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
19: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
20: Ciao da Laura Cremaschi
21: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
20: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
21: Acqua e sapone.
20: Oltre la convenienza.
22: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
23: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
22: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
25: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
1: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
26: Gli Squizzati di 105!
27: 105
28: Che storia!
29: Radio 105.
28: Che storia!

0: Io avevo già iniziato a parlare, mi spiace. Lo so, è andata così.
1: Questa è così.
0: Un fiorino. Devo dire che ci sono tante canzoni che mettono allegria, ma questa di Katrina and the Waves ce ne sono poche così.
1: Ma mettono sai che se non veramente sbaglio, era in una classifica top 10 delle canzoni che mettono
0: più allegre. Beh, non c'è niente da fare. Mette il buon umore.
1: Katrina and the Waves, inglesi, non americani. Dice, ma perché? Perché io ho sempre pensato fossero americani. Vabbè,
0: va bene, va bene.
1: Sapete che penna usano i trapper?
2: No.
1: La penna sfera e basta.
0: Ah, questa è bella.
2: È molto carina.
0: Ma sapete cosa usano i co-driver quando sono a fianco del pilota? Che
1: i navigatori, dicono, tipo navigatori.
0: Che tipo di penna quando dicono sinistra, tre a destra, pennarelli.
1: Pennarelli, bella, bella Pennarelli.
2: Non l'ho capita, ragazzi.
0: Come hai capito Pennarelli? Perché quelli che stanno facendo il rally. Sapete cosa usano gli indiani? Vabbè, bene, abbiamo terminato. Vi auguriamo una buona giornata. E grazie, Roma. Ciao, Roma. Ciao.
2: Non so se domani torno, sai.
1: Roma.
0: Cosa hai detto?
2: Non so se torno domani.
0: Perché non vuoi venire?
2: Perché non capisco le battute e mi sento veramente emarginata. Va bene.
1: Ma se abbiamo fatto tutta la prima ora sulle tue mutande, che non c'erano.
2: Oltretutto, che non ci sono.
0: Oltretutto, oltretutto, se domani dobbiamo parlarne, mi raccomando, perché sono degli amici, ho detto frenate un attimo.
2: No, è arrivato un messaggio di una
1: No. Io dico no a questa battuta. Meno male che non è passata.
2: La stai
1: tanto
2: per fare?
1: No, l'ha già fatta.
2: L'ho capito pure io.
0: Senti, no, volevo dire una cosa. Avete chiesto a Manola se conosce il film, se ha visto il film di giovedì?
3: No.
2: Chiedi un po' qual è.
0: No,
1: possiamo, ma non spoileriamo.
4: Ti scrivo in chat.
1: Ciao Comollo, ciao Lidia, ciao Manola, ciao domani.
0: Ciao Ross, a domani. Ciao,
1: poi take away. Ma dove? Qui.
0: È un bagno pennale, un bagno pennale.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: A Radio 105 le 12 in punto.
7: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Boris Mantova. Ad Ankara il vertice NATO dopo le tensioni costanti delle ultime settimane tra Trump e il premier Meloni. L'Italia arriva all'appuntamento internazionale certa di rispettare gli impegni assunti sulle spese per la difesa. Dall'opposizione attacca il leader 5 Stelle Conte.
9: Dobbiamo respingere al mittente le dichiarazioni di Trump, ma è certo che Giorgia Meloni lo ha secondato in tutto. Ci sono stati degli impegni sostenibili che ricadranno sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti.
8: Il presidente ucraino Zelensky chiede agli alleati di assumere decisioni forti a difesa dell'Ucraina dopo i continui raid di Putin sui civili, mentre i missili Patriot restano sullo sfondo. Il numero uno della NATO, Rutte, concorda, ma bisognerà capire la posizione del presidente americano. Esplosioni nel cuore di Damasco poco fa, dove in visita istituzionale il presidente francese. Non è chiaro se ci siano vittime, l'Eliseo assicura, Macron è al sicuro, il programma della visita prosegue. Sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev il corpo della 39enne sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermalev nel Principato di Monaco, sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco. Rientriamo in Italia per la cronaca, una donna di 59 anni trovata morta nella serata di ieri a Sanremo, sarebbe omicidio, al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi delle società sportive Bari e Napoli, oltre che della Filmauro. La procura pugliese indaga su Luigi Aurelio De Laurentiis per i reati di false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta, connessa alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. L'ipotesi, insomma, è di plusvalenze gonfiate, ma i De Laurentiis respingono ogni addebito. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. In Italia invece torna il caldo, temperature massime fra 30 e 36 gradi, picchi di 38 in pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Oggi possibili rovesci temporali isolati sull'Appennino meridionale e nell'entroterra della Sardegna. Lo sport oggi, ultimi ottavi di finale alle 18, Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia, ieri gli Stati Uniti, padroni di casa, eliminati 4-1 dal Belgio, passato ai quarti, dove troverà la Spagna vittoriosa 1-0 sul Portogallo con un gol nel recupero due minuti dal fischio finale, le lacrime di Cristiano Ronaldo, che però non annuncia l'addio. Tennis, tra due ore Sinner in campo nei quarti contro il tedesco Struff, ieri passa staccato anche da Cubolli e Paolini, il romano domani incontrerà Ferri, Jasmine se la vedrà sempre domani con l'Ucraina Kostyuk. Le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati qui su Radio 105. La prossima volta che Maurizio mette la tromba in apertura di programma, sei fuori. No, Maurizio, sei fuori. Ma perché metti la tromba? Voglio sapere perché.
1: Sei volgare, sei greve.
2: Sempre messa e me lo state facendo notare adesso.
0: Sei greve, Maurizio, sei volgare, mi nasci dal volgo. Mi nasci dal volgo.
2: Cioè, no, aspetta, stai dicendo che sono pazzo?
0: Sì.
3: Prendetemi per pazzo.
0: Sì.
3: Pazzo per Gesù.
0: Pazzo per Gesù, caro Maurizio, ma soprattutto pazzi per Camilla Ghini, per Lauretta, per noi di 105 Takeaway, che abbiamo l'opportunità di trascorrere insieme un po' di tempo. Però aspetta che nella fattispecie mi sono auto ammazzato io, mi sono messo le cuffie tipo cappio, ma questo non bloccherà il tastierino.
4: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio.
5: Mandamelo.
0: Ciao Ilari.
6: Noi abbiamo deciso di mettere delle persone completamente incapaci di fare qualsiasi cosa.
0: E ci siamo riusciti con Takeaway.
6: Sì. Bau bau bau bau bau bau bau bau bau.
7: Buona giornata a tutti, mi raccomando, inviatemi le vostre palle.
0: Grazie, le aspettiamo, vero Lauretta?
8: Sì, sì.
6: Eh sì, perché.

0: detto africano?
1: Io.
2: Ciao capo, io adesso andare a mangiare, io oggi ho lavorato troppo, io ho tutto acqua.
0: Perfetto, mi fa molto piacere, salutiamo.
1: È giorno giusto.
0: È giusto, è la
1: giusto.
0: Pausa pranzo.
3: Ma siete rinfrescate?
0: No.
3: Rinfrescata.
0: Perfetto, oh. È importante. Si suda, si suda.
4: Aspetta un attimo, io devo andare un attimo a fare 5 gocce di Chanel.
1: Vai!
0: Vai, mi raccomando.
3: Piu, piu, piu, piu, piu.
1: Ma che è?
3: Piu, piu, piu, piu.
1: Ma che è? È un pezzo nuovo.
0: Lo prendo quest'ultimo droppino, ti va? Avete voglia?
1: Sì.
0: Guarda, la prima volta che la faccio sta roba, sullo svuotino, guarda.
1: No. Ma dai, ma guarda poi come ride Maurizio.
0: Pensa se in discoteca metti questa cosa, cioè sullo svuotino tutti yeah, yeah. E poi... Vabbè, comunque amici, in questo appuntamento di 105 Takeaway, scusate... Sei sempre tu Camilla,
1: no,
0: comunque
1: tu
0: lo sanno tutti.
1: Dire scusate.
0: Comunque, scusateci.
5: Lo faccio.
0: Sì, ti prego, è la roba più bella del mondo. Cioè, tu sei lì, dai ragazzi, è il momento della vostra energia, del vostro ritmo, su le mani. Allora, è uno con lo sforzo, poi va bene.
1: Con l'emozione.
0: Con l'emozione.
5: Quando scappa.
0: Oh, ragazzi, è comunque aria, C'è chi la fa uscire dalla bocca e chi da altre parti. Mm. Io penso sono l'unico esempio dove escono parole dalla bocca, ma in realtà è come se uscissero da un'altra
1: male
0: parte.
1: Ma lo sai che te lo dici da solo.
0: Senti news.
1: Filippo Caccamo.
0: E chi è?
1: Dimentica la valigia. Il comico parte per il tour solo con uno zainetto e due fogli.
0: Non ho capito.
1: Vabbè, questo si è Filippo, si è dimenticato la valigia.
5: Dove?
0: Ma dove?
1: A casa. Quindi è partito per il suo tour con uno zainetto e con due fogli.
0: Ma scusa, dove è andato? In aeroporto?
1: Ah, oddio.
6: Oh. Allora, lui doveva partire per un viaggio. Al momento di partire, voleva prendere la valigia. Ma la valigia. Ah, l'ho lasciata a casa.
1: Ecco.
6: Però ormai
0: cos'era,
6: era
0: in aeroporto?
6: Tardi. Sì, era troppo tardi.
0: Cioè, questo è andato in aeroporto senza valigia.
1: Esatto.
0: E ha detto,
1: classica cosa che potrei fare io tranquillamente.
6: Perché a te non è mai capitato?
0: Mille volte.
6: Ne
0: parliamo tra pochissimo al 342 41 15 105, ma prima c'è proprio lui. È arrivato per te.
1: È arrivato, lo so, grazie.
3: Allora, siete rinfrescate?
1: Sì, ci rinfreschiamo con Harry Styles, Dance No More.

0: Iniziamo così questa puntata di 105 Takeaway con Camilla che sbuffa perché si è arrabbiata. Cosa è successo?
1: Sì, ragazzi, dai, pure Harry Styles è andato via, dai.
0: Cioè, non dove è andato?
1: Si sposa pure lui.
0: Ah, ha ti è uscito dalla,
1: Zoe,
0: dalla cerchia
1: Kravitz.
0: Dei possibili.
1: Mannaggia, oh.
0: Perché tu ci credevi,
1: tutti.
0: No?
1: E perché no?
0: Eh beh, non
1: perché
0: so.
1: Perché una ragazza non può sognare in grande?
0: Beh,
1: perché?
0: Forse un po' troppo in grande.
1: Perché?
0: Hai sognato con stile più che altro. Però no. No vabbè dai, lasciamo perdere.
1: Con Harry beccati il naso.
0: Il naso a pagliaccio, aspetta che lo prendo subito. Nel frattempo abbiamo ricevuto dei messaggi. Non li mandiamo in onda perché dobbiamo prima dedicarci all'analisi.
1: Sì.
0: Prego.
1: Sei gelosina.
0: Mandiamo i messaggi.
1: No,
0: prego.
1: No, adesso non li mandiamo.
0: Adesso me li leggete. No. Adesso se non mi leggete i messaggi, guarda, impazzisco.
2: Allora, è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore,
0: certo,
2: che ti invitava a donare,
0: sì,
2: il tuo tasserino, però solo con le frasi dedicate a Camilla,
0: sì,
2: ad Antonio Pivati, perché come tu sai,
0: ah, è vero,
2: bene, Camilla, insomma, sta facendo il doppio turno.
1: In questa
0: settimana, vero,
1: ragazzi.
0: È vero. Quindi l'ascoltatore, sapendo che Camilla farà anche Music and Cars,
1: esatto,
0: saluto il
1: oggi
0: mio amico Dario Spada.
1: 16.
0: Ecco, mi chiede appunto di poter donare il tastierino a Pivati per avere appunto l'opportunità di
3: soldi,
0: divertirsi.
3: Soldi.
0: No, cioè il tastierino risponde.
2: No.
1: Ma tanto gli altri ascoltatori sono così attenti che di pomeriggio mandano gli audio con il tastierino, facendosi autotastierinizzati, capito?
0: Sì, che è un nuovo verbo che abbiamo appena inventato, ma soprattutto ritorniamo alla notizia perché è interessante. È successo anche a me, ma prima, con l'approfondimento di Camilla Ghini, scopriamo la notizia che è stata presa dal cervellone, che oggi era un po' spento,
2: no,
0: e lì il cervellone ronfava.
2: No, sempre
0: e io ogni tanto vado in redazione a 105, c'è il cervellone che ronfa, si sente proprio così, si sente...
2: Magari
0: take away. Si sveglia, appiccica due robe su un foglio e Camilla le legge. Prego.
1: Eccoci, siamo pronti. Buongiorno.
0: Ari,
1: clamoroso imprevisto da attacco di panico per il celebre comico influencer Filippo Caccamo.
4: Capo, qua è dura. Siamo a 40 a lavorare. Solo io sto lavorando.
0: Giusto.
4: Gli altri guardano.
0: Sì.
1: E dai, però anch'io sto lavorando. Fallo stare zitto, dai. Cioè...
4: questa cosa mi fa girare il cervello.
0: Anche
1: sì.
0: A me.
4: Mi fa veramente frate... girare il cervello.
0: Frate, hai ragione, frate. Hai ragione.
1: Vabbè, comunque, durante la partenza per una delle sue tappe, delle sue trasferte,
0: vabbè,
1: teatrali.
0: Perché dobbiamo fare la promo a Caccamo, con tutto rispetto?
1: Vabbè, ragazzi, posso fare il riassuntone?
0: Sì, vai.
1: Il riassuntone della notizia?
0: Sì, vai.
1: Il riassuntone del notizione.
4: A me la voglia di lavorare non ce l'ho. Mi piace divertire.
0: Sì, ho capito.
4: Divertire di più.
0: Sì, ho capito. Sì, ma non ti devi
1: arrabbiare. Non ne posso più. Allora,
0: prego,
1: ve la spiego io in breve. Ma perché questa base così? Dove siamo?
0: C'è del chiacchiericcio.
1: Ah, siamo in stazione.
0: Questa è la stazione?
1: Ragazzi, questo...
0: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Sì.
0: Ferma a...
1: Trenitalia wishes you a pleasant journey.
0: Ok.
1: Sì. Ok.
0: Non ho ricevuto. Avevo detto...
1: Ragazzi, stiamo facendo la radio, ce lo ricordiamo?
0: Sì.
1: Ce lo ricordiamo tutti?
0: Sì.
1: Ok, allora...
0: Camilla Ghini è in ritardo da una vita.
1: Sì. No, io sono sempre puntuale e ci tengo a sottolinearlo, però praticamente
0: è
1: successo...
0: Ma è un altro ritardo.
1: Vabbè, anche quello poi ne parleremo. Ma è successo che lui si è dimenticato la valigia a casa e quindi è rimasto senza vestiti. È partito per fare il suo lavoro senza la valigia.
0: Ma è partito o non è partito?
1: È partito,
2: certo,
1: perché doveva partire, perché aveva un appuntamento. Non è che poteva tornare indietro, ormai è andato.
2: Anche perché l'aereo partiva, ormai doveva andare, non poteva tornare a casa a prendere la valigia.
0: No, ho capito, però scusate.
1: Perché stamattina? Ma stamattina non ce la fa.
0: Mi manca Jake, è l'unico che mi capisce. Mi manca
1: no,
0: Jake.
1: È l'unico che ti capisce, non si capisce
0: nulla. Oggi era
1: nulla.
0: Martedì, mi aspettavo un Jake e invece... Vabbè, allora,
1: mi sa.
0: Sì.
1: Vediamo se ci risponde. Magari.
0: Buon viaggio. Ma no, adesso lascia stare.
1: No, adesso lo chiamo.
0: Torniamo a noi, ragazzi. È mai successa questa roba? A me sì.
1: Di dimenticare qualcosa?
0: Io prendo quasi sempre treni e aerei last minute E quando arrivi lì, mi è successo col passaporto una volta.
2: Ah, pure a me. Grave,
0: e non
2: però.
0: Sono riuscito. Ma stai chiamando Jake? Sì. Ma perché?
1: Boh, vediamo se risponde.
0: Ma non è un programma dove si chiama la gente così a caso.
1: Ma come?
0: Vabbè,
1: no?
0: Comunque, abbiamo fatto anche ieri.
3: Comunque, lo sai a quanti DJ è capitato di partire e lasciare le chiavettine attaccate al computer?
0: Sì. È vero.
1: Niente ragazzi, Jake non pervenuto.
0: Fallo andare in vacanza sereno per una volta, no? Soprattutto, è mai successo a voi, cari ascoltatori? Sì, entrate nel mood racconto di quella volta, perché sono mille le volte in cui anche io mi ricordo dovevo, che ne so, portare una serie di carte al commercialista, prendo, mi sveglio, vado lì, arrivo, oh, buongiorno, dove sono le carte?
1: A casa.
0: Me le sono dimenticate a casa. Mm-mm. Succede. Mm-mm. Anche quotidianamente, tipo scendo, devo prendere le chiavi per la macchina, scendo e dico, lasciato sulle
2: però
0: chiavi.
2: Però lì sali, le prendi, cioè quando devi partire per un viaggio. A me è successo che ho lasciato uno zaino, lo zaino, cioè il mio bagaglio al taxi.
0: Al taxi, sì, ah sì, sì. Amici tassisti, amici tassisti.
1: In cammino al club, io lo conosci in un taxi. In cammino al club.
0: Perfetto, allora ho trovato il modo per fermare Camilla. No, c'è questa cosa degli amici tassisti che ci stanno ascoltando. Quante volte la gente lascia il portafoglio, il telefonino, e
2: occhiali.
0: Poi occhiali. Tra l'altro sono quelli che ti portano magari in aeroporto. Cioè,
2: esatto.
0: È successa questa roba che uno va in aeroporto, sì, paga il taxi e poi lascia il portafoglio lì, si ritrova a andare al check-in. Buongiorno, mi dai i documenti? Sai cosa fai lì?
1: T'attacchi al tram.
0: Fai quella roba lì. Comunque aspettiamo i vostri messaggi al 342 41 15 105 prima del racconto di quella volta in cui Camilla ha dimenticato. No, non lo so, non sicuramente sarà
1: posso
0: successo.
1: Posso dire, meglio che non racconto, perché ne ho talmente tante che non saprei da dove iniziare.
3: Ma cosa c'è in aeroporto?
0: In aeroporto c'è, allora, cerchiamo di capire.
1: Ci sono,
0: allora,
1: dei cani.
0: Aspetta, sì. C'è gli antidroga, i cani antidroga.
3: Bravissimo.
0: Quindi adesso dovrebbe partire Emma Fit Fabri Fibra antidroga.
3: Bravissimo.
0: Tu sei veramente un genio. Vai.

0: Torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Il prossimo appuntamento è dal 10 al 12 luglio a Reggio Calabria, ma su estate.it trovate più di 100 tappe da nord a sud per vivere giornate di sport e divertimento e provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe!

0: Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Una nuova birra Forst 00.
5: Assaggiala.
6: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
5: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
7: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Ave, pizza croccantis!
12: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
13: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: Nen. La senti?
17: Nen.
16: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
17: Nen.
16: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
0: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.
19: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 105 Selection MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door, qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
1: Allora, vi siete rinfrescate?
2: Sì. Perfetto, grazie mille.
0: Dire che si sta un po' meglio in questi giorni? Non sì. c'è quel caldo proprio che non sì. ti faceva neanche respirare.
2: Non
0: no?
2: c'è un'afa pesantissima. Forse non c'è come è stata nelle settimane precedenti.
0: Mamma mia,
2: ma è comunque caldo, amici.
3: Però
2: eh?
3: Boris Mantova inizio ora sì. ha detto che tornerà a breve.
2: Perché ah, ecco, è il solito vedi. Uccello del malaugurio. Lui è un corvaccio, arriva proprio. Me lo immagino, Boris Mantova che vola, no? Sopra le nostre teste e fa questo suono. E torna l'afa. Lui è così, è un giornalista un po' gufa, vabbè, è un corvaccio, è un calimero corvaccio. Vabbè, sì. Boris, ti vogliamo bene lo stesso. D'altronde, più che un corvaccio, un piccione, un piccolo,
0: un
2: piccione,
0: piccolo piccione,
2: un picciuto qua. Prego con le note vocali, grazie.
4: Ciao Camilla, ciao Daniele.
2: Ciao.
4: Allora, non proprio così, ma una roba simile, forse anche peggio. Quando ero piccolino, ero in vacanza con i miei in Egitto, l'ultimo bagno, quindi noi piccolini eravamo giù che facevamo il bagno. I miei preparavano le valigie e poi li davano agli inservienti che mettono sul pullman e portano tutto in aeroporto prima
2: certo.
4: di noi. Vado per cambiarmi, mi vesto e mia mamma aveva fatto le valigie con tutte le mutande dentro. Quindi io dalla partenza per tutto l'aeroporto in aereo fino a casa, da piccolo, poi avevo 8 anni, penso 7 anni, tutto il giorno senza mutande, è stato un incubo.
2: Io vabbè. Devo dire la verità, sono uno di quelli che ancora quando viaggia, e viaggio spesso, è la prima cosa che mette dentro sono le mutande.
1: Sì, anche io.
2: E poi faccio i conti, dico sì. allora, quanti giorni sto via? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, subito 7 mutande.
0: Sì,
2: pronti.
0: Sì.
2: E poi dice,
0: io porto sempre il doppio.
2: Doppio di mutande?
0: Sì.
2: Ma tu sappiamo
0: rispetto
2: che hai delle frequentazioni.
0: No,
2: insomma.
0: Nel senso che le cambio sempre, spessissimo.
2: Sì?
0: Sì.
2: E cosa
0: sì.
2: fai con queste mutande?
0: No.
2: Le
0: dai,
2: vendi?
0: Daniele. Ma che schifo, no.
2: Ma come che schifo?
0: Ma no, le cambio la mattina, poi la sera le ricambio, se esco per cena magari.
1: Però
0: le ricambio.
1: Però ha ragione Camilla, cioè se cioè, tu sei via un weekend di giorno, fai il giro
0: esatto.
1: e hai un paio di mutande.
0: Poi
2: che giro?
1: Se fai la doccia cosa fai? Ti rimetti le mutande del giorno?
2: No.
1: Che schifo. Io sono come
2: che
1: Camilla.
2: Che schifo. Ok, ma scusa.
0: Cioè io per esempio
2: allora,
0: stamattina
2: solo secondo...
0: ho fatto... No,
2: no,
0: fammi
2: no adesso mi fate parlare, no. adesso parlo io, ok? Sulle
0: vabbè.
2: Mutande... Se parlate di massimi sistemi, ok, ma sulle mutande potrò saperne più di voi.
0: E perché?
2: Perché me ne sono cambiate più di voi, sono più vecchio, sono più vecchio.
0: Ma non è detto, perché se te ne cambi poche, magari me ne sono cambiate più io, che invece sono più giovane, scusami.
2: Ma adesso dobbiamo litigare su chi si faccio... cambia le mutande?
0: No, perché
2: cioè,
0: è
2: adesso
0: così.
2: Se mi devi rompere...
0: Cioè, io stamattina ho fatto la doccia, mi sono lavata i capelli e mi sono messa un paio di mutande, ok? Sono venuta qua. Poi, stasera... Di solito esco la sera perché non so stare a casa da sola.
2: Ma stai
0: e
2: a casa.
0: Ovviamente prima di uscire mi cambio rispetto a come sono vestita
1: sì.
0: oggi. E
3: ma
0: mi cambio,
3: se non
0: anche,
3: esci, non
0: mi cambio anche le mutande. No, me le cambio comunque perché mi metto il pigiama. Me le cambio, ragazzi.
1: Comunque io come Camilla, ragazzi, cioè se stamattina mi sono lavato, ho fatto la doccia, ho messo un paio di mutande. Ma stasera
3: ma no.
1: se faccio la doccia me ne rimetto un altro e domani mattina non è che uso quello della notte.
3: Certo,
0: ma no.
2: Beh, scusami allora,
3: ma
2: ragazzi. Ma voi sprecate.
1: Ma siete degli zozzoni comunque.
0: Ma siete veramente degli
3: ma
0: zozzoni.
3: Dai. Certo che si rimettono quelle
0: cioè,
3: del giorno
0: io, allora vi racconto ieri sera.
2: Allora
0: okay.
2: posso dire solo una cosa? Io vi invito a mettere le mutande ovviamente giuste e pulite. Poi ok il giorno dopo metti il marrone davanti e il giallo dietro. Almeno le usi due volte.
0: Ma che schifo ragazzi cioè. No veramente sono senza parole.
2: Che schifo. Scusami a proposito

0: Del caldo, un altro messaggio, eh?
1: 37 gradi, nudi, in c'è giro per Milano.
2: Sì. Ma chi sa le puzze? Le puzze!
1: Cara mia.
2: Sudore di culo, madonna!
3: Ma chi è?
0: Vabbè.
3: Ma chi è?
0: Non lo so, arrivano messaggi. Torniamo alla teoria delle mutande un secondo,
3: no,
0: perché
3: ragazzi,
0: l'argomento è importante.
3: La teoria delle mutande è molto... No, che stringi? Stringi un cavolo, stringi. Qua dobbiamo parlare di cose serie. Maurizio mi fa stringi. No, scusa.
0: No, le mutande.
3: No, scusa. Cioè, stringi, dai. Io mi metto le mutande la mattina e me le ricambio la sera. Poi vado a dormire e la mattina dopo me le ricambio.
0: Ok, quindi tu
3: io
0: usi...
3: uguale.
0: Ok, voi usate...
3: Un sacco le... di mutande.
0: Oh, ma non mi fate finire la frase. Posso dire? Rimetto le puzzette, eh?
3: Rimetti le puzzette.
4: Allora, non mi potete arrabbiare così, Madonna, esatto.
0: No,
3: no dai,
0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love per far partire il disco,
4: esatto.
0: E riprendiamo tra pochissimo,
4: sì, sì,
0: sei esatto. Un grande.

0: Bring Your Love. Tutto sussurrato questo brano di Sabrina Carpenter con Madonna.
1: Perché
0: abbiamo
1: quel giorno
0: veramente
1: avevano poca voce.
0: Avevano poca voce, quindi hanno detto vabbè, registriamolo un po' soffice così. Chissà quante volte si cambiano le mutande Sabrina Carpenter e Madonna. Questa è la domanda che
1: spesso
0: riecheggia nell'eternità dei nostri ascoltatori, che subito quando c'è un argomento, devo dire, con dei contenuti
1: si accendono.
0: Allora, se facciamo una puntata con dei contenuti, 3-4 messaggi buoni arrivano.
2: Beh, 3-4
0: ragazzi,
2: più.
0: Se si parla di mutande, silenzio tutti. Simballao la macchina. Simballao. Allora, il tema è quante volte ci si cambia le mutande, giusto?
1: Sì.
0: E tu ridi perché leggi i messaggi?
1: Sì.
0: Ho paura ad ascoltarli, prego.
3: Ciao vai. Loretta, ciao Camilla. Ma scusate, voi invece non le risvoltate le mutande? Cioè la mattina ce l'hai nel senso dritto, la sera le risvolti.
0: Certo.
3: Bisogno di cambiarle, no?
0: Sì.
3: Ciao da Mario.
0: Mario, sei un grande.
1: Mario, che schifo,
0: come...
1: perché non è che se è sporca da una parte dall'altra
0: no,
1: è pulita.
0: No, è come la cotoletta,
1: poi
0: se
1: noi...
0: la cuoci da tutte e due le parti, no?
1: Noi abbiamo le mutandine, per quanto mi riguarda, nella maggior parte dei casi sono anche un po' in pizzo, no? E quindi da una parte
0: pizzo. Ah, scusami,
4: calabro.
1: Sì.
0: Sì.
1: Da una parte c'è il cotone,
2: esatto.
1: E dall'altra c'è il pizzo, e quello ti dà fastidio.
0: Allora, scusate, io sostengo una cosa. Posso? Mi assumo la responsabilità.
1: È tanto.
0: Voi vi cambiate le mutande per andare a letto 6-8 ore. Cioè,
1: magari
0: voi tenete delle mutande per andare a letto 6-8 ore.
1: Ma magari ve le cambio,
2: doccia,
1: esatto,
2: sì, certo.
1: Mi cambio anche
0: prima.
1: Ok,
0: poi
1: di
0: però
1: cena.
0: Ve le cambiate.
1: Sì,
2: la mattina sì.
0: Esatto.
2: Certo.
0: Questo vuol dire che voi tenete delle mutande per 6-8 ore.
2: Sì, il tempo di dormire.
1: Dipende.
0: Ok, c'è una opzione che quelle mutande siano quelle per dormire. Giusto?
2: Sì, sì.
0: Ok, seguite il ragionamento, Non fermatevi all'apparenza. Vado? Ok, se un uomo che non ha come la lingerie femminile, le culotte o qualcosa per andare a letto di normale, utilizza anche, potrebbe, dei pantaloncini. Ci sono,
2: le mutande pantaloncino, dici tu?
0: Ci sono dei pantaloncini proprio tipo pigiama.
4: In microfibra.
2: Boxer. Ma senza mutande? Cioè tu non metti le mutande, Daniele, quando dormi?
0: No, io metto questi pantaloncini con...
2: Ma non c'è la mutandina sotto.
0: Ho capito, ma cosa devo fare?
1: Si dice
0: che è meglio
1: che
0: perché
1: si dovrebbe dormire anche senza le mutande.
0: Capisci?
1: Sì, sì,
2: ma
1: sì,
2: anche
1: sì,
2: noi femminucce.
0: Sì. Sì.
1: Ah, in teoria sarebbe quasi più indicato.
0: Oppalala.
1: Se non ricordo male, però
0: oppalala,
1: il nostro cervellone può cercare questa cosa. Perché io credo che faccia meglio insomma, far respirare quella zona quando uno è a letto,
0: sì,
1: sia la cosa migliore. Così ricordo. Così mi disse forse la mia dottoressa.
0: Esatto.
1: Forse tempo
0: fa. E anche
1: fa.
0: Il pipo, anche il pipo, ragazzi.
2: La tua dottoressa, perché dice che è un'abitudine altamente consigliata, perché favorisce la traspirazione e previene l'accumulo di umidità. Brava la dottoressa.
0: No, brava la dottoressa, l'ho detto io.
2: La
0: ma la dottoressa sai cosa può fare? L'ho detto io, quindi sostengo che se voi utilizzate le mutande per dormire, è giusto che vi cambiate le mutande per il giorno successivo. Ok. Se no, andate alla mia teoria, che c'è un paio di mutande in più. Se avete le mutande per dormire,
1: no,
0: ragione,
1: perché non
0: ho ragione.
1: No.
0: Standing ovation.
1: No,
0: standing ovation.
4: Sì, riutilizziamo le mutande del giorno prima.
0: Bravo!
1: Perché se io, per esempio, stasera torno a casa e ho una cena fuori, mi ridò una sciacquata, mi rifaccio una doccia, anche se stamattina mi sono lavata i capelli, mi farò magari una doccia al corpo.
0: Ma cosa c'entrano i capelli con le mutande?
1: E fammi finire. E a quel punto,
4: cioè, tu te le metti le mutande.
0: Cioè, è un copritesta?
1: No, me ne vado, veramente.
0: Dove vai?
1: Tanto devo fare altre 8 ore, quindi qua. A quel punto metto all'angolino. A quel punto,
0: sì,
1: se io stasera uscissi a cena, per esempio, mi me le cambierei le mutande, perché mi cambio anche il vestito, no? Mi metto un'altra cosa.
2: Certo.
0: Ma chi ha detto di no?
1: E quindi non è vero che poi ne ho sprecato un paio, perché quelle per uscire stasera me le cambio.
2: Cioè, tu se stasera dovessi uscire,
1: se tu stasera esci vestito così?
2: Quelle mutande lì?
0: Scusate,
2: dai,
0: abbiamo finito il tempo. Ma Maurizio ha fatto, penso, la peggiore cosa che si possa fare.
5: No.
0: Tu hai messo un suono e hai detto buon vento. E poi vorresti che io annunciassi una canzone di due artisti. Sei licenziato. Mettiti il naso a pagliaccio.
1: Dai, ma licenziati.
0: Fermatevi tutti.
1: Dai, licenziati.
0: Al cospetto del nuovo lavoro di Jovanotti e Alfa, che si chiama Buon Vento, qui su Radio 105 a Take Away.

0: Premiate i vostri amici a quattro zampe con i Monge Monoprotein, gli alimenti per cani e gatti prodotti in Italia e preparati con una singola fonte proteica animale. Tutte le ricette contengono superfood e sono formulate per essere altamente appetibili e digeribili, senza coloranti, conservanti né zuccheri aggiunti. Trovate Monge Monoprotein solo nei pet shop e negozi specializzati. Per saperne di più, visitate monge.it.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Pizza Romana da Giulio Cesare. Sottile, scrocchiarella, cotta nel forno a legna. La vera pizza romana da Giulio Cesare. Oggi anche a Milano in Brera.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia. Tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
8: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
9: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Allora, com'è andata? Racconta.
14: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
13: No. E tu che cosa hai fatto?
14: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
13: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
14: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Nen. La senti?
19: Nen.
18: è la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
19: NEN.
18: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
20: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su syscom.eu.
22: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
2: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
24: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
23: Non mancate!
2: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
2: 105. Che storia.
1: Radio 105.
25: Che storia.

0: Posso dire una cosa? Ma che ne sanno veramente i 2000 di Prince con questa canzone Kiss che chiude questa puntata di 105 Takeaway?
1: Kiss,
0: sei un grande Maurizio, fai delle battute veramente orribili, però questo è un grande brano e soprattutto parte della storia della musica e anche della storia di Radio 105 che compie 50 anni e noi la celebriamo per tutto questo 2026.
2: È giusto così.
0: Ovviamente grazie Camilla perché ci ritroviamo domani. Hai voglia?
2: Io sì, tu?
0: Bene, a partire dalle 12 con 105 Takeaway. Grazie Maurizio, sei licenziato. Grazie. D'altronde
1: Ma era Kissney per chi non lo sa.
0: Esatto, perché devi essere licenziato prima o poi. Grazie Lauretta e a tutti quanti voi, a domani. Ciao.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: E sono le 13, tra pochi secondi, e siamo su Radio 105! Anche perché è venuta bene questa, dai!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 13 puntualissimi. Siamo qui con gli squizzari di 105, con me abbiamo la nostra Ludovica Frasca,
1: buongiorno,
0: Rebecca Papi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Siamo pronti anche oggi per darvi 2000 euro, ma vi dovete preparare, vi dovete organizzare, perché lo sapete, il tema della puntata viene scelto da voi dopo che le nostre due girls vanno a leggere le notizie che le hanno colpite. Quindi iniziamo con le notizie e poi capiamo con quale giochiamo, perché i nostri ascoltatori al 342 41 15 105 sceglieranno tra i due argomenti che voi lancerete qual è quello che piace di più. Dai, prima notizia.
2: Allora, Henry, ho scoperto che uno studio dell'Università del Kansas ha fatto incontrare persone che non si erano mai viste prima e il risultato è stato che l'attrazione aumentava quando uno dei due faceva ridere.
0: Cioè
2: quindi quando ridevano insieme.
0: Ah, sì.
2: È nel senso che se una persona è carismatica ha molto più sex appeal di uno che ha gli addominali e gli occhi azzurri.
0: Sono d'accordo. Giusto? Sono d'accordo. Infatti, secondo me le ragazze, le donne vogliono ridere, vogliono,
2: certo.
0: È bello, vogliono ridere, giusto, no?
2: Io per esempio ho incontrato l'altra volta Harry Kelvin, che è un attore hollywoodiano che è tra i nomi più citati online per fascino fisico e carisma ce li ha tutte, Henry. E confermo che è molto carismatico.
0: Vabbè.
2: Oltre che essere un bel giovanotto.
0: Vabbè, non ho capito. Ma qual è l'argomento?
2: L'argomento mio è Latin Lovers e sex appeal.
0: Oh, mi piace. Allora andiamo, questo è il primo argomento che vi proponiamo. Pensateci intanto, Rebecca, qual è il tuo argomento?
1: Va bene, si parla di dialetti d'Italia.
0: Ah, ok.
1: È stato fatto un sondaggio per scoprire qual è l'accento più sexy del nostro paese.
0: Io lo so qual è, calabrese. È un calabrese. Ma è soppressante, per me è un calabrese.
1: La cosa che mi ha colpito è che il napoletano divide completamente le generazioni.
0: Cioè?
1: Tra gli over 50 è il dialetto più apprezzato.
0: Beh.
1: E conquista il primo posto. Mentre tra i giovani dai 18 ai 24 anni finisce addirittura all'ultimo posto.
0: Qual è il primo?
1: Il primo è il romano, toscano e ligure.
0: Il romano è forte! Ah, belli! Perché il romano è fortissimo, capito? E quindi quale sarebbe l'argomento che vogliamo lanciare?
1: L'argomento è il dialetti d'Italia.
0: Ah, dialetti. Quindi allora abbiamo sex appeal, Latin lovers e dialetti. Allora, al 342 41 15 105, voi scegliete qual è l'argomento che vi piace di più, l'argomento con il quale volete giocare. Invece, scusate, una domanda volevo sapere. Che avete fatto ieri sera? No, così per informarvi, poi fatti i vostri. Ludovica, che hai fatto ieri sera? Per sapere.
2: Allora,
0: dai, sei un piccione,
2: sono
0: su.
2: Stata con mio fidanzato, l'ho ascoltato, che ha fatto una performance anche lui molto bella.
0: Immagino.
2: E...
0: Però sì. Perché quando parli ti s'allunga il naso?
2: Ma non è vero!
0: Parla e s'allunga il naso, dove sei stata? Dillo, a me poi guarda, non ci ascolta, parla a pochissime
2: sono
0: persone.
2: Sono stata con mio fidanzato.
0: Sì, certo. Tu invece, Rebecca?
1: E io invece sono stata con le mie amiche, ovviamente.
0: Ah, certo, certo. Nasi lunghissimi qua, le pinocchiette poi voglio chiamare, veramente.
2: Chi è stato il fidanzato con le amiche?
0: Ecco, bugiardissime. Allora, stanno arrivando tanti messaggi. Intanto vi dico che sta per essere, aspettare, guardate, tra le due vostre, ecco qua, abbiamo. Sta in testa dialetti, ragazzi. Io non so su che cosa giochiamo, però per ora sta in testa dialetti. Non so se durante adesso la pubblicità... Ah no, c'abbiamo una canzone però. Ah, abbiamo una canzone.
2: Certo.
0: Se durante la canzone magari mi cambia. Per ora dialetti è in testa, dialetti d'Italia. Vediamo cosa succede. Intanto abbiamo una canzone.
2: Sì. I Bausa.
0: Ci vediamo una Bausa.
1: Lose myself.
2: Yeah.
0: Ok, vabbè. Lose myself, Bausa. Noi ci vediamo una Bausa, poi torniamo al 342 41 15 105. Scopriremo quale sarà l'argomento con il quale giochiamo. Allora ci ascoltiamo questa bella canzone scelta dal Bombetta e poi torniamo in diretta.

0: che pezzo, ragazzi, che pezzo!
1: Lose Myself dei Bowser. Sono le 13.06 in diretta qui dagli Squizzati di 105. E ora stiamo per capire qual è il tema che ci piace.
0: Sì. Allora,
1: Latin lovers o sex appeal o dialetti italiani?
0: Oh, allora abbiamo lanciato un testa a testa. Vediamo cosa mi dice la regia. Allora, la regia mi dice che oggi si gioca con il tema, vediamo un po'. Sex appeal e Latin love.
1: Yeah.
0: Hai capito? Però è stato proprio un testa a testa. Okay. L'argomento piace. Abbiamo detto prima che la notizia che ha colpito la nostra Ludovica è il fatto che ci sono dei begli uomini che però non hanno l'addominale come Usiku, però fanno ridere. Invece Usiku non ha né gli addominali né fa ride. Però è bravo il regista, dobbiamo dire questo. Uzi invece è veramente un cesso, però fa ridere. Uzi è conquista.
2: È vero.
0: Ma da quale microfono stai parlando? Ma non si capisce dove parla. Ecco.
3: Ma non potevamo andare nell'altro studio?
0: È bellissimo. No, perché noi siamo sempre stati, lo dico a chi ci segue velocemente, in un altro studio. Siamo arrivati e detto: perché state in questo studio? Secondo voi perché? Cioè, se è uno studio bello, noi ci andiamo, ovviamente.
4: Siamo belli.
0: Non ho capito. Allora, ragazzi, dobbiamo andare con lo squizzino e scoprire chi sono. E allora i primi due concorrenti. Andiamo con lo squizzino.
5: Gli Squizzati di 105 presentano.
0: Dai.
5: Lo squizzino.
0: Oh, chi gioca?
1: Primo concorrente abbiamo Simone, okay. 23 anni, è un elettricista, vive a Valle d'Aosta e passa le giornate tra fili, alta tensione e scosse improvvise. E lui dice: se cercavate qualcuno con i neuroni costantemente in cortocircuito, lo avete trovato.
0: Appunto, qui ce n'è uno che conduce. Esatto. Buongiorno Simone! Simone, buongiorno. Fammi capire
6: buongiorno,
0: una cosa.
6: Enrico.
0: Simone, intanto sei giovanissimo, 23 anni, complimenti che ci segui, ma mi piace molto questa cosa. E mi spieghi sto fatto dei neuroni, fammi capire, che combini?
6: Ma no, perché faccio l'elettricista, allora ho voluto fare la battuta.
0: Ah, vuoi fare rimorchione, cioè stai a provare. No, però mi piace questo fatto che tu vai in giro a fare l'elettricista, perché delle volte a me, quando mi capitano dei casini con i cavi elettrici così, io non so come risolvere i problemi. Una volta ho provato a collegare due fili e mi si sono drizzati i capelli. Ho fatto un po'. Come si fa per non prendere la scossa? C'è un metodo, cioè che non so, mi metti i guanti di gomma?
6: Bisogna staccare l'interruttore.
0: Vedi.
6: Prima di toccare.
0: Mannaggia la miseria.
1: Le basi.
0: Cioè, scusate, non avevo capito. Bisogna staccare l'interruttore. Vabbè, scusami, Simone. Ora ci penserò. Ma tu sei fidanzato, Simone?
6: Io sì.
0: Oh,
6: sì.
0: Da quanto?
6: Da un anno.
0: Siccome oggi parliamo di Latin Love, o dici triste, perché non ti va bene? C'è qualcosa?
6: No.
0: Cioè,
6: no, è vero, che mi sta anche ascoltando il fidanzato, la saluto.
0: Come si chiama?
6: Oh, Alice.
0: Ma tu sei dimenticato come si chiama?
6: No.
0: Senti, Simone, però, come, dimmi, perché ti sento triste? Ma che è successo con Alice?
6: Sento tanto bene.
0: Non ti senti bene? Perché? Che è successo?
6: No, non sento bene al telefono.
0: Ah, sei no, paragnosta, dritto, sei figlio di paragnosta, non capisci bene quello che dico. Comunque, Simone, ti posso fare lo squizzino? Sei pronto?
6: Sì.
0: Allora, che significa sei un Casanova? Significa che sei un appartamento nuovo oppure sei un seduttore?
6: Seduttore.
0: Bravo. Allora, il primo è Simone, andiamo a vedere chi gioca dopo, vai.
4: Abbiamo Marco, ha 25 anni, sì. Vive a Lucera in provincia di Foggia. È un autotrasportatore, Henry, quindi ascolta sempre la radio 24 ore su 24. È fidanzato e c'è una sorpresa, a settembre si sposa, auguri.
0: Marco, peggio per te, come stai Marco?
4: Dai!
0: Marco, leva questa musica sotto. Marco, Marche. Oddio, Marco è andato. Marco se n'è andato.
4: No.
0: Niente, Marco se n'è andato. Vabbè, io ritorno. Cambiamo. Un altro,
4: allora,
0: è andata
4: cambiamo,
0: via Marco, se deve sposare. Via,
4: abbiamo
0: vai.
4: Laura, dai, andiamo da una donna, 43 anni, vive a Cassuolo in provincia di Modena, è un insegnante di scuola d'infanzia, che bello. È sposata da pensa 24 anni, ha due figli grandi, ama stare in mezzo ai bambini e divertirsi con loro e dice: io vorrei partecipare al vostro gioco perché vi ascolto sempre.
0: Laura,
4: grazie,
0: buongiorno!
4: Laura,
0: buongiorno!
7: Ciao, buongiorno!
0: Laura, 43 anni, sei sposata da 24 anni. Giovanissima,
7: sì.
0: Giovanissima.
7: Com'è? Tanto tempo.
0: Scusami, i figli quanti anni hanno?
7: 23 e 22.
0: Ah, quindi ti sei data, come dire, subito da fare per essere una mamma giovanissima, poi. Hai fatto bene.
7: Adesso siamo da Dio, guarda.
0: Hai fatto bene. Hai fatto bene, così te li
7: adesso
0: godi bene.
7: Adesso cresco i figli degli altri a scuola.
0: Veramente, perché sei un insegnante di scuola dell'infanzia, insomma, sempre in mezzo ai bambini. Bene,
7: bravo,
0: bene.
7: Sì.
0: Laura, senti, ti faccio subito la domanda. L'argomento è Lady Lover e Sex Appeal. Come si chiamava il mensile sexy americano? Playboy o porcellone brutto zozzone?
7: Beh, penso Playboy.
0: Pensi bene. Ragazzi, abbiamo Simone e Laura e andiamo al primo gioco. Vi ricordo che uno di voi passa al turno e va avanti, uno invece rimane, come dire, dove si trovava, ed è il Mi manca la parola. Vai!
8: Mi manca
9: l'amore, i soldi.
8: No, la parola.
9: Ah, la parola.
8: Mi manca la parola.
0: Simone, ci sei?
6: Ci sono.
0: Laura, ci sei?
7: Ci sono.
0: Ragazzi, allora partiamo, eh? E partiamo con Simone. Si ferma la parola, cioè nel senso si ferma la canzone, eppure la parola che doveva partire, e voi la dovete dire o cantare. Io partirei con Blanco, Simone. Ti va bene, Blanco?
6: Va bene, va bene.
0: Dai allora, vai.

0: dire.
1: No, dovevi dire la parola. Lo strapperei. Oh, Simone! Via! Era via! A paraculo! E poi arriva!
2: Pensavo che fossimo arrivati qua. Pensavo che è arrivato qua.
1: Allora, hai dato il punto a Laura. Laura, un punto. Laura, ora tocca a te. Visto che proprio parliamo di Latin Lover, abbiamo Cesare Cremonini con Latin Lover. Vai!

0: Di me?
1: Oh sì!
2: Parlo di me, rido perché tu mi chiami la love.
1: E allora due punti per Laura. Adesso Simone, recuperiamo. Secondo te sesso e samba vanno d'accordo?
3: Sì.
1: Allora vai.

0: Tu sei illegale come una
1: rapina.
0: Rapina, sì! Sei illegale come una rapina. Dai, l'ha detto proprio sul dai, in extremis. Allora, Laura, sei pronta?
2: Sì.
0: Laura, non ti fa suggerire che noi abbiamo un'app per scovare i paraculi. Quindi non ti devi... capito?
2: No, sai cosa? Mi stavo dicendo io le canzoni perché sapevo già, allora mi scappava da dire.
0: Lauretta, non ce prova che io sto. C'ho l'app io, capito? Rebi, io spieghi che app io a casa? Lascia stare. Andiamo avanti, Laura. Oh,

0: Innamorata.
1: Brava, fa innamorare. Che poi, scusami, Ludovica, uh-huh, in napoletano non è innamorare, ma è proprio innamorare, giusto?
2: Innamorare,
1: senza
2: la apostrofo, innamorare.
1: Innamorare,
0: scusate, ma io, mio marito è napoletano, quindi non potevo sbagliarlo.
1: Brava, ma di dove? Di dove? Di Napoli? Dove? Precisamente?
0: Che qui abbiamo sinceramente una... abitava da Arenella, poi me lo sono portato qua a Sassuolo.
2: Allora, Arenella è una parte di Napoli.
1: È bella? È bella Arenella.
2: Sì, bello, sì, bello, sì, bello, sì. Bello, certo.
1: Napoli è bella, bella, è bella tutta Napoli, sì, è veramente, sì, sì, meravigliosa. Ha questo golfo, ragazzi, dove ci sono le isole, insomma, devo dire, è un posto meraviglioso. Allora, è il momento di Simone. Simone?
3: Ci sono.
1: Simone, io ti sento con una voce strana, ma stanotte hai fatto tardi, che hai combinato?
3: No.
1: Sei sicuro?
3: Sì.
1: Gli hai dato? Tu? Simone?
3: Eh?
1: Simone, dico, gli hai dato stanotte? Ti sei dato, ti sei sfogato, ti sei andato a ballare, che ha fatto?
3: No, ho dormito.
1: Ah, allora sei solo ricoglionito, va benissimo, dai, sì, vai! Sì. E Antonacci per te!
4: No.

0: No, non lo so, non
1: no!
0: lo so.
1: Simone, ho scommesso un euro su di te. Pace! No, Simone, mi hai fatto perdere un euro. Hai dato un punto a Laura. Guarda che combinato, Simone. Che secondo me hai fatto nottata. È inutile che ci provi. Laura, Laura ha 4 punti. Siccome si arriva a 5, ora se lei mi indovina la parola, va a 5 e lei va avanti. Allora, Laura, sei pronta?
2: Sì.
1: Sai quella canzone? Ti amo di Tozzi? La conosci?
2: Un po'.
3: È una farfalla che muore sbattendo le
2: ali.
1: Oh sì!
3: Sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa. Prendimi l'altra metà.
1: Mi piace questa canzone, ragazzi, eh? Bella, eh? E allora, Laura si qualifica. Brava Laura, brava, brava, brava.
2: Grazie, grazie.
1: Mentre Simone, Simo.
0: Ci sono.
1: Allora, Simo, io ti voglio dire una cosa. Adesso tu te prendi un bel caffettino, Simone. Capito?
0: L'avevo già bevuto.
1: Aspetta, tu avevi già bevuto o avevi già bevuto il caffè? Fammi capire.
0: No, il caffè.
1: Grande Simone, sei stato molto simpatico. Ciao,
0: grazie,
1: Simone.
0: Grazie.
1: Ciao Simone.
4: Simone stava facendo serata con noi ieri sera.
1: Sì, secondo me stava con voi ieri sera,
5: ma
1: Simone. No,
5: con tua figlia.
1: No, ma anche con te, che
5: ma
1: fidanzato. Ma non dire balle, quale fidanzato?
5: Guarda,
1: che io
5: guarda,
1: l'ho chiamato, ma ha detto che stava da un'altra parte. Comunque, ragazzi, adesso noi ce ne andiamo in pubblicità. Poi torniamo, scopriamo chi sfida Laura e scopriamo pure chi arriverà allo squizzone. Vai.
6: Schizzati 105. Quest'estate il divertimento vi aspetta con Nintendo Switch 2. Schermo Full HD fino a 4K in TV e i nuovi Joy-Con 2 magnetici. Nuovi modi di giocare, anche a distanza, e un vasto catalogo di videogiochi Switch e Switch 2. Inoltre potrete provare titoli amatissimi come Mario Kart World, Pokémon Pocobia, Mario Tennis e Star Fox. Venite a scoprire Nintendo Switch 2 a 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Nintendo Switch 2, passa al livello superiore.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Vieni da MD per una qualità top.
9: Senza spendere una fortuna, Antonella.
10: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi in gusti assortiti a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
15: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Yuhu! C'è nessuno?
18: Yeah! Uno c'è!
17: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
18: Piacere! Calciolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
19: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
23: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
24: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
23: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
26: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Schizzati di 105! Eccoci!
0: Siamo sempre noi, gli Schizzati di 105, sono le 13:24 e stiamo giocando ad un bel tema. Bello perché sono Latin Lovers e Sex Appeal.
1: Bene, bene. Allora ragazzi, abbiamo la nostra Laura che ha battuto Simone, che mi hanno detto che Simone si è ripreso. Cioè, questa è una notizia per chi ci stava seguendo. State mandando tanti messaggi, scusate, Andrea da Usmate che scrive: Rebecca sei bellissima. Andrea, senti una cosa. Innanzitutto,
4: Andrea, i DM su Instagram sono aperti. No, scherzo.
0: Lì.
1: Andrea, lascia perdere, Andrea. Tu non guardare la trasmissione sul canale 66 perché non si fa. Segui il radio. No, guarda. Allora andiamo avanti e scopriamo con lo squizzino chi sfida la nostra Laura.
27: Lo squizzino.
28: Lo squizzino.
1: Ci sei, Laura? Laura, ci sei?
29: Ci sono.
1: Sentiamo
29: sono
1: chi ti sfida, vai.
4: A sfidare abbiamo Ledio, 38 anni, nato a Tirana e vive in Rovigo. È in Italia da quando aveva 17 anni e dice che vuole partecipare al programma perché vuole regalare una vacanza a sua moglie.
1: Bello, Ledio! Come stai? Buongiorno! Ledio! No, senti, ma vuoi regalare un viaggio a tua moglie o un regalo? Cosa vuoi fare a tua moglie, Ledio?
29: Sì, un viaggio, vacanza col sì, piccolo figlio, perché non siamo più andati.
1: Ma dai, e quindi potrebbe essere un'occasione, tu dici, se vinci 2000 euro li dedichi a loro.
29: Magari.
1: Guarda
29: magari.
1: Che bella come idea, mi piace, però devi arrivare allo squizzone, eh. Cioè,
29: sì, infatti, dall'altra parte vedere se sono una pipa o meno.
1: Allora, guarda, posso dire una cosa, ci sono dei concorrenti che quando iniziano sembrano delle pippe, sono dei fenomeni. Delle volte alcuni speriamo. Sembrano dei fenomeni, ma poi vanno a virare su quella strada, capito? Quindi intanto ti faccio lo squizzino che capiamo un attimo. Allora, chi è l'attore di Pretty Woman? Riccardo Scamarcio o Richard Gere?
29: Richard Gere.
1: Ah, bravo! Quindi noi abbiamo Laura che sfida il nostro Ledio E il gioco al quale voi adesso giocate è l'indovina chi o cosa. Vai!
2: Indovina chi?
3: Ma chi?
2: Indovina chi?
6: Ma anche cosa?
1: Ragazzi, concentratevi, partiamo subito con un cosa. E voi provate a giocare e non guardate là, così almeno giocate con noi. Allora, partiamo con Ledio. Ledio, mi devi dire di cosa parlo. Donna. Primo indizio, donna.
29: Modella.
1: No. Andiamo da Laura. Intimo. Laura.
7: Sì,
1: Eh? Che hai detto?
7: No.
1: Ah, pensavo. No. File di comunque, ma... non conosco sto intimo. Simone. No. Simone, grande.
29: Ah, Franco. Ledio, Ledio.
1: Ledio, Franco, non ce ne esiste, sei solo te, Ledio. Grande.
29: Sì,
1: non chi era sto
29: Franco? Secondo nome, grande.
1: Ah, Franco? Aspetta, Ledio, Franco fai di secondo nome?
29: Sì, esatto.
1: Allora, Ledio Franco. Lascia
29: sì.
1: Stato, ma racconti. Oggi sono tutti scherzati, mi piacete da impazzire. Donna, intimo, grande. Di che parlo? Dai.
29: Sfilata?
1: Eh no. Allora, Laura, piccolo. Mm-hmm. Piccolo.
7: Ah. Ma è cosa, giusto?
1: Sì, è cosa. Quindi, donna, intimo, grande, piccolo. Per esempio,
7: reggiseno.
1: Il reggiseno.
7: Ah.
1: Franco, che avevi trovato te? Non ho capito. Ha detto ho trovato. Che hai trovato?
29: No, forse bikini.
1: Stavi a pensare bikini porcellone. Allora, Laura, tocca a te. Attenzione.
7: Sì.
1: Beckham. Di cosa parlo? Beckham.
7: Calciatore?
1: No. Ledio.
29: Sì.
1: Ninja.
29: Non lo so.
1: Ma come, Ledio? Laura. Lenta, mm-hmm. Lenta.
7: No, non lo so.
1: Parlo da Ledio. Guscio.
7: Ah.
1: Ledio, guscio. Ledio,
29: so.
1: Guscio. Niente. Laura.
7: Mm-hmm.
1: Mi senti?
7: Sì, forse ho già capito, però dimmi più dell'indizio.
1: Acquatica.
7: Tartaruga.
1: La tartaruga, sì. Ti piace l'uomo con la tartaruga? Ti piace?
7: A me?
1: È che a me.
7: Sì, mio marito va in palestra da tanto tempo.
1: Come ce l'ha sta tartaruga? Com'è sta tartaruga? Dimmi un po' com'è sta.
7: No, no, basta, che sennò dopo gli facciamo troppi complimenti, troppi... non va bene.
1: Ledio, ma tu ce l'hai la tartaruga? Perché vedo qua le ragazze che sono incuriosite. Ce l'hai la tartaruga?
29: Poco, poco.
1: Come poco?
29: Io faccio anche il calciatore, quindi sì.
1: Che fai te?
29: Due invece che quattro. Gioco a calcio.
1: Ah, il calciatore ce l'aveva la tartaruga. Hai visto Ronaldo che tartaruga che c'ha Ronaldo?
7: È vero. Sì,
1: cioè
7: sì.
1: Ronaldo, per esempio, qual è la differenza tra me e Ronaldo?
4: Allora, siete uguali se chiudi tutti e due gli occhi, ti giri e sta nella stanza molto buia.
1: Ma che sei matta? Io e Ronaldo abbiamo la ma cosa cosa ridete da quella parte là? Ma
8: pensate la battuta.
1: Allora, la situazione ce la riassume Ronaldo. Ronaldo, riassumi la situazione. Su.
9: Ronaldo.
10: Hola,
1: ma che entranza.
9: Paolo Iglesias.
10: C'è amico di Ronaldo, 2-0 per Laura, adesso tocca a Leigo Franchino.
1: Ma che cacchio. Scusa Ledio, perdonalo, eri incoglionitos. Allora, se sbagli okay. Ledio mi arrabbio, te lo dico, Mi arrabbio, Mi devi dire. Attenzione. Di cosa parlo? Occhi.
29: Occhi? Occhiali?
1: Me ne vado, ciao. Allora, non è possibile. Ma come occhiali? Che c'entrano gli occhiali? Ah no, proprio gli occhiali per la seduzione potrebbe essere, perché l'occhiale ti fa venire
8: tipo
1: quella...
8: Vero?
1: Te. Io quando mi levo gli occhiali, per esempio, seduco con un occhio, per esempio. Vabbè, Laura, niente, Ledio mi ha dato quella.
8: Tipo te,
1: Vero? Io quando mi levo gli occhiali, per esempio, seduco con un occhio, per esempio. Vabbè, Laura, niente.

0: Ronaldo, mi sembra che avete la stessa età. Bravo Andrea! Bravo Andrea!
1: Ormai.
0: Bravo, bravo! Andrea, cosa volevi dire?
1: Niente, non perdiamo.
0: No,
1: guarda.
0: Sei partita.
1: Ormai
0: no, è ripartita.
1: Un dato di
0: dillo,
1: fatto
0: dillo,
1: che tu hai 41 anni.
0: Ah! Oh, abbiamo un bel pezzo, ragazzi, lo lanciamo?
1: Sì,
0: vai, vai,
1: che
0: vai.
1: È un gran sex appeal anche lei. È la Tuca Macarena di Baby K. Oh.

0: tu Camarena. Bella, ragazzi.
1: Baby K con Tuca Macarena, e sono le 13.33. Questa è Radio 105. Siamo gli Squizzati di 105. Oggi si gioca per 2000 euro con il tema Latin Lovers e Sex Appeal.
0: Hai capito? Mi sta diventando una speaker, Rebecca, proprio. Brava, brava, brava. Allora, ragazzi, siamo in diretta. Abbiamo Laura. Laura, mi senti, Laura? Laura?
2: Sì, sì, ti sento.
0: Ma sai che mi ha incuriosito? Mi ha incuriosito prima? Allora, ti spiego. Mi ha incuriosito perché prima hai detto che hai questo uomo di Napoli che ha la tartaruga, giusto? No, che te ridi, è così o no? Da Laura, perché mi ha incuriosito.
2: Sì, sì, no, per fisico lo posso dire.
0: Fisico. Ma la tartaruga, sì, secondo te, è acquatica o una tartaruga di terra? Perché c'è una differenza. Sì, cioè, io per esempio ho la tartaruga di terra. Però, sì. E poi c'è la tartaruga acquatica. Tu che tipo di tartaruga hai individuato in tuo marito?
2: Facciamo così, stasera ci guardo e poi te lo faccio sapere, va bene?
0: Sì, chiamami, chiamami. Allora,
2: va bene, ti faccio sapere.
0: Oh, andiamo con lo squizzino, dai, vediamo chi
3: ti sfida. Gli Squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Vai.
4: Allora, abbiamo Roberto, a 55 anni, vive in Sardegna, Porto Torres.
0: Vecchio, vecchio, vecchio.
4: Dai, dai. Lavora come magazziniere.
0: Bravo.
4: E allena dei ragazzi a basket. Bravo, è sposato con Loredana e ha due figli.
0: Roberto, buongiorno!
5: Buongiorno a tutti!
0: Roberto, sei vecchio, ho 41 anni, sono giovane, scusami Roberto, cosa si prova a essere cinquantenne? Magari io tra un po' di anni, quando ci arriverò, per sapere, cosa
5: certo,
0: si prova?
5: Certo,
0: cosa si prova? Dimmi, dimmi!
5: Un'esperienza unica.
0: È unica, Senti, Porto Torres in Sardegna è meraviglioso, anzi invito ad andarci perché è veramente bello, Porto Torres è spettacolare.
5: Grazie.
0: Sei sposato?
5: Grazie.
0: Sei sposato?
5: Certo,
0: peggio per te.
5: Solamente 30, da poco,
0: da poco, da quanto?
5: 30 anni questo settembre.
0: Veramente? Ma dai! Sì. Scusa, quindi tu hai fatto le nozze d'argento, giusto?
5: O
0: le,
5: sì. 20,
0: le 25 sono d'argento, giusto?
5: 25, sì.
0: Quindi
5: sì.
0: I 30 che sono le nozze di...
1: De scappare
5: no,
0: sentire
5: troppo,
0: mia figlia non la sta a sentire. Ma cosa, non si scappa? Tu pensa quando farei 25 anni di matrimonio, magari, capito, può succedere, no? Per esempio Ludovica si vuole sposare, ma il fidanzato non vuole.
4: Ma non è vero, diciamo la
0: Rebecca
4: verità,
0: invece non si voleva sposare, ma e l'ex fidanzato la voleva sposare, cioè vedi i casi della vita. Tu per esempio

0: Tu invece, caro il mio Roberto, ti volevi sposare o sei stato costretto?
1: No, no, no, ci volevamo sposare. Eravamo abbastanza giovani, 25-26 anni, quindi.
0: E come hai fatto la dichiarazione? Cioè, come sei andato in ginocchio? Come hai fatto?
1: No, no. No, veramente dai. È stata lei a chiedere.
0: No, veramente?
1: Sì, cioè, sì.
0: Lei ti ha detto, mi vuoi sposare?
1: Sì.
0: E tu, oh, posso dire una cosa, è ovvio che se una donna viene... Mi vuoi sposare? La risposta è sì, perché se no, capito.
2: Ma
0: che
2: magari.
0: C'è? Ma magari cosa?
2: Mi immagino la scena.
0: Sì, io pure mi immagino. Sì, bella scena deve essere. Allora.
2: Guarda,
0: allora.
2: Sei tremendo.
0: Caro il mio Roberto, ti faccio la domanda. Allora, mi devi dire. Allora, come si chiamano gli uomini escort? Ok? Si chiamano.
1: Ok.
0: Gigolò. Oh, Gigrobo! Si trasforma in un razzo missile. Gigolo, bravo, bravo. Quindi abbiamo Roberto contro Laura e il gioco è quello musicale. Indovina chi o cosa? Cosa ride lui?
3: O la sai?
4: O te ne vai!
0: Ragazzi, allora ci sono delle canzoni, tutte canzoni che hanno a che fare con il sexy. Io partirei subito con questa, Roberto. Ogni risposta esatta un punto, risposta sbagliata punto all'avversario. Allora, attenzione. Siccu, sei pronto? Sei pronto? Se sei pronto, no, lo dico alla regia.
5: Si rompe il mouse.
0: Ma tu sei pronto?
5: Prontissimo.
0: Ah, ok. Allora, partiamo con Roberto, la prima canzone. Sentila, senti. Dai, ma come no?
1: Non ho sentito bene.
0: Je t'aime, moi, non plus. Scusate, apro una parentesi. Scusa Rebecca, perché mi guardavi così? Qual è il problema?
6: No, ho dovuto staccare un attimo le cuffie.
0: Ma perché? Ma qual è il problema? Scusate. Guarda che je t'aime non plus. Cioè, io con Je t'aime non plus ci ho fatto delle cose che non vi racconto.
2: Aspetta, voi umani.
5: Scusa, com'è che facevi?
2: Non ci immaginiamo.
5: Come facevi?
0: E allora te lo meriti. Attenzione, punto a Laura, punto a Laura. Mi date una penna per favore?
2: Prego, prego, prego. Grazie. Eccola qua.
0: Dica, grazie.
6: Le stai lanciando tutte?
0: Ho capito, ma abbiamo sicco. Allora Laura, sei pronta?
7: Pronta, dai.
0: Allora, per indovinare questa canzone, tu devi pensare ad occhi chiusi a me. Se pensi a me, ma manco dovresti sentirla la canzone. Titolo. Smile on me, baby, you satellite.
7: If you're at the scene. Sex bomb.
0: È brava! Due punti a Laura. Ragazzi, chi ci sta seguendo sul canale 66 può notare sia Ludovica che Rebecca che si stanno scatenando. Sex bomb. Perché ridi su sex bomb, Rebecca?
6: Niente, vai.
0: Vai.
6: È una bomba.
0: Cioè, ogni cosa che dico bomba. C'è un velo di... Cosa ridi?
2: Ancora questa
0: allora,
2: penna!
0: Attenzione. Roberto, ora tocca a te, Roberto. Per ovviamente pensare al titolo di questa canzone, che è di Annalisa... Tu dovresti pensare a me. Ce la puoi fare, Roberto? Roberto?
1: Proviamo.
0: Pensami intensamente. Proviamo. Annalisa, senti che te viene, senti. Faccio il diavolo per te, vado al massimo per te. Io mi illumino. Dai.
1: Maschio!

0: bella, ragazzi. Bellissima. Roberto, ma non ti è venuto in mente maschio pensando a me?
1: No, no, no.
0: Laura, Laura.
2: Sì?
0: Oh, attenzione, perché adesso tu devi sempre pensare a me. Perché abbiamo George Michael che ci canta questa canzone e ovviamente ti viene spontaneo, guarda, dire il titolo, vai, vai, vai, senti.
2: Vediamo. No, non la so.
0: Ma come? I want your sex. Laura, Laura, ma sai come mi chiamano a me a proposito di tartaruga? Sai come mi chiamano?
2: No.
0: Lo zoo, perché sciottano una tartaruga viva.
3: Rebecca no. sta morendo, ma non noi possiamo istituire male. Questo tema una volta a settimana perché no, sei allora, stupendo.
0: Allora, scusate, io capisco che Rebecca possa ridere, e vabbè, cioè nel senso che capisco. Ma tu, Ludovica, cosa ti ridi? Cioè, non ho capito, perché tu metti in dubbio, mi devo spogliare?
3: Sono divertita che abbiamo detto che gli uomini con sex appeal devono far ridere. Tu proprio mi stai facendo ridere.
0: Ecco, capito. La situazione ce la riassume Julio Iglesias.
4: Allora siamo 3-0 con Laura e tocca sempre a Laura.
0: Laura!
2: Sì.
0: Ma non era come Laura, non toccava.
2: Ma no,
0: Laura,
2: io
0: Roberto.
2: Te l'ho fatta,
0: Ma pure te ci stai a capire niente. Allora, Roberto, fai una cosa. Ecco. Questa è una bella canzone di Joe Cocca. Vai.

0: Ragazzi, sul canale 66 potete notare il balletto di Ludovica e Rebecca, che veramente non si capisce cosa stanno facendo, se stanno pattinando, non lo so cosa stanno combinando. Ormai non è diventata più una trasmissione radiofonica, ma è televisiva, perché veramente fanno delle cose, non si capisce. La situazione ce la riepiloga Joe Cocker.
1: Siamo 4-0 per Laura, adesso tocca Laura.
0: È una vergogna, ragazzi. Laura!
2: Sì.
0: Pensami.
2: Se la indovini. Ti penso sempre, però non so se lo indovini.
0: Ma non me pensi tanto te, però pensi a tuo marito, pensi. Oh. Allora, Laura, se la indovini, tu vai allo squizzone. Prince mi cantava questa canzone anni fa. Pensami.

0: Non lo so, beh.
1: Kiss.
0: Kiss.
1: Allora Roberto, tocca a te. Roberto, ci sei?
2: Cioè, eccomi.
1: Dammi soddisfazione, Rolling Stones, vai.
2: Zero, saluto.
1: No, oh, Satisfaction. Satisfaction. E allora Laura, con questo punto che gli viene regalato da Roberto, va lo squizzone. E quindi parte le fans dei Junk e arriva lo squizzone. Allora noi salutiamo Roberto. Ciao Roberto. Robby,
2: ciao.
1: Facciamo così, visto che sono le 13.44 e siamo in diretta, vogliamo fare una cosa figa, bella? E allora vogliamo andare con lo squizzone? Andiamo con lo squizzone!
3: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2.000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di... lo squizzone.
1: Laura, 43 anni, complimenti. Dall'inizio mi è andata via Simone, poi Ledio, poi Roberto, complimenti, sei arrivata fin qua. Abbiamo detto che hai 43 anni, sei insegnante di scuola dell'infanzia, vieni da Cassuolo, provincia di Modena, sei sposata da 24 anni, hai due figli, uno di 22 e uno di 23, hai iscritto, vorrei partecipare al vostro gioco perché vi ascolto sempre, quindi grazie per ascoltarci sempre, ve l'ho detto quest'estate, questa è un'edizione estiva, saremo la vostra aria condizionata, la vostra freschezza. Allora ci proviamo almeno, attenzione Laura, hai 60 secondi di tempo, mi devi dare 5 risposte esatte e ti porti a casa 2.000 euro. Ci sei?
0: Ci sono, ti devo dire che domani è il mio compleanno. Wow. Quindi per piacere fammi tante belle risposte, cioè domande facili.
1: Pensavo volevi pure già le risposte, nel senso dammi tante belle risposte. Comunque non ti posso.
0: Se me le vuoi già dare.
1: Senti, non ti posso fare gli auguri perché io sono superstizioso.
0: No, bravo, però mi vorrei fare un regalo da solo, vince.
1: Oh, allora io te lo vorrei fare questo regalo. Ok, però tu devi dare 5 risposte in 60 sì. secondi di tempo. Devi essere brava.
0: Speriamo
1: a skippare
0: bene.
1: Quelle difficili. Sei pronta?
0: Sì, dai.
1: Quale modella è la protagonista del video musicale di Living la Vida Loca insieme a Ricky Martin?
0: No, passo.
1: Nina Morich, pensa. Quale sorella Kardashian è diventata famosa grazie alla diffusione di un suo sex tape?
0: No, passo.
1: Stop, Kim Kardashian.
0: Ah, Kim, mio.
1: Mi devi dire tempo, 45 secondi. Quale attrice italiana è stata Miss Italia nel 1991? Poi.
0: No, basta.
1: Stop, Martina Colombari, giovanissima.
0: Ah, la Colombari.
1: Mannaggia, ti devi concentrare, devi recuperare assolutamente tutta la concentrazione necessaria e 35 secondi di tempo. Non sono difficili, però devi essere molto, molto concentrata. In quale reality show è diventata famosa Beren Rodriguez in Italia? Poi.
0: All'Isola dei Famosi.
1: Oh, stop al tempo, una l'hai data, perfetto, una risposta.
0: Ah, meno male.
1: Attenzione. Hai 27 secondi di tempo, rimani concentrata. Perché mi devi dire chi è considerato il primo vero Latin lover della storia del cinema. Skippala se non la sai. Skippala.
0: Fatto.
1: Ok, Rodolfo Valentino, quale sexy cantante ha lasciato i One Direction per intraprendere una carriera da solista?
0: Justin Bieber.
1: No, Harry Styles.
0: Ai.
1: Qual è stata la prima moglie? Qual è stata la prima moglie di Brad Pitt? Dai! Ma com'è?
0: Dai. No, non lo so.
1: No, stop, Jennifer Aniston.
0: Ah, Jennifer Aniston, sì, Jennifer Aniston. Mi vengono in mente dopo, è troppo veloce qua.
1: Allora, mi devi dire? Mi devi dire, veloce ormai. Questa, eh? Adam Levin è il frontman di quale gruppo? I Maroon 5.
0: No, ragazzi, niente regalo per il mio compleanno.
1: Mi dispiace, però facciamo una cosa. Domani ti facciamo gli auguri, ce lo ricordiamo? Ce lo ricordiamo. Allora, siamo tutti dispiaciuti. Adesso, siccome andiamo di fretta, perché ovviamente siamo in diretta alle 13.47, andiamo in pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo bene. Pubblicità.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
10: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Renault.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
21: Radio 105. Proud to be different.

0: Quanto mi piacciono le parole di Tommaso Paradiso, era agitare Coca-Cola, ragazzi. Sono le 13.58, ci stiamo per salutare con gli squizzati.
1: Allora, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ringraziamo per averci seguito. Siamo la vostra aria condizionata estiva per tutto il luglio. Ringrazio Ludovica Frasca, ringrazio Rebecca Pabbi per aver tenuto compagnia al sottoscritto. Sono stato solo qua in studio. Noi vi diamo appuntamento domani puntuali alle ore 13. Riproviamo domani a darvi 2000 euro. Oggi non ci siamo riusciti. Adesso vi lasciamo con lo Zoo Compilation. A domani con gli squizzati.
2: Ciao,
1: ciao a tutti.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su Deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Buon pomeriggio a tutti, inizia Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, sono le 14 in punto.
8: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Io solo durante la sigla sono stato costretto a scolarmi 3 birre ghiacciate. E voi, cari ascoltatori, avete ripreso a vivere? Spero per voi che siate in giro a divertirvi o a farvi semplicemente un giro in macchina. La compagnia ve la facciamo noi con Zoo Compilation. Pippo, metti in onda la prima.
1: Ma ragazzi, c'è un problema, questa cosa va avanti da anni ormai. A Pavia spariscono ogni giorno 23.000 persone e c'è un programma televisivo che indaga ogni volta. Ci colleghiamo, si chiama Chi l'ha svisto? Prego Pippuzzo.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca.
1: Sì.
2: Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco. Sì.
7: A volte una sfiga atroce può trasformarsi nella più grande delle fortune. Sì. E proprio questo era accaduto a Jettato Rognacagna, entrato nel Guinness dei primati come l'uomo più sfortunato del mondo. Purtroppo, dalla sera dello scorso 17 giugno, di questa autentica calamita per eventi nefasti si sono perse completamente le tracce. E proprio il giorno prima che il suo popolarissimo canale YouTube prendesse fuoco per l'ottava volta, facendogli tagliare l'ennesimo prestigioso traguardo in fatto di sfighe inspiegabili. Ma chi è davvero Jettato Rognacagna? Yeah. Per scoprirlo, dobbiamo fare un salto all'indietro di 43 anni. È la notte del 1 novembre del 1982, quando Pier Brodo Rognacagna, becchino di talento e provetto pilota di ciabatte, si accoppia con Crisantema Oibò, aspirante nana appena evasa dall'ospedale psichiatrico per Chiattone di Pavia. I due fanno all'amore nella magica atmosfera del cimitero comunale e 9 mesi dopo viene al mondo Jettato. Sì. Purtroppo durante il parto entrambi i genitori muoiono strangolati dal cordone ombelicale, così Jettato viene cresciuto dalla nonna materna.
8: Come è possibile?
7: Pisellona Roberto Baggio.
8: Che nome è?
9: Pronto?
7: Sì, pronto?
9: Sono cane!
7: Lei è Ocane?
8: No.
7: Oh no.
8: Oh no.
9: Sono qua con un porco.
8: Salve
9: signora, si ricorda di noi?
7: Come?
9: Sì. Io sono quello del maiale.
7: Sì, me lo ricordo.
9: Ah, signora, sono merda.
7: Immaginavo, sì.
1: È arrivato merda.
7: Sì.
9: Oh, non si confonda, io sono quello del maiale, lui è quello del bovino e lui c'ha le galline.
7: Sì.
9: Sì, che fanno tanto sterco dal cui il nome è un merda.
7: Oh, immaginavo, sì.
9: Allora,
7: sì.
9: Abbiamo un problema.
7: Immaginavo, dica.
9: Non riusciamo più a trovare...
7: Sì?
9: No. Il cane.
7: Sì, un cane.
9: Hai perso il cane, porco.
8: Sì, ho perso io il cane. Ma non si confonda, è mio il cane.
7: Sì.
9: Perché anch'io che sono merda avevo il cane. Avevo questo cane da caccia e tutti... Che bello il tuo cane, oh merda. Quindi il cane è...
8: Non faccio un casino. Il cane è perso e porco.
7: Sì.
8: L'altro cane, quello di merda,
9: è nel canale.
7: E che nel canale?
8: È morto nel canale.
9: No, il cane sta nel canale, no? Canale. Gatto nel gattale, il pollo nel pollale. Facciamo due richieste separate?
7: Sì, magari fate una cosa, cercateli un po' voi e poi richiamate. Facciamo così.
8: Però se qualcuno chiama per il cane mio,
9: che sì? Specifichi bene. Ho trovato il cane.
8: Il mio è un dalmata.
7: Ah, che carino.
8: Allora, il dalmata è il cane.
7: Sì.
8: No, dalmata è il cane. Mi hai chiamato due volte per cognome.
9: No, mi sono spazientito perché non hai capito.
7: Palmieri è ceduto.
2: Chi l'ha svisto?
7: Viene Jettato viene cresciuto dalla nonna materna, Pisellona Roberto Baggio, la prima a notare l'incredibile sfortuna che sembra tormentare il povero nipote. Arrivato a 30 anni, Jettato ha già al suo attivo 627. Abbiamo un'altra telefonata, ho paura. Pronto?
10: Salve, sono un bartender.
7: Ah, salve.
10: Credo di aver trovato un cane.
7: Ah, un cane? Noi stavamo cercando Jettato Rognacagna, non è lui, è un cane proprio?
10: Ma ho visto nella televisione adesso che stavo...
7: Sì.
10: Come sento?
7: Può smettere di shakerare?
10: No, mi sto facendo una sega.
7: Arrivato a 30 anni, Jettato ha già al suo attivo 627 fratture scomposte, 112 licenziamenti, 43 aggressioni di marsupiali, 16 fidanzate stroncate da un fulmine e o mortalmente trafitte da cormorani in volo a bassa quota. Un'interminabile sequela di incidenti domestici lo ha già privato dell'occhio destro, di tutte le falangi delle dita che iniziano per consonante, di entrambi i capezzoli e della parte di cervello che serve a destreggiarsi con l'ano. A causa di un errore errore informatico mai corretto, il suo conto corrente è in rosso di circa 6.000 miliardi di euro. E i calciatori della sua squadra del cuore, l'Atletico Pavia, muoiono tutti puntualmente il giorno del loro 23° compleanno. Depresso, escluso da tutto e da tutti, quasi per disperazione, Iettato decide di riprendere col telefonino le immancabili e numerosissime sfighe che gli capitano durante la giornata. E grazie al successo, Iettato era riuscito a realizzare il suo grande sogno: comprarsi un tritacarne industriale capace di tritare in pochi secondi un quantitativo di carne pari al peso di un uomo. Quella dannata sera, Iettato doveva appunto collaudare il suo nuovo acquisto. Ma di lui, al momento dell'arrivo delle autorità, chiamate dai vicini che avevano sentito urla lancinanti come di un uomo che viene tritato, dicevamo nessuna traccia. Solo molta, molta carne tritata frammista a qualche brandello di vestito. Insomma, il caso è avvolto da un grande mistero e le ricerche del Rognacagna proseguono a tappeto. Purtroppo finora senza alcun risultato. Noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo dunque al nostro denutrito pubblico. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Iettato è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail. Pensavo fosse un capo indiano e invece era Ligabue @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
1: Occhio.
10: Oh, porco! Andiamo a farci un cicchetto?
8: Va bene! Andiamo a casa mia o a casa tua?
10: No! A me piace di più andare a casa o porco!
2: Chi l'ha svisto?
0: State ascoltando da Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: guardando il mio meraviglioso Fumagazzi, ho notato che è ora di ascoltare un'altra scenetta di Zoo Compilation.
1: È tardi, ragazzi, è tardi, lo organizziamo per i cazzi nostri. Cene poche, va bene, è andata, ci sono i tamari, andiamo, vai.
2: Tamari.
3: I nostri tamari sono alla ricerca di un addestratore di cani che possa insegnare al loro cane a dire agli altri cani di farsi i cazzi suoi.
1: Ecco. Oh.
3: Tac.
2: Tamari.
4: Sì, pronto?
5: Guarda, sei addestratore di cani?
4: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno. Allora, volevo chiedere una cortesia. Siccome ho i miei cagnolini, no? Volevo addestrarli. Volevo chiedere una cosa. Ma è possibile addestrare il cane per parlare con gli altri cani? Cioè,
4: sono fasi comunicative, sì, e sì. Più che altro sono persone, ci sono gente che sono specializzati su questa cosa. Ma non ce l'abbiamo qui al sud, stanno tutti al nord.
5: Minchia, come sempre noi meridionali ci schifano tutti, com'è sta?
4: Non è il fatto meridionali, non c'è richiesta qui, quindi giustamente una persona
5: sì, perché
4: non va.
5: Infatti mio cugino di Palermo
4: di
5: li lancia i cani proprio così addosso alle persone, capite, brutta gente.
4: Non ho capito, mi scusi.
5: No, dicevo cazzate. Allora vabbè, allora devo cercare al nord qualcuno che fa questo tipo.
4: Chi fa magari pet therapy, quelle cose lì, magari hanno una. Magari fanno qualcosa sulla fase comunicativa non verbale dei cani.
5: Ho capito. Metà delle cose che hai detto me le sono pippate nel cervello perché non capisco un cazzo stamattina. Va bene, comunque qualcosa me la invento. Ciao Gaspare.
2: Gaspare.
4: Pronto?
6: Sì, Brando, sei allenatore di cani?
4: Faccio riabilitazione comportamentale.
6: Allora, questa è una cosa. Ti spiego il problema che ho pensato di chiamare.
4: Aspetta, scusami, ti fermo subito perché.
6: Cosa?
4: Adesso io per un po' di tempo non ho assolutamente spazio.
6: Che cazzo sei, un appartamento? Non ho capito. Che non c'hai lo spazio, non ho capito.
4: Sono pieno.
6: Ascoltami un attimo. Ascoltami!
4: Oh. Tu dimmi qual è il problema.
6: Allora, sì. Allora, praticamente a me serve che il mio cane, il mio cane.
4: Sì, dimmi.
6: Che il mio cane. Che si chiama cane?
7: Quanto è stupido. Quanto è scemo. Quanto è scemo. Quanto è cretino.
5: Sei cana? Sei la canante? Sei la canante?
8: Sì, l'educatrice Cinotti, sì, mi dica.
5: La canatrice, sì. No, essere, non so, è che non so, cioè non è che so ferratissimo con l'italiano. Volevo chiedere una cosa, signora canante. Il cano.
8: Ma chi sei, Mauro?
5: Chi cazzo è Mauro? Ci deve essere una confusione mentale generale fra me che sono strafatto di bambe e te che stai stralunando nomi a caso. È una conversazione complicata. Praticamente voglio insegnare al mio cane a dire agli altri cani di farsi i cazzi propri. Magari sono in aeroporto, tipo, no? E c'è un cane che m'annusa e il mio cane dice: oh zitto, fatti i cazzi tuoi. Cioè, il cane può dire così all'altro cano?
8: Dai, cane. Dai, che non c'ho tempo da perdere.
5: Dai, c'hai, stai facendo. Non
8: sto lavorando.
5: Perché questo non è lavoro. Insegnare a un cane di farsi i cazzi suoi all'altro cane. Io ti pago, ti copro d'argento proprio che ti fai collane preziose. Vai in giro, sembra una trapper quando sono uscito dal tuo negozio. Allora, mi vuoi rispondere o no? Basta!
2: Tomo.
4: Pronto,
6: buongiorno, salve. Senta, io chiamo perché ho un problema col mio cane.
4: Ok, mi può ricordare il suo nome, per gentilezza?
6: Lui si chiama Alfredo.
4: No, il suo nome, il suo di lei. Guarda, lei come
6: non
4: si chiama?
6: Non c'è nessuna ragazza, io mi chiamo Giovannino.
4: Ok, da dove chiama Giovannino?
6: A Cagliari, sono a Cagliari.
4: Oh, perfetto, benissimo. Allora, perfetto. Quanto hai, cane?
6: 3 anni. E praticamente ti voglio insegnare a le faccio un esempio, ma un esempio a caso, proprio così. Tipo, sono all'aeroporto con il mio cane, arrivano i cani dei controlli e lui dice agli altri cani: oh, siamo... facci passare, fai finta di niente, una roba del genere. Cioè, che capisca il cane mio Alfredo che dica agli altri cani: oh, fatevi i cazzi vostri. Se si può fare.
4: No, questo non si può fare.
6: Non si può fare.
5: Che se può insegnare a maneggiare le chiavi.
6: Ma può anche insegnare a maneggiare le chiavi.
4: Cosa vuol dire maneggiare le chiavi? Non ho capito cosa vuol dire maneggiare le chiavi.
6: No, nel senso che, allora le spiego. Allora, tipo, per esempio, se il mio cane vuole fare un saluto all'altro cane, com'è che lo fa? Con la zampa? Perché lui ha, allora, ha le zampe corte, essendo un labrador con le gambe da bassotto, no? Ma proprio un bassotto nano, cinese. E quindi
4: ascolti,
6: sembra uno skateboard.
4: Facciamo così, sì. Se vuole io le fisso un appuntamento al campo,
6: sì,
4: ci vediamo,
6: sì, sì, sì, sì,
4: ci facciamo una chiacchierata, così capiamo un attimino.
6: Vuoi che ti porto qualcosa?
4: Cioè?
6: Non so, qualcosa in amicizia.
4: Ma questa telefonata mi sembra un po' surreale.
6: No, nel senso che io sono uno gentile, ma invitato, io vengo a parlare. Di solito quando vado porto da bere.
4: Non è un problema.
6: Le torte.
4: No, non ti invitiamo noi il caffè, non è un problema.
6: La torta di mele ti porto, non lo so.
4: Può essere, sì. Io ti posso fissare l'appuntamento per sabato prossimo.
6: Sì, dai, grande. Perfetto.
5: Chiedi se gli piace la crema.
6: Ti piace la crema? Che magari metto anche la. Allora faccio dei.
4: Ma questa è una pasticceria?
6: No, però mi piace cucinare a me.
4: Ah, vabbè, perfetto. Allora devo
6: fare. Allora, torta di mele.
4: Dunque, il tuo numero di telefono.
6: Sì, sì. Cosa ti devo dare del telefono?
4: Il telefono voglio, il tuo numero del tuo recapito telefonico.
6: Recapito?
5: Cos'è?
6: Non lo so. Scusi, ma il recapito cos'è? L'indirizzo?
4: Se io ti devo chiamare, a quale razzo di numero ti posso chiamare?
1: Ma come fa?
6: Non lo so io.
5: Cosa ha detto?
6: A razzo di numero.
5: Razzo?
6: Non capisco. Non... Il segnalatore?
1: Madonna.
9: Ma che stai parlando del razzo?
6: Sto povero Cristo.
10: Ma non ce ne porta.
11: C'ha paura. Panico,
1: stupido.
10: Ci sta morendo.
11: Paura.
1: Mamma mia, quanto siamo stupidi, ragazzi. Vai, piange la Puccioni.
10: Si è buttata via questa strada.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola.
1: In Italia si parla molto di questo kit di sopravvivenza e ovviamente c'è un'azienda che si sta preparando per guadagnare due soldi. Sono i nostri amici della Intrex. Prego.
2: Miserabili, come state? Spero siate tutti davanti a questa telepromozione con in mano le vostre credenziali bancarie e l'immancabile telefonino, pronti per correre ad acquistare un altro incredibile prodotto gonfiabile firmato Intrex.
3: Va bene.
2: Intrex è sinonimo di pompa, ma non quella che pensate, ma l'immancabile oggetto che è anche simbolo grafico della nostra impareggiabile azienda. Da più di 20 lunghi anni Intrex pompa aria dentro cose e a volte anche persone con un incredibile successo che ormai ci ha portati ad avere una vera responsabilità civile. Ed è per questo motivo che il nostro gruppo di addetti alla cosa che si fa con il cervello ha partorito una brillante e socialmente giusta iniziativa. In questo tremendo periodo di insicurezza geopolitica, l'esigenza effimera di crearsi un kit di sopravvivenza di 72 ore, imposto dalla tedesca coi capelli da demente anni 60, ci ha spinto a preparare il nostro impareggiabile kit completo di tutto, ma dico tutto gonfiabile, atto alla sopravvivenza, non di 72, nemmeno di 84. Ma udite 120.000 anni. Avete sentito bene? 120.000 anni di sopravvivenza garantita per una singola persona. Ma com'è possibile, direte voi? E invece è possibile grazie al kit che comprende posate gonfiabili, pane gonfiabile, pollo gonfiabile, acqua gonfiabile, carica batteria gonfiabile, medicine gonfiabili, torcia luminosa gonfiabile, documenti di riconoscimento gonfiabili di un certo Tony Esposito. Insomma, tutto ciò che vi servirebbe se una merda spaziale con la faccia di Pintus cadesse nell'Oceano Pacifico, cancellando metà dell'umanità. Ma se ancora siete scettici e supponete che nessun essere vivente può superare i 120.000 anni di età, soprattutto assumendo solo cibi gonfiabili, assistete a questa agghiacciante ricostruzione mal sceneggiata e vi convincerete del contrario. Vediamola assieme.
1: Vediamo. Ma no.
4: Amore, hai letto Facebook? Ci dobbiamo preparare alla guerra contro il comune di San Marzano, che ora ha l'atomica. E il sindaco è un drone venuto dal futuro per conquistare le repubbliche dove la gente assume quotidianamente cibi a base di grano trafilato al bronzo.
5: Ma tutto questo è orribile. E se lo ha detto qualcuno su Facebook, deve essere sicuramente vero.
3: È vero.
5: Perché il Deep State non vuole che lo sappiamo.
3: Certo.
4: Oddio, amore, che cosa facciamo? Io non voglio diventare una schiava sessuale di qualcuno di San Marzano, o peggio, essere deportata nei campi lavoro forzato di pomodorini.
5: Cielo, amore, non permetterò mai che un coltivatore diretto di prodotti DOP, che ora ha l'atomica, ci imponga il proprio modo di vivere. Io sono cristiano, per Dio.
4: Cosa facciamo adesso? Vuoi che svuoti i conti correnti e abbandoni i nostri figli all'asilo mentre ci spostiamo in qualche stato neutrale, tipo Bernareggio?
5: I nostri figli sapranno sicuramente cavarsela da soli, magari allevati dai lupi e un orso parlante, ma per noi, a Bernareggio, non ci sarebbe scampo. Ho sentito che in quelle zone consumano la carne umana. Ho letto su Facebook.
4: E allora come ci salviamo dall'atomica di San Marzano?
5: Fortunatamente, proprio ieri, ho ordinato su intrex.comodo un kit di sopravvivenza gonfiabile con dentro tutto il necessario per sopravvivere 120.000 anni garantiti.
4: Grande! Amore, sei un genio! Quindi siamo salvi. Ci basterà scavare un tunnel di 300 metri a mani nude ad almeno 20 metri dalla superficie.
5: No, amore. Purtroppo il kit è per una sola persona. Era l'ultimo disponibile. Ma il mio piano ti salverà comunque.
4: Diamine, che sventura! E che cosa pensi di fare?
5: 120.000 anni sono lunghi, ma con un po' di esseri umani atti alla riproduzione che mi consentano di avere un approvvigionamento costante di femmine per il sesso, arriverò in un'epoca futura nella quale sarà scoperto il viaggio nel tempo. A quel punto tornerò indietro e ti salverò riportandoti con me avanti nel futuro. Ovviamente dopo aver abbattuto i nostri figli, che saranno divenuti troppo selvatici per la civiltà ipermoderna.
4: Lo sapevo di aver fatto bene a scegliere te e non tuo cugino ricercatore scientifico che vive a New York. Forza, amore, ti aiuto a scavare.
5: Succhiami il cazzo, San Marzano! Non mi avrete mai!
2: Purtroppo in guerra non c'è spazio per l'altruismo, no. Lo scopo è la sopravvivenza. Come dare torto a questo padre di famiglia geniale che grazie al nostro kit potrà arrivare nel futuro per tornare indietro a salvare la sua consorte, no. Grazie ai viaggi nel tempo. Allora cosa aspetti? Accaparrati subito uno dei nostri kit di sopravvivenza 120.000 anni gonfiabile e assicurati un posto nel futuro. Importante, il kit è disponibile anche in versione per celiaci e per quei ricconi dei vegani. Intrex.comodo ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrex gonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
1: È meglio. Sì.
3: Sai che? Mi succhiaccio il cazzo, San Marzano.
1: Ma fai perché? Perché l'atomica a San Marzano.
3: Lo dice Facebook.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo. Su Radio 105.
1: Pronti per le vacanze? Quest'estate fate viaggiare la vostra auto al massimo. Scegliete il carburante prestazionale Q8 High Perform. Massima efficienza, meno emissioni e più cura per il vostro motore. E fino al 31 luglio c'è un regalo per voi. Con almeno 25 litri di Q8 High Perform in modalità servito, voi iscritti al Club Q8 riceverete in omaggio l'esclusivo materassino gonfiabile per la vostra estate. Cosa aspettate? Passate da Q8. Q8. Muoviti più liberamente.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, Classica o Zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
8: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
7: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.
17: Nell'Irlanda del Nord ci sta...
18: Aspetta, ferma! Nell'Irlanda del Nord ci sono tanti...
19: È così che si lega la figa!

0: e cime di rapa. Vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation. Il meglio del peggio del programma che non piace. Solo su Radio 105.
1: Vai, vai. Basta!

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia madre, che smanetta tutto il giorno sul telefono scaricando app a destra e a manca, senza essere minimamente capace di usarle. Ultimamente ha fatto degli ordini su Shein, ma poi è stata presa dal panico perché ha letto su Facebook che i cinesi rubano i dati. Fatele salire il panico a mille. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dal consolato cinese a Milano, buongiorno.
1: Buongiorno, dica.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo signora, ma io la chiamo perché con i tecnici del consolato stiamo provvedendo a un intervento d'urgenza relativo al download di alcune applicazioni di fabbricazione cinese che sono state installate sui telefoni portatili, sugli smartphone.
1: Io non sono tecnologica, non so.
2: Sì, no signora, in pratica l'operazione di repulisti che stiamo effettuando riguarda l'app di Shein che vediamo qua a monitor, lei ha scaricato e della quale si serve.
1: Sì, ecco. Non va bene, no.
2: No, le spiego signora, purtroppo l'applicazione ha rivelato una falla nella trasmissione dei dati. È purtroppo un errore di fabbricazione dell'applicazione che verrà risolto con il prossimo aggiornamento, ma per trasparenza ovviamente il consolato cinese deve avvisare tutti coloro che hanno scaricato l'applicazione. Noi abbiamo mandato più notifiche al suo telefono, ma vediamo che lei non le visualizza, probabilmente perché non le attiva.
1: Perché sono un'imbranata.
2: Guardi.
1: Ecco, ha capito. No, perché infatti
2: esatto.
1: Forse non capivo per quello. Allora cosa devo fare? Mi dica.
2: Allora ci sono due cose che lei deve fare. La prima è con i dati che le darà il tecnico che adesso le passo. Lei ha diritto ad andare alla più vicina caserma dei carabinieri per sporgere denuncia, perché questo è nei suoi diritti, e dopodiché deve denunciare la fuoriuscita di dati personali. Consideri che in questi dati ci sono, oltre alla sua identità, le sue informazioni mediche, le sue informazioni fiscali, i numeri segreti delle sue carte di credito, bancomat.
3: Poverina.
1: Ho capito. Lei, non so, mi consigli lei.
2: Per prima cosa volevo chiederle se lei conserva sul suo telefono molti dati sensibili.
1: Aspetti allora che le passo il mio compagno. Aspetti. No, Marco, diglielo te.
4: Alcuni sì.
2: Ad esempio i dati fiscali, ci sono numeri segreti di carte di credito, bancomat, PIN.
4: La banca.
2: L'home banking? Mannaggia. Allora vabbè, adesso il tecnico la guiderà per tutta la procedura. Naturalmente sarà più prudente bloccare l'accesso a tutti i conti almeno fino a quando la procedura non sarà completata.
4: Adesso poi ci penso io con la banca, allora, cosa qui.
2: Ok, allora io le passo il tecnico specializzato, il signor Wang, che si occuperà della procedura di sistemazione dell'app e ovviamente di tutta la procedura poi di denuncia dei dati che sono fuoriusciti.
1: Senta, scusi, prima parlo con mio cognato che è poliziotto.
2: Perché
1: io non è che mi fido, capisce?
2: Ma signora, io la chiamo dal consolato cinese e le sto offrendo la possibilità di fare la denuncia proprio alla polizia.
1: Mio cognato è poliziotto qua vicino a noi.
2: Certo, signora.
1: È capo della polizia, posso parlare?
2: Ma sicuramente sì, signora, ma se lei non ha gli elementi per andare a fare la denuncia, che cosa va a fare dal poliziotto? Io, signora, le sto offrendo un aiuto, poi se non lo vuole.
1: No, guarda, io non mi fido degli aiuti, delle cose intervose, non mi fido, veramente. Sono un po' malfidente, scusate.
2: Se lei non sistema la fuoriuscita.
1: Sì, va bene, non si preoccupi, stia tranquillo, basta, salve.
2: Ma le pare, scusi, l'atteggiamento, parli almeno con il tecnico che la mette in guardia dai problemi, signora, scusi.
0: Aia. Terrorizzati dalla chiamata del consolato cinese, i due anziani si barricano in casa, sbarrando le finestre e coprendosi il capo con asciugamani bagnati per non farsi intercettare dal nemico. Dopo una ventina di chiamate a vuoto, contattiamo la figlia, mandante dello scherzo, per sbloccare la situazione. Round 2.
5: Pronto?
2: Elisa.
5: Sì?
2: Ciao, Fabio Elisei, Paolo Nois, lo Zodi 105. Senti, stavamo facendo lo scherzo alla tua mamma, ma a un certo punto ha buttato giù dicendo che lei non si fida, si è presa paura e non ci risponde più.
6: Ma prima c'è stato il grande intervento, penso sia tuo padre, che insieme hanno fatto questa...
2: Hanno fatto quasi un cervello in due.
5: Veramente?
2: Sì. Adesso buttiamo giù, la chiami tu e dici: ma mi stanno rompendo i coglioni sul lavoro, mi puoi risolvere sto problema?
6: Puoi rispondere ai cinesi del consolato?
5: Dai, le mando un messaggio.
2: No, chiamala, perché sennò il tempo passa e non sappiamo quando il messaggio arriva e
5: dai,
2: quando lei lo legge.
5: Va bene, okay.
2: Chiamala subito, noi proviamo a chiamarla fra 5 minuti.
5: Ok, va
2: grazie
5: bene.
2: Grazie mille, ciao. Ciao, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao.
0: Dopo l'intervento della figlia, i due anziani rispondono finalmente alle nostre chiamate, inscenando un patetico teatrino in cui la signora finge di essersi recata dalle forze dell'ordine e il marito, con il naso tappato e la testa nella conca, tipo Fantozzi e Filini, recita la parte del brigadiere. Un tentativo patetico destinato a finire in una farsa pietosa. Round 3.
1: Pronto?
6: Pronto, signora, sono Wang, di Consolato Cina.
1: Sì, va bene, ok, dammi i tuoi dati per favore, sono qua al comando di polizia, aspetta, ti passo la polizia, aspetta. Venga, brigadiere. No, aspetta. Ok, mi puoi dare i dati?
6: Signora, io non ho capito cosa sta dicendo.
1: Mi deve dare i dati, i tuoi dati, sono qua io in polizia.
6: Ma io
1: mi dai i dati, per favore?
6: Ma io sono tecnico di consolato cinese, perché
1: sì,
6: io devo dare i dati?
1: Dammi i dati, come ti chiami?
6: A lei abbassi voce, per piacere, io professionista sto lavorando.
1: Va bene, professionista, ok.
6: Ma come, che modo di fare ha? Signora, pronto? Pronto? Pronto?
7: A me fa ridere tanto il pensiero di questa qua che finisce di essere polizia dopo che abbiamo contattato la figlia, abbiamo martellato sul telefono di casa, loro due si sono assediati dentro l'appartamento, hanno chiuso i contatti col mondo esterno, cazzo.
1: Vodafone.
7: No, niente, no. Niente, sono irreperibili adesso, se non ho la macchina, cazzo.
2: Vabbè, allora chiamiamo la figlia e diciamo, senti, diglielo tu,
7: si stana lì. Sono stanati con i fumaceri da casa.
8: Quanto mi hanno fatto ridere, ragazzi.

0: Vai. Quando fai il cinese sei cattivo, no, sei cattivo.
1: Sono arrivati.
2: Brigadiere.
1: Ti sei immaginati che mettevano la stagnola in testa per non farsi intercettare?
3: L'accento svedese.
0: Così era.
1: Erano sott'attacco.
2: Sì, con la patata in
1: mano. Chiudi le finestre, una truffa.
4: È la conca. State ascoltando Zoo Compilation.
5: Su Radio 105.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Una nuova birra Forst 00.
10: Assaggiala.
9: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
10: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
11: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
12: Ciao da Laura Cremaschi
13: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
12: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19 euro. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99 euro. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99 euro. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
13: Acqua e sapone.
12: Oltre la convenienza.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Quest'estate, il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. Mare, montagna, borghi, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
16: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
17: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
16: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
18: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
19: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
20: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
19: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
22: Devi aprire la pagina Devi.it.
23: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
23: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
24: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
21: Devi provare.
3: Devi fidarti.
21: Perché se non devi, non ci credi.
25: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
26: Fantastico!
25: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
26: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
25: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
26: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
25: Scherzavo!
26: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
27: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
28: Internet veloce!
27: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
29: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
30: Questo è lo Zoo di 105. Welcome.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
1: Ci colleghiamo con Attaccati a sto podcast.
2: Attaccati a sto podcast presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Cosa lo spinge a perseverare nonostante sia un plurifallimento conclamato? Ancora nessuno sa dargli una spiegazione.
1: Eh sì, anche noi.
2: Ma rimane il fatto che i suoi contenuti funzionano e fanno grano. Ah. Quindi gli diamo spazio e fingiamo di assecondarlo con entusiastica fiducia. Stiamo parlando ovviamente di Silvio Zagarolo e il suo grande podcast dall'improbabile titolo Faccio cose ad occhi chiusi, che oggi si arricchisce di un nuovo episodio dal titolo Faccio box ad occhi chiusi.
3: No. Allora, come negli altri podcast, purtroppo per una serie di motivi non sono andati come speravo, anche in questo episodio compirò un'azione ad occhi chiusi, acutizzando e dimostrando che, appunto, acutizzando gli altri sensi, noi possiamo sviluppare la capacità di affrontare alcune prove sempre con gli occhi chiusi. Mi trovo in questo momento su un ring. Dall'altra parte c'è il campione dei pesi massimi che affronterò, come vedete ho dei guantoni ad occhi chiusi, dimostrando che le capacità che ho sviluppato attraverso l'affinamento di alcune tecniche di concentrazione mi permetteranno di pugilare con codesto campione ad occhi chiusi. Ecco, è andato il gong, ho gli occhi chiusi. Dove sei?
2: Gennaro Periotti, un nome, una garanzia. Ma come ci stupirà questa volta?
1: Come
2: riuscirà a darci ancora i brividi con il suo podcast della serie Urla su cose? Beh, lo scopriremo con il nuovo entusiasmante episodio dal titolo Urla sulle strategie.
4: Allora ragazzi, tutto chiaro. Allora, tu alle 7 di mattina porti il furgone della centrale, poi partirà.
2: Bevo Catania ha esagerato. Questa volta ha finalmente battezzato un nuovo format derivante dal suo podcast, uno spin-off della sua serie principale. Ma con un unico denominatore comune, ovvero tediare quel povero opinionista e cercare in tutti i modi di evitare che possa esprimere la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Il titolo del nuovo podcast è Non ti mollo un cazzo. Scherzi e appostamenti e tanta cattiveria ai danni del solito ed unico opinionista che sa qualcosa sul Medio Oriente che non sapremo mai.
4: Grazie, salve. Io dovrei andare verso Viale Monteceneri.
5: Sì, sì, certo, Monteceneri. Mi perdoni, ma dove l'ho già vista? Lei per caso è uno famoso della televisione, del web?
4: Ah no, si riferisce... Sì, ho fatto dei... presenziato dei podcast, sono un opinionista.
5: Ho capito chi è lei. Lei è quello della questione del Medio Oriente.
4: Sì, sono io. Sì. Anche se non è una cosa di cui vado molto fiero. Purtroppo sono vittima di un... l'estofante che mi...
5: No, ho capito. Sì, infatti sono dispiaciuto. Ho sentito la storia, ho seguito un po'. Senta, visto che ormai siamo in macchina io e lei. Ma se le facessi io questa domanda, perché ormai la curiosità, capisci, è alta, no? È alta, sì. Ma senti, ma questa questione del Medio Oriente, ma perché non me la dici? Io sono curiosissimo.
4: Guardi, però se è curioso, io guardi, ben volentieri, anche perché non riesco a dirlo a nessuno.
5: Prego, guardi, sono tutto orecchie.
4: È un piacere. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente,

0: Mi scusi, era troppo gustosa.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati.
2: Poverino.
1: Attaccati a Sto Podcast.
2: Anche il CD li ha messi.
3: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Sei entrato nel tunnel dello zoo.
2: Sei fossato.
1: Vietato uscire. Piove? Nevica? State crepando di caldo? Che cazzo ve ne frega? C'è Zoo Compilation.
3: Va bene, ci colleghiamo invece con un mondo surreale, perché sì, noi siamo convinti, noi dico io, Paolo e forse anche Pippo Palmieri, che una razza aliena prima o poi si paleserà sulla Terra. Sì. E ci domandiamo sempre, e se dovessero invece di andare a Washington, a New York, a Los Angeles, come vediamo sempre nei film, se dovessero capitare in Puglia, cosa farebbero? Come comunicherebbero con le persone? Lo scopriamo attraverso i puglieni.
4: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato.
3: Sì.
4: Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco. Il convoglio interstellare puglieno è giunto al suo quinto anno di gravitazione orbitale intorno al pianeta Terra. Nonostante i ripetuti fallimenti del primo contatto con la razza umana, i vertici del comando Cite Strabiv nutrono un moderato ottimismo per il futuro. Il soggetto King Kong, infatti, si è dimostrato molto promettente, arricchendo il vocabolario extraterrestre di nuovi segnali in codice. I puglieni.
5: Pronto?
6: Upa?
5: Pronto?
6: Upaccior mam? Gula c'è destra,
5: Vabbè, a rotto ma la chiamata, a rotto chiesto, vabbè, ogni volta.
6: Umberto? Lo tieni il culo aperto? Tramon!
5: Tramon! La sarca sta uendo, sta seccata il capo, a rotto chiesto, vabbè, ma la chiama chiù.
6: Lo mangio lo cazzo!
5: Ti mangi il cazzo! A me cazzo trovi perché da te, ma tu cazzo, vabbè, stasera la cibun stasera!
6: Ti piace la stasera in centro caledro?
5: Ti piace il cazzo?
6: Uè, ricchio!
5: A me, e con la cazzo, vabbè, stasera da uè, da fraude!
6: Moc! Moc a mamma!
5: Grazie,
6: con il sordo, acqua fresca. Con la culo aperta, il sordo. Dove la chiudo, bastardo?
5: Cosa bastardo che ti ho tradito? Ma no, mo ma ero tu che? Ma mai che mi chiudo, ma
6: Upa!
5: Ma mai che mi chiudo? Upa,
6: sordo. Upa, sono domato, culo ro.
5: Con il sordo, ma ero tu che?
6: Culo ro.
5: Gula assurdo, ogni volta,
6: Muro!
5: Cazzo!
6: Sistru!
5: Signora Battolini!
6: Pablo Buchino!
5: Ancora, finisci questo caffè di ghiaccio! Ci vediamo stasera, non mi lucchetta, anche io! La taccia, La taccia, non fa mo!
6: Acirt! Scambiati per qualcun altro!
7: I biglietti!
8: Pronto?
6: Uè, soccola!
8: Soccola!
6: Zoccola!
8: Zoccola!
6: Lala!
8: Bagascia!
6: Lala, trino di sordo! Che da scurnacchia! A sordo! A fabbo!
8: A sordo! A me chiasso richiettino!
6: A mamma, che te buccano! Lo friggi la burpa, tu?
8: Friggi la burpa! bisciccio, tutto.
6: Salsiccetta di cavatri.
8: Pure.
6: Beh, scafa dall'angolo.
8: Mamma cazzor.
6: Ah, mamma.
8: Sor, siamo meglio.
6: Ah,
8: e mamma tu pu.
6: Lala.
8: Ancora
6: la trin di sorto sta che desk
8: no non c'è
6: fece il bocca
8: no fece il chinot
6: a papa a mamma
8: no o marut
6: bene
8: ma chi ha capito anyway
6: a mar
3: ne
8: tu i fichi no
6: Gula merda.
8: Un golo?
6: A parte, a voglia.
8: Ora un golo tu piglia.
6: A voglia. Mi piace lo che.
8: Sì, sì.
6: Sì, sì. Stugaz.
8: Sì, sì.
6: No, no. Bebe. Cucù. Bebe.
8: Ma. Ha saputo che è morto.
6: Un cazzo di pepe.
8: Stugaz.
6: Che bricchione frate a sorte
8: a sorte
6: a mamma
8: dice la lessa di a sorte
3: no amore
6: a creatura gola
3: che telefonata
7: ma perché facciamo questa cosa
9: sei pronto
6: uè uè
9: Gara musta casa no et manara musta casa
7: in manara gallo
9: sparrete tio ma c'è io che vi acchiando la vita mai
6: ma King Kong
3: King Kong
9: no ti si imbarazzo pur tio ma va a far tremano a King Kong
6: ah?
9: E vabbè ma mamma ti faccio un tremano a King Kong mamma ti faccio te la friggitoria che friggi i polpi
6: tuffre
9: c'è io altre sta novità mo
6: tu frega le cazzo
9: aspi bello ma qui ti devo stoppare gula mamma ti state citi che a parlare io mo tua madre da paparreo tua madre l'altro giorno è andata a mangiare con una persona ovviamente se l'è fatto menare che è una bellezza mamma tua madre è morta cazzo una pigliaia cioè vedi che le cose non funzionano
6: fangule ci te tramurte
9: fangule ci te murte stramurte der
6: mamma te lo friggere pulp
9: no non che era mamma che era friggere pulp si è fatto pure la bangarella mo cazzo mentre le feste patronali si è fatta la friggitoria a gambe aperte si è fatta gambe aperte e vai e voglio a friggere pulp che è una bellezza
6: la lecca la cazzo
9: no, kira lek mamma te, a modo di leute. Uè, pacca de sales. Ma mi si tali da nanzere che ghiò su un short da tramau.
6: Siri chiona tu?
9: No, un recchione si tio, faccia da cazzo.
6: Bastard, con la culo a rota aperta, so col domando. Cuoro!
9: Però sai che mucchio sto fa? Mi piace selvaggia, sei carina, lo sai. ritmo bacia col vuoi tramare, è semplice cazzo. Ma fa mocca rimorso da tanto.
6: A te mamma, cazzo, con la che culo rotta.
3: Ma che telefonata è?
10: I pugliesi.
3: Cosa hanno detto?
10: Primo contatto.
3: Fallito.
7: 5 minuti di inferno
3: di King Kong di niente di nulla
7: di mancanza
3: assoluto.
7: Di dignità di alienità
3: di mancanza di rispetto
7: ma fra 100 anni però scopriranno che abbiamo parlato con gli alieni
3: sì.
11: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo Compilation solo su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Noi siamo cresciuti con Heidi, questa bambina felice che correva nei prati, faceva ciao ciao le caprette.
2: Adesso c'è un po' meno interessi dei prati.
1: Beh, ma il mondo cambia. Saranno i social media che l'hanno influenzata. Sentiamola, ci colleghiamo con Heidi.

0: Lassù sui monti spira una bellissima aria di primavera. Gli uccellini cinguettano e i fiori emanano un buonissimo profumo. E i protagonisti di questa serie immonda si stanno godendo beatamente la bellezza dell'occupazione precaria e della dipendenza da sostanze illegali.
1: Oh.
0: Ma un fatto funesto è all'orizzonte, ovvero l'aggravarsi delle condizioni della cagionevole clan.
2: Raga, ma qualcuno ha visto la cingolata in giro?
3: Io l'ultima volta che l'ho vista erano forse 3 giorni fa, mentre si trascinava verso la latrina.
4: Poverina.
3: Ma poi più niente.
2: E non ti sei posto il problema che magari avesse bisogno di aiuto?
3: Mai, mi meraviglio di te. Da quando te ne frega qualcosa del destino di Clara?
2: Da quando campiamo grazie ai suoi sussidi, brutto scemo.
3: Ah, già, i sussidi.
2: Se ci schiatta la malaticcia, siamo fottuti. Con cosa mangiamo?
5: Ehi, facce di merda. Cosa state confabulando? Mica vi state facendo 2 ranze senza di me?
3: Ma no, nonno. Stavamo capendo che fine avesse fatto Clara.
5: Clara? Ma è nella latrina riversa in una pozza di piscio modestamente mio.
2: Ma lurido sacco di merda coi capelli bianchi! Ma hai pisciato sopra Clara! Ma non l'hai aiutata! Magari si sente male!
5: Quella chiavica malaticcia è perennemente malata. Mica mi sono posto il problema. Si deve arrangiare. Cavarsela da sola la fortifica. Guarda gli zingari. Vivono in mezzo a batteri grossi come carro armati. E durante il Covid ci hanno preso tutti per il culo per le mascherine.
3: È vero, nonno. Io ho un amico che lecca la cacca e sta benissimo.
6: E ride.
7: Qualcuno ha detto sesso anale?
5: Ehi, sgualdrina, torna subito nella stalla a lavorare. Chi ti ha detto di smettere di ciucciarlo ai pastori?
2: Mamma mia, ma c'è qualcuno di normale in questo gruppo di disagiati? Dai, venite che andiamo a recuperare Clara prima che ci crepi e poi siamo fottuti coi soldi dei sussidi. Clara, sei qui!
5: Mamma mia, che fetore! Puzza più del buco del culo di Capodoglio questa latrina. Ma da quando non la svuotiamo?
3: Eccola qui, è coperta di feci secche.
2: Clara, stai bene? Ma che cazzo combini?
8: Heidi, scusami. Mi scappava e non volevo svegliarvi. E sono venuta da sola nella latrina. Ma poi sono caduta e nessuno mi sentiva chiedere aiuto. Credo di essermi rotta una caviglia.
5: Cristo, e zoppa, non c'è più nulla da fare.
2: Nonno, ma che cazzo fai? Mica è un cavallo!
5: Scusatemi, non so distinguere le persone dagli animali. È un mio grande difetto.
9: Scusa. Ma no.
0: Credo che sia la scusa più assurda che abbia mai sentito per giustificare un atto di violenza gratuita e spregiudicata. Ma il nonnino lo amiamo anche per questo, oltre che per i suoi modi da montanaro scanzonato. Fortunatamente la scarsa mira dovuta ad un inizio di Parkinson ha solo ferito di striscio la piccola Clara, che presto tornerà a vegetare nel suo scomodo lettino di paglia, ben preservata per aiutare coi propri contributi statali la precaria condizione economica familiare. Al prossimo episodio, sempre che la serie non venga cancellata dagli inquirenti. Alla prossima.
10: Che schifo di serie.

0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.
1: E ora prendiamoci una pausa caffè insieme con Caffè Motta, naturalmente, perché Caffè Motta è un piacere che chiama, un piacere da condividere, e quando si parla di caffè ognuno, si sa, deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremmo suggerirvi il cremoso o magari l'espresso Napoli. Se preferite le note più intense e avvolgenti, con quell'irresistibile cremina tipica dell'espresso napoletano. Non vi resta che scegliere, del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
16: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
15: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
18: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
22: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
23: Attenzione.
24: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Buon co, come stai? Sono Tony. Pronto? Così ragazzi.
2: Sì?
3: Ciao succhiatrice di Ammenicoli, come stai? Come va? Tutto bene?
2: Ma scusa, chi sei?
3: Antonio, Tony Cazzo, DJ, non sei Anna Marini? Ne ti vai? Di Padova?
2: Sì, sono io, ma io non ti conosco, guarda.
3: Ci siamo conosciuti nel 1996.
2: Sì. Guarda, ti parli, beh, comunque perché... conosco, non...
3: Ma vabbè, scusami, ti dico subito perché ti ho chiamato.
2: Io non so, sapere a me perché ti mi ha, ma comunque io non mi ricordo di averti conosciuto.
3: Eravamo una festa di ballo, io ero quello che metteva la musica.
2: Guarda, non mi ricordo, guarda.
3: Vabbè,
2: ti ringrazio per la tua telefonata, sì. Ma va bene così, d'accordo.
3: Ti volevo solo chiedere se per caso ti piace ancora farti strappare i capelli, mentre credi sono una pazza bastarda. Pronto? Sto stronza, adesso la devo far incendiare sta bastarda. Ma scusa, ma che sei stronza, ti stavo parlando e hai chiuso il telefono, ma è modo di fare.
2: Scusa, non mi interessa, ti ringrazio della tua telefonata.
3: Ma sei una stronza,
2: non
3: però.
2: Non mi ricordo, va bene.
3: Ma sei una stronza, però. Stronza.
2: Lei è un deficiente schifoso, maledetto, schifosissimo.
3: Pronto?
2: Il peggior.

0: che sia sulla terra. E questa puttana che ha messo il mondo. Vaffanculo.
1: Si calmi.
2: Brava.
1: Mamma mia, che pazza bastarda.
2: Lei.
1: Vediamo se risponde Elisa, va?
3: Pronto?
1: Elisa!
3: Sì? Chi è?
1: Ciao, sono Tony, come stai? Forse non ti ricordi di me. Ti ricordi?
3: No, no, io non conosco nessun Tony.
2: Ecco.
1: Ma no, ci siamo conosciuti qualche anno fa, nel, diciamo negli anni 90, fino agli anni 90 in discoteca. Io ero il DJ del locale.
3: DJ negli anni 90, voi sono andato pochissime volte a ballare, secondo me ti confondi con qualcun altro.
1: Ma non sei Elisa, quella un po' con i capelli ricci, alta con le gambe e le braccia?
3: Le gambe e le braccia ce le ho.
1: Per esempio ti faccio sentire una delle mie canzoni più preferite che mettevo in console, era quella che faceva bau ci bau bau ci bau. La ricordi? Quella te la ricordi?
3: Sì, quella me la ricordo, è che quando la mettevano ero sempre ubriaca.
1: Infatti, vedi, infatti mi ricordo che quella sera io stavo mixando in discoteca e c'era la console un po' alta, però tu sei venuta sotto, praticamente non sei salita in console, però stavi dietro la console che la gente non ti vedeva. Ti ricordi che mi hai staccato un pompino?
3: No, quello di sicuro ti confondi con qualcun'altra.
1: No, no, mi ricordo che a un certo punto ho dovuto chiamare il buttafuori per staccarti perché mi avevi portato via 6 litri di sangue.
3: No, ti confondi con qualcun'altra, è possibile, io non faccio queste cose.
1: Ah, ok. Senti Lisa, volevo chiederti una cosa, per caso a casa, ma per caso a casa hai trovato una giacca di jeans da qualche parte?
3: Dovrei guardare perché a casa sono piena di felpe e giacche di non mie, quindi dovrei guardarmi.
1: Ho capito. Senti, ti dai ancora i pugni in faccia mentre balli?
3: Non ho capito niente.
1: Ti dai ancora i pugni in faccia forte mentre balli?
3: Mentre ballo?
1: Sì, perché mi ricordo che ballavi ubriaca, ti ficcavi i pugni proprio pieni nella bocca e ti facevi saltare tutti i denti. Senti, un altro dettaglio: nella giacca, nella tasca destra, ci dovrebbe essere 4.000 lire.
3: Ok.
1: E poi nella tasca sinistra, in basso, ci dovrebbe essere delle mutandine rosa.
3: Col diamantino davanti al fiocchetto.
1: Bravo. Elisa, senti un attimo, quando è che potremo vederci, non so, per fare magari un'altra sessione da 40 minuti di anal?
3: Quando vuoi, anche perché io a Padova volevo salutarvi, ma non vi siete mica fermati. Io a Padova volevo salutarvi,
1: Ah, okay. Ma tu scusa, chi eri quella sotto? Perché era venuta una ragazza sotto il palco. Ah, sei tu quella ragazza sotto il palco allora?
3: Sì, sono io.
1: Quella che è arrivata con le... che smarmellava il tetane?
3: Esatto.
1: Ah, ho capito. Allora è tu la giacca di jeans che io di là con la mutandina rosa?
3: Esatto.
1: Benissimo. Ma è originale?
3: Perché,
1: cioè, ma la mutandina...
3: Dopo quella sera lì ho scambiato anche due messaggi con Pippo e mi ha detto che...
1: Scusa, hai scambiato con Pippo?
4: Se hai una giacca di jeans con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'ha scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Levatevi le scarpe, voglio vedere se avete gli uncini. Perché se
6: parla Pippo, parla adesso oppure succede il putiferio.
7: Allora,
6: cos'hai combinato?
7: Mi aveva scritto perché non riusciva a mettersi più in contatto con Fabio Alisei.
6: Ti ha scritto dove, scusa? Dove ti ha scritto?
7: Su Instagram. Diceva io sto cercando di organizzarmi una cosa, una serata con Fabio, ma non mi risponde.
8: Eh sì, no, lei, perché io dovevo prestare la casa a Paolo per stare con lei. E quindi gli ho detto, vabbè, scritti.
5: No, io chiedevo la casa a te perché serviva Wender per andare con lei. Capito?
8: Ah, okay.
6: Senti, ma la domanda è questa. È figa, Pippo? Figa?
7: Ma non lo so, dobbiamo chiedere a Fabio che è in contatto.
8: Allora, dalle foto che mi ha mandato da far vedere a Paolo, ha delle belle tette.
5: No, ma io lo devo girare a Wender. Wender mi fa, me ne tieni tu nel telefono che se mi sgama.
9: State ascoltando Zoo Compilation su Radio 105.

0: cari ascoltatori, ma avete capito che cosa state ascoltando? Questo è il meglio del peggio trasmesso da quei co*****i dello zoo. Ma chi mi ha censurato? Ho semplicemente detto co*****i. Ma come? Ancora censurato? Vabbè, questo è Zoo Compilation, il meglio del peggio di quei geni dello Zoo di 105.
1: Franco Farm, andiamo, vai.
2: Ti senti spesso impacciato?
3: Ogni anno puntualmente c'era il ballo di fine anno dell'ufficio. Era la cosa che temevo più di tutti. Anche se avevo un fisico atletico, ma non ero capace di coordinare le braccia con le gambe. Mi muovevo come un pesce appena pescato. Mi vergognavo tantissimo.
2: Ogni giorno nel mondo milioni di poche centinaia di persone soffrono a causa della loro condizione di scoordinazione, della muovazione di gambe e braccia per attività fisica o peggio ancora nei balletti.
4: Come noi. Ho passato la vita a studiare doppiaggio, recitazione, canto e ballo. Ma quest'ultimo proprio non mi riusciva. E questa cosa mi ha fatto perdere tante occasioni. Come quando l'anno scorso fui scartato per il ballo di fine anno di terza media.
2: Quando accusi sintomi di scoordinazione generale, non aspettare l'infausto destino. Corri subito in farmacia.
1: Cosa?
2: La Franco Farm, prestigiosa azienda leader nella produzione di delfino in scatola, che viene poi spacciato per ventresca di tonno pregiatissimo, ha brevettato un farmaco in grado di farti diventare coordinato e super prestante per balletti, sport vari e molto di più. Ballerina 80 VHS. Ballerina 80 VHS si presenta sotto forma di simil raccolta di simil 10 lezioni registrate su simil videocassette simil anni 80. Vi basterà inserire la simil videocassetta nel simil videoregistratore e in men che non si dica imparerete a ballare grazie al simil videocorso di simil 10 lezioni. In caso non possediate un simil lettore simil VHS, potrete acquistarlo a parte dai nostri simil dottori nelle simil farmacie.
1: Ma che cazzo?
2: Ballerina 80 VHS è un prodotto Franco Farm. Attenzione, l'uso prolungato di Ballerina 80 VHS ha degli effetti collaterali mediamente devastanti, come comparsa di una curiosa fessura dietro la testa che serve per leggere i DVD che contengono i vostri pensieri. Sviluppo di uno strano istinto che vi porta a sibilare e soffiare come i gatti ogni volta che qualcuno vi dà fastidio. Mutazione dei capelli in due bellissimi e lucidissimi corni vichinghi che all'occorrenza potete usare per soffiarci dentro emettendo il classico tono di guerra.
1: Perché?
2: Sempre solo sputi in faccia nei biscotti della fortuna. Curiosa mutazione che vi induce a gonfiarvi stile pesce palla ogni volta che una ragazza vi rivolge la parola. Un campo rom al completo che prende possesso del vostro soggiorno per festeggiare il matrimonio della figlia del capo accampamento. Mutazione dei denti in dentiera salterina con tanto di rotellina di ricarica. Svenimento repentino ogni volta che vi sedete sul cesso per fare la cacca. Un video tutorial che vi spiega come installare gli interruttori della luce in casa vostra al posto di qualsiasi contenuto on demand su qualsiasi piattaforma e anche al cinema. Per sempre. Un mini cobra ferocissimo dentro ogni pacchetto di sigarette.
1: Cazzo.
2: Capelli itineranti che si spostano random sul vostro corpo, stile animaletto peloso.
1: Bello.
2: Uno spiffero gelido che entra nella vostra camera da letto ogni notte e che porta con sé la melodia sinistra dell'esorcista.
5: No.
2: Per sempre.
1: Sempre.
2: Mutazione del corpo in uomo di latta del mago di Oz e conseguente arrugginitura ogni volta che piove.
1: Cazzo.
2: Comparsa del cacciatore di Jumanji che vi insegue ovunque per seccarvi, convinto che siate un bellissimo orso da trofeo. Acquisizione istantanea del potere di leggere nel pensiero, ma solo dei mimi. Spuntazione di un marsupio di nylon anni 80 legato alla vostra vita, con all'interno il vostro fegato. Coinvolto in una rissa alla Bud Spencer ogni lunedì mattina appena entrate in ufficio. Per sempre. Rottura delle braccia istantanea e ingessato in posizione Fonzi con i pollici alzati. Litigio pesantissimo con Siri che smette di rispondervi e parlarvi per sempre. Morte per abbigliamento inappropriato. Hai capito, scoordinato del cazzo senza il senso del ritmo? Da oggi potrai imparare a ballare grazie a Ballerina 80 VHS. Ballerina 80 VHS è un prodotto Franco Farm. e con la prima confezione in regalo un vibratore in legno non levigato.
1: Per la Puccions! Sì, sì.
0: E con questa scenetta finisce Zoo Compilation di oggi. Da Pippo Palmieri in regia e da Fabrizio Cerutti al microfono è tutto. Ci si risente domani. Hua!

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Monge Vet Solution Anhydro. La rivoluzione nelle diete veterinarie.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
2: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
6: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
9: Oh. La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì. Come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
13: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
14: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
15: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
16: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
15: Ti aspettiamo.
14: MD, buona spesa Italia.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
20: Tecnomat, più professionale, meno caro.
21: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
22: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
21: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
23: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
24: Ave, pizza croccantis!
25: Meglio che faccio io, Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
0: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!

0: Sarei anche d'accordo con quello che dice J-Ax. Yippee-yay-yo! Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora, come sta? Tutto a posto?
1: Tutto bene, lei?
0: Molto bene, mercato bene oggi?
1: Ho comprato delle cose molto interessanti.
0: Delle mutande, secondo esatto. me. Le 16 in punto.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Cars.
0: Yeah, che bello!

0: Showtime!
1: Music and Cars!
2: Buongiorno, buon martedì!
3: Siamo tornati.
2: Beh, a me, meno che non ci sparino.
3: No, comunque, mi avete confermato anche oggi.
2: Beh, per forza, Cami. Cioè, tutta la settimana. Non scappi.
3: Okay,
2: fino a
3: bene.
2: Venerdì sei qua. Poi potrai prenderti un po' di vacanze dal triplo, quarto turno.
3: Sì.
2: Perché oggi ti ho sentito, devo dire. Allora, subito in apertura volevo dirti, avendo sentito la puntata di Take Away di oggi, io sono assolutamente della tua filosofia di pensiero.
3: Sulle mutande.
2: Eh
3: beh,
2: sì.
3: Ragazzi, ma chi non lo è?
2: Ecco, oggi 105 aveva un leitmotiv fondamentale. Sono partiti i Friends questa mattina con Manola, che diceva che lei spesso non le porta perché le dà fastidio il segno che
3: chiaro,
2: le si forma
3: sul vestito.
2: Proprio sull'obliquo.
3: Ah, ok.
2: Dice che le dà un po' fastidio sull'addominale, lei che è addominalatissima.
3: Molto addominalata.
2: E quindi così, è partita così stamattina. Poi voi avete parlato di cambiarsele, sì, no, quante volte al giorno. Quella cosa lì, e tu sei come me, anche 2/3.
3: Io sono team 2-3 al giorno.
2: Ma ragazzi, d'estate?
3: Ma veramente?
2: Cioè, d'estate sudi anche dalle unghie dei piedi.
3: Ma levando anche il sudore.
2: Sì, no,
3: cioè,
2: in generale, cioè ci sta, assolutamente.
3: Si chiama igiene.
2: Esatto. E quindi,
3: anche se abbiamo scoperto che in realtà toglierle la notte è una buona abitudine.
2: Ma quello io lo faccio sempre.
3: Io a volte sì, a volte no.
2: Io dormo con dei pantaloncini molto larghi la notte. Vabbè, ma questo era per aprire il programma. Buongiorno all'atomico Pivati in regia. Ciao Pivaz, tu le togli la notte?
4: Allora, innanzitutto sì.
2: Sì?
4: Bravo. Sì, sono fastidiose dopo una cena, soprattutto d'estate.
2: Sì, aria. Bene, sì.
4: Ma fresco. Ma soprattutto
3: all'aria.
4: Guadagni in movimenti nel caso in cui...
2: Non ho capito, scusa.
4: Ma questo, questo fai un movimento in meno, no?
2: Faccio un movimento in meno.
3: Ah, dici se sei con qualcuno.
4: Eh certo.
2: Beh, c'è.
3: Eh sì, sei pronto.
2: Sì, sì, cioè se c'è l'assalto, la diligenza, via. È tutto pronto. Ah, no, beh, io non ho di questi problemi. Io ho preso tutto a chiodo.
3: Però scusami, non è anche un gesto un po' hot quello di...
4: Per la donna secondo me sì.
2: Sì,
3: no?
2: Sì, adesso non volevo proprio cominciare così.
3: Esatto, scusate, che poi io... Mi devo regolare, non so quanto posso dire.
2: No,
3: quanto
2: puoi,
3: no.
2: Puoi. Ma questo è un programma, è un divertificio, noi lo chiamiamo così. È tutto concesso nei limiti, chiaramente, della decenza. Però no,
3: io... perché mi hanno trasformata.
2: Ho notato.
3: In negativo.
2: Ho notato. Esatto. No, cioè... ma prego, però stai dicendo una cosa interessante.
3: No, stavo dicendo che secondo me l'atto, quando stai con una persona a letto, no?
2: Certo.
3: Diciamolo così, l'atto di...
2: Dello spogliarsi.
3: Stilare.
2: Sì, la biancheria.
3: La
2: mutanda.
3: La biancheria.
2: Sì.
3: È una roba anche un po' sexy.
2: Sono d'accordo, se c'è, come dire, un'atmosfera. Ma alle 4 del mattino, se
3: dici,
2: capita così,
3: Namo,
2: lì proprio manco lo vedi.
4: Eh no, esatto, oltre a non vederlo, ma poi l'uomo c'ha sempre questa cosa che scalcia come un cavallo quando le deve tirare via.
3: E ti dà pure un calcio nel dubbio che sbaglio.
4: Esatto.
2: Vabbè, che bella immagine. Buongiorno anche alla zia.
3: Benvenuti.
2: Zia, faccelo sapere, non è qui con noi la zia oggi.
4: No, però so che è all'esse lunga.
2: A comprare le mutande.
4: Sì, sì, mi chiede di dire a Camilla se ha bisogno di altre mutande, te le può acquistare.
3: No, vorrei i ciucciotti Fritz, le caramelle che adoro, che non le ho trovate prima.
2: I ciucciotti Fritz, sì, sì, se
3: buoni.
2: Le trovi, possibilmente.
3: Però la zia ci dice che lei ne tiene un paio di ricambio sempre in borsa.
2: Anche all'esse lunga, perché non si sa mai se passa la corsia.
4: No, perché le usa per imboscarsi la roba, fa il doppio fondo.
2: Con
4: che
2: le mutande. Che schifo, ragazzi.
3: Che roba orrenda, ti prego.
2: Ma già grattugiato.
4: Beh, certo.
3: Ragazzi,
2: vabbè, ma non potevamo che cominciare nel modo peggiore. Il martedì di Music in Cars. Va bene, benvenuti a tutti, amici. Comincia così la nostra nuova puntata di questo martedì. E dobbiamo lanciare i santi. Uno ce n'è, Pivati.
3: Uno è famoso, famosissimo.
2: Famosissimo, ho cercato.
4: Gli aiuti di Camilla sono incredibili comunque. È uno, è famoso.
3: Inizia con la V?
2: Con la V, ti posso dire che è stato celebre vescovo missionario e viaggiatore. Sì. E soprattutto fu il primo vescovo di Eichstätt in Germania.
4: Ma è un grande.
2: Willibacco.
3: No. Vilipendio.
2: Willibaldo.
3: Willibaldo. Comunque pensa, scusate, tutti Willibaldo all'ascolto, chiedo scusa prima, ma se tu, madre e padre, decidete di chiamare vostro figlio Willibaldo.
2: No, Baldo con la Willibaldo. B, perché ci manca solo Willibaldo.
3: Vabbè, uguale.
2: Sì.
3: Voi non volete bene a questa creatura?
2: No, infatti se vi chiamate Willibaldo, scriveteci 342 41 15.
3: Ci dispiace per voi.
2: 105, vai.
5: Attenzione,
0: Attenzione, la direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Ciao Camilla. Ciao.
1: Ciao.
0: Volevo
1: ciao.
0: Mandarti questo audio
2: sì.
0: io.
2: Sì.
0: Il mio cuore batte per te come lo ganesce da spande le tane quando finisci di scagazzare.
1: No.
0: Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Ciao bella.
2: Ciao.
1: Devo
2: grazie.
1: Dire che hai dei fan Cami che insomma si riconoscono.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, è il livello top.
1: Altissimo.
2: Grazie, grazie amici.
1: Ma questa è colpa di chi?
2: Questa è colpa di Daniele Battaglia naturalmente.
1: Battaglia.
2: Salutiamo
1: che il mio amico
2: preso,
1: Daniele.
2: Lo salutiamo del suo tastierino, questo audio che in realtà
1: sì.
2: non era indirizzato a me, ma
1: sì.
2: a un'altra Camilla, è diventato virale in tutti i social, ma oramai tanta gente pensa che questo audio sia
1: per
2: me.
1: Te.
2: Ma non era per
1: ma
2: me.
1: Ma in fondo.
2: Ma alla fine era per me, dai.
1: Tu te lo senti un
2: ma
1: po'
2: certo,
1: tuo, di la verità.
2: Ma dai, ma sì, ovvio.
1: Va bene, allora, oggi è martedì, ieri abbiamo giocato un sacco, Cami,
2: sì.
1: perché il lunedì di Music in Cars funziona così, è un po' sala giochi. Oggi invece cominciamo un po' a entrare nella testa dei fancarsisti, perché questo è un
2: okay.
1: programma che, come dicevo all'inizio, si chiama un po' divertificio, perché affrontiamo dei temi sempre con un po' di leggerezza, però quello che conta veramente non è tanto la notizia da cui partiamo, che in questo caso ha a che fare con una cosa che sicuramente tu userai un
2: sì.
1: po' meno. No?
2: Sì.
1: Devo dire, però sono belle le storie degli ascoltatori. Però partiamo da un compleanno anche importante.
2: Eh sì, perché il Bikini
1: sì.
2: pochi giorni fa ha compiuto 80 anni.
1: Non
2: pensa
1: li dimostra,
2: te.
1: Non
2: devo
1: li
2: dire. No, devo dire no,
1: no,
2: perché si reinventa tantissime volte, no, ogni estate. Perché è nato nel 1946 grazie all'ingegnere sarto francese Louis Réard
1: sì,
2: che
1: sì,
2: lo
1: sì,
2: presentò
1: qui.
2: A Parigi in una piscina pubblica. Tra l'altro questo bikini nel 1946 non lo voleva indossare nessuno. E fu solamente questa modella professionista, e sarà stata anche bellissima, Michelin Bernardini
1: stelle, sì.
2: che accettò.
1: Beh,
2: era sì.
1: comunque una che si chiama Bernardini che di lavoro fa indossatrice
2: sì.
1: di bikini
2: sì.
1: devo dire torna tutto, però va bene, prego, vada avanti.
2: Quindi lei decide di indossarlo e naturalmente suscitò un po' scalpore.
1: Beh,
2: ma
1: certo.
2: tante persone dissero ah però
1: ah,
2: non è male sto
1: la
2: bikini,
1: signora
2: eh?
1: Bernardini
2: hai capito però da lì non è che subito è diventato virale, cioè
1: no.
2: ci ha messo questo termine virale, forse neanche lo usavano all'epoca, però diciamo no. No, vabbè,
3: certo,
2: non
3: c'era
1: la peste,
2: sì, appunto,
1: c'era il vaiolo,
2: per altri motivi.
3: La febbre gialla,
1: tutto
2: esatto.
1: c'era. Sì, sì.
2: E pensa,
1: il tifo è
2: ho studiato.
1: Brava,
2: vuoi
1: dai,
2: sapere
1: dimmelo.
2: Perché si chiama bikini?
1: Guarda, se c'hai una faccia di gomma.
2: Te lo vado a rileggere,
1: no,
2: perché non
1: detto
2: me lo ricordo.
1: Io.
3: Perché fa rima con Bernardini.
1: No.
2: No.
1: Avrebbe potuto però in effetti, però bikini, se ci pensate, è un nome un po' così esotico, no?
2: Sì.
1: Perché arriva proprio da...
2: me lo sono dimenticato, la vado a trovare.
1: Ma come hai studiato, Cami?
2: Allora, perché quattro giorni prima, il
1: sì.
2: primo luglio 1946, gli Stati Uniti avevano fatto esplodere una bomba nucleare sull'atollo di Bikini nelle isole Marshall.
1: Esatto.
2: E quindi Réard scommise che il suo costume avrebbe avuto un effetto altrettanto esplosivo.
1: Sì.
2: E in effetti
1: ce l'ha avuto,
2: così.
1: Sì.
2: sì.
1: Con molto... tempo, ci è voluto
2: sì.
1: tanto tempo. E allora prendiamo spunto da questo. Pensateci, parliamo di moda, ma non solo, anche di abitudini, di cose che all'inizio, quando le avete scoperte o ne avete sentito parlare, avete un po' storto il naso.
2: Sì. sì. Beh, capita spesso.
1: Capito? Quella roba lì, no, ma quella roba fa schifo.
2: Oppure quando dici, no, non torneranno mai di moda quelle cose lì, poi invece puntualmente
1: esatto, tornano. E voi ci cascate, nel senso che magari all'inizio dicevate, no, quella cosa mai nella vita, e poi vi siete resi conto che
2: siete sì. delle fashion victims.
1: Esatto.
2: Alla fine.
1: Se si parla di moda, può essere un capo d'abbigliamento, ma può essere anche un cibo che all'inizio dicevate io mai assolutamente, e invece poi alla fine vi siete ricreduti.
2: Lo
1: può
2: zenzero.
1: Essere. A tu lo zenzero?
2: Io all'inizio odiavo lo zenzero.
1: E a me è sempre piaciuto di brutto.
2: No, ragazzi, ma sapeva, cioè no, ora Dixon lo mangio.
1: Sembra.
2: Sì, esatto.
1: Cosa, sapone, sì.
2: sapone per i piatti.
1: Buonissimo, ma
2: più
1: io da
2: meno.
1: Bambino mettevo
2: sì.
1: il sapone per i piatti nell'acqua della pasta. E mia mamma sì, aveva sempre questa pasta che sapeva di svelto.
3: Che strano.
2: Mamma mia.
1: Certo.
3: Bell'idea.
1: E faceva un botto di schiuma.
2: Come il coriandolo, ragazzi, che adesso lo mettono un po' dappertutto.
1: Dappertutto, a me piace molto anche quello.
2: Ma io piuttosto che mangiare il coriandolo, ve lo giuro, non lo so, non mangio.
1: Però invece vedrai che fra qualche anno
2: no,
1: ti ricrederai.
2: No, no, è impossibile.
1: Allora, quando vi siete ricreduti su una moda, su un'abitudine, qualcosa che non avreste mai detto, lo faccio, lo indosso, quella cosa lì la mangio, e invece poi alla fine, zac, ci siete cascati anche voi. 342 41 15
2: 105.
1: Loro belli, sono venuti in radio anche da poco.
2: È vero.
1: I The Bausa.
2: The Bausa.
1: Nord europei, se non mi ricordo.
2: Credo su norvegesi. Norvegesi, se non sbaglio.
1: Lose myself.

0: Vabbè, i francesi si vantano tanto di averlo inventato loro il bikini.
1: Sì.
0: Però poi vai a vedere i mosaici nella villa romana di Piazza Armerina.
1: Attenzione.
0: E ci sono raffigurate delle donne in bikini.
2: Aia.
0: Mosaici di 2000 anni fa.
1: Mm.
0: I francesi non hanno inventato proprio nulla.
3: Sei un grande.
1: Adesso. Beh, può essere
2: vabbè,
1: vero.
2: Hanno preso spunto, dai, come hanno tutte le cose, spunto. Dai.
1: Allora, potrebbe anche essere che quei mosaici magari siano un po' scoloriti da altre parti.
2: Esatto, sembra un bikini, magari in realtà era una tunica. No?
1: Brava, esatto, cioè. Oppure sporcizia semplicemente. Adesso questo non lo sappiamo, non c'eravamo 2000 anni fa. Del 1946 quantomeno abbiamo delle prove fotografiche. Però detto questo può essere interessante. Sono comunque delle mode, delle tendenze che negli anni... poi cambiano anche un pochino. Cioè, come dicevi tu, il bikini oggi esiste ancora, però esistono le varianti.
2: Certo, esiste anche il trichini.
1: Il trichini.
2: Esiste
1: quello da uomini.
2: Quello da,
1: no,
2: quello da uomo, che sì. È terrificante.
1: No, quello da uomo, avete presente quello da uomo? Io l'ho provato.
2: Quello tipo di Borat, avete presente?
1: No, quello di Borat no, perché io non ho proprio il fisico. Ho provato, così per gioco, quello che... ah, da un lato non ce l'ha la...
2: ah sì, che te lo
1: tiene solo da un lato, è presente, l'ho provato per capire come funziona.
4: È una grande opera di fiducia quello, verso la forza di gravità.
1: No, vabbè, ma no, ma nel mio caso non c'è niente da sostenere, quindi comunque va bene, cioè. Però è fastidioso perché ti stringe tutto nelle ciapette, vabbè.
2: E ma chi è che lo usa? Cioè, perché l'hanno inventato?
4: Te lo dico fuori onda.
2: Sì. Conosciamo gente che lo usa?
4: Ma c'è proprio un nome.
2: Un nome.
1: Sì, conosciamo chi conosce gente che lo usa.
4: Esatto.
1: Vabbè. Comunque stiamo parlando di mode, tendenze, cose che all'inizio vi facevano storcere il naso e che invece adesso magari usate anche voi, avete insomma accolto nella vostra vita.
2: E certo, a proposito della Francia, potrebbero, per i francesi magari noi potremmo dargli l'esempio, tipo di usare il bidet.
1: Per esempio, il bidet,
2: no,
1: è
2: potrebbe
1: molto
2: essere una bella moda, sì, da introdurre in altri stati.
1: Devo
2: secondo
1: dire
2: me.
1: Che oggi, parlando di mutande, chiudendo l'argomento col bidet, mi sembra tutto giusto. Comunque pulitevi.
2: Sì, a quel punto. Avete inventato il bikini? Però lavatevi.
1: Brava.
2: Cioè.
1: 342 41 15 105. 105 Music and Cars. Amici fancarsisti, se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'auto piena di comfort, dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta. MGHS Hybrid Plus. Fate più di 18 km con un litro. Avete il sistema MG Pilot, due ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve. MGHS Hybrid Plus può essere vostra a partire da 25.990 euro ed è disponibile anche plug-in hybrid. Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti: Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro,

0: artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Per me, per esempio, i sandali sono bellissimi. Poi li ho visti addosso a Dario, ma hanno iniziato a fare cagare in un modo.
1: Guarda. Non è vero, primo.
2: No, beh, i sandali sull'uomo male.
1: Ecco, vedi che
2: dai,
1: Camilla,
2: ragazzi,
1: non apprezza.
2: No, non apprezzo.
1: E allora, guarda.
2: No, fai questo tipo di sandalo proprio.
1: Proprio no, niente. E io invece lo trovo. Ecco, era una di quelle cose, visto che stiamo parlando di questo, cioè di mode, di tendenze che all'inizio proprio non ci piacevano e poi ci siamo cascati. In questo caso con entrambi i piedi.
2: Sì.
1: Ecco, ecco. E all'inizio proprio dicevo, no, ma quella roba lì da crucco.
2: No, io pure ho delle amiche che mi dicevano, non le comprerò mai. Fanno schifo.
1: Fanno
2: schifo. Hanno detto schifo.
1: Sì, sì, ma certo, okay. Ma sai quanti ascoltatori me lo dicono? Io lo chiamo il sandalo machico per non fare, come dire, nomi di brand.
2: E ora le indossano.
1: Sì,
3: ma no, ma Cami, devi sapere che Dario per anni l'ha odiato. Poi niente, deve andare a conquistare le Termopoli.
1: Ma non è vero, Pivanti.
2: Ah, è per questo.
3: Certo.
2: Ma ragazzi, non so se voi avete notato, ma di fronte a quel negozio spesso c'è la fila.
1: Certo che c'è la fila.
2: La fila.
1: E vabbè, ragazzi, a parte
2: per
1: che
2: comprare una roba orrenda.
1: Ma non è orrenda.
2: Ma è orrenda, non si può guardare, ma vabbè, dai,
1: niente.
2: Ti prego.
1: Vabbè, purtroppo questa
2: quella
1: è la cosa.
2: Quello è proprio, cioè, proprio non so come dire, vedo un uomo buono,
1: sì.
2: Tutto buono, guarda, testa buona, faccia buona,
1: non
2: collo
1: sono io
2: buono, poi ci sono le spalle buone, poi vai
1: anche su, le spalle sono buone,
2: spalle,
1: sì.
2: Beh, certo lì sei, le spalle larghe, così, poi vai, petto,
1: buono
2: addominale,
1: sì, buono,
2: vai giù, buono, chiappe, buono, poi arrivi giù e vedi quella roba lì? Addio.
1: Niente, quindi io sono tagliato, vabbè, io sono tagliato fuori perché
2: sì,
1: non sono
2: buono. Sì, tu sei comunque tagliato fuori.
1: Grazie.
2: No, ma no, per altri motivi.
1: No,
2: però
1: certo,
2: comunque,
1: certo.
2: Comunque,
1: però
2: cioè, io a quel punto mi giro e me ne vado.
1: Invece ti posso dire, vabbè, adesso non apriamo il dibattito solo sui sandali perché stanno già arrivando un sacco di messaggi. Però io trovo che siano veramente molto comodi e possono essere anche molto sexy.
2: No.
1: No, tu dici di no? Va bene, ma cambiamo totalmente argomento perché le mode possono essere anche musicali. Abbiamo Mattia da Limbiate al telefono. Mattia!
4: Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao Mattia!
1: Come stai, Matti?
4: Bene, bene, voi?
1: Tutto a posto.
2: Bene.
1: Dai, tutto sommato bene.
4: Posso fare una cosa che sogno da fare da tanto tempo?
1: Oh mamma mia, sì, di.
4: Ciao Camilla!
1: A posto. Sai che mi sono preoccupato anche.
4: Grazie, ma lo sognavo.
1: Va bene.
2: No, Mattia, è giusto così.
1: Fatto.
2: Ora ti senti meglio? Come va?
4: Molto.
2: Meno male.
4: Giornata svoltata.
2: Meno male, sono contenta.
1: Io avrei una domanda da fare a Mattia prima di tutto il resto. Cioè, quanti anni hai, Mattia?
4: 34.
1: 34, quindi sei anche un po', se vogliamo, fuori range per quella cosa di cui ci stai per parlare.
2: Sei un millennial.
1: Sì, sei un millennial.
4: È vero, è verissimo.
1: Però
4: purtroppo ci sono cascato anch'io.
1: Ok, non abbiamo ancora detto di che cosa stiamo parlando. Io ho detto musica. Tu, fino a qualche anno fa, fino a quanto tempo fa più o meno, eri convinto che quel tipo di musica facesse veramente schifo?
4: Allora, diciamo che in concomitanza con l'uscita di colui che viene definito il king di questa musica, ho sentito la sua prima canzone, oddio, ho storto il naso.
1: Aspetta, di chi stiamo parlando, Cami, secondo te?
2: Sfera.
1: È Sfera.
4: Brava.
1: È Sfera, ok. Perché stiamo parlando della musica trap. O trap.
4: Sì, corretto. Io arrivo dalla generazione Club Dogo, quindi rap italiano, sì, fibra, tutto questo genere, no?
1: Ok.
4: Passare a questa trasciata, passatemi il termine, all'inizio ho storto il naso, poi ahimè ho rivalutato il tutto e ora comunque ci sono tanti artisti anche emergenti veramente forti.
1: Ok, e
2: ma secondo te, Banco, cioè nel senso non si sta evolvendo anche la trap intesa come, cioè, quella di qualche anno fa? Secondo me si sta anche un po' tornando
1: al rap vecchia scuola,
2: un rap un po' più puro.
1: Ma magari
2: no?
1: Mi verrebbe da dire, no.
4: Ma speriamo.
2: Cioè, hanno tolto un po' di scu.
1: No, basta, quelli lì
2: li hanno tolti.
1: Grazie al cielo.
4: Li hanno
1: anche
4: un po' tolti, vero?
2: Sì.
1: Ma io credo che quella roba lì sia anche, se vogliamo, non soltanto per i testi che evidentemente raccontano sempre un certo tipo di ideale, no? Di uomo.
2: Sono pieno di fighe,
1: esatto,
2: e mi vogliono tutte.
1: E i soldi,
2: le fighe, i soldi, la disco, mi vogliono.
1: Sì, la droga, tutto quel mondo lì. Sì. Ma che chiaramente, eccolo.
2: Ricchi per sempre, saremo ricchi, o forse no, vabbè, fa niente. Lo so tutto.
1: Ma chi ho accanto io? Ma che è venuto a fare?
3: Questa è Satana.
1: Ma ha cambiato faccia. Ciao, hai cambiato anche faccia. Vabbè, scusate, amici fancarsisti.
2: Però, ragazzi, io lo dico. Questo album di Sfera era una bomba, hit clamorosa dall'inizio alla fine.
1: Lo sapevo. Cioè, e tu, Mattia, quando l'hai sentito all'inizio, storcevi il naso, adesso lo ascolti. E se dovessi dare un giudizio, che cosa diresti di questa musica qui?
4: Ma ti dirò, alla fine tutto sommato, se stai un po' al passo con i tempi, ti voglio un attimino, ti apri un po' mentalmente, l'accetti, alla fine ci sta, dai. Alla fine ci anche sta. Perché comunque secondo me c'è stata un'evoluzione anche nei testi, comunque devo essere sincero. Poi
1: sono cresciuti un pochino anche loro, probabilmente.
2: Adesso Kafka e...
1: esatto, la Divina Commedia. Vabbè,
4: è un po' passata, adesso parlano anche un po' d'amore,
2: perché adesso tanti
4: di
2: soldi
4: personali.
2: Li hanno fatti, si sono calmati. Brava. Da quel punto di vista.
4: Sì,
1: e quelli che ancora non ci sono riusciti.
2: Sto per fare i soldi.
1: Va bene, Mattia, comunque
4: dai,
1: ci sta.
4: Scopri come si fa, fammi sapere. Anche
2: Mattia, te lo farò sapere.
1: Sì,
2: speriamo,
1: ma tutti,
2: vediamo.
1: Mi sa che dobbiamo saperlo tutti ancora. Mattia, grazie mille, buona settimana. Allora, insieme alla musica trap.
4: Addio.
1: Ciao, Mattia. Dobbiamo sentirla tutta.

0: questo momento. Stiamo parlando di mode, amici, mode che non pensavate potessero piacervi e invece...
1: Anch'io non immaginavo di conoscere questo album di Sfera a memoria, eppure ragazzi...
0: 342 41 15 105, signore perdonami.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
0: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
1: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: www.ipanema.it. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio 105, proud to be different.

0: sogni ed un...
1: Ciao, buon pomeriggio. Io la cosa che ho imparato a scoprire in tarda età è stato... stati fagioli.
2: Ah beh, certo, certo.
1: Ovviamente i fagioli comportano poi un secondo problema. Mm. E però io ho risolto mettendoci insieme anche una fetta di ananas. Così poi la musica viene hawaiana.
2: Certo. Beh, se non è proprio hawaiana, comunque esotica come la canzone che stiamo sentendo di Karol G e Manu Chao, Viajando por el mundo.
3: Io la amo, Karol G, ragazzi, vabbè, non c'entra nulla.
2: No, mi stavi dicendo. Poi devo dire che ti fanno i complimenti per i gusti musicali, Cami.
3: Sì, che hanno detto?
2: No, hanno detto, Camilla.
3: Non se l'aspettavano da me?
2: No, te lo dico subito. Vai. Camilla, ragazza bellissima, sì, sempre sorridente, grazie, simpatica, molto brava. Ma che gusti di con la musica. Francesco da Barberino Valdelsa, Firenze. Stiamo parlando un po' di gusti che cambiano in realtà, perché siamo partiti dal bikini, che abbiamo scoperto non essere un'invenzione francese, no, ma degli antichi romani. Mm. E questo abbiamo capito. Capito, amici, e ci avete inoltrato,
3: sì,
2: mille
3: messaggi.
2: Ci hanno
3: detto tutti. Esatto. Siamo anche andati a vedere le foto.
2: E in effetti
3: non è proprio un bikini, no, quello che vediamo nel mosaico. Sì. È una fascia, però sì, ovviamente l'idea è quella.
2: L'idea è quella. Sì, quindi sì, non hanno inventato niente i francesi. Da lì una moda che ci ha messo del tempo a essere apprezzata, tanto che poi è diventata importantissima. E quindi vi abbiamo chiesto quando avete cambiato idea su qualcosa, se c'era qualche moda che fino a qualche tempo fa non apprezzavate, che invece adesso usate anche voi e che portate anche voi. Abbiamo al telefono Daniele da Torino. Daniel!
4: Ciao Daniel!
2: Ciao Daniel!
3: Ciao Daniele, come stai?
4: Ciao Camilla, benissimo, voi?
2: Bene!
3: Bene!
2: Bene, ti sento bello carico, Daniele.
4: Guarda, sono un po' di anni che aspetto di parlare con voi. Ti dico solo che Fabiola era ancora nell'altra radio.
2: Cioè era ancora Rin, quando ancora c'era Rin.
4: Sì.
2: Caspita, da quanti anni ascolti 105?
3: E non avevi preso la linea.
2: Mai preso la linea.
4: Ha mandato mille messaggi, me ne avete letti, ma sì, mai preso la linea.
2: Però, domanda importante, visto che tu parli di anche anni, diciamo tanti anni fa, sì, ok? Hai mai mandato anche dei fax?
4: No, fax non sono riuscito, non ancora.
2: È per quello, vedi, è per quello, non sei ancora arrivato, però insomma. Però adesso ci sei, sei in 105 Music and Cars, benvenuto Daniele.
4: Grazie.
3: Quindi ricorderai questo 7 luglio 2026 per tutta la vita.
2: Per sempre, Independence
4: Day.
2: Anche
4: perché è mio anniversario di matrimonio, quindi lo ricorderò.
2: Vedi che tutto torna, mio caro Daniele. Anche le mode, per esempio, parliamo della cosa che tu fino a un po' di tempo fa dicevi che me.
4: No, le considero ancora così. Secondo me battono perfino il sandalo magico.
2: Attenzione, quindi stiamo parlando di scarpe comunque.
3: Quali?
4: Stiamo parlando di scarpe. Mm-hmm. La scarpa più tamarra del mondo.
2: Aspetta, me lo ridici la... tamarra per piacere?
4: Tamarra, la tamarra. Mia R, ti piace?
2: Moltissimo, tamarra, vabbè.
3: Tamarra,
2: sì.
3: È molto più chic dirlo così.
2: Esatto, è tamarra.
3: Come sei tamarra.
2: Ecco, qual è?
4: La Nike Shox.
2: La Nike Shox.
3: Ragazzi, io ammetto
4: orribile,
3: che le ho avute veramente tante, di tanti colori, perché quando avevo intorno ai 10-12 anni andavano di moda. Mm-hmm. Addirittura sul sito apposito,
2: sì,
3: si potevano personalizzare,
2: certo,
3: e
2: certo,
3: mi ero scritta dietro Cami.
2: Un ego.
4: Però
2: già
4: si potevano,
3: sì,
4: guardare. Erano,
3: no, erano terrificanti.
4: A quei tempi erano proprio le scarpe del tamarro.
2: Allora, aspetta,
4: permettetemi il termine. Sono rimaste così,
2: sì,
4: ma
2: però
4: sono le scarpe più comode del mondo.
2: Vedi,
3: ma esistono,
4: secondo
3: ancora
4: me?
2: Credo che ci siano
4: ancora.
2: Sì.
4: Le ho riviste, non, sì, le ho comprate. Mi sono vergognato a comprarle, ma esistono ancora.
2: Ok, quanti anni hai, Daniele? Immagino
4: 48,
2: ok. E stiamo,
4: quindi,
2: parlando,
4: quando Camilla era una bambina, io ero già un ragazzone, però.
2: Sì, con le Nike Shox, esatto, con le molle, diciamo, sono quelle che hanno,
3: sì,
2: le molle esterne,
3: sì,
2: belle grosse.
3: Sono quattro le molle, sì, due e due. A un certo punto ne avevano fatte anche un paio con tre e tre.
2: Ma
3: e avevo comprato,
2: sei,
3: anche quelle.
2: Mamma mia, no, devo,
4: sì,
2: dire,
4: no,
2: che in effetti
4: sono
2: perse. No,
3: sì,
2: da vedere sono bruttarelle, che in,
3: sì,
2: in confronto il sandalo veramente è di una qualità lavissima.
4: No, non esageriamo adesso, il sandalo è inguardabile comunque.
2: Va bene, prendo e porto a casa, va bene. Senti Daniele, allora, buon anniversario di matrimonio, come si chiama,
4: grazie,
2: la tua dolce metà?
4: Marisa,
2: la salutiamo e niente, ricorderai questa telefonata parlando di scarpe orribili per sempre.
4: E vi ringrazio.
2: Ciao Dani.
3: Ciao, buon
2: pomeriggio. Vedi, lei secondo me ne aveva tante di quelle scarpe.
3: Sì.
2: Sì, sì.
3: Cioè, Anna, white girl.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Una nuova birra Forst 00.
3: Assaggiala.
4: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
3: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
5: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: La senti?
16: Nen.
15: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
16: Nen.
15: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
19: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
18: Ma che felicità scodinzolare.
19: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Devi arredare il tuo giardino?
22: Devi
10: devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
21: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
22: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
21: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
23: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
24: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
23: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
25: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
26: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
27: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
28: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
27: Non mancate!
26: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
25: Scopri come partecipare su 105.net.
29: 105.
30: 105.
29: 105. Che storia.
25: Radio 105.
29: Che storia.

0: The Heat Is On, Glenn Frey, 1984, che anno meraviglioso quello lì, devo dire, un anno...
1: Sei nato tu.
0: Ha sformato cose bellissime.
1: Immagino.
0: Anche dei film memorabili, questa era colonna sonora anche di Beverly Hills Cop. Chiude la prima ora di 105 Music and Cars, il nostro 105, che storia. 105 Music and Cars.
2: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
3: Dario, sei un grande.
0: Sì, grazie. Sì. Volevo un aggiornamento sul tennis al volo.
1: Ragazzi, Sinner è andato in semifinale a Wimbledon.
0: Molto bene, le 17 in punto.
4: Ma che ce ne fu?
0: Ma aspetta,
1: ma no!
5: Mamma mia, che carattere.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Tra Quintale sì. con Aranciata in questo caso, ma quando canta sembra sempre un po' che non gli vada.
1: Ma secondo me non gli va.
0: No, dai, gli va.
1: Beh, oddio, sì, cioè, Arancio.
0: Cioè, tipo, palle, no. devo cantare.
1: Ma di dov'è lui?
0: È romano come me.
1: Sì. Però non avete la stessa, cioè non avete lo stesso modo. Tu non è che mi dici Dario.
0: Esatto. No, è di Brescia.
1: Ah, è di Brescia, vedi. Ragazzi. Proprio romanissimo. Sì. Doc, bravo.
0: E ci danno delle informazioni da fuori sbagliate.
1: Sì, ma
0: capisci?
1: Tutti qui diciamo che insieme non ne facciamo uno sano. Cioè. Amici, benvenuti. Seconda ora di 105 Music
0: Però
1: in casa.
0: Adora Roma.
1: Ah, vedi?
0: Sì, c'era una.
1: L'hai scoperto così. Sì. Hai chiesto.
0: Perché... Lui ama Roma.
1: Ama Roma? Vabbè, come si fa a non amare Roma? Due giorni.
0: Ma lui in particolar modo.
1: Tanto, lui in particolar modo avrà tanti amici romani, sì, fra sì, Quintale, sì, può sì. essere. Allora, intanto benvenuta ancora Camilla, che è con me
0: Grazie,
1: questa settimana.
0: Dario.
1: Camilla Ghini, che in questi giorni si è sentita un po' provata. Cioè, voglio vedere come arriverai a venerdì.
0: Ci arrivo. Non ti preoccupare. Va bene. Sono pronta.
1: No, perché poi è un weekend impegnativo. Molto impegnativo. Quindi sì. mi raccomando, ti voglio bella carica. E avremo modo ancora di affrontare tutta una serie di argomenti durante questa settimana. Ma oggi stiamo parlando, partendo dal bikini che ha compiuto 80 anni. Una moda che ci ha messo un po' a prendere piede,
0: sì.
1: più che piede a prendere altro,
0: sì.
1: e quali sono quelle mode che all'inizio non vi convincevano e che poi invece avete avuto insomma modo di provare sì. voi stessi e vi siete ricreduti?
0: Sono tante.
1: Per esempio c'era un'ascoltatrice che parlava del ballo, il ballo country. Antonella da Bologna dice: io il country non riuscivo a ballare con il cappello e adesso lo tengo in testa e me ne dimentico. Incredibile. Che quei balli
0: il
1: un po'.
0: Il country senza il cappello
1: non è
0: la stessa cosa.
1: Certo, anche senza il cavallo in teoria, però sì. ecco. Perché si balla anche, certo, la quadriglia.
2: Sì, no? Il ballo del cavallo è arrivato.
1: Il ballo del mattone sì. anche si balla.
2: Forse
1: io.
2: Lo stivale volevi dire.
0: Beh, lo no, stivale anche... che fai punta tacco fai.
1: Vabbè, ma il country nasce per quelli
0: Vabbè,
1: che andavano
0: a cavallo.
1: Ma il ballo
0: non è che ballano col cavallo poraccio che
1: col lazzo che,
0: fa, cioè,
1: che fanno
0: senso...
1: No, è anche no. col bufalo, no?
0: No,
1: ho
0: no,
1: detto
0: no.
1: una minchiata, va bene.
0: Quella è la corrida, forse si stai confondendo, siamo in Spagna.
1: Ne dico tante, voglio sì. dire, perdonatemi, mi perdonerete. Andiamo a Messina, ok? Dove c'è Giuseppe.
0: Giuseppe.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Ciao da Milona, ciao Darietto, ciao da Amico.
0: Ma perché scusami, Giuseppe.
1: Aspetta che non sei
0: fermo un attimo.
1: Zitto un attimo.
0: Perché
1: giù.
0: Camillona e Darietto?
1: Perché io sono Darietto.
0: Perché io Camillona?
3: Ma perché tu sei altissima, slanciata, no. quindi
0: Darietto. Ti ringrazio per lo slanciato.
3: Pelatino.
0: Sì, vabbè. Beh, sono alto 1,70 m, cioè una donna normale, medio
1: sì. Vabbè, Camillona, cioè. Perché Camillona
3: è Camilletta.
0: No, perché Camillona mi fa tipo wow, arrivata Camillona. Cioè, nel senso.
1: Scusami, com'è che farei?
0: Non lo so, cioè.
1: È arrivata Camillona!
0: Aprite le porte, capito? Cioè, no.
2: Allora chiamiamola Camilleri.
3: Vabbè, dai, di Roma come una grande. Come una grande.
0: Una grande?
1: Una grande?
3: Imperatrice
1: Camillona.
0: Imperatrice Camilla.
1: Sì, e Camillazza? Ti piace Camillazza?
3: Camillazza a Messina.
1: Camillazza. Esatto.
3: La Camillazza,
0: Jeff. No,
1: vabbè. Vabbè, dai, Cami, va bene Cami?
0: Ah, sì.
1: Camilla.
0: Senti, Giuse, fai come ti pare.
1: Esatto. Giuseppino. Va bene, senti, Giuseppe, parliamo invece della moda che tu all'inizio pensavi fosse, insomma, un po' strana.
0: Allora,
1: che
0: invece no.
3: Io più che altro partivo con dei pregiudizi verso le moto. Ad esempio, ho sempre avuto moto giapponesi, europee.
1: Sì, Suzuki.
3: Comunque occidentali, grandi linee.
1: Sì.
3: Poi ho provato anch'io. E ho guardato le moto cinesi.
1: Le moto cinesi.
3: Totalmente prodotte e sviluppate in Cina.
1: Cinesone, perché a questo punto è tutto.
3: Esatto,
1: okay.
3: esatto. Però con... sospensioni eccellenti, impianti frenanti eccellenti, ad esempio anche la progettazione, quindi l'estetica stessa fatta in Italia, da Modena 40, se posso fare una piccola
1: Sì, sì, no, prego, perché intanto abbiamo perso tutto il pubblico femminile, sì, si è dato esatto. fuoco in questo momento, però ci sta.
3: Vabbè, esistono anche le donne motociclette.
1: Vero, vero, vero.
0: Ma
1: vero.
0: Scusami.
3: Ce sono, anzi, ce ne sono molte di più.
1: Hai ragione.
0: Giuseppe, ma tu sei uno di quelli...
3: Io...
0: No, scusa, vai, vai.
3: Sì? Dimmi, Camilla.
0: No, dico, sei uno di quelli che nel weekend si mette quelle specie di impalcature e va in giro per le strade e fa tutti i percorsi con le moto?
3: Ero uno di quelli. Ora ho preso una moto più per l'avventura, più adventure, quindi per fare un po' di fuoristrada, per vedere posti nuovi, montagne.
0: Ma tipo enduro?
3: Sempre col ginocchio. Enduro, esatto, sì, sì.
1: Meno, Camilla, comunque posso dirti, sei una scoperta costante. Cioè io non avrei saputo dire una cosa.
3: Di qualsiasi cosa.
1: Sì, io l'unica cosa che avrei detto
0: è... Io so poco di tutto.
1: Io forcella, che non c'entra mai niente.
0: Esatto.
1: Dai, un quartiere di Napoli. Però no, brava, quindi enduro. Ok, vai a fare delle avventure in moto, evidentemente. Enduro cinese però, Giuseppe?
3: Sì, il marchio non lo dico, no, però no. Comunque ha... no, assolutamente.
0: Ma se lo esplodi, se lo dici, c'è un pulsante.
1: Tipo però
3: comunque, ecco, è davvero ben fatto. La paghi molto meno.
1: Certo, certo.
3: Per l'industria in generale è uno scossone forte, soprattutto ora che comunque i prezzi sia per le auto che per le moto sono esplosi in un modo assurdo.
1: Sì, stanno crescendo, certo. Sì.
3: Comunque è un prodotto buono, che funziona, okay. A un prezzo più ragionevole, quello che era alla fine 10
0: Ma ti pagano,
3: fa.
0: Giuseppe,
1: sì,
0: dici la verità.
1: Stavo dicendo, secondo me non si chiama Giuseppe, lui
0: ma
1: è Xi Jinping.
0: Ma no, sto scherzando, ma si scherza.
1: È Free Flunzing, arriva dalla Cina.
3: Secondo me Camilla ricorda la mia voce, perché...
1: Aspetta un attimo, ferma tutto.
0: Siamo stati insieme?
1: Cambia base privata. No, Camilla, no. È uno dei tuoi ex.
0: Ma che... no, Giuseppe no, non mi manca nella lista.
3: No, perché una volta sono intervenuto durante un dibattito tra lei e Daniele.
0: Ma sei intervenuto fisicamente?
1: Ma sì, mi ha menato tutti e due.
3: No, tramite un WhatsApp.
0: Ah, e qual era?
3: In merito ai tradimenti, le dissi codarda, questo codarda se... l'ha distrutta.
1: Non te lo ricordi? Aveva già rimosso.
4: Sì, questo, ma infatti non se ne può più.
1: No, adesso no, speriamo di nella moto, che così
0: ecco
1: se la
0: chi era
1: tutto.
0: La voce di sto.
1: Capito, codarda.
3: Che ora è di sto.
1: Vabbè.
0: Ma sei uno di quelli che mi manda messaggi di hating, di odio sui social?
3: No, odio. No,
1: codarda.
0: Però codarda me lo ricordo.
1: Però anche da oggi anche infatti, Camillona.
0: Camillona codarda.
3: Infatti mi volevo scusare perché comunque ho visto che ti ha colpito.
1: Va bene, allora noi accettiamo le tue scuse.
0: Quel che finisce bene.
1: Cioè le accetto io come se fossi Camillona. Va bene, grazie Giuseppe.
0: Grazie Giuseppe.
3: Grazie a voi ragazzi.
1: Ciao caro,
0: grazie.
1: Ciao. Buoni giri in enduro.
5: No, in enduro.
1: In enduro.
0: Hai capito ragazzi?
1: Hai capito Giuseppe, però sei scusato. Molto carino, molto carino.
0: Cioè ci ha fatto tutto sto pippone sulle moto
1: perché in realtà voleva dirti che eri una codarda e voleva scusarsi con
5: Camillona
1: te.
5: La codardona.
1: Vabbè.

0: Check it out. I Scissors, che nonostante le sonorità che potrebbero ricordare un po' la California, sì, quel mondo lì, sono svedesi.
1: Vabbè, succede
0: anche questo. Pezzo del 2005, il nostro disco per ogni estate, decisamente un disco che ricorda,
1: ma
0: non so perché, ricorda le prugne della California, cioè quel mondo lì.
1: Sì,
0: un pochino. Non so perché, sarà questa chitarrina così un po' distorta, questo synth. Bello, molto bello. Detto questo però, Camilla, ieri mi hai fatto un mazzo a tarallo, così.
1: Un mazzo no. Un punticino.
0: Dai,
1: fatto.
0: Comunque si sei portato a casa la vittoria del gioco. E io speravo, essendo rimasto alla conduzione di Music in Cars, che insomma la fortuna, gli astri avessero insomma messo da parte un po' di fortuna.
1: E invece?
0: Niente.
1: Vabbè, sarai fortunato in amore.
0: Benissimo, io lancerei il gioco 342 41 15 105. No, sì, fortunato, sono ancora cioè sono ancora accompagnato.
1: Sei più fortunato di me sicuramente. Te lo assicuro.
0: Va bene. Allora lo prendo.
1: Credimi
0: sulla
1: parola.
0: Va bene. Dovete scrivere di qua o di là, che è il nome del gioco al quale giocheremo tra pochissimo. Due ascoltatori, i più fortunati, verranno in onda e il numero è sempre quello.
1: 342 41 15 105.

0: Amici, siete pronti a partire? Che sia weekend o vacanza estiva, con il regionale di Trenitalia potete raggiungere mare, montagna, borghi, città d'arte. Beh, l'Italia offre luoghi talmente incantevoli che non è facile decidere, ma vi diamo un consiglio. Se cercate energia positiva, raggiungeteci a Senigallia, dall'11 al 19 luglio per 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
14: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
18: Radio 105, proud

0: Potential. È proprio Potential, Somber.
1: Sì, ragazzi, io amo Somber, vi giuro.
0: 5 cioè, euro.
1: 5 euro, hai ragione. Quest'anno peraltro l'ho visto in concerto non una, due volte. Una a Milano e una al Coachella, ragazzi.
2: Mamma mia, che palla questa.
1: No, ve lo dico.
3: 5 Music and Cars presenta.
0: È quando è suo, è suo.
4: Di qua, di là.
5: Dove la risposta andrà?
0: Devi imparare la memoria, Cami, eh.
5: Pure il tempo scadrà. Di qua, di là.
0: Solo
4: su Music and Cars.
1: Ah, beh, era facile.
0: Era facile. Era facile. Il gioco della seconda ora di 105 Music and Cars si chiama, non so se l'avete capito, di qua
1: o di là?
0: Benissimo, esattamente. E a partecipare.
6: Ragazzi, ma questa ragazza qui è incredibile.
1: Oh, ma le capisco proprio al volo.
6: Ma è velocissima.
1: Cioè, tu mi dai un input e io vado. È incredibile, lo so.
0: Ma questo...
1: sai che mi stupisco di me stessa a volte?
0: Ma perché normalmente no.
1: No.
0: Vabbè, ma diciamo che in altri programmi c'è
1: no,
0: tutto.
1: No, mi stupisco in generale, capito? Dico.
0: Vabbè, bravo.
1: Hai capito?
0: Brava, cara.
1: Capito, sì,
0: bravo,
1: sì.
0: Meno male. Allora, conosciamo il primo a giocare con noi.
7: Che cazzo sono?
0: Lo dice Camilla, chi è?
1: Allora, il primo è Christian da Pavia.
0: Christian.
8: Pronto?
0: Ciao. Come stai, Cri?
8: Molto bene, appena c'è... uscito dal lavoro, diciamo.
9: Anch'io.
0: No, non è vero, stai ancora lavorando tu, scusami, Christian.
1: Ma che lavoro fai, Christian?
8: Faccio il piegatissimo in un'azienda di padella.
0: In un'azienda di padella?
8: Di padella, zona oltre Po' Pavese.
0: Ah, ok, Stradella.
1: Okay. Pensavo un'azienda Stradella. Di padella.
0: Anche io.
1: Sai che no, si diceva bella di padella a un certo punto?
0: Sì.
8: La Remotion non mi aiuta.
0: Non eri nemmeno nata, tra l'altro, quando
1: bella
0: si
1: di
0: dice...
8: Meglio la R, bravo.
0: Ecco, senti, vabbè, quindi sei un impiegato, lavori, però sì. Sei uscito, sì. Adesso puoi giocare con noi e
8: certo.
0: Devi fare una scelta, caro Christian.
8: Ovviamente Camilla.
0: Ovviamente giochi con Camilla.
1: Grande Christian.
0: Allora per te lei è Camillona.
1: Esatto.
8: Va bene.
1: Per gli amici Camillona.
0: Esatto. Allora io
1: No.
0: Io giocherò con Santino da Cornate d'Adda. No, Santino.
10: Ciao bello!
0: Ciao Santino!
10: Tutto bene ragazzoni?
0: Tutto molto bene!
10: Finalmente sono riuscito a prendere la linea, che diamine!
1: Oh, ma ragazzi, quanto pare è difficilissimo,
0: sì,
1: voi
0: ma.
1: La fate facile!
0: Tutto molto bene!
10: Finalmente sono riuscito a prendere la linea, che diamine!
1: Oh, ma ragazzi, quanto pare è difficilissimo, voi la fate facile!
0: Ma questo

0: pagato, ragazzi.
1: Ah, caffè, il caffè.
0: Pagato per tutta la...
2: Ho capito,
0: per
2: mi devo fare in viaggio, venire fino a là per un caffè.
1: Comunque, non so
0: i,
1: se...
0: prezzi da, i prezzi da noi sono belli concorrenti.
1: Ah. Santino, stai zitto un attimo, che ti ho sentito che stavi dicendo un'altra radio. Il caffè è pagato per RTE e poi ti hai detto
2: è proprio quella.
1: Guarda, ma cosa, smettila, che io ho sentito perfettamente.
3: Santino, ma se veniamo da te a far benzina, ci fai saltare sulla pompa per far uscire di più?
0: Sì.
2: Sì. Dai, sarebbe molto divertente.
0: Guarda che c'è gente che lo fa, eh.
2: Lo so.
0: Ne ho viste di gente, lascia stare.
2: Ma uno era Dario.
0: Allora dove
2: erano quelli
0: dove
2: dell'altra
0: è?
2: Radio, sicuro.
1: Erano quelli di RTL, secondo me. Vabbè, senti Santino, no, sono molto contento,
0: ragazzi,
1: sì.
0: Comunque, ragazzi, mi fate molta compagnia, a parte gli scherzi.
1: Siamo contenti.
2: Meno male.
1: Sì, di questo siamo contenti.
0: Quando arrivo al lavoro fino a che torno a casa, 105 sempre con me. O al lavoro, in macchina. Mm.
1: Sì,
0: anche
3: infatti
0: sono
3: il nostro motto è very normal.
1: Very normal proud.
2: Boh, senti, io non so se crederci, però
0: proud
2: vabbè.
0: To be different.
1: Bravo Santino, bravo. Allora Santino, stai lì perché dobbiamo decidere se sarai tu o sarà Christian a poter scegliere la categoria con cui giocare.
0: Vai tranquillo.
1: Io tranquillissimo.
2: Guarda che con Santino stiamo in una botte di ferro.
1: Ma proprio, no, secondo me è quella della benzina. Allora, pari o dispari?
2: Pari.
1: Va bene.
2: Boom,
1: bim,
2: boom, bam.
1: Bam. 7 dispari. Non
2: boom,
1: lo so.
2: Io bim boom boom bam. Mam. A Roma facevamo
1: boom boom boom.
2: Boh. Non mi ricordo.
3: Ma tu, Cami, non l'hai mai fatta questa
2: ma
3: cosa.
2: Ma va, figurati.
3: È troppo tutto,
2: ma ero raccomandata pure lì, vincevo sempre, figurati.
3: Tuo blackjack, sì, scommesse sì. Pesanti o niente.
1: Allora, stiamo calmi, sì, qui sta sì. Degenerando, sì, che qua sì, dobbiamo sì. Giocare. Santino, abbiamo vinto noi. Sì. Quindi puoi scegliere con quale categoria giocare. Sono queste okay. Due. Sono queste due. Isole, sì, buonanotte. Isole vulcaniche o non vulcaniche, oppure okay. Personaggi della Divina Commedia, inferno o paradiso?
0: Isole vulcaniche e non vulcaniche.
1: Non vulcaniche. Allora, come saprai, se ci ascolti il gioco, io ti faccio un elenco di isole, tu mi dici vulcanico o non vulcanico in base a quello che pensi sia corretto, ok?
0: Ok.
1: E allora giochiamo. Islanda.
0: Vulcanica.
1: Stromboli.
0: Vulcanica.
1: Isola del Giglio.
0: Non vulcanica.
1: Santorini.
0: Non vulcanica.
1: No, Islanda.
0: Vulcanica.
1: Stromboli.
0: Vulcanica.
1: Isola del Giglio.
0: Non vulcanica.
1: Santorini.
0: Vulcanica.
1: Tenerife.
0: Non vulcanica.
1: No, Islanda.
0: Vulcanica.
1: Stromboli.
0: Non vulcanica.
1: No! Ma l'avevi detto giusto.
4: Questo è un coglione.
0: Vabbè.
1: Ma vabbè cosa?
2: Oggi hai fatto troppe.
0: Vai calmo.
1: Ma perdo sempre all'ultimo. Devo fare zero. Meno male mi metto stai tranquillo. Sai com'è morto tranquillo?
2: Nella tua pompa di benzina.
1: Vabbè. Niente, zero pure oggi. Ma è uno schifo.
2: Ragazzi.
1: Santino, stai lì. Vediamo, sì. Magari Christian fa zero pure lui. È
2: Christian,
1: partita nulla.
2: Allora, eccoci. Lo ricordiamo al volo. Personaggi sì. Della Divina Commedia, mi devi dire se inferno o paradiso.
5: Ok.
2: Ci siamo, sei pronto?
5: Via.
2: Vai, iniziamo. Francesca da Rimini.
5: Inferno.
2: Minosse.
5: Inferno.
2: Beatrice.
5: Paradiso.
2: Caccia guida.
5: mettiamolo al paradiso.
2: Ulisse.
5: Inferno.
2: San Bernardo di Chiaravalle.
5: Paradiso.
2: Conte Ugolino.
5: Inferno.
2: Beh, ragazzi.
1: Ma no, ragazzi.
3: So ma chi è questo qua?
1: Ragazzi,
3: ma è un fenomeno.
1: Ma non ha sbagliata una.
2: Aveva la Divina Commedia davanti.
3: Anche secondo me.
5: No, certo, l'avevo riletta l'altro giorno.
1: Ma che cosa stai dicendo, cialtrone?
2: Ma no, ti prego, Christian,
5: bene.
2: Dimmi la verità. Hai fatto a caso? Cioè,
5: No, l'ho studiata.
2: Ok, anch'io l'ho studiata. Forse me ne ricordavo. Minò.

0: Minosse e Beatrice.
1: Avevo il professore di italiano, cioè, che tutti
0: Minosse e Beatrice, gli altri mi sarei sbagliato. No, Ulisse.
1: No, è andata bene, ma vabbè, diciamo, me le ricordavo.
0: Quindi quanti punti ho fatto?
2: 7 adesso, più uno di ieri, 8. E io quanti punti ho fatto in due partite? 0! Olè! Che gioco maledetto!
1: Direi che è andata bene, allora.
0: Ma ragazzi, questo gioco mi piace tantissimo.
2: Ma certo che ti piace tantissimo. Fatemi salutare il mio amato Santino. Santino, grazie. Comunque, grazie.
0: Santino, sei un mito.
2: Ti vogliamo
3: ragazzi,
2: bene.
3: Grazie a voi di avermi richiamato. Viva 105 e in bocca al lupo per tutto, ragazzi.
2: Va bene,
0: anche
2: grazie
0: te,
2: Santino. Grazie mille.
3: Buona, ragazzi.
2: Ciao,
3: grazie
2: caro.
3: Per avermi chiamato. Grazie
0: per avermi chiamato.
2: Ciao, Santino. Vabbè, ciao. Parla con Cristian.
0: Cristian, allora, veramente sono senza parole. Sei stato un bravissimo, un grande studioso, peraltro. Dobbiamo ringraziare il tuo professore di italiano.
1: Commedia, comunque,
0: solo quello, tu sei solo quello e casualmente è capitato quello.
1: È,
0: ma come
1: sì,
0: si chiamava il tuo professore di italiano?
1: Morini.
2: Vabbè, ma...
0: e che ne so la
2: no, scusate, che Pivati ha detto: ma che razzo mazzo palazzo di domanda.
0: Perché prima ha detto che aveva un professore molto severo.
1: Sì, voleva vedere se bleffavo, insomma. Però non mi ha fatto il fallo.
2: Senti, Cristian,
1: posso salutare anch'io a casa?
2: Certo.
1: Volevo salutare Nicolò, Carlotta e la moglie Marta, se no non posso rientrare in casa.
0: Beh, mi sembra il minimo.
2: Come si chiama Sara?
0: Marta.
1: Marta, c'è sempre sta R che però...
2: Marta o Sara?
0: Marta.
2: Va bene.
1: Marta, come dice bene.
2: Io posso andare a casa, mi lasciate andare a casa che
0: ma
2: sono
0: sì,
2: stanco.
0: Ma tanto prego, che devi fare
2: niente.
0: Ancora.
2: Grazie Cristian, ti arriverà il kit di Radio 105.
1: Grazie a voi.
2: Ciao
0: Cristian.
4: Invece il tuo professore italiano, Cami?
0: Il professor Antonio
4: è morto, ciao.
5: 105 Music ha presentato.
0: No, io non mi ricordo come si chiamava.
2: Io la professoressa Milana, che non c'è più purtroppo.
0: Questa è una donna. I'm moving to the sun. I
2: did it all the time. Forse era una donna, così giusto?

0: Cialdrone! Era una vita che non lo sentivo più.
1: Ma no, e che cos'è? La sagra della goduria!
2: Amici fancarsisti, questo era l'ultimo giorno del gioco di qua o di là.
3: No, mi piace tantissimo adesso.
2: Da domani facciamo il sudoku, perché secondo me veramente è una disfatta totale, signori, una disfatta totale. Però brava Camilla, devo farti i complimenti.
3: Per cosa esattamente?
2: Tu prendi e porta a casa.
3: Però grazie, me lo prendo tutto questo brava. Grazie mille.
2: Sorry, scusa, lo sento.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: 105 Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A8 in entrambe le direzioni chiuso al traffico il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico a causa di materiali dispersi. Verso Varese code tra l'immissione sulla A36 Pedemontana e la diramazione Gallarate-Gattico a causa del tratto chiuso. Verso la A26 tratto chiuso tra la diramazione A26 e Besnate a causa di materiali dispersi. Sulla A4 verso Trieste, coda di 4 km tra Monza e Cavenago per incidente. Sulla A14 verso Taranto, 4 km di coda tra l'immissione sulla A1 e il bivio A14 raccordo A1 Bologna-Casalecchio a causa di un veicolo in avaria. Sulla statale 75 centrale Umbra, traffico bloccato per un veicolo in avaria all'incrocio Ospedalicchio statale 147 di Assisi verso l'incrocio Colle Strada Strada di grande comunicazione Orte Ravenna. Prudenza e buon viaggio.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
4: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
7: Ecco qua.
6: Scarpe. Beh, carine queste.
7: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
7: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
7: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. Mare, montagna, borghi, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
10: Ciao da Laura Cremaschi
11: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
10: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Viteox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a €10,99. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 €7,99. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a €7,99.
11: Acqua e sapone.
10: Oltre la convenienza.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a €12.600 oppure €139 al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo €2.500. Valore di riscatto €7.553, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da €18 al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
17: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
18: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
17: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
18: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
17: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
18: Vi aspettiamo!

0: hai passato la verdura?
1: Sì,
0: al supermercato,
1: sì,
0: senti tudup, tudup. Don't call me baby. Quanti anni avevi nel 1999, Cami?
1: 5.
0: 5, quindi te lo ricordi questo disco?
1: No,
0: no.
1: Cioè sì, nel senso non di quando ero piccola, l'avrò risentito da più
0: in
1: grande.
0: In qualche modo, può sì. essere. Madison Avenue dovrebbe essere il disco braccio fuori dal finestrino, quindi un po' tamarrozzo. In realtà, secondo Pivati, questo è un disco...
1: Io non lo trovo tamarrozzo.
0: No, per niente. Secondo Pivati, invece, è un disco un po', come dire...
1: Un po'
0: Rainbow.
2: Un po' YMCA.
0: Vabbè, comunque era un disco che abbiamo suonato tanto anche come Radio 105, che chiude questa puntata di 105 Music in Cars. Quindi grazie Camilla.
1: Ma grazie a voi ragazzi.
0: Grazie mille Antonio Pivati.
2: Ma grazie a voi di essere venuti.
1: Dovevamo.
0: Ci pagano.
1: Cioè, era così.
0: Grazie zia Centralino, grazie Pinetta per la redazione. Torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
1: 105 Music in Cars.
0: Ciao.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. Accusati di spionaggio per conto dei russi, 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in calo tra i giovani. Lo segnala un report OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo la diminuzione di 1,5 percentuale nell'ultimo anno. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlo Magno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Calcio ai mondiali, sipario sugli ottavi di finale. Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia definiranno l'ultimo quarto. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-7-0. In semifinale incontrerà il vincente di Ože Aliassim Djokovic. Russia riammessa nel CIO. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: mi verrebbe da dire oggi buon martindì, visto che oggi visto che oggi l'anziano qui presente ha cominciato a studiare freddure e barze, come dicono i giovani.
1: Oggi è
0: dura.
1: Me ne avete cassate almeno 6 di fila.
0: Vabbè, ma cazzo. Cioè, allora,
1: grazie, allora, amico, grazie. Tu sì che mi vuoi bene.
0: Allora, cioè, tutte le sue barzellette sono sessiste, razziste,
1: omofobe.
0: È vero che viviamo in un'epoca di merda dove non si può dire più niente.
1: Però è quello che dico io.
0: È vero.
2: Se hai il coraggio, dille.
0: Ma non, per favore, non provare.
2: Le palle, è vero,
1: non le ho proprio.
0: Non è il momento giusto questo. Non è il periodo.
1: Dai, che oggi sono felice.
0: Sei felice oggi?
1: Sì, ho preso 2 cuccioli.
0: Davvero? Sì, che bello.
1: Visto che sono solo.
0: Hai fatto bene.
1: Ho chiamato uno Calvin e l'altro Klein.
0: Davvero?
1: Sì, sono 2 boxer.
0: Sarà lunga oggi.
2: Quanto manca alle 20?
0: Un'ora e 58 minuti. Mamma mia.
1: Da Milano a Bari il bambino a Rozzano. Papà, devo fare pipì, è lunga.
0: No, fermati. Allora, mi sono ricordato di non aver fatto pipì prima di venire in onda.
1: Vabbè.
0: Qualcuno potrebbe portarmelo a fare.
1: Falla lì in un angolo.
0: Ma non posso, ma non si può, dai, ma non si può. Maleducazione.
1: Devo avere le pinzette da qualche parte, te lo porto io.
2: Non si può fare cosa?
0: Parla pipì in un angolo.
2: Ma falla! Ti prego, falla!
1: Non hai le palle!
2: Non hai le palle!
0: Se volete le esco e vi posso garantire che. Salutiamo Dario Spada e Camilla Ghini che ci hanno anticipato con Music in Cars. E poi mica finita qua, perché ne abbiamo ancora di persone da salutare. Per esempio la nostra Claudietta al centralino. E poi salutiamo,
1: che non vedo dal secolo scorso.
0: Salutiamo anche la, smart working. Salutiamo anche la nostra Sarete in redazione,
1: che non vedo da ieri.
0: Oggi te la sei persa, aveva dei pantaloncini fiorellati. Ma cioè neanche la Naio Leari negli anni 80. Una roba, mamma mia, c'è cioè proprio.
1: Ci avrei prestato il gambo.
0: Io
1: il fiore.
0: Aspetta, posso fare una corsa nel campo fiorito? Mi ha ammazzato di botte. Sono cose belle.
1: Senti che te lo meritavi.
0: E con noi ovviamente a guidarci anche oggi in questo campo minato,
1: Walter Fargi. Se fossi un fiore avrei il tronco e non il gambo.
0: Fargenga!
2: Scordatelo.
0: Buonasera.
2: Buonasera a voi. Buonasera.
0: Ma la domanda è, in quanto fiore,
2: buonasera.
0: Mama o non mama?
2: Gambo.
0: Nel dubbio sempre gambo. Nel dubbio metteci il gambo,
1: esatto.
0: È come l'olio, nel dubbio metteci l'olio in cucina, va bene, va.
2: Va bene. Oggi facciamo quindi alla console, giusto?
0: No, facciamo riso zero. Non hai sentito che è già carico Amina, sta già sparando. Oggi è la giornata della nuvoletta della stupidera. Ci siamo.
2: Quindi oggi la grande sfida.
0: No, nemmeno.
2: Riso zero.
0: No, riso zero proprio oggi. Sì. Cosa dite? Cominciamo?
2: Vamos.
0: Allora subito le nostre coordinate per cominciare a raccontarci voi quello che state combinando in giro per l'Italia.
1: 342 4115 105.

0: Io sono al lavoro, io non ho più voglia, andrei volentieri a cena fuori. C'è qualcuno che mi porta prima a bere un bel gin tonic e poi a cena fuori? Giulia da Poggibonsi.
1: C'è qua Martine che è single dal 1984. È come lo stock.
2: Poggibonsi.
1: Qua dietro l'angolo, Poggibonsi. Ma sì. Allora prende la sua macchina che consuma più di un Isotov. Arriva lì, Milano, anzi, Desenzano Poggibonsi. Farei fuori 600 euro di.
2: No, il problema è in 90 all'ora.
1: Farei fuori 600 euro di nafta e via. Allora. Sì.
3: Soci, potreste fare gli auguri a mia figlia Anita che oggi compie 7 anni?
1: Auguri.
3: 7 oggi, grandissima. Auguri. Chiamiamo la follia.
1: Rita anche o noi. Anita?
2: Rita.
1: Auguri Rita.
2: E poi comunicazione a quel nostro socio che continua a mandarci il link di YouTube con scritto la posso ascoltare. No, è nell'ora prima che ti fanno le richieste. È lì che devi mandare il messaggio.
1: Neanche Dario Spada le
2: fa.
1: Ma no,
2: l'ha detto a me andando
1: via. Posso fare una cosa bruttissima?
2: Sì, vai.
1: È nell'ora dopo, mandale a Brigante le richieste.
2: Anche sì. Ecco.
1: Allora,
2: noi
1: Brigante,
2: non possiamo.
1: Brigante, se gli mandi le richieste, tu guardi in alto, si aprono le nuvole e scendono due manone che ti prendono a sberle.
2: Ma lì fai le richieste come quando chiedi miracoli.
1: Esatto. Chi è?
4: Ciao Sochi.
1: Ciao.
4: Vi state preparando per andare la prossima settimana a Senigallia?
1: Ma certo che sì.
4: Ciao.
1: Ciao, io ho anche fatto la prova costume. Quello di Arlecchino mi sta benissimo
2: A me sta bene l'infradito.
1: Allora, entriamo in clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare niente poppo di meno che
2: di uno dei
1: personaggi storici della letteratura, del cinema, dei cartoni animati italiani. Stiamo parlando di Pinocchio.
2: Quella! Allora, la conosci invece quella delle, la, come si chiama? Il burattino che voleva diventare una bambina vera?
1: No.
2: È la favola
1: Non dirla. Stiamo parlando di Pinocchio.
2: C'è la par condicio.
1: Stiamo parlando di Pinocchio, non dell'ortaggio, stai buono. Allora, dobbiamo parlare di Collodi, in Carlo Lorenzini all'anagrafe in arte, Collodi, nome anche del paese, che esattamente 145 anni fa, il 7 luglio del 1881, pubblicò Oggi la prima storia di Pinocchio sul supplemento del giornale toscano Fanfulla. Prima storia di Pinocchio che si chiamava all'epoca La storia di un burattino. Fermi tutti. Così.
2: Io ce l'ho un po' con la gente, né?
1: Così. Abcaziam. Allora, quanti film di Pinocchio hanno fatto?
2: Non lo so. Tre.
1: Tre, tu dici?
2: Tre.
1: Allora,
2: io
1: pensavo un paio. Allora, in realtà c'è quello di Walt Disney del 1940. Poi c'è il Pinocchio.
2: Film a cartoni.
1: Vabbè, sì. Film di Pinocchio del 2002.
2: Sì.
1: Film di Pinocchio del 2019 di Matteo Garrone.
2: Sì.
1: Film, quello storico, del 1972 con Nino Manfredi.
2: Sì.
1: Film del 2022 Pinocchio di Guillermo del Toro.
2: Sì.
1: Ma ne ha fatti un miliardo. Più le serie TV hanno fatto, ne hanno fatte veramente tante.
2: La cosa brutta è che non si parla mai di Geppetto, perché oltre che essere un falegname, era un inventore pazzesco, è stato il creatore.
1: Occhio.
2: Il creatore del wifi.
1: Sì, perché il primo.
2: Il burattino senza fili.
1: Ok. Pensavo che ci avesse qualcosa a che fare.
2: No.
1: Con degli. Cosa arriva da lontano la battuta? È vero, ha inventato il burattino senza fili. Scusa.
2: È lui l'inventore del wifi, ragazzi. Cioè.
1: E facciamocela sta risata. Allora. Da qui arriva l'argomento di oggi, visto che Pinocchio si presta a diverse interpretazioni per cambiare il titolo. Facciamo questo argomento che l'ultima volta che l'abbiamo fatto era ormai il 2024, quasi due anni fa praticamente. Allora vi chiediamo questa cosa: cinematografia mondiale, cambiate una lettera al film e fatelo diventare qualcosa di totalmente diverso. Fermi. Per esempio, Pinocchio potrebbe diventare Pinocchio.
2: C'è? Esiste?
1: Pinocchio esiste, ma non è un film per bambini.
2: No,
1: si fanno i bambini, cioè neanche si fanno i bambini.
2: Ce n'è tanti
1: allo stato primordiale, esatto. Però ecco, diciamo che. Ok, quindi cambia la lettera di un film e trasformalo in qualcosa di totalmente diverso. Cambiando la lettera cambia anche completamente la trama. Per esempio, L'hai mai visto i guerrieri della botte? E si ammazzano a colpi di grappa?
2: No, io ho visto quel film dove ci sono tutte le figure geometriche.
1: Sì.
2: Però c'è quella che insomma è il capo
1: domina,
2: di tutti.
1: Domina,
2: il
1: cadomine, sì,
2: sì. Il quadrino.
1: Allora cercate di cambiarne il meno possibile. Diciamo che questo è l'obiettivo di oggi. Se vi dovessi dire per esempio questo film bellissimo girato nelle spiagge di hawaiane, Surface.
2: Quella invece l'altro ieri ho visto quello de, ci sono queste bottiglie che fanno le gare dentro un circuito.
1: Sì.
2: Bars.
1: Allora dovete cambiare una lettera al titolo di un film e fare diventare quel film qualcosa di totalmente diverso. L'ultima volta che l'abbiamo fatto, l'abbiamo detto, era il 2024. Negli ultimi due anni ne sono venute fuori di robe.
2: Hai voglia.
1: Ne avete voglia tirare fuori altri titoli. Quindi cambiate la lettera di un film e trasformatelo in qualcosa di diverso. Io, maestra, il mio preferito. Il Signore dei Pannelli.
2: Wow.
1: Potrebbe essere dei pannelli, delle pannelle o anche dei pannelli.
2: Sì.
1: Dei pannelli solari, potrebbe essere qualsiasi cosa, vale tutto. Mm. Ok?
2: Ho visto un film dove le macchine prendono il potere e si mettono a misurare tutto quanto.
1: Cioè?
2: Matrix.
1: Bello! Cazzo, Matrix è bello. Oh, Matrix mi piace.
2: Sì.
1: Che misurano tutto mi piace. Quindi dovete cambiare una sola lettera, ok? Cambiate una sola lettera del film e trasformatelo in qualcosa di diverso. Fargi!
5: Cosa volete dalla mia vita? Cosa c'è?
1: Allora, dura oggi. Ne hai una da cambiare,
5: Una,
1: ne hai solo una. Ne hai una.
5: Io faccio quello che voglio.
1: Ne hai una, non quella ne hai tante.
5: Ne
1: hai
5: cambiate due.
1: Ne ha, io non che ne ha cambiate due. Sì, guerrieri della botte, guerrieri della notte, botte una.
2: Signore dei pannelli.
5: Dai, andiamo avanti. Vabbè. Su che è tardi, su.
1: Ok, allora vai. Allora devi cambiare una lettera, vai.
5: Sì, va bene. Voglio parlare di scarpe oggi.
1: Sì,
5: sì.
1: Sì.
5: Sì.
1: Secondo me è sempre quello lì. Il pannolino del capitano Corelli.
2: Eh no. Sì, ne di scarpe.
5: Otto. Scarpe. Otto ne
1: e poi ne aveva cambiate otto, sì.
5: Il sandalino.
2: Sì.
1: Va bene, cambiate tre.
5: No. Due.
1: Mando sandalino.
2: Sandolino.
5: Due.
1: Sandolino allora sarà.
5: Due.
1: Cambiarne una. Vabbè,
5: va
1: dai,
5: bene, cambia ne cambio
1: due.
5: Uno. Ne cambio uno.
1: Vai.
5: Sandolino. Perché al maschile
1: Sandolino. Il sandolino del capitano Corelli.
5: Vamos.
1: Vamonos. Allora,
2: hai visto quello del criminale con la faccia pitturata, i capelli verdi,
1: no,
2: che
1: no.
2: Risolve tutto con le carte?
1: No.
2: Poker.
1: Bello poker. L'hai visto invece quello che c'era quell'umone grosso?
2: Non ti sforzare.
1: No, quell'umone grosso.
2: Eh?
1: Il ciglio verde.
2: Quella. Il ciglio.
1: Solo con una, eh.
2: Ho il sopracciglio.
1: Raga,
2: verde.
1: Solo con una, eh. Cioè non è facile con una, eh. Facile.
2: Quello del polli, del pugile che voleva fare la band hard rock ma non riusciva a suonare la chitarra perché aveva i guantoni.
1: Crocchi, no, com'è?
2: Rocchi.
1: Rocchi, vedi, vabbè. Allora, bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Oggi la mission è più complicata del solito. Cambiate una lettera al titolo di un film e trasformatelo in qualcosa di totalmente diverso.
2: E ce lo scrivete, ce l'ho al 342-4115-105, SMS, WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi, boh, su un biglietto del cinema strappato.
1: Sì, va bene, va bene. Allora, una, massimo due.
2: Meravigliosa storia d'amore tra due fette di pane.
1: Qual è?

0: Styles, Dance No More su Radio 105. Allora 342 41 15 105. Oggi il difficile è cambiate una lettera, una sola, ma massimo due, ma una è meglio, perché secondo me vengono fuori delle cose. Una lettera del titolo di un film e dovete trasformarlo in qualcosa di completamente diverso.
1: Nonna Fiore da San Giorgio di Susa,
0: sì,
1: suggerisce questo film che parla della storia di un menisco.
0: Sì, come si chiama?
1: Ginocchio.
0: Vabbè. Vuoi venire con me invece a vedere un film veneto? Il nome della tosa. Marco di Dronero, grande.
1: Paola gli Aristogalli.
0: Sono due però, gatti, gatti. Vabbè, no, dai, due, vabbè.
1: È una sola.
0: Sì, ha cambiato la L con la T, vabbè, che poi è doppia, vabbè. Hai ragione. Hai ragione. Quando bisogna darti ragione, bisogna. Chi è?
2: Film in cui i partecipanti, aspiranti e partecipanti di un reality fanno i provini facendosi molte domande.
0: Vai.
2: Cast and Curious. Ciao da Tati.
0: Oh! Vuoi venire invece a vedere questo film ambientato nel futuro dove però trombano tutti? Il sesso elemento.
1: Quella.
0: Grande Francesco da Rivoli.
1: Lorenzo da Parma ci parla di questa storia di una panettiera chiamata Biancaneve i sette pani.
0: Sì, oppure grande film giallo questo qua, Uccelli di rogo.
1: Ok.
0: va bene. Supereroe, supereroe che dà da bere a tutta Gotham City. Barman, Antonio da Valenzano.
1: Storia di un falegname dell'isola di Polifemo.
0: Sì.
1: Un occhio.
0: È
1: bellissimo.
0: Chi è?
3: Questa è la storia del figlio di Hulk.
0: Vai.
4: Sì. Il figlio verde.
1: Sì.
0: Il figlio verde. Grande.
1: E
0: poi il film, guarda, che ha fatto la storia, ha lanciato la carriera di Dario Argento. Profondo fosso.
1: Vai là.
0: Grande. Alto da Isernia, grande.
1: La Chinoppi da Firenze parla di questo gruppo di amici al bar che vanno al pub a bere birre. Sì. Rutti insieme appassionatamente.
0: Allora, oggi l'obiettivo è cambiare una sola lettera al titolo di un film.
1: O aggiungerne uno, o toglierne una.
0: Esatto, ma dovete trasformarlo in qualcosa di completamente diverso. Però solo con una, ve ne diamo una. Le nostre coordinate
1: 342 41 15 105. Su 105 allora.
0: Sentite anche voi quel momento della giornata in cui il cervello smette di lavorare e pensa a una sola cosa: la pizza.
1: Allora, tutti a Pizza Romana da Giulio Cesare, cotta nel forno a legna, sottile scrocchiarella come Roma comanda.
0: Dalle ricette tradizionali alle creazioni più spinte, sempre con ingredienti di prima qualità.
1: C'è solo una regola: si mangia con le mani e si gode in compagnia.
0: Scoprite la Pizza Romana da Giulio Cesare anche a Senigallia dall'11 al 19 luglio a 105 X Masters Summer.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
12: quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Raban. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Raban.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
20: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
21: Ci sta.
20: Su una grande nave.
21: Ci sta.
20: A un prezzo piccolo.
21: Ci sta anche quello.
22: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
23: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
24: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
23: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
25: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, il nostro 105 selection della settimana, Girl Next Door, qua sui ciclotoni di Radio 105, dove oggi al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato di cambiare una e una soltanto lettera al titolo di un film e trasformare ovviamente quel film in qualcosa di totalmente diverso. Notizia partita da Pinocchio, sì, diventato Pidocchio o Ginocchio, oppure diventata la storia di un burattino che voleva diventare una bambina vera.
1: Esatto.
0: Ma lì lo scegliete, fatelo voi il gioco, ecco.
1: Allora, durante la notte del diavolo, la banda guidata da T-Bird entra in questo appartamento.
0: Sì, io lo so.
1: Dove c'è Eric e Shelly.
0: Sì.
1: Ma non violenta Shelly, perché Shelly ci sta con tutti i cinque, quelli della banda.
0: Io lo so.
1: Il cervo.
0: Perché voi non hai mai visto?
1: Sono andato a rivedermi tutta la trama per dire.
0: Non hai mai visto il carnevale a Santo Domingo? Parata dei Caraibi, Silvia D'Angulo, grande. Chi è?
2: Però mandatela in onda, Ciao, sì. Maristella da Forte dei Marmi.
3: No, Maristella, questo no. Non si può fare.
0: Non si può mandare in onda? È vietato? No, Maristella, no, è troppo spinto.
3: No, mettilo in onda.
0: Dai.
3: No, non si può
0: ma
3: fare.
0: Ma mettilo in onda, dai. Ma
3: io non mi prendo la responsabilità.
1: È Maristella, dai.
3: Metti. Per me no.
0: Dai, mettilo.
2: Ce l'ho, Cioshi, ce l'ho.
0: Vai.
2: Tutti i cazzi per Mary invece che tutti pazzi per Mary.
3: Allora, chi è che aveva ragione?
0: Era meglio non metterlo.
2: Però tanto mandatela in onda, ma ciao tanto Maristella da Forte dei Marmi.
1: Già avrei chiesto a Mary.
0: Sì, esatto, ma tanto gliel'ha messo tutti a Mary, quindi.
1: Vabbè.
0: La signora in piallo, Fabio da Cisano.
1: Allora c'è questo demone che se ne va in
0: dove?
1: In Romagna.
0: Vai.
1: Il diavolo veste Prada.
0: Ah, ne vuoi un altro?
1: Giuseppe da Cornate.
0: Il salumiere dell'inferno. Il diavolo veste Praga. Sam da Parma.
1: La casa di Marta, Osvaldo da Bologna.
0: Scusami, vuoi venire a vedere questo film meraviglioso con dipinti Osè? Il pelo dipinto. Vai.
1: Qua dobbiamo dirla,
0: Vai.
1: Questa droga bianca in polvere, agenti di commercio impazziti lottano per aggiudicarsela.
0: Sì.
1: Biancaneve e i sette nasi.
0: Ci sta. Chi è?
4: Io.
1: Sì. Sì.
4: È la storia, il film di quello che provava a incollare le cose, sì, ma non ce la faceva proprio mai.
0: Com'è?
4: Fission Impossible,
0: wow. Giù. Tre uomini e una samba.
1: Idraulica, varie viterie, insomma, la casa della brugola, Avitar,
0: bello. Vuoi venire invece a vedere questo film ambientato su una nave?
1: Sì.
0: Dove però arrivano tutti da una zona particolare della spiaggia. Titanic. Fabio da Tortona. Chi è? Occhio, perché qua c'è anche la musica. Fabio da Tortona. Chi è? Occhio, perché qua c'è anche la musica.

0: 342 41 15 105 di cambiare il titolo di un film, ma una sola lettera. Cioè, il difficile è cambiare una sola lettera al titolo di un film, ma far diventare quel film qualcosa di completamente diverso. Come per esempio...
1: c'è quel film dove... in Vietnam, cioè, sai quando c'è la scena della red russa che non si vogliono sparare? Quintai! Quintai! Sì, lo prende sbello. Quello lì è il cazziatore.
0: Il cazziatore, quello lì. Oppure ci sono anche i guardoni della galassia, Alessandro da Ferrara.
2: Allora, che è? Ciao, soci. Questa è la storia di un track food.
0: Sì.
2: Pasta Way. Ciao,
0: sì. Vuoi venire a vedere il primo film porno siberiano? Il glande freddo?
1: Quella. Se prendi, metti il coso nella cosa, da cosa nasce cosa?
0: Sì.
1: Il titolo del film è Il nome della cosa.
0: Giusto. Ci dobbiamo fermare, allora. Cambiate una sola lettera al titolo di un film, ma fate diventare quel film qualcosa di completamente diverso. 342
1: 41 15 105. Su 105 allora.
0: Da sabato prossimo Radio 105 vi aspetta a Senigallia e grazie a Jeep, partner ufficiale 105 X-Masters, potrete vedere e provare la nuova Jeep Compass.
1: Nata per le avventure all'aria aperta ma altrettanto a suo agio nel traffico urbano, scoprirete una versatilità senza pari, una spaziosità a dir poco eccezionale ed un livello di tecnologia e sicurezza superiori.
0: Allora venite a scoprire la nuova Jeep Compass a 105 X-Masters. Vi aspettiamo anche con giochi in spiaggia, la caccia al tesoro Jeep e tantissimi gadget.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calzolone!
8: Acqua Letta.

0: ricca di calcio, povera di sodio.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
3: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
4: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
5: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
4: Non mancate!
3: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Sabrina Carpenter, oggi però stiamo parlando di film, abbiamo fatto il buon compleanno a Pinocchio, 145 anni, è uscito oggi praticamente, ma nel 1881 la storia di un burattino su un giornale toscano, e da lì è arrivato l'argomento di oggi, ovvero vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 di cambiare una lettera, una sola, al titolo di un film e trasformare questo film in qualcosa di completamente diverso.
1: Qualcuno cacò sul nido del cuculo.
0: E questo cambia.
1: Salvatore.
0: E questo cambia abbastanza. Chi è?
2: Quel film con una nave tutta arrugginita.
0: Sì.
2: Titanic.
0: Scusami, film su un battesimo transgender, Il Madrino, Manu da Bologna.
1: Il film col pupazzo di legno di estrema sinistra e i Rasta?
0: Aspetta, fammi pensare. Pidocchio?
1: Pidocchio.
0: Te il Pidocchio, te l'ho detto, vedi. Che cazzo. Chi è?
3: Il nome di un film dove l'attore o attrice non pulisce mai.
0: Mai.
3: Pulisse. Omar Darbus.
0: No, figa. Oh mio Dio!
3: Omar Darbus!
0: No, fammelo ti prego, fammelo
1: risentire! Omar Darbus!
0: No, ma voglio sentire la trama!
3: Il nome di un film dove l'attore o attrice non pulisce mai. Pulisse!
0: No!
1: Pulisse, bellissimo!
0: Questo, cazzo, questo è un genio!
1: Sì, sì, sì.
0: Io vengo in Sardegna solo per fare una foto con te. Poi, la città dei palestrati non è un paese per secchi, Daniele da Rimini.
1: Andrea da Fare a Gera d'Adda, botte prima degli esami.
0: La vita è cella, Paola da Biella.
1: finito in galera.
0: Chi è?
4: Il famoso burattino di legno che poi è diventato bambino, cresciuto sull'isola di Polifemo.
0: Sì.
4: Un occhio.
1: Un occhio.
0: Ma ne cambiate più di una, però. Vabbè, dai. Vabbè. Cappuccetto rotto.
1: Prima di Salvate il soldato Ryan, se ne sono andati via tutti i suoi amici, l'hanno lasciato lì.
0: L'ha lasciato lì, sì.
1: Loro erano sull'aereo e quando gli ha detto: salutate il soldato Ryan.
0: Ciao Ryan, bella! Chi è?
5: Maestra io!
6: Avete visto quel film di quello lì che va nell'asilo e fa l'animatore?
0: No.
6: Balla coi pupi.
0: Piero da Bari. Grande.
1: Allora, Giacomo da San Donà di Piave, camminata in montagna, continua a avere problemi di caviglie.
0: Sì?
1: La storta infinita.

0: Marco da Gassino Torinese, io ti voglio bene. La trama di un pupazzo di legno che si masturbava guardando le foto di altri pupazzi di legno maschi. No, non si può leggere, però no, ti no, voglio del bene.
1: Quello,
0: no. Sì, sempre quello.
1: Giampi da Milano è il docufilm di Fabri Fibra che si cimenta con MasterChef.
0: Cos'è?
1: Ratatouille.
0: Scusami, perché profumo di nonna? Vuoi andare
1: là? A qualcuno piace Saldo.
0: Bello.
1: Protagonista
0: bello,
1: un saldatore.
0: Chi è?
2: Io maestra, ce l'ho. Sì. È una storia tipo Don Chisciotte, sì? Solo che invece di essere un cavaliere, sì? E i mulini a vento, sì? È un antico romano e le pasticcerie. Il gladiatorte.
0: Il gladiatorte. Oh. Allora, Maurizio da Varese, film di un ragazzo un po' sopra le righe. Harry Potter.
1: Oh. Vabbè, è liquido l'anile nitrito, non fa le righe. Cioè.
0: Ragazzi. Yeah.
3: Un film che non lo era, ma diventa un film musicale. Balla col drupi.
0: Sì, bellissimo.
1: Luciano da Crema è questo guerriero militare un po' sbadato.
0: Sì.
1: Bambo.
0: Sì, giusto, giusto. Oppure, visto che rimaniamo in tema, voglio rimanere in tema di droghe, la storia di un tossico veneziano. Il fatto con gli stivali. Luca Sopramonte, va bene.
1: Bellissima.
0: Ci dobbiamo fermare, chiudiamo l'argomento nella prossima ora, quindi avete ancora tempo, sì, per scriverlo, ma l'unica regola di oggi è che dovete cambiare il titolo di un film cambiando una sola lettera.
1: Esatto.
0: E a quel punto cambia tutta la trama. 342 41 15 105.
1: Il docufilm sui lenti da discoteca, Via Collento.
0: Via Collento, bello.
1: Oh. Bello.
4: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade, sulla A8 verso Varese è chiuso al traffico per materiali dispersi il bivio A8 diramazione Gallarate-Gattico, provenendo da Milano verso la A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce. Sulla A14 verso Taranto 4 km di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A1 e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio. Sulla A1 verso Napoli 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Aglio e la variante di Valico. Sulla A1 direttissima verso Firenze 1 km di coda tra il bivio A1 variante di Valico e Badia per un veicolo in avaria. Sulla statale 148 Pontina corsia chiusa per incidente all'incrocio Castel Romano Trigoria verso l'incrocio Terracina statale 7 Appia. Prudenza e buon viaggio.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
14: Eh?
10: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
14: MD, buon viaggio Italia!
15: Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
16: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
17: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
19: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
19: Oh, Contacta, adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
23: Deghi arredare il tuo giardino?
24: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
23: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
24: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
25: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
24: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
23: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
24: Deghi provare.
23: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
26: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
27: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
26: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
28: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Accusati di spionaggio per conto dei russi. Due arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri quattro militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. Ritrovato vicino a Kiev il corpo di Anastasia Berezovska, la 34enne accusata dell'attentato di Monte Carlo contro l'oligarca Ermolaev. Era ricercata dall'Interpol, uccisa a colpi d'arma da fuoco. In manette due uomini, un agente segreto e un ex poliziotto ucraini. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. Incidente a Milano, ciclista 67enne investita e uccisa da un camion all'altezza di un incrocio in zona Portello. Il mezzo stava svoltando a destra. Il guidatore non ha visto la donna. Inutile la corsa all'ospedale, telecamere al vaglio. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Ogé Aliassime e Djokovic, che sono adesso in campo. Calcio ai mondiali, sipario sugli ottavi di finale. Argentina, Egitto e Svizzera-Colombia definiranno l'ultimo quarto. Russia riammessa nel Comitato Olimpico Internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Ma no, perché comincia l'ora numero 2 della carovana di 105, ragazzi.
1: Come che faceva Trottolino amoroso?
0: Era Trottolino amoroso. Allora, dicevamo, chiudiamo quello che è stato l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove abbiamo parlato di film in occasione appunto dell'anniversario della prima pubblicazione di Collodi, quindi di Pinocchio, e da lì è arrivato l'argomento, ovvero cambia una lettera ad un film e fai diventare quel film qualcosa di completamente diverso.
1: The Golf of Wall Street.
0: Lala, chi è?
2: La storia di un ricercato che non riescono mai a prendere.
0: Sì.
2: L'ottimo fuggente.
0: Grande! La storia di un maestro di danza pediatrico, Balla coi pupi.
1: Storia di una dialisi, io, me e i reni.
0: Sì, che i reni. Ok, poi questo film fatto di persone basse, strane, ripudiate dalla società, con delle mani difficili. Nani di forbice.
1: Ok. Fin dove un tizio pensa che a che parrucchino metterà quando diventerà pelato. Riporto al futuro. Marco.
0: Chi è?
3: La storia vera dell'inventore di una macchina orribile. Sì. La maledizione della prima duna.
0: Giustamente. Poi
1: la storia di un cucciolo di elefante che sopravvive agli orrori della guerra in Vietnam.
0: Cos'è?
1: Rumbo.
0: Galdino da Conegliano Laudense.
1: Sì.
0: Che bel nome è Galdino.
1: Galdino bello.
0: Ok, che scrive la storia di un famoso scimmione che adora lo sport. Ping pong.
1: Wow.
0: Yeah.
4: Quel film in cui arrivano a casa sempre bollette, pagamenti, eccezioni di pagamento. Non aprite quella posta.
0: Giù,
4: Marco da Venezia.
0: Casa mia praticamente, ok?
1: Da Catanzaro.
0: Catanzaro.
1: Film in cui la nave sta affondando ma sono tutti tranquilli.
0: Qual è?
1: Titanic.
0: Bellissimo. Chi è?
5: No, sì, ma l'avete visto voi quel film dove c'è quel tizio mascherato tutto di nero che fa le bevute? Barman.
0: Barman, ma è su Masker Au che mi sono
1: Marco
0: perso.
1: Marco da Verona, il film di un parlamentare qualsiasi, promesse sempre molto
0: così, sì, vaghe.
1: Il Signore delle Fosche.
0: Sì, un film ambientato in Messico dove l'eroe mascherato in sella al suo cavallo fa scappare i nemici per l'odore che emana. La maschera di Porro. Davide da Faenza. Va bene, va bene. Allora, direi che siamo arrivati praticamente alla fine. Basta? Facciamo basta?
1: Film basato sul cibo, tu mangi. Simone, 14 anni.
0: Dicevamo, basta così. Adesso rilassatevi, rilassate la mente, il cervello, state tranquilli. Perché tra poco è quel momento della settimana lì. Tra poco ritorna la nuvoletta della stupidera. E si è annuvolato anche il cielo qua di Milano, quindi arriva.
1: Stamattina ho incontrato un orso con un disco in mano.
0: Ma non l'ho ancora detto cosa arriva.
1: Cosa stai facendo? Volevo fare un discorso.
0: Stavo dicendo, arriva la nuvoletta della stupidera.
6: Anche il cielo piange.
0: Sì. Tra poco arriva l'appuntamento dove teoricamente non si dovrebbe ridere. Poi noi ridiamo uguale perché va bene uguale. Arriverà tra qualche istante Riso Zero. E oggi è il martedì, oggi è quel giorno lì. Ma ne ho preparate 3 o 4 anch'io che ho studiato.

0: Vito, quello di Rumbo ha vinto con una lettera, ha cambiato due titoli.
1: Sì, è vero.
0: Grande, non me ne ero accorta.
1: È vero.
0: Direi che è arrivato il momento, fanciulli. Allora, preparate i vostri cellulari 342 41 15 105. Da questo momento, cazzate libere per tutti, praticamente, perché ritorna l'appuntamento con Riso Zero. Da adesso potete raccontare le barzellette, quelle che generalmente raccontereste dopo la seconda, a volte anche terza birra media agli amici. Prendete il cellulare 342 41 15 105 e ci raccontate una barzelletta, una freddura, un colmo con la vostra voce. Questa è l'unica regola, perché poi il Fargi le unirà e creeremo questi 5 minuti di Riso Zero dove raccontate quelle minchiate che magari voi dite non fanno ridere.
1: Esatto, ma magari, infatti non devono far ridere.
0: Magari non fanno ridere, ma magari sì, insomma, ok?
1: Cosa significa autonomia?
0: Autonomia? Non lo so.
1: L'altra sera ho bevuto, mi ha fermato al posto di blocco e gli ho detto autonomia.
0: Ah, giusto, giusto, autonomia, no? Allora, tutte queste barzellette che teoricamente non dovrebbero far ridere. Oh, Fargi! Fargi, sai che ieri sono andato a mangiare dal cinese. Sai che bon? Grazie pubblico, grazie.
2: Ma non ci
0: grazie.
2: Sono applausi.
0: Grazie, grazie. Fa niente, me li faccio da solo. Mi devo vantare da solo per questa minchiata. Grazie mille.
1: Stamattina ho incontrato un genio e mi ha chiesto se volessi un grande pisello o una grande memoria.
0: Sì. Cosa gli hai chiesto?
1: Non mi ricordo.
0: Mica, anch'io che te le servo così su un piatto d'argento. Quindi, tocca a voi, barzellette che non fanno ridere al 342 41 15 105 con la vostra viva voce, perché dobbiamo raccogliere le vostre, i vostri messaggi vocali.
2: È necessario, eh?
0: Sì, a nastro, ragazzi.
1: Quali sono quelle proibite? Ricordalo.
0: Allora, quelle proibite sono quella del gradin din din della biglia, la duna che dice qualche duno, ok, quella lì basta, il cavallo che muso lungo,
1: il tasso che paga le tasse.
0: Basta, per il resto dite quello che volete. Io ne ho una bellissima maestra.
1: Scusa, Fargi, scusa.
2: Vai, vai.
1: C'è un tasso che incontra un altro tasso. Oh, ma tasso miglio!
0: Ne ho trovata una, adesso ne ho trovata una che mi faccio odiare da mezza Italia.
1: Dai, sì.
0: Quasi quasi la racconto. Sì, sì, la racconto, la racconto.
1: Dai,
0: allora, uno juventino parla con un amico. Aspetta. Uno juventino parla con un amico e gli dice: oh, sai, il mio cane, quando la Juve perde, ulula per la tristezza tutto il giorno. Sì. Dai, poverino. E se la Juve vince? Non lo so, ce l'ho solo da 10 anni. Ha riso il
1: questa
0: merda.
1: Questa era vecchia ed era dell'Inter.
0: Vabbè, ma si cambia con i tempi, insomma.
1: Sì.
0: Sai com'è? Bene.
1: Sto leggendo un libro.
0: Sì.
1: È la biografia di Michael Jackson.
0: Davvero?
1: All'inizio è poco chiaro. Poi.
0: Allora. Ehi. 342 41 15 105, tocca a voi, raccontatelo ovviamente, sfogatevi tutte quelle barzellette così come abbiamo fatto noi, tipo ieri ho preso un cane per mia moglie. Ah sì? Dov'è che li fanno questi scambi? Basta.
1: Cosa hanno in comune le torri gemelle e i generi sessuali?
0: Questo ho paura a chiedertelo.
1: Quando ero giovane ce n'erano solo due.
0: Allora,
3: oh mamma,
0: fatelo voi, divertitevi tutte le vostre barze, colme, freddure. 342
1: 41 15 105
4: Riso Zero.
5: Missione Riso Zero.
6: E tu?
5: Hai voglia di metterti in gioco?

0: Ma se il Sole è lontano 149 milioni di chilometri, perché fa così caldo?
1: Effettivamente
2: c'ha ragione. Ogni tanto ha ragione anche la nostra Maristella. Allora, avete ancora
1: perché
2: tempo?
1: Adesso siamo al meglio. Siamo al meglio.
2: Meglio.
1: Nel punto più vicino al sole.
2: Dicevamo, allora avete ancora l'opportunità e la possibilità di mandare le vostre barzellette, quelle che teoricamente non dovrebbero far ridere, poi fanno ridere, va bene uguale, per riso zero, al 342 41 15 105. Tutte quelle barbe, abbiamo fatto un sacco di esempi, dai.
3: Sì, basta.
2: Sì, basta, non c'è bisogno di
3: Grazie.
2: dirne ancora,
3: No,
2: no?
3: no, no, no.
2: Ah, ok,
3: Non
2: cioè,
3: c'è
2: tipo,
3: tempo.
2: non c'è tempo, basta. Volevo raccontarti quella dei due
3: Mi
2: ragazzi.
3: piacerebbe, ma non c'è tempo.
2: Vabbè, niente
1: È vero,
2: allora.
1: no? Socio, se una moglie ti rende felice, non importa di chi sia.
2: No, grazie, va bene. Voi continuate,
3: Ma l'ha
2: messaggi.
3: detto o l'ha pensata?
2: No, l'ha
1: No,
2: detto,
1: l'ho solo pensata.
2: no, la... no, no, è che non hai più il filtro e quindi tu pensi le cose ma ti
1: Avevo
2: scivolano fuori.
1: pensato, socio, l'ho solo
3: Quindi
1: pensata.
3: si è sentita in radio?
2: Si è sentita,
1: No,
2: sì,
1: no,
2: purtroppo
1: no, no.
2: sì.
1: Ma figurati.
2: Vabbè, ma dai, c'è gente che gli piace essere cornuti, nel senso, gente.
1: Ah, beh, sì.
2: Ci sono anche dei capitoli su
3: Beh, chi più o
2: YouPorn.
3: chi meno, tutti lo siete.
2: Ma c'è, tutti lo. Sai qual è la frase che diciamo di più in estate?
1: Ci penso a settembre?
2: Esatto, mettere in ordine casa.
1: Settembre?
2: Iscriversi in palestra.
1: Settembre?
2: Sì, però tutto, anzi, non tutto va rimandato.
1: Ad esempio?
2: Gli Stonic Summer Days di Kia, perché sono solo a luglio.
1: Giusto, Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e ancora più tecnologia, è vostra da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia, anche GPL.
2: Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare.
11: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Oh, La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì. Come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
16: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
18: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
17: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
19: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
20: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
21: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
22: Fai leva sui miei desideri, eh?
21: Veramente faccio leva sull'IVA.
22: Leva sull'IVA?
21: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
22: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
21: Ce li leva?
22: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
21: Leva l'IVA.
22: E i pensieri.
21: Solo a luglio, solo da
23: Iperceramica.
24: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
25: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
26: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia clima.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran con Repeated. Mentre stiamo
1: Martin
0: unendo
1: Garrix ed Ed Sheeran.
0: Cos'è? L'ho appena detto, socio. L'hai sentito che l'ho appena detto?
1: E dopo hai detto ripetilo.
0: No, no, Repeated è il titolo della canzone. Dicevo Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeated.
1: Martin Garrix e Ed Sheeran.
0: Io adesso vado a prendere la macchina e lo metto sotto, perché veramente non è
1: insieme.
0: La vita
1: hai
0: non
1: detto,
0: è
1: ripetilo.
0: La vita non è riso zero. Cresci, esci da quel corpo di bambino. Sto strozzando, aspetta che devo bere 2 litri d'acqua, perché sto veramente
1: Speriamo che neghi invece.
0: Stavo veramente soffocando a dire questa cagata qua. Va bene. Direi, vedi, sto morendo, aiuto. No, aspetta. Aiuto. Aspetta. Ce la faccio.
1: La fai?
0: Ah, sì, ce la faccio.
1: Fai pure tranquillo, tanto non siamo ancora in diretta.
0: No,
1: siamo ancora in pubblicità.
0: E non lo so cosa devo fare, mi è entrato un elefante in gola. Vabbè. Allora, direi che è arrivato il momento. Abbiamo parlato la prima ora di film e di cinema, dell'anniversario di Collodi, di Pinocchio. Vuoi non dare qualche consiglio a tutti gli amici che ascoltano la carovana? Qualche consiglio cinematografico? Oh, vi mettete belli comodi, alzate il volume della radio, arrivano i bruttissimi.
1: No, ma noi bruttissimi.
2: Buonasera.
0: La vita che non lo facciamo più, vai.
2: Sì, signore e signori, buonasera.
0: Buonasera.
2: La carovana di 105 trasmette ora i bruttissimi capolavori cinematografici con trame avvincenti e coinvolgenti.
3: Non è vero.
2: Bruttissimi della carovana di 105.
0: Vai.
2: Per i più piccoli si consiglia la visione accompagnati da un genitore.
1: Wow.
2: I bruttissimi della carovana di 105.
0: Vai!
2: Buona visione. Andrà oggi in onda.
0: Sono curioso perché non so più cosa guardare. Vai!
4: Un giovane avvocato di successo di nome Kevin, che non ha mai perso una causa,
0: sì,
4: accetta un lavoro in una prestigiosa ditta di New York,
0: sì,
4: gestita da John Milton, il quale si rivelerà essere il demonio.
0: Ma certo.
4: Prima di ogni causa, per stendere gli avversari, i due si trovano ogni giorno a pranzo e consumano quintali di zuppe a base di verde, cappuccio, cavolfiore e broccoli.
0: Ma non è vero!
4: L'avvocato del cavolo.
0: Va bene,
1: mi vendicherò di
0: te. Va bene all'ingestire.
4: Il dottore Flint Lockwood crea una macchina che trasforma l'acqua in cibo, facendo cadere dal cielo ogni tipo di pietanza sulla sua città.
0: Ma certo!
4: La fame nel mondo potrebbe essere risolta,
0: certo,
4: ma per funzionare alla macchina miracolosa servono megawatt di corrente elettrica,
0: sì,
4: ettolitri di acqua e centinaia di migliaia di metri cubi di gas.
0: Ma no!
4: Piovono bollette.
0: Capo da cazzo,
1: perché
0: se sono
1: stufelli,
0: perché? Sono care.
4: Il film racconta la vita di Mosè, cresciuto come principe d'Egitto,
0: sì,
4: ma destinato a liberare il popolo ebraico dalla schiavitù.
0: Okay,
4: guidato
0: sì,
4: da Dio, affronta il faraone,
0: sì,
4: conduce l'esodo, ma arrivato sul monte Sinai, trova ad attenderlo le sue precedenti 10 mogli, che chiedono a gran voce l'assegno familiare.
0: Cioè?
4: I 10 mantenimenti.
0: Cioè? Quello è grave, quello lì è abbastanza pesantuccio.
1: No comment.
4: L'eccentrico pirata Jack Sparrow si allea con il fabbro Will Turner per liberare la bellissima Elizabeth Swan dalle grinfie del cattivo Capitan Barbossa.
0: Ma certo.
4: Tutti lottano per un antico tesoro sul quale grava una tremenda maledizione.
0: Certo.
4: Una volta aperto l'antico forziere, tutti iniziano a perdere i capelli.
0: No.
4: Si staccano proprio ciò che rimangono come delle lucide palle da bowling.
1: Ho già capito.
4: Pelati dei Caraibi.
0: Com'era felice quando la le ciocche. Cos'è? È bella, dai, questa. Dai, questa. Solo la
4: il giovane Bastian scopre un libro magico che racconta le avventure del guerriero Atreyu,
0: sì,
4: impegnato a salvare il regno di Fantasia,
0: sì,
4: da una misteriosa forza distruttiva,
0: sì,
4: chiamata Nulla.
0: Nulla, nulla.
4: Atreyu arriva però in ritardo con il destino e non salva la principessa bambina. Purtroppo, con il suo cavallo Artak, è rimasto bloccato causa lavori in corso sulla Salerno Reggio Calabria.
0: No.
4: La coda infinita.
0: Anche sulla Piero Cormano potrebbe essere.
1: Ciao.
0: Andiamo, dai.
2: I bruttissimi della carovana di 105.
0: Quasi quasi mi guardo la coda infinita stasera, siccome sento la mancanza.
1: Devi finire prima quella serie che dovevi.

0: i bruttissimi, adesso arriva quel momento lì, perché non bastavano i bruttissimi. Arriva anche il momento di riso zero, quello delle battute che
1: potresti metterlo proprio nelle battute che non fanno ridere i bruttissimi.
0: Ma dai, che geniale, cara. Comunque sarà una delle rubriche che l'anno prossimo abbandoneremo, basta, anche perché ho finito i film, quindi finito, basta.

0: Quindi no. Tu? Cosa?
1: Allora,
0: cosa?
1: Se dici un'altra cosa ti tiro una borra. Sono due tutte le volte io, per forza. Chi è che lavora?
0: Ma vai a rubare, va.
1: Mamma. Diglielo tu, Fargi, dai, diglielo tu. Dai, diglielo tu.
0: Socio, scusa.
2: Hai solo uno che lavora.
1: Appunto, bravo.
0: Sei tu.
1: Ma vai a cagare anche te, va, veramente.
3: Ripeto, missione riso zero. L'obiettivo è semplice. Semplice, semplice.
4: Missione riso zero, ripeto, missione riso zero.
3: Non bisogna far ridere nessuno.
4: Missione riso zero.
1: Vai.
5: E tu?
6: Hai voglia di metterti in gioco?
7: Ciao ragazzi, sono Roger da Morbegno. Lo sapete quali sono i nemici giurati dei messicani?
1: No.
7: I messigatti.
1: Adesso va bene.
8: Ciao, sono Federico da Genova.
1: Ciao.
8: Lo sapete perché gli atei sono delle brutte persone?
1: No.
8: Perché se gli dici grazie non ti diranno mai prego.
0: Wow.
9: Ciao. Anna da Grisignano.
1: Ciao.
9: Un automobilista chiede a un passante: mi scusi, come faccio ad arrivare all'ospedale?
1: Sì.
9: È facile. Alla prossima curva vada dritto.
1: Un attimo.
10: Ieri sera, mentre che dormivo, sento i rumori provenire in camera.
1: Sì.
10: Ho acceso la luce ed era il cavallo dei pantaloni che mangiava la paglia della sedia.
1: Wow.
11: Se alle 11:15 picchio tre persone, sì, a mezzogiorno meno un quarto.
1: Certo. È difficile, ragazzi, non arriva subito.
12: Daniele da Verbania.
1: Vai.
12: Sapete come abbiamo rinominato i ceffoni che da Cannavacciuolo?
1: No.
12: I sceffoni.
1: Gli sceffoni.
13: Ciao Penny da Milano.
1: Questo è elegante.
13: Io ho un sacco di battute in serbo.
1: Sì.
13: Sì, ma anche in croato.
0: Meno male.
1: Mi sentivamo la mancanza lì.
14: Ciao. Ciao. Io sono Alessandro.
1: Sì.
14: Ho 11 anni, sì, e vengo da Nichelino in provincia di Torino.
1: Okay,
14: e questa è la mia barzelletta. Sapete dove portano le galline malate?
1: Sì.
14: Al policlinico.
1: Grande.
15: Ciao da Ferrara. Un signore sta passeggiando con un coccodrillo.
1: Sì.
15: E a un certo punto un poliziotto lo ferma.
1: Sì.
15: E gli dice: signore, non può passeggiare con un coccodrillo.
1: Certo.
15: Lo riporti subito allo zoo. Il giorno dopo il signore sta sempre passeggiando con il coccodrillo.
1: Okay.
15: E il poliziotto lo ferma di nuovo.
1: Sì.
15: E gli dice: signore, ma non gli avevo detto di riportare il coccodrillo allo zoo?
1: Sì,
15: sì, ieri l'ho portato allo zoo. Ma oggi lo porto al cinema.
0: Grande!
16: Come si chiama il miglior parrucchiere del Giappone?
1: Sì.
16: Tarasato la capa. Fabiano da Roma.
1: Tarasato la capa. Vai.
17: Ciao Sochi.
1: Ciao.
17: Due amici. Uno gli dice: sai che mio fratello va in giro in bicicletta da 6 mesi? E l'altro: ammazza, chissà dove è arrivato.
0: Wow.
18: Ma se il mio capo si droga, sono un tossicodipendente.
1: No.
19: Ciao Sochi. Sapete a quale funerale va Prosciutto?
1: No.
19: A quello di Della. Perché mortadella.
0: Giusto, hai ragione.
1: Che amore.
14: Ragazzi, che differenza c'è tra una donna e un terrorista?
1: Qual è?
14: Semplice, è che col terrorista puoi trattare.
10: Ciao da Steve.
1: Ci puoi parlare.
9: Cosa mangia un cannibale a colazione? Tè, biscotti.
1: Sì. A te nel senso te proprio, ok.
2: Ciao, sono Adele da Padova e questo è il mio riso zero.
1: Vai.
2: Toc toc, c'è il signor Millepiedi? No, è andato a fare 2000 passi.
1: Vabbè.
9: Oh, lo sapete che mio zio non voleva proprio essere sepolto? Ah, perché
1: no.
9: Voleva essere cremato? No, scalciava proprio.
1: Non dirla. Questa che...
2: Ciao, sono Adele da Padova e questo è il mio riso zero.
1: Sì.
2: Una zanzara dice un'altra zanzara: attenta, gli umani ci odiano. E l'altra risponde: non è vero, quando mi vedono mi applaudono.
6: Soci Guns N' Roses entrano in un caffè.
1: Sì.
6: Slash.
1: Stiamo andando oltre con questa qua.
6: Sì.
1: Bellissimo.
6: Gli uomini di Narnia entrano in un caffè.
1: Sì.
6: Trash.
8: Missione riso zero, questa devo dirla sottovoce.
1: Vai.
8: Una bibliotecaria entra in un caffè.
0: Ragazzi, ma dove vogliamo andare?
6: Il Gabibbo entra in un caffè.
1: Splash!

0: goulash.
1: C'è sta roba del caffè ormai, ragazzi, sta andando.
0: Dobbiamo fare una rubrica a parte.
1: Cioè, mamma mia, cioè, guarda, ormai è un altro campionato.
0: Abbiamo creato un mostro bellissimo.
1: Porca miseria, veramente, che cosa meravigliosa. Va bene. Direi che anche per oggi Riso Zero bene, benissimo.
0: Sì, sì.
1: Domani sui
2: grazie
1: social.
2: Al cielo.
1: Sui social, Paolino e Martin, Paolino DJ, Martin Klein 105. Ricondividere. Rimettiamo la puntata di oggi.
0: Perché pensi che io dica sempre riposto?
1: Ripostiamo.
0: Che è sbagliato,
1: puntata.
0: Non
1: vabbè,
0: esiste.
1: Comunque la mettiamo lì. Grazie a Steven.
0: La mettiamo lì. Grazie a
1: Steven. Steven, che è quello che avete sentito, che ha raccontato la barzelletta della donna con la quale non si può parlare.
2: Esatto. Steven è stato bloccato.
1: Non è stato
3: bloccato. Riso Zero. Missione Riso Zero.
4: E tu?
5: Hai voglia di metterti in gioco?

0: Ci siamo dimenticati di dire una cosa importante per Riso Zero. Metti che qualcuno non si fosse ascoltato oggi.
1: È perché la tua barzelletta faceva schifo.
2: Ma non è vero. Oppure perché si sentiva male il messaggio.
0: Ma non è vero, sì. Ma perché?
1: Oppure però, perché Paolino ha deciso di non mandarmi in onda.
2: Ma fatemi dire questa cosa. Ci sono tanti messaggi che non possono andare in onda perché molti stanno magari con giù il finestrino. Visto
0: sì,
2: che
0: sì,
2: non
0: sì,
2: si
0: so.
2: Sente niente.
0: E allora senti tipo l'aria e... ok. Però per quelli che si sentono tranquilli che il Farge non butta via nulla. Se non vi siete sentiti oggi, tranquilli che andate in onda settimana prossima. Visto che ormai questa cosa del caffè ci sta leggermente sfuggendo di mano. Ormai tutti quanti, questa cosa del caffè, va bene.
1: Che bello,
0: bene.
1: Che bello, che bello.
0: Ci dobbiamo fermare noi? Sì, ci fermiamo.
1: Dobbiamo.
0: Vabbè, no. Ci dobbiamo fermare, sì. Facciamo una pausa e torniamo tra poco.
1: Ci fermiamo tutto qui il pipì e poi ripartiamo subito.
0: Devo farla pipì io. No, devo farla.
1: Devi fare quella grossa?
0: Devo fare quella grossa.
1: Bisogno due?
0: Cos'è che?
1: Bisogno uno, bisogno due.
0: Bisogno due, se devo fare quella solida. Pesa la mutanda.
3: Dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
7: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
9: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: 105 Traffic.
15: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso il grande raccordo anulare di Roma, code a tratti per traffico tra l'inizio della Complanare e il bivio Complanare grande raccordo anulare. Sempre sulla A24 verso Teramo, code per incidente tra Castel Madama e Vicovaro Mandela. Sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli, code per traffico tra Doganella e Corso Malta e in entrata a Corso Malta. Sulla A8 verso Varese, code per traffico tra Cascina Merlata e Fiera Milano. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Lecco Fine Ponte Kennedy verso la Svizzera. Prudenza e buon viaggio.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Allora, com'è andata? Racconta.
17: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
16: No. E tu che cosa hai fatto?
17: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
16: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
17: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
18: Una nuova birra Forst 00.
19: Assaggiala.
18: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
19: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
14: Forst 00 Citrus & Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer, dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
20: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: di 105, siamo arrivati praticamente alla fine. Che bello che abbiamo, cioè siamo talmente soci che abbiamo fatto anche la cosa grande insieme.
1: Sì, sì, io avrei preferito un cesareo.
0: Che schifo,
1: perché adesso non cammino più.
0: Poppa pia. Siamo arrivati alla conclusione. Allora, intanto cominciamo a fare i compiti a casa, visto che ci sono i compiti delle vacanze. Salutiamo e ringraziamo la nostra Claudietta, la nostra Saretta.
2: Ciao.
0: E ovviamente un ringraziamento con triplo salto mortale carpiato.
1: Walter Fargi, col cazzo che arrivo alle 7:30. Fargenga!
0: Vabbè, allora tiratela.
3: Questa l'ho capita. Sì.
0: Allora sei tutto tu, tiratela, fai il VIP.
3: Ve l'ho già detto di andarvene, per favore.
0: No, oggi no.
1: Ieri. Ma lui non impara mai.
0: Ieri ce l'hai detto. Oggi no. Vuoi dirlo anche oggi?
3: Socio. Fastidio.
0: Vuoi dirlo anche? Chiedo, nel senso, siamo arrivati alla fine, sì. Grazie ovviamente per essere rimasti con noi. Vi lasciamo in compagnia adesso del sommo, del supremo, dell'estremo Max Brigante con 100, scusami, annego nel pozzo della mia umiltà. Dicevo, Max Brigante con 105 mi casa. Ma come sempre.
1: Sì, vorrei che apprezzassi che mi è venuta in mente martedì sera ed è una settimana che ce l'ho qua e sono riuscito a tenerla per oggi.
0: Va bene, ok. Allora godiamoci questo meraviglioso, questa meravigliosa massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che se hai due fauni e uno ti scappa dal recinto, fa uno?
0: Sai che... Sai che veramente mi domando come tu abbia fatto a tenertela per una settimana. A domani!
1: Ciao!
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: che mi piace tanto trasmettere da Roma e i motivi potrebbero essere molteplici. Magari mi piace perché per arrivare in studio attraverso Roma e vedo chiaramente una città meravigliosa, forse la più bella del mondo. E magari mi piace perché esco un po' dalla routine. E uscire dalla routine sappiamo che è una cosa molto utile, no? Uscire dalla zona di comfort. Magari mi piace perché a Roma c'è un altro clima, non solo da un punto di vista meteo, no? Anche altre energie rispetto a Milano. O magari mi piace solamente perché non vengo intaccato dal contatto fisico e dalle energie del mio regista Simo J, che però vedo e mi piace guardarti attraverso un monitor.
1: Immagino, che bello. Buonasera a tutti, però non posso darti torto perché leggevo forse un mese fa di una ricerca che ha detto che la città dove si passeggia a piedi più volentieri e dove è meglio passeggiare appunto per le vie di questa città è appunto Roma, quindi non posso non essere che d'accordo con te, anzi. Quando Chicco, in questo caso, mi vuole lì, io prendo e arrivo. Cioè, senso,
0: ma magari adesso con Chicco provo a fare un deal. Più che volerti qui, magari proprio tenerti qui. E a quel punto io potrei tranquillamente tornare. Sai che sto facendo una cosa: passeggiare è stupendo, chiaro.
1: Bellissimo.
0: Però, siccome a volte ho delle distanze un pochino più lunghe da percorrere, questi sono giorni di bike. Di servizio, ci sai, sta. Come si chiama? Bike sharing. Quelle
1: app che
0: fanno prendere la bici.
1: Bello.
0: Sì, è molto bello, è molto molto bello, soprattutto di sera, perché c'è meno traffico e perché a volte entri in zone della città che dai, ma sembra
1: un film, dai.
0: Sembra un set, sembra di stare in un set.
1: Bellissimo.
0: Di un film incredibile, sì, proprio la magia di Roma. E con questa bella energia cerchiamo di portare a casa una bella puntata questa sera, dove parleremo tanto di musica. Ho tutta la puntata in testa e adesso provo anche a raccontarvela e insomma vediamo come viene. Mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Si chiama così questa canzone 24 Hours di Stormzy con Odile. Stormzy è un rapper, comunque un artista da più di 10 milioni di copie nel Regno Unito. Questo grazie a una serie di cose, al suo talento, al fatto che è stato uno dei primi nel Regno Unito a prendere un filone di musica urban che insomma è denominato grime, quindi la parte grime del rap, e poi ha collaborato con delle star incredibili come Ed Sheeran o come i Linkin Park, Kehlani, e ha avuto grande visibilità in più mondi, perché è passato dal pop di Ed Sheeran al new metal dei Linkin Park, alla musica afro, e quindi questa versatilità lo ha reso molto popolare e molto forte su tante fanbase. Grande tifoso, non so se lo sapevi, dello United.
1: No,
0: tra
1: non
0: l'altro.
1: Sapevo, sì. Non sapevo, immaginavo tifasse una squadra ma non sapevo lo United.
0: Sì, lui è di South London in realtà, però è grandissimo tifoso dello United, e quindi non proprio uno di quelli che va d'accordo con i fratelli Gallagher.
1: Meglio che non si incontrino.
0: Sì, anche secondo me. A occhio e croce, meglio così. Allora, dicevo prima, ho tutta la puntata in testa ed è una puntata che è nata nel primo pomeriggio. Questa mattina ci scrivevamo in chat, io, Simo e Nadia, che salutiamo. Simo, vuoi per caso verificare se per caso
1: Aspetta.
0: Nadia è lì in studio? Prova a guardare bene,
1: Nadia.
0: Prova a guardare magari nei corridoi.
1: No, mi sembra di no.
0: Niente.
1: No, non
0: allora
1: c'è.
0: Possiamo dire ufficialmente che non c'è.
1: No.
0: Però insomma oggi era presente in chat. Al mattino avevamo un po' di idee confuse sulla puntata di questa sera, che poi invece magicamente ha preso una forma nel primo pomeriggio. Raccontavo, no, che sono a Roma e ho la fortuna di essere in uno studio di registrazione bellissimo e di avere a che fare con dei musicisti grandiosi. E allora alla fine della pausa pranzo di oggi si parlava di grandi dischi. E io che ho un po', come posso dire, la professione che mi entra anche nella vita privata, e quindi ho chiesto quale disco avesse impattato maggiormente sulla loro vita. Che non vuol dire per forza il disco più bello, ok? Perché a volte ci rendiamo conto anche che su di noi hanno impattato dei dischi che probabilmente non sono i più belli di sempre. No, però conta che impatto hanno avuto, perché conta in che periodo della tua vita ti hanno preso. E quindi a questi grandi musicisti con i quali avevo a che fare ho chiesto quale fossero i loro album, cioè quale fosse per ognuno di loro l'album che ha impattato maggiormente sulla loro vita proprio. Simo, una domanda che rivolgerò anche a te. Ce l'hai già la risposta? Vuoi rispondere o vuoi pensarci?
1: Allora,
0: un po'?
1: Se vuoi ci penso, però alla fine credo che sia quello che ho imparato a memoria. Sì, credo che sia il primo che ho imparato veramente tutto a memoria.
0: Ok.
1: Che è Squarez dei Luna Pop.
0: Ah, dei Luna Pop, ok.
1: Con
0: okay.
1: Pezzi incredibili, qualcosa di grande. Un
0: 50 Special.
1: 50 Special vorrei.
0: Vorrei.
1: Pezzi incredibili, dai.
0: È quel disco lì. Però quando io parlo di impatto. Che impatto ha avuto su di te?
1: Devo dirti che prima la musica italiana mi piaceva ad alti e bassi, mentre
0: okay.
1: invece sono riuscito ad apprezzarla, forse grazie ai testi di Cesare, da quel momento lì. Diciamo che prima mi piacevano più robe roccheggianti, straniere, o il pop, il pop sempre però. Quindi penso che impattante perché mi ha avvicinato di più alla musica italiana.
0: Ti ha aperto. Anche per me è un disco di musica italiana, credo di averlo anche già detto, e credo che non sia il più bel disco in assoluto, neanche di quell'artista. Per me il disco proprio che impatta violentemente su di me è del 1985. Io avevo 10 anni ed è Cosa succede in città di Vasco Rossi. Perché è il disco che mi apre la strada per ciò che io ho fatto nella vita, che è lavorare nella musica. Mi ha tirato una sberla in faccia talmente forte che io da lì, avevo 10 anni, iniziavo a dire che volevo lavorare nella musica. E quindi io devo tutto a quel disco di Vasco, che non credo sia il più bello di Vasco e non credo neanche sia il più bello in assoluto. Pensateci, iniziate a pensarci. Io mi sono intanto portato a casa delle risposte oggi interessanti, perché fatte a chi poi con la musica vive e ci lavora ogni giorno, quindi una serie di musicisti con i quali avevo a che fare proprio oggi nel pomeriggio, sono usciti dei disconi clamorosi. Dito nella piaga con Businessman.
2: Businessman, sindrome da business plan, wanna be in business class, 7 su 7. Deadline check.

0: Pensateci anche voi, che poi leggiamo i messaggi. Qual è il disco che ha impattato maggiormente sulla vostra vita? Quindi non vuol dire il più bello, il più brutto, quello che ha impattato di più sulla vostra vita. 342 41 15 105.
1: A sbrigare tutti i giorni, 105 tutti i giorni. C'è 105 in casa.
2: Siete pronti ad alzare il volume? Con Menta Dent White Now cancellate i cliché. È il momento di mostrare le vostre emozioni vere, senza filtri. Vivete l'energia di battiti live con Menta Dent White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi subito. Sentitevi liberi di esprimervi davvero, con la sicurezza di brillare in ogni momento. Menta Dent White Now. Show your white.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Nen.
5: La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ciao da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da acqua e sapone.
7: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta. E con due prodotti Lactacid, in omaggio una pochette.
8: Acqua e sapone.
7: Oltre la convenienza.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
15: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
14: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Reggio Calabria.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori. anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
21: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
22: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
23: Radio 105. Proud to be different.

stasera è un po' una versione vacanze romane di 105 mi casa, perché io sono a Roma, non in vacanza, ma stare qui mi fa sempre sentire un pochino comunque in vacanza. A Milano c'è Simo J, c'è 105 mi casa su Radio 105, stiamo insieme fino alle 21. Vi abbiamo chiesto, grazie per i messaggi che sono arrivati e che stanno arrivando, vi abbiamo chiesto una cosa molto importante. Secondo me dovrebbe essere proprio un argomento fisso delle cene, anche quando incontri una persona per la prima volta. Oh, ma guarda che è una domanda importante, è proprio un suggerimento che vi do, va fatta sta domanda, perché la risposta è rivelatrice. E la domanda è, scusami, mi puoi dire per cortesia qual è il disco che ha impattato maggiormente sulla tua vita? E possibilmente mi puoi dire anche perché? Ragazzi, è una domanda da fare, è una domanda da fare. Io oggi l'ho fatta ad un po' di musicisti con i quali stavo lavorando e vorrei mettere la luce su due dischi degli anni 60 che secondo me spesso vengono citati dai musicisti. Allora, vado in ordine di pubblicazione, in ordine cronologico. Il primo è un disco gigantesco che voglio nominare, citare, perché se non, per caso non lo avete mai ascoltato con attenzione, dovete proprio prenderlo e ascoltarlo con attenzione. Ed è un disco dei Beach Boys del 1966. Puoi mettere per favore una delle canzoni più famose, Simo, che è questo, Wouldn't It Be Nice? È il disco dei Beach Boys, il disco si chiama Pet Sounds e il disco tira fuori il genio di Brian Wilson. Oh, Brian Wilson, che è morto qualche anno fa, aveva 82 anni quando è morto. E ha cambiato, per sempre credo, il concetto di arrangiamento pop, talmente tanto, sentitelo, sentimi, sentite bene. Chi mi ricorda questo arrangiamento? Talmente tanto ha influenzato quegli anni e la musica pop che un disco colossale che viene sempre citato, sempre degli anni 60, esce l'anno dopo, nel 1967, è un disco al cui interno, per esempio, c'è questa canzone, prego Simo. C'è questo, c'è Lucy in the Sky with Diamond. Il disco è Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, quindi è uno dei capolavori dei Beatles, che prende ispirazione da quel disco dei Beach Boys e prende ispirazione dal genio di Brian Wilson, che si era inventato quel modo di arrangiare i brani pop, un po' per cercare di infilarli nelle radio di allora, un po' perché aveva capito che venivano bene suonati dal vivo, un po' perché aveva capito che piacevano alle ragazze e insomma tutte queste cose che aveva capito hanno generato canzoni meravigliose come questa dei Beatles.

0: Allora, i musicisti ai quali oggi ho chiesto quale fosse il disco che ha impattato maggiormente sulla loro vita, sono usciti nomi come Miles Davis, sono usciti Johnny Mitchell, sono usciti ovviamente i Pink Floyd, come sempre quando si parla di dischi che hanno avuto un grande impatto, insomma c'è quel disco lì dei Pink Floyd e noi in Italia lo sappiamo bene perché ogni Natale il vinile di quel disco arriva primo in classifica. Non si capisce perché qui da noi sia diventato un regalo di Natale da fare a tutti, ma poi ce l'abbiamo ormai praticamente tutti, è The Dark Side of the Moon. Sono usciti questi titoli e vabbè, ci avevi lì in canna, Simo, pronto?
1: Dai, non potevo non mettere.
0: Vabbè, questo è proprio il suono degli anni 70. Io non sono un... adesso mi arrivano le pietre. Io non sono un grande fan dei Pink Floyd. Ragazzi, non lo so, mi manca un pezzo. Non li ho mai probabilmente capiti fino in fondo. Però riconosco che un certo tipo di rock progressive, abbia in questo disco le radici, trovi in questo disco una sorta di Bibbia, e ci sta, e ci sta. Voglio mettere però anche una canzone e un disco molto, molto, ho visto, segnalato dai nostri ascoltatori. È del 1987, io me lo ricordo bene perché ero ragazzino e iniziavo a ascoltare la musica anche non italiana, in questo caso irlandese, degli U2, che piazzavano questo singolone mega nel mondo, With or Without You, che era contenuto in The Joshua Tree, un disco importantissimo, importantissimo sotto molti punti di vista. Immagino che per tanti abbia un po' avuto, come posso dire, abbia segnato la giovinezza, quelli che hanno più o meno la mia età o qualche anno più di me. E spesso è un disco che viene associato a dei viaggi anche, non so perché, però è così. With or Without You è veramente una road song, no? Ma un po' tutto il disco di Joshua Tree è un po' quella vibe lì, dai, mettiamola così. Continuate a mandarci messaggi sui dischi che hanno impattato maggiormente la vostra esistenza.

0: nostra amica Gaia è tornata quest'estate con Bossa Nostra qui su Radio 105 in diretta con Max Brigante insieme fino alle 21. Vi abbiamo chiesto quali sono i dischi che hanno avuto un impatto importante, rilevante sulla vostra vita. E l'ultimo che abbiamo suonato prima era degli anni 80, veramente un discone degli anni 80, che è The Joshua Tree degli U2, e vi abbiamo fatto ascoltare With or Without You. Ho visto che in tantissimi hanno segnalato altri dischi degli anni 80 di un artista che io ho amato alla follia, continuo a amare alla follia, che è Michael Jackson, e che tra l'altro vive un momento di notorietà incredibile dovuto al biopic che è uscito su di lui. Non so se avete visto o letto, ma anche tutta la sua musica, quindi tutto il suo catalogo musicale, è tornato a essere molto ascoltato, tant'è che credo che nelle ultime settimane Michael Jackson sia stato l'artista più ascoltato al mondo. Ovviamente tutto questo lo fa da defunto, quindi è tutta musica che continua ad alimentarsi, ad essere super ascoltata senza che ci sia in vita un artista per poterla promuovere, che ne so, anche solo con un tour. Però ci sono degli altri elementi che promuovono la musica di Michael, come per esempio il biopic che è uscito poco fa, o come per esempio un bellissimo spettacolo che c'è a Broadway, New York, che si chiama proprio MJ, o anche altri spettacoli interessanti, dai. Io li ho visti praticamente tutti. C'è questo a Las Vegas, fatto dal Cirque du Soleil, carino, non incredibile. Quello che c'è a New York a teatro è molto più bello. Volevo però dire questo, e magari ci facciamo anche una puntata, Simo, segnatelo da qualche parte.
1: Sì.
0: Ho visto che è uscito una serie di 3 puntate sul processo di Michael Jackson, quindi il processo che, se non sbaglio, è del 2005. Sono state tante settimane, forse 12, adesso magari mi sbaglio, però insomma è un processo molto importante. E la serie gioca sul fatto che, nonostante Michael sia stato assolto per tutti i capi d'accusa, molte persone sono uscite da quel processo con dei dubbi. Ora io mi prenderò il tempo di guardare quella serie, poi magari ne parliamo. Perché Michael Jackson o non Michael Jackson, so che tu per esempio e anche Nadia siete molto appassionati di cronaca, sono tanti i casi che, nonostante sì, dei processi,
1: vero,
0: continuano a lasciare dei pensieri aperti.
1: Vero.
0: Vorrei partire da Michael perché è un processo che sento proprio molto da vicino, perché io da fan non ho mai voluto ovviamente minimamente ascoltare le accuse, però insomma adesso lo riguarderò da persona più adulta e magari non dico che cambio idea, ma magari mi faccio anche un'idea diversa. Mi guardo quella serie e poi ne parliamo. Comunque, per tornare ai dischi che hanno impattato, mettimi un pezzo di Michael Jackson.
1: Appunto, volevo
0: dai,
1: ascoltarlo.
0: Metti sto pezzo.
1: Chi se ne frega del successo.
0: Questa è di band, questa è perché è dell'87, Smooth Criminal. Avevo il poster di Bad, ragazzi, io in camera nell'87. 12 anni, avevo Vasco Rossi, avevo Ruth Gullit, credo, avevo Michael Jackson, avevo dei poster un po' vari, sì, non c'era grande coerenza nei miei poster. Beh, dico una banalità, molti ascoltatori ci hanno segnalato la musica in generale di Michael Jackson. Io credo che la sua musica abbia avuto veramente un impatto culturale devastante, tant'è che ancora oggi, a distanza di 40 anni, sono tra le canzoni più ascoltate al mondo da tutti. Ma credo che abbia avuto un grande impatto proprio sulle persone, su centinaia di migliaia di persone che hanno capito, per esempio, che nella vita volevano fare i ballerini, volevano essere degli artisti, volevano scrivere canzoni, volevano vivere in modo libero, volevano dare sfogo alla propria creatività, volevano credere nei propri sogni. Ricordiamoci che la storia di Michael Jackson è molto interessante. Per esempio, il video di Thriller è il primo video di un afroamericano a passare su MTV, per cui insomma la speranza, la luce che ha dato Michael Jackson è una luce diversa rispetto a quella della maggior parte degli altri artisti. Quindi, speranza, la luce che ha dato Michael Jackson è una luce diversa rispetto a quella della maggior parte degli altri artisti.

0: un figo pazzesco, e, ma più che io sentivo che la vita aveva delle belle vibes anche grazie alla musica degli Oasis. Il disco in questione è What's the Story, Morning Glory, è strapieno di hit, questa forse è la più hit tra le hit. Simo, che ricordi hai tu di questo disco?
1: Mi ando a piangere. I primi, sì, anche questi erano i primi album che cominciavo a comprare. E quindi...
0: Beh, tu eri piccolino, 14-15 anni.
1: Sì,
0: avevi.
1: Sì.
0: Motorino, le prime uscite.
1: Bellissimo.
0: Qualche limone.
1: Sì, qualcosa sulla spiaggia si recampava.
0: Sì,
1: diciamo,
0: non troppi.
1: Non tanto, però. Cioè,
0: non tanto.
1: Non
0: però.
1: Ero quello che suonava la chitarra, purtroppo.
0: Che bella la musica, ragazzi.

interessante la questione che pone Erika via WhatsApp al 342 41 15 105. Si parla di musica questa sera, eh? E Erika, anch'io ho tenuto spesso alta questa bandiera. Quando si parla di anni 90, soprattutto ultimamente, si parla di Oasis. E quindi si dice che la musica degli anni 90 è la musica degli Oasis. Ma non è proprio così. Gli Oasis arrivano a metà degli anni 90 giganteschi. Arrivano un po' prima e a metà degli anni 90 sono giganteschi. E soprattutto per il pubblico europeo, UK, neanche lo diciamo, sono veramente la cosa più grande che ci sia stata. Però anche i Nirvana e per qualcuno, secondo me, anche i primi Guns N' Roses, ma va bene, rimaniamo ai Nirvana, segnano la musica degli anni 90, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bravo Timo, e non c'è dubbio, questa roba qui non è solo musica, è movimento culturale, è attitudine, è un modo di pensare, è una ribellione, è stare lontano dalle regole, e quindi insomma in molti giovani di tutto il mondo, centinaia di migliaia, qualche milione probabilmente, si sono riconosciuti nella poetica di Kurt Cobain, nella musica potente dei Nirvana, nel loro immaginario grunge, in quella working class che poi era rappresentata comunque anche dagli Oasis in modo diverso, con degli stereotipi diversi, però sono d'accordo, anche in Nirvana, e anche in Nirvana hanno sicuramente avuto un impatto devastante sulla vita di tantissime persone che in quegli anni lì, all'inizio degli anni 90, nella prima parte degli anni 90, magari avevano 16, 17, 18, 20 anni. Non solo la musica degli anni 90, dei 70 o degli 80 può impattare sulla vita delle persone. Mettimi per favore un pezzo di Elisa, perché prima c'era quel bellissimo messaggio che ci è arrivato. Ah, ma questa è bellissima. Alza, alza, alza, alza.

0: tantissimo al concerto quando ti ho abbracciato su questa canzone.
1: Non mi hai abbracciato, sì, fortunatamente.
0: Ti ho abbracciato. Ti ho anche detto delle belle cose.
1: No.
0: Non avere paura di essere fragile.
1: Sì.
0: Questo è un disco bellissimo, dai, adesso a parte gli scherzi, è un disco stupendo, contenuto in un album stupendo di Elisa. Il disco si chiama Diari Aperti, la canzone è anche Fragile, è un disco recente del 2018 e ci è arrivato un bellissimo messaggio di una nostra ascoltatrice che ci ha detto che questo disco è, ha avuto la capacità di leggerle dentro. La musica spesso fa questo e quindi ha avuto un impatto enorme perché attraverso quei testi lei ha sciolto dei nodi, ha capito molte cose di se stessa. Questo lo fa la poesia, questo lo fa la musica e quindi era bello citare anche Diari Aperti di Elisa.
2: C'è 105 mi casa.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Forst 00 Citrus and Herbs. Con aroma di agrumi e sentore di erbe, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Freschezza per natura.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Vieni da MD per una qualità top.
6: Senza spendere una fortuna, Antonella.
7: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, Buona Spesa Italia.
8: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAIG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Deghi arredare casa?
18: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
19: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io!
19: Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
20: Perché se non Deghi, non ci credi! Adesso le mie labbra sanno
21: solo di te, è un gusto dolce amaro tra rosa.
0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
21: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
22: 105
23: 105
22: 105
23: Che storia!
24: Radio 105.
23: Che storia!

0: parlavamo di musica UK prima con gli Oasis, un bel po' prima degli Oasis, sul finire degli anni 80. C'era questo gruppo Pasadena's R&B, sì, R&B direi, un po' però anche R&B club, e aveva messo una serie di hit a segno, tra cui questa Riding on a Train 1988, ultima canzone questa sera qui a 105 Mi Casa, in una puntata dove le canzoni sono state protagoniste e i dischi anche, no? Il racconto delle canzoni. Perché poi spesso i dischi sono questi. Abbiamo parlato nel corso della puntata di Sgt. Pepper's, per esempio, dei Beatles. Ecco, quello forse è stato il primo concept album, no? Poi oggi è normale voler esprimere un concetto un po' unico all'interno di un disco. Va bene, Simo, io ti do un abbraccio grande.
1: Mi raccomando.
0: Spero che tu stia bene lì a Milano. Spero di vederti a settembre, magari. Di
1: a
0: rivederti.
1: Settembre spero anch'io, però.
0: In generale.
1: Sì.
0: Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
2: Buonasera, questa è Radio 105, sono le 20:59.

0: C'è una gioia quando entri in questo studio stasera, incredibile, eh? C'è proprio un benessere mentale, cioè, proprio, se ci fosse un insegno qua fuori, salubre.
1: Anche la maglietta di Simo J che è con noi in regia la dice
2: buonasera,
1: lunga.
2: Buonasera.
0: Buonasera. Buonasera. La prima cosa, ti tocca sistemare le telecamere, perché se tu vedi io come sono inquadrato.
1: Vabbè, guarda, teniamo l'inquadratura larga così non ti mozzano la testa.
0: Buonasera.
1: Perché sei molto alto.
0: Sì.
1: Allora,
0: molto
1: il nostro
0: alto, molto, alto,
1: molto, alto. Molto alto Alessandro.
0: Grazie.
1: Sansone, io la vostra Lucilla Agosti.
0: Eccoci qua.
1: Ed eccoci qua in questo martedì 7 di luglio.
0: Esattamente. Allora,
1: che dirsi?
0: Il Night Express, amici, lo sapete, è un programma vario. Può succedere di tutto, che è quello che si dice un po' in tutti i programmi. La realtà è che questo programma ha la caratteristica di portarvi dentro al nostro mondo, che
1: sì,
0: in qualche modo è anche un po' il vostro. Nel
1: Chigliate
0: senso,
1: un Prozac stasera,
0: sì, perché cioè, ci sono delle serate dove arriviamo super felici, sono successe un sacco di cose, poi delle serate dove c'è una sorta di nube scura
1: tipo la cappa di Mordor.
0: Esattamente,
1: no?
0: Che anche se è stata una giornata felice per voi, sicuramente c'è un angolino su cui soffiare per far sparire le nubi. Ecco, noi stasera andiamo su quello, probabilmente.
1: Esatto. Andiamo su tutte quelle nubi, ci accovacciamo su quelle nubi.
0: Assolutamente, ci accovacciamo sulle nubi scure della nostra
1: della
0: serata,
1: nostra
0: di martedì
1: anima.
0: Sera della
1: No
0: nostra
1: vabbè
0: anima.
1: Adesso non vogliamo esagerare. Però insomma, se per caso ci voleste fare due coccole anche via messaggio al 34241 1505, paventare così di pomiciare con noi di, anche un po', no?
0: Certo,
1: a me
0: distanza,
1: farebbe
0: sì,
1: a me, un po'
0: telefono.
1: Di sexting mi farebbe comunque piacere. Io lo dico.
0: Beh, non sarebbe male provare una sera a fare tutta questa cosa qua, comunque. Vabbè, allora ragazzi, il concetto è noi cerchiamo di alleggerire tutto sia per noi che per voi.
1: Posso dire una cosa intanto? Chi ci segue dal 66 del digitale terrestre, sappiate che quando viene inquadrato Ale è completamente mozzato.
0: C'ho la testa mozzata.
1: Cioè, proprio parti dalla fronte in giù.
0: Sì,
1: comunque
0: sì,
1: bello
0: sì.
1: Anche così, eh?
0: Ok, ti ringrazio. Si vede la mia camicia bianca di lino che ormai diventa. Ce ne ho tre e metto solo questa.
1: Perché guarda, ti posso dire, a me la camicia bianca così un po' stropicciata trovo che ti stia molto bene.
0: Anche perché chi
2: quello sta bello?
0: No, dici allargo le gambe e mi
1: sedete.
0: Metto un po' più giù.
1: Dai, sedete.
0: Aspetta, mi devo spostare di qua o di qua? No, mi metto
1: no,
0: di qua.
1: No, più in qua ti devi mettere.
0: Ok, okay.
1: E poi allarga le gambe.
0: Ho allargato.
1: Vai, fai degli squat. Vai,
0: ho
1: 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8.
0: Stamattina ho avuto la malaugurata idea, andando contro questo signore che si chiama Bill Cobber, che
1: oddio,
0: dice a 98 anni faccio 40 pressioni al giorno e non voglio fermarmi. Ecco il segreto per restare in forma. Io sull'onda di questo Bill Cobber, che cosa ho fatto? Sono andato a giocare stamattina alle 9. Noi finiamo la puntata alle 11.
1: Ah, padel?
0: Sì, sì, col caldo che conosci.
1: Alle 9 del mattino?
0: Alle 9 del mattino. Dai, è tutta.
1: Beh, posso dirti, secondo me è meglio delle 4 del pomeriggio.
0: Sì, sì, da una parte è vero.
1: Cioè, era un orario intelligente, anche
0: sì,
1: se faceva comunque. Oggi c'era molta cappa, ragazzi.
0: Sì. E non quella scura, la cappa di caldo proprio, la cappa di caldo. Però fatto sta che ho dormito un'ora stanotte, non chiedetemi perché, non c'era alcun motivo per dormire un'ora. Allora, mi faccia male la schiena, può essere che stia cambiando il tempo?
1: Io sono stata calamitata da un messaggio.
0: Ok.
1: Vi ricordo che ci sono gli ascoltatori dello zoo, rischiate foto di peni per il sexting.
0: Ok,
1: Andrea da Verona.
0: Ok,
1: voglio
0: Andrea
1: dare uno scoop. Non sarebbe il primo che vedo, quindi
0: attenzione,
1: mi sento pronta.
0: Io sì, ragazzi.
1: Ma figurati, dai.
0: Va bene,
1: ma figurati.
0: Dai. Se vi va 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Ambo.

0: Gel, Email Angel insieme ad Ultranate, Moving to the Sun. Questa si balla quest'estate, eh?
1: Eh sì, pezzone di Ugel qui su 105. Allora, è martedì sera, 7 di luglio. Fa molto ridere questa cosa che è successa a Renga, o meglio, fa molto ridere.
0: Raccontale carina,
1: sì,
0: quella.
1: Perché sta girando negli ultimi minuti il video di Francesco Renga che viene fatto scendere dall'aereo, un volo Ryanair, prima ancora di partire, perché ha discusso come abbiamo discusso tutti almeno una volta.
0: Tutti.
1: Quindi Renga uno di noi, assolutamente.
0: Per la grandezza, le dimensioni del bagaglio, quindi già a terra il bagaglio era troppo grande, non poteva portarlo in stiva, ha pagato la sovrattassa per portarlo su, però ha continuato a lamentarsi aizzando comunque gli altri passeggeri,
1: perché il volo era anche in ritardo. Quindi in tutto questo non solo la discussione all'imbarco, al gate, per le dimensioni del bagaglio, questo si legge dalle notizie che sono uscite negli ultimi minuti, no? Però quello che mi faceva specie è che lui, come ognuno di noi, a un certo punto perde la pazienza. Per quale motivo? È vero che uno dovrebbe conoscere le regole, siamo tutti d'accordo. Il problema è che ogni compagnia ha la sua dimensione, la sua policy. È diventato complicato. Una volta era sì o no.
0: Però ti posso dire una cosa, quello che non riesco a capire è per quale motivo l'hanno addirittura fatto scendere dall'aereo, nel senso, non è che tu puoi far scendere uno perché semplicemente bisticcia o alterca o è innervosito sul fatto che l'aereo abbia fatto ritardo.
1: Stia facendo ritardo, diciamo che lui col personale di bordo, da quello che ho letto, ha cominciato a discutere. Forse ha cominciato a discutere troppo, evidentemente era già spazientito.
0: Sì, ma tu puoi addirittura dire allora ti mollo a terra? No.
1: Adesso nel dettaglio non sappiamo.
0: No, magari abbiamo qualche assistente di volo che ci sta ascoltando, ci può aiutare. Che non penso che sia una cosa fattibile che uno dica: ah sì, che mi stai su coglioni, scendi giù perché stai litigando con le hostess.
1: È vero, quali sono i criteri per cui si può far scendere qualcuno dall'aereo prima che il volo parta? Se qualcuno di voi effettivamente lavorasse per una compagnia aerea, non diciamo quale, non diciamo il nome, se non volete essere nominati, se volete
0: devi
1: essere
0: dare
1: anonimo,
0: veramente molto fastidio di fare qualcosa di pericoloso per gli altri o per il volo per essere mollato a terra.
1: Ma io, con tutto il bene per gli altri passeggeri, se lui si è messo a fare un po' di cinema, a me diverte sta cosa.
0: Sì, però non dovevano mollarlo giù.
1: No,
0: prello.
1: certo, io non credo che l'abbiano a un certo punto litigato, ha detto va bene, scendo e basta. Secondo me un po' l'hanno indotto, un po' se n'è
0: allora
1: andato lui.
0: Ok.
1: Renga, sei all'ascolto, Francesco all'ascolto.
0: Che ci può aiutare a capire questo caso.
1: Anche perché
0: che non
1: noi
0: riusciamo ad uscirne vivi.
1: Siamo bimbe di Renga in ogni caso.
0: Sì,
1: cioè,
0: assolutamente. Beh, è bello da morire,
1: è
0: Francesco.
1: Bello da morire, è simpatico. Tu lo conosci sicuramente meglio, l'ho incrociato qualche volta in un concerto quando ancora suonavo, quindi ti parlo di 20 anni fa. Forse il suo bassista addirittura mi prestò il basso perché il mio...
0: Ah, me l'avevi detto, perché tu era scordato cos'è che aveva.
1: No, perché il mio non era proprio arrivato.
0: Non pervenuto.
1: Eravamo andati,
0: non è pervenuto il basso.
1: Con l'aereo eravamo andati, quindi forse il suo bassista all'epoca mi prestò il suo.
0: Senti, ma com'è suonare col basso di qualcun altro?
1: È difficile,
0: vero?
1: Sì, è totalmente, cambiano le dimensioni del manico, cambia il peso dello strumento. Oltretutto, se sei un bassista che si muove tanto sul palco e non suona col basso praticamente all'altezza del cuore, perché i bassisti fortissimi.
0: Io vedo tutto a livello sessuale, tutto quello che mi dici lo trasformo.
1: Te l'ho detto, ma cosa mi sta succedendo?
0: Ragazzi,
1: è il periodo giusto questo, è il periodo giusto.
0: Alto,
1: dobbiamo
0: basso,
1: metterlo a frutto.
0: La dimensione del manico.
1: Il basso comunque è uno strumento
0: ma molto erotico.
1: Erotico e fisico,
0: sì,
1: soprattutto
0: sì.
1: Se lo suoni all'altezza, ti batte sul bacino.
0: Non muovere le mani così,
1: cioè,
0: stai fermo col bacino.
1: Cioè, tipo quando Carlo Verdone giocava a flipper.
0: Esatto.
1: Esattamente quello. Va bene.
0: Va bene, dai, che arriva la musica. Harry Styles qui con noi.

0: Dance No More, Harry Styles su Radio 105, 21 e 13. È arrivata la risposta di qualcuno che ne sa sulla questione: possono farti scendere o no dall'aereo a loro piacimento.
1: Esatto, parlavamo di quello che è successo a Francesco Renga. Pare che abbia infastidito e abbiano deciso di accompagnarlo alla porta. Ci chiedevamo se fosse possibile e lecito da parte delle compagnie mandarti giù.
0: Sentiamo.
2: Ciao, sono Luca. Sì, è fattibilissimo. La compagnia aerea ti può lasciare a terra e in quel momento lì potrebbe anche interdirti dall'utilizzo della compagnia aerea per i prossimi futuri anni. È successo anche a me perché lo steward si è sentito offeso, mi hanno fatto scendere e non ho più potuto usare quella compagnia aerea lì per diversi anni. Non c'è stato verso di riavere il risarcimento, non c'è stato verso di avere niente. Ho perso un aereo che mi portava fino in Cina, quindi ci ho rimesso anche dei gran soldi. Purtroppo è così, funziona così, e il comandante risulta come un giudice, perché sulla compagnia aerea è come su una nave, il comandante è anche giudice, quindi se lui decide di farti scendere, non ci sono storie, tu scendi, perché quello è territorio, come se fosse del territorio dello stato di appartenenza della compagnia aerea.
0: Certo.
2: Ciao, buona serata.
0: Ciao, ciao Luca, grazie innanzitutto.
1: Io vorrei sapere, Luca, che cosa ha fatto per offendere a tal punto qualcuno che ha capito, l'hanno mollato a casa su un volo proprio...
0: Ha sentito poi come l'ha detto, ha detto si è sentito offeso, non ha detto l'ho offeso, si è sentito
1: ma
0: offeso.
1: Ma questa è una cosa un po' manipolatoria, Luca, Cioè come se fosse colpa di chi, capito, si è offeso, di sentirsi offeso.
0: Vabbè, però non sai mai quanto effettivamente possa essere stato pesante un commento magari di un passeggero e una persona estremamente permalosa dall'altra parte.
1: No, è vero, magari una combo insieme mortale.
0: Sicuramente, certo, è che un per farlo scendere qualcosa avrà fatto il nostro amico Luca.
1: Un volo extracontinentale fino in Cina, appunto non rimborsato, addirittura interdetto, cioè lo trovo veramente...
0: Sarebbe curioso sapere se la compagnia fosse cinese o di un altro...
1: Dacci maggiori dettagli, Luca, per favore. Comunque, siamo bimbe di Luca adesso.
0: Sì, grazie per la tua storia, perché il bello è questo, no? Cercare di arrivare a capirne qualcosa un po' tutti insieme dopo quello che è successo a Francesco Renga, perché comunque non si sa per quale motivo, ma quando andiamo lì dovremmo andare in vacanza e tutto, però spesso discutiamo lì al gate per ste dimensioni del bagaglio. È assurda questa cosa che nel 2026 ancora siamo lì a vedere il centimetro o a infilare per forza il sacco, il bagaglio dentro lo scompartimento.
1: Anche
0: per
1: perché
0: capire.
1: Poi vedi sempre la solita scena che io vedo almeno tutte le volte che vado in aeroporto, di gente che apre e si... veste a cipolla.
0: Vuota, sì.
1: Proprio a livello multiplo.
0: Cosa cambia se tu ce l'hai addosso, se ce l'hai lassù?
1: Esatto, anche perché niente. Che cosa cambia uno spessore di... Ma anche fossero 5 cm all'interno di una stiva, nulla, cioè di un stiva bagagli sopra, dico.
0: C'è anche da dire che tanti passeggeri se ne approfittano. Ma questa è la mia borsetta, e vedi la borsetta ed è il sacco a pelo dietro, capito? Non può essere la borsetta.
1: Luca ha scritto, eh? Okay. Non ve lo dirò mai. Era una compagnia tedesca.
0: Ok.
1: Mamma mia, Luca, guarda, non so se chiamarti in privato.
0: Adesso ti chiamiamo
1: e
0: in privato.
1: Fammelo dire, perché mi è scattata una curiosità. Ti prego, se non lo leggiamo, ce lo dice, almeno solo per noi.
0: Sì, dai, ok. Non diciamo niente a nessuno, non ti preoccupare.
1: Esatto.
0: Okay. È arrivata la chiamata di Andrew.
1: Andrew, è in questo momento.
0: Perfetto,
1: guarda,
0: allora qui... possiamo mettere un disco. Esatto. Perfetto. Abbiamo tutti gli elementi perfetti. Grazie, per una diretta.

0: Baby Kay, tocca Macarena, 21 e 20, questa è la diretta del Night Express. Lei cosa stai spippolando?
1: Adesso vi faremo capire. Arriva un bel momento, rimanete con noi qui su Radio 105.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
9: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
10: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: MG. Find your more.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
21: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. Mare, montagna, borghi, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
22: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
23: Fai leva sui miei desideri, eh?
22: Veramente faccio leva sull'IVA.
23: Leva sull'IVA?
22: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
23: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
22: Ce li leva?
23: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
22: Leva l'IVA.
23: E i pensieri.
22: Solo a luglio, solo da
24: Iperceramica.
25: Da
0: Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: eccola qua la nostra 105 selection, tra le preferite di Lucilla Agosti questa, dai. Ecco.
1: Allora, un GK Wiz Khalifa, no, in realtà solo perché penso a Black and Yellow di Wiz Khalifa.
0: Ah, che nessuno si ricordava finché non l'ha tirata io in mezzo.
1: Hai ragione.
0: Forse Simo Gessi la ricorda, Black and Yellow, scusami.
2: Pezzo stupendo.
0: Pezzo stupendo. Bellissimo. Però era anche soundtrack o tema principale del videogioco NBA 2K11.
2: Sì, certo. Okay. Adesso non mi ricordo se era l'11 perché sono passati un po' di tempo.
0: Sì, è passato un po' di tempo, è vero.
2: Però comunque sì, era
0: quello lì.
2: Bel tema,
0: sì. Attenzione, allora, siamo partiti dalla questione di strettissimissima attualità. Una cosa che ci fa un po' sorridere perché ci siamo passati tutti, di Francesco Renga che al gate deve discutere per le dimensioni del bagaglio, paga un extra, va sull'aereo, poi sull'aereo, l'aereo non parte, ritardi su ritardi, avrà avuto i suoi motivi, insomma si è nervosito, l'hanno fatto scendere,
1: abbiamo ieri scoperto che questa cosa è fattibile, che le compagnie sono the king in volo, il capitano può scegliere di attuare le regole che preferisce, quindi di far scendere il passeggero che vuole, addirittura lo può interdire per viaggi futuri con la stessa compagnia.
0: Chiaramente ci devono essere delle motivazioni, perché sennò poi c'è la giustizia internazionale.
1: Sì, però la policy è abbastanza ad uso e consumo della compagnia.
0: Sì.
1: Che ne so, il mio hostess si sente, steward, hostess si sentono offesi per qualche cosa che è accaduto, tela giù e non ti faccio più prendere un volo per i prossimi 3 anni.
0: Esatto, perché come diceva il nostro ascoltatore Luca, quello è territorio della compagnia, ok? Della nazionalità della compagnia. Quindi se tu viaggi con una compagnia irlandese, vige la legge irlandese. Se tu sei su una compagnia canadese.
1: Esattamente.
0: Ok, quando sei sull'aereo. Benissimo. Rimarrei
1: in tema di aeroporto, perché no...
0: Beh, ragazzi, in questo... Allora, innanzitutto abbracciamo tutti quelli che in questi giorni stanno viaggiando col treno perché Porelli.
1: Mamma mia, io avevo una mia cara amica ieri che ci ha messo un quantitativo di ore per tornare dalla Toscana su Milano, ma tipo 3 ore e mezzo di ritardo.
0: Ecco, tu Simo, da Roma com'è andata?
2: Allora, era l'unico treno,
1: già che non ha fatto ritardo?
0: Già sono contento.
2: 120 minuti di ritardo.
0: Ah, l'unico treno, ok.
2: Ce n'era una sfilza, io arrivo in stazione e dico, va che c'è un treno, adesso guardiamo qual è il mio. Poi leggo uno, 80 minuti di ritardo, ho detto, va, figurati se è quello. Guardo, era quello,
0: okay,
2: l'unico.
0: Ok, ok.
1: E invece tutti gli altri, tutto perfetto?
2: Tutti gli altri in straorario, era il giorno prima dell'inizio dei lavori.
1: Sì.
2: Cominciavano alle 11 di sera, io avevo il treno alle 2.
0: Allora.
1: Ok.
2: Era un problema del tecnico del treno.
0: Allora, piccolo preambolo, Simo J, il 4 di luglio, giorno del concerto di Ultimo a Roma, hai fatto DJ set sul palco di Ultimo, motivo per cui eri a Roma.
1: 250.000 persone
0: davanti a te, quindi innanzitutto complimenti per questo.
2: Grazie,
0: complimenti
2: grazie
0: a te, complimenti a Max,
1: vero,
0: complimenti
1: Simo, bravi,
0: a Ultimo,
1: bravo,
0: per questa cosa storica che è stata fatta. Ma il giorno dopo tu chiaramente dovevi tornare.
2: Esatto.
0: E adesso c'è questa storia dei lavori sulla tratta Milano-Roma, Roma-Milano.
1: Sì, beh, il nodo è intorno a Firenze,
0: sì,
1: esatto.
0: Devono smontare un ponte e chiaramente i treni vengono dirottati su un'altra ferrovia, dove però ci sono anche i treni regionali, motivo per
1: esatto
0: il quale ieri è successo un bordello.
1: L'inferno, ieri penso sia stata la giornata peggiore in assoluto, oggi... Sì. Non ho avuto, insomma, non so granché, ma insomma, ieri so di cose truci.
0: Sì, sì, sono
1: comunque
0: giorni difficili.
1: Viaggiare, devo dire che tra le coppie mette sempre un po' di tensioncella, anche perché magari poi si vogliono fare cose diverse. Uno, che ne so, vuole stare spaparanzato a leggere, l'altro vuole fare shopping.
0: Allora, c'è una tendenza che tra poco vi raccontiamo. Innanzitutto, quello che vi chiediamo è, quando viaggiate in coppia e siete magari in stazione dei treni o all'aeroporto, quindi quando avete ormai passato i controlli di sicurezza, eccetera, eccetera, vi capita di discutere o andate sempre d'accordo? Cioè, per esempio, nel mio caso io vado sempre d'accordo. Sono talmente tanto felice di andarmene che vado sempre
1: che
0: d'accordo.
1: Che sempre cerone. Mi ha anche, devo dire, che in quei momenti di te, Simo, ti è capitato di...
2: No, io tranquillo.
1: No, anch'io. Cioè, chi se ne frega, tu vuoi fare le tue cose, io le mie, o le facciamo insieme, oppure tu falle e ci troviamo
0: però
1: dopo.
0: Ho visto delle coppie discutere, ho visto delle coppie allontanarsi, ho visto delle coppie litigare.
1: Sì, ma per me non per la condivisione di quel momento. Quelli ci avevano già lo scannetto da casa,
0: esatto,
1: magari.
0: Esatto. Arriva una soluzione che tra poco vi raccontiamo poi.
1: Molto carina.
0: Sì,
1: è vero.
0: Ci dite se vi piace. Allora, titolo francese. La parola è francese, il cantante è italiano, è Rove.
1: Parapluie. Ombre.

0: Parapluie, giusto?
1: Bravo, parapluie.
0: Parapluie, che significa ombrello in francese.
1: Sì, parapioggia.
0: Esattamente, è il titolo della nuova canzone di Rove. Allora, separazione in aeroporto, tra poco vi raccontiamo questo, perché può essere utile.
1: Tema però coppia, separazione in aeroporto, che si fa più piccantino.
0: Esattamente, dai. Rimanete qua.

0: entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
5: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
6: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
7: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
6: Non mancate!
5: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
4: Scopri come partecipare su 105.net. Hey! 105. Hey! Radio 105. Proud

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 21:41, siamo qui in diretta a 105 Net Express. Come butta? Adesso dobbiamo spararla grossa su...
1: In che senso?
0: Abbiamo creato un'attesa su cosa della separazione in aeroporto.
1: Allora, diciamo una cosa, viaggiare in coppia, per quanto mi riguarda, è sempre stato semplice, facile e bello. Però,
0: sempre, in tutte le tue storie.
1: Sempre. Però mi rendo conto che non è sempre così. Io ho visto coppie discutere in aeroporto, ho visto coppie discutere alla stazione, ho visto coppie discutere in aereo, non parlarsi. Insomma, ci sta la scaramuccia, il bisticcio, eccetera, eccetera. E c'è qualcuno che crede che sia molto utile fare questa cosa qua.

0: ossia separarsi in aeroporto.
1: Esatto, cioè in pratica tu guadi le porte dell'aeroporto, lì si entra in una sorta di interregno,
0: sì,
1: ok?
0: Sì.
1: Come la terra di mezzo degli Hobbit,
0: sì,
1: secondo me,
0: sì,
1: dove tutto prende una forma fatta a suo modo, sui generis, e ognuno di noi ha insomma il suo modo di affrontare la partenza, i controlli.
0: Cioè, chi è Furio e chi è Magda.
1: Esatto, esatto. Oppure,
0: tu chi sei?
1: Io sono che me la scialo, non me ne frega niente. Io di base seguo qualcuno chiacchierando.
0: Esatto, yeah, ok.
1: Però sono una vergine, quindi io parto già un po' preparata. Ma non è che, non so come dirti, nel senso, so.
0: Io
1: guardo,
0: sono Furio. Se io e te entriamo in aeroporto, mo, meno male che la mia compagna è simpatica e c'ha voglia di ridere.
1: Però
0: non
1: io
0: si
1: chiacchiero
0: mai
1: con te. Cioè, adesso se tu sei Furio, non è che mi furizzo anch'io.
0: No, no, no, no, no. Però se entriamo in aeroporto, io guardo lo schermo e capisco subito dove devo andare.
1: Ah, bravo, io ti seguo.
0: E lei guarda lo schermo e va nella direzione sbagliata. Dove vai che mi fai perdere tempo? Dall'altra parte. E comincia così. Poi ci ridiamo, ci scherziamo.
1: No,
0: ma
1: poi
0: io sono
1: uno deve decidere: cazzeggiamo fuori o andiamo al di là? Ormai andiamo al gate e stiamo lì.
0: Sì,
1: io sono arrivata a quasi perdere dei voli per il cazzeggio prima.
0: È vero, è successo anche a me.
1: Errore. E allora che cosa fai? Dici la volta dopo: vado al gate. Non c'è niente,
0: no,
1: al
0: no,
1: gate.
0: No, niente. Vai lì, l'ultimo bar è 5 minuti prima, forse.
1: Hai capito, bravo.
0: Allora, la separazione in aeroporto consiste in questo: una volta entrati in aeroporto, una volta superati i controlli di sicurezza.
1: No, è già prima che si separano.
0: Se parto da solo, allora.
1: Certo.
0: Parto da quella
1: e ti ritrovi proprio sul volo.
0: Ok, e allora?
1: Quindi non fai proprio i controlli, perché sono quelli che creano sbattimento.
0: Ok.
1: Controllo, tiro fuori il passaporto.
0: Alla fine
1: tiro
0: sono io
1: fuori,
0: che non l'avevo capito.
1: Avevi fatto anche lo storyboard, perché non l'avevo capita. Prima mi hanno aiutato i miei, capito, Simo e Ale.
0: E alla fine
1: hanno fatto questo
0: sono
1: aumento.
0: Sono io che non avevo capito nulla.
1: Di
0: alla
1: cervelli.
0: Fine. Comunque, la questione è separarsi appena si entra e ritrovarsi,
1: sì,
0: seduti,
1: certo,
0: sul volo. Perché,
1: sì,
0: così lui vuole fare gli affari suoi, si fa gli affari suoi. Lei vuole girare, vuole andare al duty free, vuole comprare,
1: esatto,
0: i trucchi, vuole vedere le sue cose.
1: Mm.
0: Basta.
1: Anche però poi appunto tu sei più Furio, allora tira fuori il passaporto, dammi a me, controllo io, dammi tutti, ma no, faccio io, dove l'hai messo, io lo tengo qui, non voglio che il biglietto stia lì. Ci si separa.
0: Ci si separa, chi tiene i passaporti, ognuno il suo?
1: Ognuno il suo con i biglietti, direi, proprio come se tu dicessi il viaggio inizia quando appoggiamo le chiappe sul nostro posto.
0: Esattamente.
1: Che a questo punto spero che sia vicino, così come la camera in hotel, perché se no a quel punto no.
0: Allora, non sono nemmeno troppo contrario a separare i posti, eh? Cioè io quasi quasi pure il viaggio farei.
1: Capitato, però bello poi che t'accoccoli, appoggi la testa, limoni un po', a me piace.
0: Sì, sì, sì, è vero, quando torni c'hai la malinconia del viaggio che è finito, quando parti c'hai l'ebbrezza della vacanza che inizia.
1: A me piace condividere anche il bagno, non mi piace avere due bagni separati, mi piace lavarmi i denti insieme.
0: Proprio uguali a te, io case separate,
1: no,
0: addirittura.
1: Allora, case separate, certo, va benissimo, ma quando si dorme insieme a me piace, tipo, tu fai pipì, io faccio bidet.
0: Tu stai facendo pipì e io devo fare pipì in piedi centrando, mentre tu stai facendo la tua pipì a gambe aperte, quindi la stiamo facendo entrare, perfetto.
1: Ti sputo, okay, sulla mano.
0: Ok.
1: Mi sculazzi.
0: Ok. So, ti sputo sulla mano.
1: Grazie Simo, di averla fatta partire.
0: Ok.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
5: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
9: Ave pizza croccantis!
10: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
11: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105 X-Masters per farti provare la vera pizza romana.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Ciao da Laura Cremaschi
16: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
15: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
16: Acqua e sapone.
15: Oltre la convenienza.
17: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella Piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no.
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: 105
11: Che storia.
12: Radio 105.
13: Che storia.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Sono le 22 su Radio 105.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Siamo qui insieme, Samurai J, Flamenco Paranoia, di nuovo Ale, Lucilla, buonasera, seconda ora hanno il nostro Night Express.
1: Buonasera a tutti, ben ritrovati, con noi c'è il buon Simo J, c'è Claudietta al centralino, buonasera. La Vale Stoppelli che di giorno lavora per noi e ci suggerisce questa cosa che noi abbiamo sposato in pieno. Perché a quanto pare, adesso voglio sentire proprio Lucilla che cosa ne pensa di questa cosa qua.
0: Vai, interrogami.
1: No, più che cerchiamo un attimo di capirne qualcosa. Ci sarebbero sei dettagli femminili che attirano gli uomini.
0: Sì, saranno diversi da uomo a uomo, no? Sono sempre quelli.
1: Allora, il primo, fammi pensare, il primo è il culo, il secondo è il culo, il terzo è il quarto.
0: Quale tette?
1: Il culo.
0: Allora, no, pare si che scherza, ce ne siano, è ovvio che si scherza, di diverso tipo, ma pare che il sorriso sia il protagonista assoluto.
1: Attenzione, e su questo, allora adesso parlando seriamente,
0: dire che questa è una cosa abbastanza vera. Secondo me la femminilità col sorriso acchiappa molto, perché è rassicurante.
1: Allora, che se ne dica, per quanto le forme, per quanto i capelli, quello che vuoi, però se quando una donna sorride ti si illumina la vita, tu faresti qualsiasi cosa per lei, qualsiasi.
0: Vedi?
1: Anche se non è magari una donna perfetta secondo gli standard moderni, no? Se non è proprio come quelle che si vedono sui social.
0: Però è così, 60% degli uomini e 70% delle donne... è un elemento fondamentale il sorriso.
1: Attenzione, e quindi finalmente il mondo forse si sta rimettendo un po' al posto giusto.
0: Però
1: cosa?
0: Allora, che al secondo posto c'è sempre insomma, le veline l'hanno cavalcata.
1: Le bionde contro le more. Cos'è che si diceva? Gli uomini sposano le... No, vanno a letto con le more ma sposano le bionde?
0: No, al contrario, vanno a letto con le bionde e sposano le more.
1: Ti piacesse?
0: Così però.
1: È così?
0: No, guarda, perché era per dire che le bionde se le trombano tutti, ma invece poi quelle...
1: Sposano le more.
0: Il discorso era questo, sposano, si accasano e danno sicurezza alle more.
1: Avete mai fatto veramente differenza su questa cosa?
0: Non lo so, io parlo con
1: mora
0: uomini.
1: Mora o bionda.
0: No, l'importante è che vi piacesse, fosse buona.
1: Che quando sorride ci si illumina la vita.
2: Sorriso
1: è che...
2: vero, però bello.
0: Comunque, le more piacciono più delle bionde.
1: Le more piacciono più delle bionde.
0: Forse... Le more piacciono più delle... Un 40 contro il 15%.
1: Secondo me è più una questione che è più difficile trovare una bionda più... ci sono più belle tra le more.
0: Questo dipende se ti piacciono più le more o le bionde. Simo, secondo te, a te piacciono più le bionde o le more?
2: A me le more.
0: Le more, a te?
1: A me sono sempre piaciute le more, ma a parte in questo momento, per 8 anni praticamente non ho visto una mora manco a pagarla.
0: Ok, però adesso...
1: Sembrava un climax di bionditudo, finché a un certo punto l'ultima...
0: Ma erano bionde vere?
1: Bionde, qualcuna sì, qualcuna... Sappi che un uomo non se ne accorgerà mai se una donna è bionda vera. Può avere le sopracciglia nere di Teoteocoli, un uomo la percepirà per bionda vera. L'uomo è questo, ricordatevelo. Okay. L'uomo è così.
0: Va bene.
1: Poi se proprio si mette lì è un po' metrosessuale, se ne accorge pure. Però, insomma, non è proprio che l'uomo lo capisca subito. È bionda. Ma guarda che bionda finta.
0: Ma per me lo capite, dai. Comunque, terzo posto, molto importanza agli occhi. Gli occhi azzurri parrebbero ancora imbattibili.
1: Gli occhi azzurri, ragazzi, che non sono gli occhi blu di quelli di Beautiful, non so se avete presente, tutti gli attori di Beautiful hanno tutti gli occhi blu. Blu, proprio blu.
0: Ma saranno modificati.
1: Beautiful, che modificavano?
0: Che ne so, modificheranno adesso, ma sì, anche allora modificavano.
1: No, io li ho conosciuti gli attori di Beautiful.
0: Hanno tutti gli occhi blu.
1: Sono blu Night Express, vedi, questo blu qua.
0: Vabbè. Poi, a voi piacciono le donne alte? Cioè, per voi la bellezza, l'altezza è davvero mezza bellezza?
2: Per me no.
1: Calcolando che la mia ragazza è sotto il 1,60 m.
0: No.
2: Per direi... me non è.
1: Allora,
2: gli occhi sugli occhi azzurri sono d'accordissimo.
0: Sono bellissimi.
2: Bellissimi.
1: Sono stupendi.
0: E i verdi, Simo?
2: Anche.
0: Ah, va bene. Quindi sopra... Ok.
1: Beh, però forse sono più le volte in cui... Vabbè, no, pure... Cioè, nel senso, è vero che sono belli gli occhi azzurri, però anche gli occhi castani, no?
0: Certo.
1: Se ti innamori, c'è poco da fare.
0: Poi un'altra cosa che guardano le unghie, che non è vera per me questa cosa, perché è cura personale.
1: Oddio, io le unghie sfondate un po' mi allontanano,
0: Però può essere intrigante, una bella donna, magari che affascinante, che ha le unghie un po' mangiucchiate.
1: Con le unghie nere sotto, belle.
0: Beh, a me sa un po' di una
1: di
0: che
1: terra.
0: C'ha qualche cosa di...
1: Sì.
0: No, una cavesita un po' storta.
1: A me sa di una che ti ruba il portafogli e scappa al metro gioia.
0: Invece voglio tornare su

0: La nuova canzone di Peggy Goo, Woman. Da cosa distinguiamo bella il questa. Suono di Peggy Goo? Cioè, c'è il pianoforte che rende questa canzone molto Peggy Goo, perché l'avrei riconosciuta subito.
1: È anche un po' l'atmosfera intorno, non è solo un suono per me.
0: Tu dici?
1: È quella cosa che ti fa un po'.
0: È l'insieme, sì. È l'insieme dei suoni.
2: Sì, poi il ritmo è molto simile alle altre.
0: Alle altre, sì, è vero, è un po' la sua cifra. È questa, va bene. 10 e 10 della sera, martedì 7 luglio, con Lucilla Gossi e Alessandro al Night Express e i 6 dettagli femminili, sì, che attirano gli uomini
1: o le donne, perché ci saranno donne all'ascolto attratte dalle donne, dal,
0: certo,
1: femminile,
0: certo,
1: no, non vogliamo,
0: certo,
1: essere così. Però c'è uno che dice: minchia, le unghie sfondate, questa mi mancava,
0: ecco.
1: Quando abbiamo detto che effettivamente ci sono uomini che guardano, fanno molta attenzione alle mani, a come siano le unghie.
0: E Cosimo J, che è un esteta comunque, faceva notare che le unghie troppo lunghe, che adesso vanno molto tra le giovanissime,
1: vero,
0: sono forse un po' too much.
2: Sì, quelle finte sono,
1: ma poi sono scomodissime,
2: brutte, cioè posso dire che a me non piacciono.
1: Sì, puoi dirlo, puoi
0: però
1: anche
0: vanno
1: dire
0: tantissimo,
1: brutte.
0: Vanno tantissimo in America, vanno tantissimo, sì, tra le giovanissime,
2: carità,
0: vanno tantissimo. Però per esempio nella mia concezione di ragazza al mio fianco, poi può fare quello che vuole chiaramente, però non c'è l'unghia lunga.
1: Sai cos'è? Io vedo che ad esempio mia figlia Cleo ha avuto l'anno scorso il passaggio in cui, non dico proprio quelle a baguette sulle mani, però si è fatta delle unghie importanti,
0: okay,
1: carine, però belle lunghette. Io sentivo tutto il tempo.
0: Ok, ok, la ASMR.
1: Sì, sì, proprio toccava tutto. Allora vedevi l'impedimento, spostava le cose con,
0: brava,
1: il palmo delle,
0: brava,
1: mani, perché non potevo più usare le dita.
0: A questo penso io. Cioè, con le unghie così lunghe non puoi spostare più niente,
1: no,
0: non puoi toccare più nulla. Anche il sesso, secondo me, è più difficile.
1: Beh, allora, adesso non vorrei entrare nei dettagli precisi.
0: Mo non vuoi entrare,
1: no,
0: ti sputo,
1: no,
0: sulla mano, mo non vuoi entrare nei,
1: no,
0: dettagli.
1: Non voglio entrare così pubblicamente, che magari poi dico cose,
0: no, ma no, cose
1: fuori
0: tue,
1: controllo.
0: In generale,
1: ma che
0: secondo
1: cose
0: te?
1: Mie, no? Beh, allora, la donna che ha le unghie lunghe, dipende, se vuole fare ad esempio penetrativo sull'uomo, magari è scomodo con quell'unghia così,
0: esatto,
1: lunga.
0: Esatto,
1: e allora,
0: esatto,
1: deve per forza avere un dildo.
0: Esatto. anche in generale su un pene, no? L'unghia così lunga.
1: No, vabbè, ma sul pene lo tieni in mano.
0: Ok, e no, non puoi stringere, però non puoi stringere, quello è il discorso.
1: Sì, ma forse non è ancora capitato in una delle dirette in cui io parlo.
2: Sì, sì, sì.
1: Ah, era già successo.
0: Sì, sì, okay, ci conosci ormai. No,
1: e
0: però
1: allora niente.
0: Anche
1: capito?
0: Stringere, non, cioè con le unghie così lunghe, come fai?
1: No, stringi così, adesso non so. Non puoi stringere chiudendo le dita, perché ti inforchi tu te stessa.
0: Si perde un sacco,
1: allora,
0: di contatto.
1: Un po', forse con due mani.
0: Si perde un sacco di contatti, sì, che vanno in senso contrario, no?
1: Come il macinapepe.
0: Come il macinapepe. Ok, ragazzi, bentornati a Night Express. Vi eravamo mancati, se era un po' che non ci ascoltavate. Eccoci qua, signor giudice.
1: Eh sì, siamo qui presenti. Comunque io vorrei sapere quali sono davvero le cose che guardate in una donna, le prime cose che guardate in una donna fisicamente.
0: 342 41 15 105.

0: Tame Impala e Jenny Dracula, siamo qui insieme. Allora, messaggi arrivano sulle le top delle preferenze, diciamo, sul femminile. A me piace che abbiamo cercato in ogni modo di renderle proprio basse queste
1: queste cose,
0: queste preferenze. Eppure, vedi, rimane sempre uno spirito un po' alto nei nostri ascoltatori.
1: Altissimo, meno male che ci siete voi. Allora, siamo partiti dai 6 dettagli femminili che attirano gli uomini, sì. Quindi al primo posto sorriso, poi...
0: Bravo, ripassiamoli velocemente.
1: Le more vincono un pochino sulle bionde, gli occhi azzurri, l'altezza che è mezza bellezza ma non deve essere troppo.
0: Però tra 1,60 e 1,68.
1: Sono d'accordo.
0: Anche io sono contenta di essere alto 1,66.
1: Sono d'accordo. In tutto questo poi ci siamo persi come sempre nei nostri discorsi e c'è un nostro ascoltatore o una nostra ascoltatrice che crea un'immagine dopo che noi abbiamo contestato l'eccessiva lunghezza delle unghie che va tantissimo adesso, ok? L'immagine che crea è questa. Però le unghie lunghe, quelle che dite voi, sulla schiena mentre la donna geme di piacere, tanta roba. Quindi a lui piace, o a lei piace
0: essere graffiato, graffiato.
1: Sì.
0: Sì, puoi anche stringere quei pulpastrelli. Cioè le unghie
1: no,
0: ce le abbiamo.
1: No, non è la stessa cosa, effettivamente.
0: Forse a lui piace un po' un po' il male.
1: Beh, all'uomo in generale
0: è una puntarella di masochismo, di bondage.
1: Brava. Chiaramente non parlo per tutti, ma credo di parlare per la maggior
0: parte.
1: BDSM. Guardarsi il giorno dopo allo specchio con la schiena graffiata, come se avessi
0: lottato. Perché vi fa sentire uomini, vi fa sentire che mamma mia l'ho fatta impazzire.
1: Il giorno dopo ti giri, ti provi a guardarti la schiena, vedi tutti quei graffi.
0: E vai in palestra. Ti metti di schiena con i tuoi amici mentre pompi i pettorali e fai vedere, guarda
1: che
0: come mi ha graffiato.
1: Lo fai vedere alle altre, lo fai vedere alle altre, no? Cioè, quelle che adesso vanno in palestra di moda le canottiere che sono praticamente i perizomi di una volta alla brasiliana, no?
0: Ma chi, per le donne o per gli uomini?
1: Per gli uomini. Hanno ste canottiere che sono
0: sottilissime?
1: Sono praticamente il filo di un Tampax. Basta. Così, davanti e dietro, quindi sei praticamente tutto scoperto e dietro si vede. E quando c'hai i graffi, far vedere che sei.
0: Madonna, guarda
1: ho
0: qui.
1: Ho scelto la persona
0: guarda
1: giusta.
0: Guarda che narcisismo. Danilo dice: la pulizia dei capelli di una donna è un passaporto.
1: Ok.
0: Cioè, ok, è chiaro che ti presenti agli appuntamenti con i capelli puliti, però
1: non diamolo per scontato.
0: No, cioè tu sei uscito con donne che avevano i capelli sporchi.
1: È successo un po'
0: e
1: tutto.
0: E il tartaro nei denti?
1: Urca, tartaro nei denti, molto evidente, forse no, mai.
0: Però
1: forse
0: schifo
1: no.
0: Quello.
1: Forse no, mai.
0: Tu lo becchi mai a volte quando parli con le persone che
1: no,
0: vedi che...
1: tu dici con le persone che tu...
0: Sì, non quelle che frequenti tu.
1: Vabbè, ok, può succedere. Ogni tanto succede che glielo dici come quando c'hanno
0: no,
1: il
0: prezzemolo. No, non glielo puoi dire, non glielo puoi dire.
1: Non glielo puoi dire di fare una pulizia dei denti, mi sembra giusto.
0: Non puoi.
1: Va bene, sarà ospite con noi venerdì. Alessio Bernabei.

Ma lo ricordavamo prima con Alessandro, sarà con noi venerdì in diretta Alessio Bernabei. Si parla delle cose che vi piacciono di più sul femminile. Danilo scrive: abolire il mollettone per le donne fuori da casa.

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
1: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe,

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
13: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
14: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su 105 22 32? Allora, al Night Express stavamo parlando già da un po' di questa cosa sui dettagli femminili che attirano gli uomini, e vi state sbizzarrendo. Allora, per quanto riguarda la questione graffi sulla schiena, perché anche le unghie sono un dettaglio che gli uomini guardano, a quanto pare, Matteo De Firenze dice: mamma mia, i graffi sulla schiena sono uno spettacolo, eccitano molto di più di quello che pensate.
1: Scusate, io devo leggere questo messaggio.
0: Ok.
1: Buonasera, l'occhio cade sulle chiappe, poi sale al viso, occhi, labbra e lo sguardo, molto importante. E tu qui dici: ah, caspita, lo sguardo.
0: Sì.
1: Deve avere un non so che da porcona.
2: Abbiamo
1: un poeta qui con noi.
0: Sì, sì, sì, un ultimo romantico.
1: Vabbè, vabbè, però posso dire viva
0: la fincerità. Viva la fincerità, ok.
3: Ciao ragazzi, noi guardiamo molto anche su me il fatto di come si veste, quindi magari anche il fatto se è maschiaccio mi piace molto. Cioè, magari si veste un po' da maschiaccio, non come le classiche ragazze di ora, capito, che si vestono tutte un po' belline, da fighetta. A me invece lo stile maschiaccio un po' così piace molto, anche perché penso che comunque tutti i maschi o gli uomini comunque hanno un lato femminile, e magari c'è sempre questa cosa in cui anche in una relazione bisogna compensare, ecco. Ciao Matteo da Firenze. Ciao,
1: Matteo. Grazie Matteo. Ciao, un po' la Avril Lavigne. A te piaceva Avril Lavigne perché si vestiva da maschiaccio, non me l'avevi detto tu?
0: No. Confondi i partner probabilmente.
1: Forse allora me l'ha detta Fabio.
0: Avril mi ha fatto sempre un sesso pari a quello che ti può fare, che
1: un
0: ne so,
1: un po' da cenere.
0: Sì.
1: Ah, zero.
0: Zero.
1: Ma chi è allora che mi ha detto questa cosa? Simo, vabbè, sei stato tu?
0: Vabbè, per
2: no,
0: carità.
2: A me piaceva Diviso. Diviso,
0: sì.
1: Ah, ti piaceva
2: stile,
1: però
2: stile, ma
1: così un po' skater, ti piaceva?
0: Ma Diviso, Diviso come Amedeo Goria. Ti ricordi come siamo a Mugari? Amedeo, sei bello Diviso in due. Pezzi di storia,
1: sì,
0: della televisione.
1: È
0: no, aveva
1: vero.
0: Un viso, ha ancora un viso stupendo, perché sì, è lo stesso di vent'anni
2: esatto,
0: fa. Ha un viso stupendo. Fisicamente il modo di vestire non era proprio il mio. La ragazza skater mi piace se è tipo Pamela Anderson vestita da skater, se no no.
1: Però per me la donna formosa, formosa vestita da maschiaccio è un po' un controsenso.
0: Però sì.
1: Però tu dici ti piace.
0: Però sì, sì,
1: va
0: sì,
1: bene,
0: sì,
1: dai,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: va
0: è
1: bene,
0: sempre un grande sì. Poi un giorno parleremo di quanto sia alla donna che all'uomo piaccia la tamarria.
1: La tamarria, ad esempio, a me piace tantissimo.
0: A te piace la tamarria?
1: Sì,
0: poi,
1: mi piace.
0: Poi magari non è detto che è l'uomo della vita con cui ti sposi, che vuoi avere sempre a fianco, con cui no, vuoi fare delle cose.
1: No, istituzio, però un po' la tamarrata a me piace.
0: Però secondo me in vacanza il tamarro vince.
1: Poi dovremmo capire che cosa intendiamo per tamarro, per tamarra.
2: Esatto.
1: Perché magari non siamo allineati sulla stessa
0: beh, l'uomo
1: cosa.
0: L'uomo magari un po'...
1: Tu parlami della tua donna tamarra. Com'è la tua tamarra?
0: No, più che donna tamarra è quella donna che tu dici... Non trovo un sinonimo, ragazzi. Non ho un sinonimo di troione. Scusate.
1: Sai che cosa?
0: L'ho cercato, ci ho messo 15
1: siamo
0: secondi.
1: Siamo di un livello veramente altissimo,
0: vabbè,
1: stasera.
0: Ragazzi, scusate, non
1: quindi
0: ho trovato.
1: Quindi tu a te piace un po' il troione. Allora...
0: È uguale come
1: la sincerità.
0: Come quando vai in ma guarda, ti dico a gran parte degli uomini, così come alla donna magari quando va in vacanza e l'uomo
1: e
0: un po' grosso
1: della sua
0: tatuato.
1: Psicologa. Guardi dottoressa, a me
0: che tipo di donna le piace?
1: Il troione.
0: Soldi ben spesi però, la psicologa. Te lo
1: anni
0: dico.
1: E anni. Vedi lui come le tira fuori i suoi sentimenti.
0: Va bene, va bene. Mettiamo una bella canzone.
2: Ecco, Carol
1: sto
2: G.
1: Sto male, beh, Carol G com'è? Abbastanza...
0: Beh, beh. Comunque, anche lei dice la sua.

0: Allora, stavamo dicendo che Karol G qui nello specifico ci piace.
1: Ci piace molto, molto. Karol G. La canzone, ma anche lei, insomma, è una bellissima ragazza. Bellissima ragazza. Giustamente, se devono creare un progetto su una pop star mondiale, giustamente deve essere anche bella. Allora, rimaniamo sul significato di tamarro. Tamarra piace, non piace all'uomo, alla donna?
0: Parliamo del nostro genere tamarro che ci piace. Prima vi dicevo a microfoni spenti che il tamarro che piace a me è un po' barbiere arabo sulla Trentina, con scarpe importante, taglio deciso, però che comunque ne sa qualcosa.
1: Ok, ok, tu hai quella visione.
0: Quell'immaginario piace.
1: No, io più che altro nella mia testa ragionavo su tutte le volte in cui ragazze che apparentemente si affiancherebbero solo a imprenditori, manager o comunque persone distinte a livello di estetica, quando c'è il tamarro buono, gliela tirerebbero strappontante. Mutande strappate.
0: Sì, devo davvero fare una... Devo trattenermi per non dire dei pensieri che mi stanno affollando nella testa.
1: Ok, ok ragazzi. Però la stessa cosa anche per l'uomo. Nel senso, critichiamo sempre il tamarro o la ragazza un po' volgare. Però poi all'uomo un po' piace e alla donna un po' piace.
0: Sì, anche io credo questa cosa. Anche per chi lo vuole nascondere, che non fa il discorso di prima, no? Magari per motivi diversi.
1: Esatto, stiamo cercando di far uscire fuori quel lato naturale di noi. Per cui non bisogna vergognarsi se qualche volta siamo stati attratti o siamo attratti da persone eccessive rispetto a quello che è il nostro ideale standard.
0: Simo, a te la tamarraggine come piace? Descrivimi la tua tamarra del cuore.
2: Karol G, perché comunque il latino spesso può risultare un po' tamarro.
1: Hanno le unghie lunghissime loro,
2: Sì, in realtà.
0: Vabbè, lui è lima.
1: Ok.
2: Esatto, non le guardo. Però comunque ha un bello stile, nel senso, cioè mi piace. Certo che se vado al mare e c'è la tipa con le unghie lunghe,
1: tatuaggione sulla coscia.
0: Ecco, allora,
1: tatuaggione sulla coscia.
0: Avete toccato un bel tema, nel senso che io trovo che questa moda adesso delle ciglia finte in realtà imbruttisca molto il viso di noi donne.
1: Lo so,
0: nel senso
1: d'accordo.
0: Che appesantisce anche molto lo sguardo, a volte talmente tanto che non riesce a capire neanche di che colore siano gli occhi.
1: Sì, è vero.
0: Allora, quando una bella mascherata importante
1: Comunque dà il suo.
0: Esatto.
1: No, è vero, non credo riuscirei mai a innamorarmi per più di 2 ore di una ragazza con quelle ciglia. Perché sono, importanti. Però comunque non allontano il desiderio, Cioè, se comunque a un certo punto la tamarra di turno ti fa sesso, c'è niente da fare. Ciglia, controciglia, unghie.
0: Ma sì, perché è anche un'energia, no? Che ti arriva dell'altra persona che ti piace.
1: Sì, senti quel mood da notte selvaggia, per cui dici ok. Ti senti un po' De Sica, un po' Fred De Palma, a metà strada tra i due.
0: Va bene.
1: Comunque in teoria anche i gemelli diversi all'epoca
0: erano
1: rientravano
0: certo.
1: Un po' tra il paninaro e il tamarro.
0: Tutti loro per me gemelli, articolo 31.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione in TV fino a 4K, un vasto catalogo di titoli e nuovi modi di giocare. Nintendo Switch 2 passa a livello superiore.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
10: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
11: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait.
12: Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
18: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
19: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
20: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
21: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: 105
27: 105
26: 105, che storia.
27: Radio 105,
26: che storia.

0: Ed è questa la canzone con cui chiudiamo 1984, Howard Jones, What is Love? Che pezzone questo, anni 80. Non lo sentivo da tantissimo.
1: Esatto.
0: Dai,
1: esatto.
0: Diciamolo ancora una volta insieme.
1: Tanti auguri, Radio 105.
0: Tanti auguri, buon compleanno, Radio 105.
1: L'ultima canzone dell'ora è sempre una 105 che storia, una canzone che ha fatto la storia sia è della vero. Musica che di questa radio. Allora, programma bello intenso, un programma fresco.
0: Veramente
1: stasera.
0: Siamo proprio andati in profondità
1: sì,
0: oggi.
1: Siamo partiti con una nube scura,
0: sì,
1: ma parlarne
0: l'abbiamo cacciata via
1: subito, parlarne serve a questo.
0: Però posso dire una cosa che a me capita molto spesso, che quando arrivo qui, per me questo è un periodo un po' così, un po' particolare, sono un po' pensierosa, e invece alla fine con la leggerezza, grazie anche a te Simo, tu Ale, torno sempre a casa, che ho un'oretta di macchina per tornare dai bambini al lago, che sono molto più leggera, quindi
1: sparite.
0: Grazie.
1: Va bene, ci ritroviamo domani qui a Night Express con Uccella Gossi e Alessandrone. Grazie Simo J.
2: Grazie a voi.
0: Fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi! Night Express. Night Express.
3: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
4: Attenzione! Attenzione!
3: Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: che caldo. Io solo durante la sigla sono stato costretto a scolarmi 3 birre ghiacciate. E voi, cari ascoltatori, avete ripreso a vivere? Spero per voi che siate in giro a divertirvi o a farvi semplicemente un giro in macchina. La compagnia ve la facciamo noi con Zoo Compilation. Pippo, metti in onda la prima.
1: Ma ragazzi, c'è un problema, questa cosa va avanti da anni ormai, a Pavia spariscono ogni giorno 23.000 persone e c'è un programma televisivo che indaga ogni volta. Ci colleghiamo, si chiama Chi l'ha svisto? Prego Pipuzzo.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
2: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca.
1: Sì.
2: Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco. Sì.
8: A volte una sfiga atroce può trasformarsi nella più grande delle fortune.
9: Sì.
8: E proprio questo era accaduto a Jettato Rognacagna, entrato nel Guinness dei primati come l'uomo più sfortunato del mondo. Purtroppo, dalla sera dello scorso 17 giugno, di questa autentica calamita per eventi nefasti si sono perse completamente le tracce. E proprio il giorno prima che il suo popolarissimo canale YouTube prendesse fuoco per l'ottava volta, facendogli tagliare l'ennesimo prestigioso traguardo in fatto di sfighe inspiegabili. Ma chi è davvero Jettato Rognacagna?
9: Yeah.
8: Per scoprirlo, dobbiamo fare un salto all'indietro di 43 anni. È la notte del 1 novembre del 1982, quando Pier Brodo Rognacagna, becchino di talento e provetto pilota di ciabatte, si accoppia con Crisantema Oibò, aspirante nana appena evasa dall'ospedale psichiatrico per chiattone di Pavia. I due fanno all'amore nella magica atmosfera del cimitero comunale e 9 mesi dopo viene al mondo Jettato.
9: Sì.
8: Purtroppo durante il parto entrambi i genitori muoiono strangolati dal cordone ombelicale, così Jettato viene cresciuto dalla nonna materna.
9: Come è possibile?
8: Pisellona Roberto Vangio.
9: Che nome è?
10: Tom!
8: Sì, pronto?
10: Sono Ocane!
8: Lei è Ocane?
9: No.
10: No, sono qua con un porco. Salve signora, si ricorda di noi?
8: Come?
10: Sì. Io sono quello del maiale.
8: Sì, me lo ricordo.
10: Ah, signora, sono merda.
8: Immaginavo, sì.
1: È arrivato merda.
8: Sì.
10: Allora, non si confonda, io sono quello del maiale, lui è quello del bovino e lui c'ha le galline.
8: Sì.
10: Sì, sì. Che fanno tanto sterco, dal cui il nome è un merda.
8: Oh, immaginavo, sì.
10: Allora,
8: sì,
10: abbiamo un problema.
8: Immaginavo, dica.
10: Non riusciamo più a trovare...
8: Sì?
10: No. Il cane?
8: Sì. Io... Un cane?
10: Hai perso il cane, oh porco? Sì, ho perso io il cane. Ma non si confonda, è mio il cane.
8: Sì.
10: Perché anch'io che sono merda avevo il cane. Avevo questo cane da caccia e tutti... Che bello il tuo cane, oh merda. Quindi il cane è...
9: Non facciamo casino. Il cane è perso e il porco.
8: Sì.
9: Sì.
10: L'altro cane, quello di merda, è nel canale.
8: E che nel canale?
10: È morto nel canale. No, il cane sta nel canale. Nel canale, gatto nel gattale, il pollo nel pollale. Possiamo facciamo due richieste separate?
8: Sì, o... magari fate una cosa, cercateli un po' voi, poi richiamate. Facciamo così.
10: Però se qualcuno chiama per il cane mio,
8: sì?
10: Che specifichi bene. Ho trovato il cane. Il mio è un dalmata.
8: Ah, che carino.
10: Allora, il dalmata è il cane.
8: Sì.
10: No, dalmata è il cane, cane. Mi hai chiamato due volte per cognome. No, mi sono spazientito perché non hai capito.
8: Palmieri è ceduto.
2: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Viene cresciuto dalla nonna materna, Pisellona Roberto Baggio, la prima a notare l'incredibile sfortuna che sembra tormentare il povero nipote. Arrivato a 30 anni, Jettato ha già al suo attivo 627. Abbiamo un'altra telefonata, ho paura. Pronto?
11: Salve, sono un bartender.
8: Ah, salve.
11: Credo di aver trovato un cane.
8: Ah, un cane? No. Noi stavamo cercando Jettato Rognacagna, non è lui, è un cane proprio?
11: Ma ho visto nella televisione adesso che stavo...
8: Sì.
11: Come sento?
8: Può smettere di shakerare?
11: No, mi sto facendo una sega.
8: Arrivato a 30 anni, Jettato ha già al suo attivo 627 fratture scomposte, 112 licenziamenti, 43 aggressioni di marsupiali, 16 fidanzate stroncate da un fulmine e o mortalmente trafitte da cormorani in volo a bassa quota. Un'interminabile sequela di incidenti domestici lo ha già privato dell'occhio destro, di tutte le falangi delle dita che iniziano per consonante, di entrambi i capezzoli e della parte di cervello che serve a destreggiarsi con l'ano. A causa di un errore informatico mai corretto, il suo conto corrente è in rosso di circa 6.000 miliardi di euro. E i calciatori della sua squadra del cuore, l'Atletico Pavia, muoiono tutti puntualmente il giorno del loro 23esimo compleanno. Depresso, escluso da tutto e da tutti, quasi per disperazione, Iettato decide di riprendere col telefonino le immancabili e numerosissime sfighe che gli capitano durante la giornata. E grazie al successo, Iettato era riuscito a realizzare il suo grande sogno: comprarsi un tritacarne industriale capace di tritare in pochi secondi un quantitativo di carne pari al peso di un uomo. Quella dannata sera, Iettato doveva appunto collaudare il suo nuovo acquisto. Ma di lui, al momento dell'arrivo delle autorità, chiamate dai vicini che avevano sentito urla lancinanti come di un uomo che viene tritato, dicevamo nessuna traccia. Solo molta, molta carne tritata frammista a qualche brandello di vestito. Insomma, il caso è avvolto da un grande mistero e le ricerche del Rognacagna proseguono a tappeto. Purtroppo finora senza alcun risultato. Noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo dunque al nostro denutrito pubblico. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Iettato è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail. Pensavo fosse un capo indiano, invece era Ligabue @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
1: Occhio.
11: Oh, porco! Andiamo a farci un cicchetto?
9: Va bene! Andiamo a casa mia o a casa tua?
11: No! A me piace di più andare a casa di o porco!
2: Chi l'ha svisto?
0: State ascoltando Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: C'è Zoo Compilation, una raccolta delle scenette più divertenti trasmesse dai rebusciati nazionali. Double B. Eccone un'altra.
1: Bisogna tornare alle origini. Grazie a dei racconti, a volte si influenzano le menti dei più giovani. Certo. Raccontando queste storie che poi alla fine hanno una morale e aiuta i giovani a crescere meglio, perché devi pensare che comunque le generazioni sono peggiorate negli anni perché abbiamo smesso di raccontare le fiabe, le storielle. Le storielle hanno sempre una morale importante, come questa che vi raccontiamo di un mito attraverso un audiolibro dello Zoo. Prego, su, vai.
0: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il mito di Chiattocrate.
1: Famosissimo.
0: Gli audiolibri.
3: Questo è il mito di Chiattocrate.
4: Sì.
3: Era il giovedì di un medioevo qualsiasi, e Chiattocrate, un mercante ateniese molto grasso e con una moglie bellissima, era molto infelice. Chiattocrate era infelice perché, trippone com'era, non gli si rizzava più il membro scopante e non poteva dare piacere a sua moglie Squirzia, la donna più affascinante di tutta la gnagna Grecia. Uo-iu-o-iu-e. Piangeva Chiattocrate nei giardini della sua villa. Perché fai uo-iu-o-iu-e, Chiattocrate? Gli domandò il suo vicino di casa, Dirimpettocrate. Oh, Dirimpettocrate, faccio uo-iu-o-iu-e perché il mio Peloponneso non riesce più a bagnarsi nelle calde acque cespugliose della mia dolce consorte. Proprio in quel momento, passava di lì Consigliocrate, un vecchio saggio che gli disse: ecco cosa devi fare, Chiattocrate, vai nella caverna di Medusa, la mostruosa creatura che tramuta in pietra tutto ciò su cui posa lo sguardo, tira giù le braghe e chiudi gli occhi, e il tuo Peloponneso diventerà di dura roccia inaflosciabile. Con la prospettiva di avere un membro scopante inaflosciabile, Chiattocrate non se lo fece ripetere due volte, e si recò alla caverna di Medusa insieme all'amico Accompagnocrate.
4: Sì.
3: Una volta giusto. Dentro, seguì alla lettera i dettami di Consigliocrate, chiuse gli occhi e si calò le braghe. Purtroppo per lui, Medusa gli apparve alle spalle, non di fronte, così a diventare inafflosciabile furono le sue enormi chiappe, non il suo membro scopante.
4: Uo-iu-o-iu-e.
3: Pianse Chiattocrate, che con le enormi chiappe di dura roccia non riusciva a muoversi, né poteva aprire gli occhi al cospetto della terribile Medusa. Per fortuna, proprio in quel momento passò di lì, il grande Passodilicrate, un formidabile guerriero che decapitò la Medusa e riportò a casa Chiattocrate insieme ad Accompagnocrate. Da quel giorno il povero Chiattocrate rimase per sempre nella sua villa senza fare nulla, impossibilitato a muoversi a causa delle sue enormi chiappe di pietra inafflosciabile. Ed è proprio da questa storia veramente accaduta, nacque il modo di dire, avere il culo pesante. Fino a uo-iu-o-iu-e.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini. Su Radio 105 c'è Zoo Compilation. Il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace. 1, 2, go!

0: Bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canica, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Buon go, come stai? Come? Sono Tony. Pronto? Così ragazzi.
2: Sì?
3: Ciao succhiatrice di Ammenicoli, come stai? Come va? Tutto bene?
2: Ma scusa, chi sei?
3: Antonio, Tony Cazzo, DJ, non sei Anna Marini? Ne ti vai? Di Padova?
2: Sì, sono io, ma io non ti conosco, guarda.
3: Ci siamo conosciuti nel 1996.
4: Sì.
2: Guarda, ti parli, beh, comunque non ti perché... conosco, non...
3: Ma vabbè, scusami, ti dico subito perché ti ho chiamato.
2: Non so, sapere a me perché ti mazza, ma comunque io non mi ricordo di averti conosciuto.
3: Eravamo una festa di ballo, io ero quello che metteva la musica.
2: Guarda, non mi ricordo, guarda.
3: Vabbè,
2: ti ringrazio della tua telefonata, sì. Ma va bene così, d'accordo.
3: Ti volevo solo chiedere se per caso ti piace ancora farti strappare i capelli mentre gridi sono una pazza bastarda. Pronto? Ma sta stronza adesso la devo fare incendiare sta bastarda.
2: Sì?
3: Ma scusa, guarda che sei stronza, ti stavo parlando e hai chiuso il telefono, ma è modo di fare.
2: Scusa, non mi interessa, ti ringrazio della tua telefonata.
3: Ma sei una stronza però.
2: Non mi ricordo, va bene.
3: Ma sei una stronza però, stronza.
2: Lei è un deficiente schifoso, maledetto, schifosissimo.
3: Pronto?
2: Il peggiore che sia sulla terra.
3: E questa
2: male puttana che ti ha messo il mondo. Vaffanculo.
3: Si calmi.
5: Brava.
3: Mamma mia, che pazza bastarda.
5: Lei...
3: Vediamo se risponde Elisa, va?
6: Pronto?
3: Elisa!
6: Sì? Chi è?
3: Ciao, sono Tony, come stai? Forse non ti ricordi di me. Ti ricordi?
6: No, io non conosco nessun Tony.
5: Ecco.
3: Ma no, ci siamo conosciuti qualche anno fa, negli anni 90, fino agli anni 90 in discoteca. Io ero il DJ del locale.
6: Disegni negli anni 90,
3: io
6: sono andata pochissime volte a ballare, secondo me ti confondi con qualcun altro.
3: Ma non sei Elisa, quella un po' con i capelli ricci, alta con le gambe e le braccia?
6: Le gambe e le braccia ce le ho.
3: Per esempio ti faccio sentire una delle mie canzoni più preferite che mettevo in console, era quella che faceva Bauci Bau Bauci Bau. Te la ricordi? Quella te la ricordi?
6: Sì, quella me la ricordo, è che quando la mettevano ero sempre ubriaca.
3: Infatti, vedi, infatti mi ricordo che quella sera io stavo mixando in discoteca e c'era la console un po' alta, però tu sei venuta sotto, praticamente non sei salita in console, però stavi dietro la console che la gente non ti vedeva. Ti ricordi che mi hai staccato un pompino?
6: No, quello di sicuro ti confondi con qualcun altra.
3: No, mi ricordo che a un certo punto ho dovuto chiamare il buttafuori per staccarti perché mi avevi portato via 6 litri di sangue.
6: No, ti confondi con qualcun altro, è possibile, io non faccio queste cose.
3: Senti Lisa, volevo chiederti una cosa, per caso a casa, ma per caso a casa, hai trovato una giacca di jeans da qualche parte?
6: Dovrei guardare perché a casa sono piena di felpe e giacche non mie, quindi dovrei guardarmi.
3: Ho capito. Senti, ti dai... Ti dai ancora i pugni in faccia mentre balli?
6: Non ho capito niente.
3: Ti dai ancora i pugni in faccia forte mentre balli?
6: Mentre ballo?
3: Sì, perché mi ricordo che ballavi ubriaca e ti ficcavi i pugni proprio pieni nella bocca e ti facevi saltare tutti i denti. Senti, un altro dettaglio: nella giacca, nella tasca destra, ci dovrebbe essere 4.000 lire.
6: Okay.
3: E poi nella tasca sinistra in basso ci dovrebbero essere delle mutandine rosa.
6: Col diamantino davanti e il fiocchetto.
3: Bravo! Elisa, senti un attimo, quando è che potremo vederci, non so, per fare magari un'altra sessione da 40 minuti di anal?
6: Ah, quando vuoi, anche perché io a Padova volevo salutarvi, ma non vi siete mica fermati. Io a Padova volevo salutarvi, ma non vi siete mica fermati.
3: Ah, okay. Ma tu scusa, chi eri quella sotto? Perché era venuta una ragazza sotto il palco. Ah, sei tu quella ragazza sotto il palco, allora?
6: Sì, sono io.
3: Quella che è arrivata con le... che smarmellava il tetane?
6: Esatto.
3: Ah, ho capito. Allora è tu la giacca di jeans che ho di là con la mutandina rosa?
6: Esatto, esatto.
3: Benissimo, benissimo. Ma è originale? Perché... cioè, ma la mutandina...
6: Perché dopo quella sera lì ho scambiato anche due messaggi con Pippo e mi ha detto che...
3: Scusa, hai scambiato con Pippo?
1: Se hai una giacca di jeans con una toppa sul retro con il cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Levatevi le scarpe, voglio vedere se avete gli uncini. Perché siete
7: parla Pippo, parla adesso oppure succede il putiferio.
8: Allora,
7: cos'hai combinato?
8: Lei mi aveva scritto perché non riusciva a mettersi più in contatto con Fabio Alisei.
7: Ti ha scritto dove, scusa? Dove ti ha scritto?
8: Su Instagram, dice: sto cercando di organizzarmi una cosa, una serata con Fabio, ma non mi risponde.
9: Eh sì, no, lei, perché io dovevo prestare la casa a Paolo per stare con lei. E quindi gli ho detto: vabbè, scritti.
4: No, io chiedevo la casa a te perché serviva Wender per andare con lei.
7: Okay. Senti, ma la domanda è questa: è figa Pippo? Figa?
8: Ma non lo so, dobbiamo chiedere a Fabio che è in contatto.
9: Allora, dalle foto che mi ha mandato da far vedere a Paolo, sì, ha delle belle tette.
4: No, ma io devo girare a Wender mi fa: me ne tieni tu nel telefono che se mi sgama.
0: State ascoltando Zoo Compilation su Radio 105.
1: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
7: A partire da €25.990, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG. Find your more.
9: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: devi andare su deghi.it.
11: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi devi cucinare per 16.
11: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare. Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: settimana in evidenza su Pelù.
1: Liquidator spara peli, 35,99 euro. Forca segnatempo, orologio a pendolo composto da trave in legno e commercialista impiccato e commercialista impiccato che oscilla dolcemente.
2: Giusto.
1: 88 euro.
2: Giusto.
1: Carta igienica impermeabile per puliture di culo infinite, 33 centesimi al rotolo. In esaurimento, Tampax Taser, assorbente interno con scossettine elettriche, 11,33 euro.
2: Cosa serve?
1: Ferrero Frochet. Ferrero Frochet, testicoli di cioccolato da leccare senza mordere, 3,66 euro al pacchetto.
2: Per Dario.
0: Caduti dal camion alla frontiera con l'Austria.
2: Buono.
1: 2 in 1. Pratico ombrello mandolino, 49 euro. Affettatrice da bungee jumping, 64,99 euro. Pedo chiaro.
2: No,
1: Pedro. Pedo chiaro,
2: no.
1: Occhiali per vedere tutti i minorenni,
2: no.
1: 11,35 euro al paio,
2: no.
1: Sfinter and Seal.
2: Cos'è?
1: Inspiegabile riproduzione del buco del culo di Don Matteo, da usare come decorazione adesiva, 3,99 euro al pacco. Puttana Nai.
3: No.
1: Bambolotto gonfiabile del cantante in versione travone, 58 euro.
2: Cosa serve?
0: Allegri e colorati per i tuoi genocidi con gli amici.
1: In culo al greenwash, asciugacapelli a pelle, asciugacapelli a pellet, 17 euro.
0: Sì.
1: In culo al greenwash, asciugacapelli a pellet, 17

0: di pane arrostito per brodi e minestre, 1,99€.
1: Tossici e leggermente esplosivi.
0: Mutella, lingua dei segni lingua dei segni spalmabile, 6,99€.
2: Cosa serve?
0: Preparazione Tony H, crema anti-emorroidi con bugiardino che insulta gli altri medicinali, 12€ al tubetto. Indispensabile, carta forno crematorio, 2,33€ al rotolo.
3: Si attacca al morto.
0: Tappetino antiscivolo in vaselina, 4,85€. Mongolia.
2: No, ma iniziamo. Ma iniziamo.
0: Aspetta. Mongolia.
4: Caramella.
0: Caramelle.
2: Caramelli.
0: Mongolia. Caramelle.
2: Caramelli.
0: Alla liquirizia. Di forma. Guarda che stavo cedendo. Mongolia. Caramelle alla liquirizia. Di forma approssimativa. 3,58€ al pacco.
2: Lì è lo scemo. Sei un cretino.
5: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Noi siamo cresciuti con Heidi, questa bambina felice che correva nei prati, faceva ciao ciao le caprette.
2: Adesso c'è un po' meno interessi dei prati.
1: Beh, ma il mondo cambia. Saranno i social media che l'hanno influenzata. Sentiamola, ci colleghiamo con Heidi.

0: Lassù sui monti spira una bellissima aria di primavera. Gli uccellini cinguettano e i fiori emanano un buonissimo profumo. E i protagonisti di questa serie immonda si stanno godendo beatamente la bellezza dell'occupazione precaria e della dipendenza da sostanze illegali.
1: Oh.
0: Ma un fatto funesto è all'orizzonte, ovvero l'aggravarsi delle condizioni della cagionevole clan.
2: Raga, ma qualcuno ha visto la cingolata in giro?
3: Io l'ultima volta che l'ho vista erano forse 3 giorni fa, mentre si trascinava verso la latrina.
1: Poverina.
3: Ma poi più niente.
2: E non ti sei posto il problema che magari avesse bisogno di aiuto?
3: Mai, mi meraviglio di te. Da quando te ne frega qualcosa del destino di Clara?
2: Da quando campiamo grazie ai suoi sussidi, brutto scemo.
3: Ah, già, i sussidi.
2: Se ci schiatta la malaticcia, siamo fottuti. Con cosa mangiamo?
4: Ehi, facce di merda. Cosa state confabulando? Mica vi state facendo 2 ranze senza di me?
3: Ma no, nonno. Stavamo capendo che fine avesse fatto Clara.
4: Sì. Clara? Ma è nella latrina riversa in una pozza di piscio modestamente mio.
2: Ma lurido sacco di merda coi capelli bianchi! Ma hai pisciato sopra Clara! Ma non l'hai aiutata! Magari si sente male!
4: Quella chiavica malaticcia è perennemente malata. Mica mi sono posto il problema. Si deve arrangiare. Cavarsela da sola alla fortifica. Guarda gli zingari. Vivono in mezzo a batteri grossi come carro armati. E durante il Covid ci hanno preso tutti per il culo per le mascherine.
3: È vero, nonno. Io ho un amico che lecca la cacca. E sta benissimo.
5: Qualcuno ha detto sesso anale.
4: Ehi, sgualdrina. Torna subito nella stalla a lavorare. Chi ti ha detto di smettere di ciucciarlo ai pastori?
2: Mamma mia, ma c'è qualcuno di normale in questo gruppo di disagiati? Dai, venite che andiamo a recuperare Clara prima che ci crepi e poi siamo fottuti coi soldi dei sussidi. Clara, sei qui!
4: Mamma mia, che fetore! Puzza più del buco del culo di Capodoglio questa latrina. Ma da quando non la svuotiamo?
3: Eccola qui, è coperta di feci secche.
2: Clara, stai bene? Ma che cazzo combini?
6: Heidi, scusami. Mi scappava e non volevo svegliarvi. E sono venuta da sola nella latrina. Ma poi sono caduta. E nessuno mi sentiva chiedere aiuto. Credo di essermi rotta una caviglia.
4: Cristo, e zoppa, non c'è più nulla da fare.
2: Nonno, ma che cazzo fai? Mica è un cavallo!
4: Scusatemi, non so distinguere le persone dagli animali. È un mio grande difetto.
1: Scusa. Ma no.
0: Credo che sia la scusa più assurda che abbia mai sentito per giustificare un atto di violenza gratuita e spregiudicata. Ma il nonnino lo amiamo anche per questo, oltre che per i suoi modi da montanaro scanzonato. Fortunatamente la scarsa mira dovuta ad un inizio di Parkinson ha solo ferito di striscio la piccola Clara, che presto tornerà a vegetare nel suo scomodo lettino di paglia, ben preservata per aiutare coi propri contributi statali la precaria condizione economica familiare. Al prossimo episodio, sempre che la serie non venga cancellata dagli inquirenti. Alla prossima.
1: Che schifo di serie.

0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
4: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Una nuova birra Forst 00.
8: Assaggiala.
9: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
8: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
10: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Ciao da Laura Cremaschi
14: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
13: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
14: Acqua e sapone.
13: Oltre la convenienza.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: guardando il mio meraviglioso fumagazzi, ho notato che è ora di ascoltare un'altra scenetta di Zoo Compilation.
1: È tardi, ragazzi, è tardi, lo organizziamo per i cazzi nostri. Cene poker, va bene, è andata, ci sono i tamari, andiamo, vai.
2: Tamari.
3: I nostri tamari sono alla ricerca di un addestratore di cani che possa insegnare al loro cane a dire agli altri cani di farsi i cazzi suoi.
1: Ecco. Oh.
3: Tac.
2: Tamari.
4: Sì, pronto?
5: Guarda, sei addestratore di cani?
4: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno. Allora, volevo chiedere una cortesia. Siccome ho i miei cagnolini, no? Volevo addestrarli. Volevo chiedere una cosa. Ma è possibile addestrare il cane per parlare con gli altri cani? Cioè,
4: sono fasi comunicative, sì, e sì. Più che altro sono persone, ci sono gente che sono specializzati su questa cosa, ma non ce l'abbiamo qui al sud, stanno tutti al nord.
5: Ah, minchia, come sempre noi meridionali ci schifano tutti, com'è sta?
4: Non è il fatto meridionali, non c'è richiesta qui, quindi giustamente una persona
5: sì, perché
4: non va.
5: Infatti mio cugino di Palermo
4: di
5: li lancia i cani proprio così addosso alle persone, capite, brutta gente.
4: Non ho capito, mi scusi.
5: No, dicevo cazzate. Allora vabbè, allora devo cercare al nord qualcuno che fa questo tipo.
4: Chi fa magari pet therapy, magari hanno una, magari fanno qualcosa sulla fase comunicativa non verbale dei cani.
5: Capito, la metà delle cose che hai detto me le sono pippate nel cervello perché non capisco un cazzo stamattina. Va bene, comunque qualcosa me la invento. Ciao Gaspare.
2: Gaspare.
4: Pronto?
6: Sì, Brando, sei allenatore di cani?
4: Faccio riabilitazione comportamentale.
6: Allora, questa è una cosa. Ti spiego il problema che ho pensato di chiamare.
4: Aspetta, scusami, ti fermo subito perché.
6: Cosa?
4: Adesso io per un po' di tempo non ho assolutamente spazio.
6: Che cazzo sei, un appartamento? Non ho capito. Che non c'hai lo spazio, non ho capito.
4: Sono pieno.
6: Ascoltami un attimo. Ascoltami!
4: Tu dimmi qual è il problema.
6: Allora, sì. Allora, praticamente a me serve che il mio cane, il mio cane.
4: Sì, dimmi.
6: Che il mio cane. Che si chiama cane?
7: Quanto è stupido. Ma quanto è scemo. Quanto è scemo. Quanto è cretino.
5: Sei cana? Sei la canante? Sei la canante?
8: Sì, l'educatrice Cinotti, la semidica.
5: La canatrice, sì. No,
8: sono,
5: e non so, che non so, cioè non è che so ferratissimo con l'italiano. Volevo chiedere una cosa, signora canante. Il cano.
8: Ma chi sei, Mauro?
5: Chi cazzo è Mauro? Ci deve essere una confusione mentale generale. Fra me che sono strafatto di bambe e te che stai stralunando nomi a caso, è una conversazione complicata. Praticamente voglio insegnare al mio cane a dire agli altri cani di farsi i cazzi propri. Magari sono in aeroporto, tipo, no? E c'è un cane che mannusa e il mio cane dice: oh zitto, fatti i cazzi tuoi. Il cane può dire così? All'altro cano?
8: Dai, cane. Dai, che non c'ho tempo da perdere.
5: Dai, c'hai, stai facendo. Non
8: capisco. Sto lavorando.
5: Perché questo non è lavoro. Insegnare a un cane di farsi i cazzi suoi all'altro cane. Io ti pago, ti copro d'argento proprio che ti fai collane preziose. Vai in giro, sembra una trapper quando sono uscito dal tuo negozio. Allora, mi vuoi rispondere o no? Basta!
2: Tomo.
4: Pronto,
6: buongiorno, salve. Senta, io chiamo perché ho un problema col mio cane.
4: Ok, mi può ricordare il suo nome, per gentilezza?
6: Lui si chiama Alfredo.
4: No, il suo nome, il suo di lei.
6: Guarda,
4: lei come
6: non
4: si chiama?
6: C'è nessuna ragazza, io mi chiamo Giovannino.
4: Ok, da dove chiama Giovannino?
6: A Cagliari, sono a Cagliari.
4: Oh, perfetto, benissimo. Allora, perfetto. Quanto hai, cane?
6: 3 anni. E praticamente ti voglio insegnare a le faccio un esempio, ma un esempio a caso, proprio così. Tipo, sono all'aeroporto con il mio cane, arrivano i cani dei controlli e lui dice agli altri cani: oh, siamo... facci passare, fai finta di niente, una roba del genere. Cioè, che capisca il cane mio, Alfredo, che dica agli altri cani: oh, fatevi i cazzi vostri, se si può fare.
4: No, questo non si può fare.
6: Non si può fare.
5: Che se può insegnare a maneggiare le chiavi.
6: Ma può anche insegnare a maneggiare le chiavi.
4: Cosa vuol dire maneggiare le chiavi? Non ho capito cosa vuol dire maneggiare le chiavi.
6: No, nel senso che, allora le spiego. Allora, tipo, per esempio, se il mio cane vuole fare un saluto all'altro cane, com'è che lo fa? Con la zampa? Perché lui ha, allora, ha le zampe corte, essendo un labrador con le gambe da bassotto, no? Ma proprio un bassotto nano, cinese. Quindi
4: ascolti,
6: sembra uno skateboard.
4: Facciamo così, sì. Se vuole, sì, io le fisso un appuntamento al campo.
6: Sì,
4: ci vediamo.
6: Sì, sì, sì, sì.
4: Ci facciamo una chiacchierata, così capiamo un attimino. Bravi.
6: Vuoi che ti porto qualcosa?
4: Cioè?
6: Non so, qualcosa in amicizia.
4: Ma questa telefonata mi sembra un po' surreale.
6: No, nel senso che io sono uno gentile, ma invitato, io vengo a parlare. Di solito quando vado porto da bere.
4: Non è un problema.
6: Le torte.
4: No, non ti invitiamo noi il caffè, non è un problema.
6: La torta di mele ti porto, non lo so.
4: Può essere, sì. Io ti posso fissare l'appuntamento per sabato prossimo.
6: Sì, dai, grande. Perfetto.
5: Chiedi se gli piace la crema.
6: Ti piace la crema? Che magari metto anche la. Allora faccio dei...
4: Ma questa è una pasticceria?
6: No, però mi piace cucinare a me.
4: Ah, vabbè, perfetto. Allora devo
6: porto la... Allora, torta di mele.
4: Dunque, e... Un numero di telefono.
6: Sì, sì. Cosa ti devo dare del telefono?
4: Il telefono voglio, il tuo numero, del tuo recapito telefonico.
6: Recapito?
5: Cos'è?
6: Non lo so. Scusi, ma il recapito cos'è? L'indirizzo?
4: Se io ti devo chiamare, a quale razzo di numero ti posso chiamare?
7: Ma come fa?
6: Non lo so io.
5: Cosa ha detto?
6: A razzo di numero.
5: Razzo?
6: Non capisco. Non... Il segnalatore?
7: Madonna.
9: Ma che stai parlando il razzo?
6: Sto povero Cristo.
7: Ma non sono io morto,
10: ragazzi. Ha paura. Panico.
7: Stupido.
5: Ce ne sta morendo.
10: Paura.
7: Mamma mia, quanto siamo stupidi, ragazzi. Vai, piange la Puccioni.
5: Si è buttata via questa strada.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: me cime di rapa. Vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation. Il meglio del peggio del programma che non piace. Solo su Radio 105.
1: Vai, vai. Bastardi!

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia madre, che smanetta tutto il giorno sul telefono scaricando app a destra e a manca, senza essere minimamente capace di usarle. Ultimamente ha fatto degli ordini su Shein, ma poi è stata presa dal panico perché ha letto su Facebook che i cinesi rubano i dati. Fatele salire il panico a mille. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dal consolato cinese a Milano, buongiorno.
1: Buongiorno, dica.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo signora, ma io la chiamo perché con i tecnici del consolato stiamo provvedendo a un intervento d'urgenza relativo al download di alcune applicazioni di fabbricazione cinese che sono state installate sui telefoni portatili, sugli smartphone.
1: Io non sono tecnologica, non so.
2: Sì, no signora, in pratica l'operazione di repulisti che stiamo effettuando riguarda l'app di Shein che vediamo qua a monitor, lei ha scaricato e della quale si serve.
1: Sì, ecco. Non va bene, no.
2: No, le spiego signora, purtroppo l'applicazione ha rivelato una falla nella trasmissione dei dati. È purtroppo un errore di fabbricazione dell'applicazione che verrà risolto con il prossimo aggiornamento, ma per trasparenza ovviamente il consolato cinese deve avvisare tutti coloro che hanno scaricato l'applicazione. Noi abbiamo mandato più notifiche al suo telefono, ma vediamo che lei non le visualizza probabilmente perché non le attiva.
1: Perché sono un'imbranata.
2: Guardi.
1: Ecco, ha capito. No, perché infatti
2: esatto.
1: Forse non capivo per quello. Allora cosa devo fare? Mi dica.
2: Allora ci sono due cose che lei deve fare. La prima è con i dati che le darà il tecnico che adesso le passo. Lei ha diritto ad andare alla più vicina caserma dei carabinieri per sporgere denuncia, perché questo è nei suoi diritti, e dopodiché deve denunciare la fuoriuscita di dati personali. Consideri che in questi dati ci sono, oltre alla sua identità, le sue informazioni mediche, le sue informazioni fiscali, i numeri segreti delle sue carte di credito, bancomat.
3: Poverino.
1: Ah, ho capito. Mi consigli lei.
2: Per prima cosa volevo chiederle se lei conserva sul suo telefono molti dati sensibili.
1: Aspetti allora che le passo il mio compagno. Aspetti. No, Marti, diglielo te.
2: Ad esempio i dati fiscali, ci sono numeri segreti di carte di credito, bancomat, PIN.
4: La banca, c'ho la banca.
2: L'home banking? Mannaggia. Allora vabbè, adesso il tecnico la guiderà per tutta la procedura. Naturalmente sarà più prudente bloccare l'accesso a tutti i conti almeno fino a quando la procedura non sarà completata.
4: Adesso poi ci penso io con la banca, allora, cosa qui.
2: Ok, allora io le passo il tecnico specializzato, il signor Wang, che si occuperà della procedura di sistemazione dell'app e ovviamente di tutta la procedura poi di denuncia dei dati che sono fuoriusciti.
1: Senta, scusi, prima parlo con mio cognato che è poliziotto.
2: Perché
1: io non è che mi fido, capisce?
2: Ma signora, io sono la chiamo dal consolato cinese e le sto offrendo la possibilità di fare la denuncia proprio alla polizia.
1: Mio cognato è poliziotto qua vicino a noi.
2: Certo, signora.
1: È capo della polizia, posso parlare?
2: Ma sicuramente sì, signora, ma se lei non ha gli elementi per andare a fare la denuncia, che cosa va a fare dal poliziotto? Io, signora, le sto offrendo un aiuto, poi se non lo vuole.
1: No, guarda, io non mi fido degli aiuti, delle cose intervose, non mi fido, veramente. Sono un po' malfidente, scusate.
2: Se lei non sistema la fuoriuscita.
1: Sì, va bene, non si preoccupi, stia tranquillo, boh, basta, salve.
2: Ma le pare, scusi, l'atteggiamento, parli almeno con il tecnico che la mette in guardia dai problemi, signora, scusi.
0: Aia. Terrorizzati dalla chiamata del consolato cinese, i due anziani si barricano in casa, sbarrando le finestre e coprendosi il capo con asciugamani bagnati per non farsi intercettare dal nemico. Dopo una ventina di chiamate a vuoto, contattiamo la figlia, mandante dello scherzo, per sbloccare la situazione. Round 2.
5: Pronto?
2: Elisa.
5: Sì?
2: Ciao, Fabio Elisei, Paolo Nois, lo Zodi 105. Senti, stavamo facendo lo scherzo alla tua mamma, ma a un certo punto ha buttato giù dicendo che lei non si fida, si è presa paura e non ci risponde più.
6: Ma prima c'è stato il grande intervento, penso sia tuo padre, che insieme hanno fatto questa...
2: Hanno fatto quasi un cervello in due.
5: Veramente?
2: Sì. Adesso buttiamo giù, la chiami tu e dici: ma mi stanno rompendo i coglioni sul lavoro, mi puoi risolvere sto problema?
6: Puoi rispondere ai cinesi del consolato?
5: Dai, le mando un messaggio.
2: No, chiamala, perché sennò il tempo passa e non sappiamo quando il messaggio arriva e quando lei lo legge.
5: Va bene, okay.
2: Chiamala subito, noi proviamo a chiamarla fra 5 minuti.
5: Ok, va
2: Grazie
5: bene.
2: Grazie mille, ciao. Ciao, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao.
0: Dopo l'intervento della figlia, i due anziani rispondono finalmente alle nostre chiamate, inscenando un patetico teatrino in cui la signora finge di essersi recata dalle forze dell'ordine e il marito, con il naso tappato e la testa nella conca, tipo Fantozzi e Filini, recita la parte del brigadiere. Un tentativo patetico destinato a finire in una farsa pietosa. Round 3.
1: Pronto?
6: Pronto, signora, sono Wang, di Consolato Cina.
1: Sì, va bene, ok, dammi i tuoi dati per favore, sono qua al comando di polizia, aspetta, ti passo la polizia, aspetta. Venga, brigadiere. No, aspetta. Ok, mi puoi dare i dati?
6: Signora, io non ho capito cosa sta dicendo.
1: Mi deve dare i dati, i tuoi dati, sono qua io in polizia.
6: Ma io
1: mi dai i dati, per favore?
6: Ma io sono tecnico di consolato cinese, perché
1: sì,
6: io devo dare
1: i
6: dati?
1: Dammi i dati, come ti chiami?
6: A lei abbassi voce, per piacere, io professionista sto lavorando.
1: Va bene, professionista, ok.
6: Ma
1: salve.
6: Come, che modo di fare ha? Signora, pronto? Pronto? Pronto?
7: A me fa ridere tanto il pensiero di questa qua che finisce di polizia dopo che abbiamo contattato la figlia, abbiamo martellato sul telefono di casa, loro due si sono assediati dentro l'appartamento, hanno chiuso i contatti col mondo esterno, cazzo.
1: Vodafone.
7: No. Niente, sono irreperibili adesso, se no non la macchina, cazzo.
2: Vabbè, allora chiamiamo la figlia e diciamo, senti, diglielo tu,
7: si stanno lì. Sono stanati con i fumaceri da casa.
8: Quanto mi hanno fatto ridere.

0: fai, quando fai il cinese sei cattivo, no, sei cattivo.
1: Sono sterilati.
2: Brigadiere, brigadiere.
1: Sei immaginati che mettevano la stagnola in testa per non farsi intercettare.
3: L'accento cinese.
0: Così erano.
1: Erano sotto attacco.
2: Sì, con la patata in
1: mano. Senti così, chiudi le finestre, una truffa.
4: È la conca.
5: State ascoltando Zoo Compilation.
6: Solo su Radio 105.

0: Piove? Nevica? State crepando di caldo? Che cazzo ve ne frega? C'è Zoo Compilation.
1: Va bene, ci colleghiamo invece con un mondo surreale, perché noi siamo convinti, noi dico io, Paolo e forse anche Pippo Palmieri, che una razza aliena prima o poi si paleserà sulla Terra. E ci domandiamo sempre, e se dovessero invece di andare a Washington, a New York, a Los Angeles, come vediamo sempre nei film, se dovessero capitare in Puglia, cosa farebbero? Come comunicherebbero con le persone? Lo scopriamo attraverso i puglieni.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni. Ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco. Il convoglio interstellare puglieno è giunto al suo quinto anno di gravitazione orbitale intorno al pianeta Terra. Nonostante i ripetuti fallimenti del primo contatto con la razza umana, i vertici del comando Cite Strabiv nutrono un moderato ottimismo per il futuro. Il soggetto King Kong, infatti, si è dimostrato molto promettente, arricchendo il vocabolario extraterrestre di nuovi segnali in codice. I puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upaccio, mam?
3: Un pucciando su.
4: Gura ci destra, bè.
3: Vabbè, a Rodma la chiama, ti ha rotto un chiesto, vabbè, ogni volta.
4: Umberto? Lo tieni il culo aperto? Tramon!
3: Tramon! Sa, sara che ta uendo, ta se cacca, ha rotto un chiesto, vabbè, non la chiama più.
4: Lo mangi lo cazzo!
3: Tu ti mangi il cazzo? A me che ti trovi perché da te, ma tu cazzo, vabbè, stasera la cibù,
4: ti piace la stasera in centro cadere?
3: Ti piace il cazzo?
4: Uè, ricchio!
3: A me, e con la cazzo, vabbè, stasera, da quello, a fraude!
4: Moc? Moc a mamma!
3: Grazie,
4: che ne sono sordo, qua la finisce. Mannaggia, con la aperta, il socco, beh, bastardo.
3: Cosa bastardo che ti ho trovato tu? Ma no, mo ma ero tu che è? Non mi chiami più, mamma,
4: Upa!
3: Ma non mi chiami più. Upa, sordo.
4: Upa, ci sono domande, curro.
3: Upa, ci sono sordo, ma ero tu che è?
4: Cularo.
3: Gula sordo, ogni volta,
4: Sistu.
3: Signora Battolini.
4: Pablo Buchino.
3: Ancora, finisci che sto caffè di ghiaccio. Ci vediamo stasera, non mi lucchetta, anche io. La taccia, la taccia, non famo.
5: Scambiati per qualcun altro.
6: I biglietti.
7: Pronto?
4: Uè, Soccola.
5: No.
7: Zoccola.
4: Zoccola.
7: Zoccola.
4: Lala.
7: Bagascia.
4: Lala, trino di sort. Che da scurnacchia. Assort. A fabbo.
7: Assort. A me gli assorghetino.
4: A mound. Che da buccanur. Lo friggi la purpa tu.
7: Friggi la purpa. Bisciccio. Tutto.
4: E sa se ti sento da cavatro.
7: Pure.
4: Beh, scafa dall'angolo.
7: Mamma che sorte!
4: Ah, mamma!
7: Sorte, siamo meglio!
4: Ah,
7: e mamma tu puoi!
4: Lala!
7: Ango!
4: Lala, trinco di sorte, sta, che desco una che...
7: No, non c'è!
4: Ah, fece la bocca io!
7: No, fece le chinotte!
4: A papà? A mamma!
7: No, o marito!
4: Bene!
7: Oh!
4: Oh!
7: Ma
4: Ma
7: chi ha capito one way?
4: Ma
7: Ne tu i fichi not
4: Gula merda.
7: Un golo?
4: A parte, a voglio.
7: Ora un golo tu piglia?
4: A voglio. Piacelo che.
7: Sì.
4: Stukes.
7: Sì.
4: No. Bebe.
5: Cucù.
4: Bebe.
7: Ma. Ha saputo che è morto.
4: Un cazzo di pepe.
7: Stukes.
4: Che drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Mohammed.
7: Dice la lessa di Azzori.
1: No, amore.
4: Figlio. A creature.
1: Che telefonata.
5: Ma perché facciamo questa cosa?
3: Sì, pronto.
4: Uè, guagge.
3: Chiara morta casa night, ma nara morta casa
5: in manna
3: gallo. Sparrete, tio, ma c'è io che vi acchiando la vita mai.
4: No, King Kong.
1: King Kong.
3: No, ti si imbarazzo pur tio, ma vuoi fare tremano a King Kong.
4: Eh?
3: E vabbè, ma mamma ti faccio un tremano a King Kong, mamma ti faccio te la friggitoria che friggi i polpi.
4: Tuffre.
3: C'è gli altri sta novità, mo?
4: Freddo le cazzo.
3: Aspi, bella bella, ma qui ti devo stoppare. Ti devo stoppare.
4: Gula, gula
3: mamma. Gula mamma, ti state cheat, che a parlare io, mo?
4: Oh.
3: Tua mamma da paparreo! Tua madre, l'altro giorno è andata a mangiare con una persona. Ovviamente se l'è fatto menare, che è una bellezza. Me, mamma tua madre è morto, cazzo, una pigliaia. Cioè, vedi che le cose non funzionano.
4: Ava, fangule ci te stramurte.
3: Fangule ci te murte stramurte in der.
4: Mamma te lo friggere pulp.
3: No, non che era mamma che era friggere pulp. Si è fatto pure la bangarella, mo che mezzo le feste patronali. Si è fatta la friggitoria a gambe aperte. Si è fatta la gambe aperte. E vai, e voglio a friggere pulp che è una bellezza.
4: La lecca, la cazzo.
3: No, Kira, lek mamma, a modo di gelato. Uè, pacca di sel. Ma mi sta lì da nanzare che ghiò su un sorto da tremau.
4: Siri! Siri, chi è un
3: no, un recchione, sì, tio, faccia da cazzo.
4: Bastard! Con la culo rota aperta, no. Soccolo da mamma. Cuoro!
3: Però c'è che mi piace fa... Mi piace selvaggia, sei carina, lo sai. Ritmo bacia col vuoi tremare, è sempre cazzo. Ma fa mocca rimorso da tanto.
4: A te mamma, cazzo, con la che con la rotta.
1: Ma che telefonata è?
6: I Pugliesi.
1: Cosa hanno detto?
6: Primo contatto.
1: Fallito.
6: Fallito.
5: 5 minuti di inferno
1: di King Kong, di niente, di nulla,
5: di mancanza
1: assoluto,
5: di dignità di alienare,
1: di mancanza di rispetto.
5: Ma fra 100 anni però scopriranno che abbiamo parlato con gli alieni.
1: Sì.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation solo su Radio 105.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro,

0: artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: MG. Find your more.
4: Vieni da MD per una qualità top.
5: Senza spendere una fortuna, Antonella.
6: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provola buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola!
1: In Italia si parla molto di questo kit di sopravvivenza. Ovviamente c'è un'azienda che si sta preparando per guadagnare due soldi. Sono i nostri amici della Intrex. Prego.
2: Mise.
1: Di sopravvivenza. Ovviamente c'è un'azienda che si sta preparando per guadagnare due soldi. Sono i nostri amici della Intrex. Prego.

0: con il cervello, ha partorito una brillante e socialmente giusta iniziativa. In questo tremendo periodo di insicurezza geopolitica, l'esigenza effimera di crearsi un kit di sopravvivenza di 72 ore, imposto dalla tedesca coi capelli da demente anni 60, ci ha spinto a preparare il nostro impareggiabile kit completo di tutto, ma dico tutto gonfiabile, atto alla sopravvivenza, non di 72, nemmeno di 84, ma udite,
1: sì.
0: 120.000 anni. Avete sentito bene? 120.000 anni di sopravvivenza garantita per una singola persona. Ma come è possibile, direte voi? E invece è possibile grazie al kit che comprende posate gonfiabili, pane gonfiabile, pollo gonfiabile, acqua gonfiabile, caricabatteria gonfiabile, medicine gonfiabili, torcia luminosa gonfiabile, documenti di riconoscimento gonfiabili di un certo Tony Esposito. Insomma, tutto ciò che vi servirebbe se una merda spaziale con la faccia di Pintus cadesse nell'Oceano Pacifico, cancellando metà dell'umanità. Ma se ancora siete scettici e supponete che nessun essere vivente può superare i 120.000 anni di età, soprattutto assumendo solo cibi gonfiabili, assistete a questa agghiacciante ricostruzione malsceneggiata e vi convincerete del contrario. Vediamola assieme.
1: Vediamo. Ma no.
2: Amore, hai letto Facebook? Ci dobbiamo preparare alla guerra contro il comune di San Marzano, che ora ha l'atomica. E il sindaco è un drone venuto dal futuro per conquistare le repubbliche dove la gente assume quotidianamente cibi a base di grano trafilato al bronzo.
3: Ma tutto questo è orribile. E se lo ha detto qualcuno su Facebook, deve essere sicuramente vero. Perché il Deep State non vuole che lo sappiamo.
2: Certo. Oddio, amore, che cosa facciamo? Io non voglio diventare una schiava sessuale di qualcuno di San Marzano, o peggio essere deportata nei campi lavoro forzato di pomodorini.
3: Cielo, amore, non permetterò mai che un coltivatore diretto di prodotti DOP, che ora ha l'atomica, ci imponga il proprio modo di vivere. Io sono cristiano, per Dio.
2: Cosa facciamo adesso? Vuoi che svuoti i conti correnti e abbandoni i nostri figli all'asilo mentre ci spostiamo in qualche stato neutrale, tipo Bernareggio?
3: I nostri figli sapranno sicuramente cavarsela da soli, magari allevati dai lupi e un orso parlante, ma per noi a Bernareggio non ci sarebbe scampo. Ho sentito che in quelle zone consumano la carne umana. Ho letto su Facebook.
2: E allora come ci salviamo dall'atomica di San Marzano?
3: Fortunatamente, proprio ieri, ho ordinato su intrex.comodo un kit di sopravvivenza gonfiabile con dentro tutto il necessario per sopravvivere 120.000 anni garantiti.
2: Grande! Amore, sei un genio! Quindi siamo salvi. Ci basterà scavare un tunnel di 300 metri a mani nude ad almeno 20 metri dalla superficie.
3: No, amore. Purtroppo il kit è per una sola persona. Era l'ultimo disponibile. Ma il mio piano ti salverà comunque.
2: Diamine, che sventura! E che cosa pensi di fare?
3: 120.000 anni sono lunghi, ma con un po' di esseri umani atti alla riproduzione, che mi consentano di avere un approvvigionamento costante di femmine per il sesso, arriverò in un'epoca futura, nella quale sarà scoperto il viaggio nel tempo. A quel punto tornerò indietro e ti salverò riportandoti con me avanti nel futuro. Ovviamente, dopo aver abbattuto i nostri figli, che saranno divenuti troppo selvatici per la civiltà ipermoderna.
2: Lo sapevo di aver fatto bene a scegliere te e non tuo cugino ricercatore scientifico che vive a New York. Forza, amore, ti aiuto a scavare.
3: Succhiami il cazzo, San Marzano! Non mi avrete mai!
0: Purtroppo in guerra non c'è spazio per l'altruismo. Lo scopo è la sopravvivenza. Come dare torto a questo padre di famiglia geniale che grazie al nostro kit potrà arrivare nel futuro per tornare indietro a salvare la sua consorte grazie ai viaggi nel tempo. Allora cosa aspetti? Accaparrati subito uno dei nostri kit di sopravvivenza 120.000 anni gonfiabile e assicurati un posto nel futuro. Importante, il kit è disponibile anche in versione per celiaci e per quei ricconi dei vegani. Intrex.comodo. Ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrex gonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
4: Sai che? Succhiaci il cazzo, San Marzano!
5: Ma poi perché? Perché l'atomica a San Marzano?
4: Lo dice Facebook!
6: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: cari ascoltatori, ma avete capito che cosa state ascoltando? Questo è il meglio del peggio trasmesso da quei co dello zoo. Ma chi mi ha censurato? Ho semplicemente detto co. Ma come? Ancora censurato? Vabbè, questo è Zoo Compilation, il meglio del peggio di quei geni dello Zoo di 105.
1: Franco Farm, andiamo, vai.
2: Ti senti spesso impacciato?
3: Ogni anno puntualmente c'era il ballo di fine anno dall'ufficio. Era la cosa che temevo più di tutti. Anche se avevo un fisico atletico, ma non ero capace di coordinare le braccia con le gambe. Mi muovevo come un pesce appena pescato. Mi vergognavo tantissimo.
2: Ogni giorno nel mondo milioni di poche centinaia di persone soffrono a causa della loro condizione di scoordinazione, della muovazione di gambe e braccia per attività fisica o peggio ancora nei balletti.
4: Come noi. Ho passato la vita a studiare doppiaggio, recitazione, canto e ballo. Ma quest'ultimo proprio non mi riusciva. E questa cosa mi ha fatto perdere tante occasioni. Come quando l'anno scorso fui scartato per il ballo di fine anno di terza media.
2: Quando accusi sintomi di scoordinazione generale, non aspettare l'infausto destino. Corri subito in farmacia.
1: Cosa?
2: La Franco Farm, prestigiosa azienda leader nella produzione di delfino in scatola, che viene poi spacciato per ventresca di tonno pregiatissimo, ha brevettato un farmaco in grado di farti diventare coordinato e super prestante per balletti, sport vari e molto di più. Ballerina 80 VHS. Ballerina 80 VHS si presenta sotto forma di simil raccolta di simil 10 lezioni registrate su simil videocassette simil anni 80. Vi basterà inserire la simil videocassetta nel simil videoregistratore e in men che non si dica imparerete a ballare grazie al simil video corso di simil 10 lezioni. In caso non possediate un simil lettore simil VHS, potrete acquistarlo a parte dai nostri simil dottori nelle simil farmacie.
1: Ma che cazzo?
2: Ballerina 80 VHS è un prodotto Franco Farm. Attenzione, l'uso prolungato di Ballerina 80 VHS ha degli effetti collaterali mediamente devastanti, come comparsa di una curiosa fessura dietro la testa che serve per leggere i DVD che contengono i vostri pensieri. Sviluppo di uno strano istinto che vi porta a sibilare e soffiare come i gatti ogni volta che qualcuno vi dà fastidio. Mutazione dei capelli in due bellissimi e lucidissimi corni vichinghi che all'occorrenza potete usare per soffiarci dentro emettendo il classico tono di guerra.
1: Perché?
2: Sempre solo sputi in faccia nei biscotti della fortuna. Curiosa mutazione che vi induce a gonfiarvi stile pesce palla ogni volta che una ragazza vi rivolge la parola. Un campo rom al completo che prende possesso del vostro soggiorno per festeggiare il matrimonio della figlia del capo accampamento. Mutazione dei denti in dentiera salterina con tanto di rotellina di ricarica. Svenimento repentino ogni volta che vi sedete sul cesso per fare la cacca. Un video tutorial che vi spiega come installare gli interruttori della luce in casa vostra al posto di qualsiasi contenuto on demand su qualsiasi piattaforma e anche al cinema. Per sempre. Un mini cobra ferocissimo dentro ogni pacchetto di sigarette.
1: Cazzo.
2: Capelli itineranti che si spostano random sul vostro corpo, stile animaletto peloso.
1: Bello.
2: Uno spiffero gelido che entra nella vostra camera da letto ogni notte e che porta con sé la melodia sinistra dell'esorcista.
1: No.
2: Per sempre.
1: Sempre.
2: Mutazione del corpo in uomo di latta del mago di Oz. Cazzo. E conseguente arrugginitura ogni volta che piove.
1: Cazzo.
2: Comparsa del cacciatore di Jumanji che vi insegue ovunque per seccarvi, convinto che siate un bellissimo orso da trofeo. Acquisizione istantanea del potere di leggere nel pensiero, ma solo dei mimi. Spuntazione di un marsupio di nylon anni 80 legato alla vostra vita, con all'interno il vostro fegato. Coinvolto in una rissa alla Bud Spencer ogni lunedì mattina appena entrate in ufficio. Per sempre. Rottura delle braccia istantanea e ingessato in posizione Fonzi con i pollici alzati. Litigio pesantissimo con Siri che smette di rispondervi e parlarvi per sempre. Morte per abbigliamento inappropriato. Hai capito, scordinato del cazzo senza il senso del ritmo? Da oggi potrai imparare a ballare grazie a Ballerina 80 VHS. Ballerina 80 VHS è un prodotto Franco Farm. e con la prima confezione in regalo un vibratore in legno non levigato.
1: Per la Puccions. Sì, sì.
0: E con questa scenetta finisce Zoo Compilation di oggi. Da Pippo Palmieri in regia e da Fabrizio Cerutti al microfono è tutto. Ci si risente domani. Hua!

0: Romano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
8: Con Club Kuwait ti senti già al mare! Scegli il servito Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su Kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
11: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Devo dire che mi piace tanto trasmettere da Roma e i motivi potrebbero essere molteplici. Magari mi piace perché per arrivare in studio attraverso Roma e vedo chiaramente una città meravigliosa, forse la più bella del mondo. E magari mi piace perché esco un po' dalla routine. E uscire dalla routine sappiamo che è una cosa molto utile, no? Uscire dalla zona di comfort. Magari mi piace perché a Roma c'è un altro clima, non solo da un punto di vista meteo, no? Anche altre energie rispetto a Milano. O magari mi piace solamente perché non vengo intaccato dal contatto fisico e dalle energie del mio regista Simo J, che però vedo e mi piace guardarti attraverso un monitor.
1: Immagino, che bello. Buonasera a tutti, però non posso darti torto perché leggevo forse un mese fa di una ricerca che ha detto che la città dove si passeggia a piedi più volentieri e dove è meglio passeggiare appunto per le vie di questa città è appunto Roma, quindi non posso non essere che d'accordo con te. Anzi, quando Chicco in questo caso mi vuole lì, io prendo e arrivo, cioè, senso,
0: ma magari mano. Adesso con Chicco provo a fare un deal, più che volerti qui magari proprio tenerti qui e a quel punto io potrei tranquillamente tornare. Sai che sto facendo una cosa, passeggiare è stupendo, chiaro,
1: bellissimo.
0: Però siccome a volte ho delle distanze un pochino più lunghe da percorrere, questi sono giorni di bike, di servizio, come si chiama? Bike sharing. Quelle fanno prendere la bici.
1: Bello.
0: Sì, è molto bello, è molto molto bello, soprattutto di sera, perché c'è meno traffico e perché a volte entri in zone della città che dai, ma sembra
1: un film, dai.
0: Sembra un set, sembra di stare in un set
1: bellissimo.
0: Di un film incredibile, sì, proprio la magia di Roma. E con questa bella energia cerchiamo di portare a casa una bella puntata questa sera, dove parleremo tanto di musica. Ho tutta la puntata in testa e adesso provo anche a raccontarvela e insomma vediamo come viene. Mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: 24 hours. Si chiama così questa canzone, 24 Hours di Stormzy con Odile. Stormzy è un rapper, comunque un artista da più di 10 milioni di copie nel Regno Unito. Questo grazie a una serie di cose, al suo talento, al fatto che è stato uno dei primi nel Regno Unito a prendere un filone di musica urban che insomma è denominato grime, quindi la parte grime del rap, e poi ha collaborato con delle star incredibili come Ed Sheeran o come i Linkin Park, Kehlani, e ha avuto grande visibilità in più mondi, perché è passato dal pop di Ed Sheeran al new metal dei Linkin Park alla musica afro, e quindi questa versatilità lo ha reso molto popolare e molto forte su tante fanbase. Grande tifoso, non so se lo sapevi, dello United.
1: Non lo sapevo. Immaginavo ti fosse una squadra, ma non sapevo lo United.
0: Sì, lui è di South London in realtà, però è grandissimo tifoso dello United, e quindi non proprio uno di quelli che va d'accordo con i fratelli Gallagher.
1: Meglio che non si incontrino.
0: Sì, anche secondo me. A occhio e croce è meglio così. Allora, dicevo prima, ho tutta la puntata in testa, ed è una puntata che è nata nel primo pomeriggio. Questa mattina ci scrivevamo in chat, io, Simo e Nadia, che salutiamo. Simo, vuoi per caso verificare se per caso Nadia è lì in studio? Prova a guardare bene,
1: Nadia.
0: Prova a guardare, magari nei corridoi.
1: No, mi sembra di no.
0: Niente. Allora possiamo dire ufficialmente che non c'è.
1: No.
0: Però, insomma, oggi era presente in chat. Al mattino avevamo un po' di idee confuse sulla puntata di questa sera, che poi invece magicamente ha preso una forma nel primo pomeriggio. Raccontavo, no, che sono a Roma e ho la fortuna di essere in uno studio di registrazione bellissimo e di avere a che fare con dei musicisti grandiosi. E allora, alla fine della pausa pranzo di oggi, si parlava di grandi dischi, e io che ho un po', come posso dire, la professione che mi entra anche nella vita privata, e quindi ho chiesto quale disco avesse impattato maggiormente sulla loro vita. Che non vuol dire per forza il disco più bello, ok? Perché a volte ci rendiamo conto anche che su di noi hanno impattato dei dischi che probabilmente non sono i più belli di sempre, no? Però conta che impatto hanno avuto, perché conta in che periodo della tua vita ti hanno preso. E quindi a questi grandi musicisti con i quali avevo a che fare ho chiesto quale fossero i loro album, cioè quale fosse per ognuno di loro l'album che ha impattato maggiormente sulla loro vita proprio. Simone, una domanda che rivolgerò anche a te. Ce l'hai già la risposta? Rispondere o vuoi pensarci
1: allora,
0: un po'?
1: Allora, se vuoi ci penso, però alla fine credo che sia quello che ho imparato a memoria. Sì, credo che sia il primo che ho imparato veramente tutto a memoria.
0: Ok.
1: Che è Squarez dei Luna Pop.
0: Dei Luna Pop, ok.
1: Con pezzi incredibili, qualcosa di grande.
0: Vorrei.
1: Pezzi incredibili, dai.
0: È quel disco lì. Però quando io parlo di impatto, che impatto ha avuto su di te?
1: Devo dirti che prima la musica italiana mi piaceva ad alti e bassi, mentre invece sono riuscito ad apprezzarla, forse grazie ai testi di Cesare, da quel momento lì. Diciamo che prima mi piacevano più robe roccheggianti, straniere, o il pop, il pop sempre però. Quindi penso che è impattante perché mi ha avvicinato di più alla musica italiana.
0: Ti ha aperto. Anche per me è un disco di musica italiana, credo di averlo anche già detto, e credo che non sia il più bel disco in assoluto, neanche di quell'artista. Per me il disco proprio che impatta violentemente su di me è del 1985. Io avevo 10 anni ed è Cosa succede in città di Vasco Rossi. Perché è il disco che mi apre la strada per ciò che io ho fatto nella vita, che è lavorare nella musica. Mi ha tirato una sberla in faccia talmente forte che io da lì, avevo 10 anni, iniziavo a dire che volevo lavorare nella musica. E quindi io devo tutto a quel disco di Vasco, che non credo sia il più bello di Vasco e non credo neanche sia il più bello in assoluto. Pensateci, iniziate a pensarci. Io mi sono intanto portato a casa delle risposte oggi interessanti, perché fatte a chi poi con la musica vive e ci lavora ogni giorno, quindi una serie di musicisti con i quali avevo a che fare proprio oggi nel pomeriggio, sono usciti dei disconi clamorosi. Dito nella piaga con Businessman. Business.

Pensateci anche voi, che poi leggiamo i messaggi. Qual è il disco che ha impattato maggiormente sulla vostra vita? Quindi non vuol dire il più bello, il più brutto, quello che ha impattato di più sulla vostra vita. 342 41 15 105.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Ma se hai il coraggio, allora spara.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

stasera è un po' una versione vacanze romane di 105 Mi Casa, perché io sono a Roma, non in vacanza, ma stare qui mi fa sempre sentire un pochino comunque in vacanza. A Milano c'è Simo J, c'è 105 Mi Casa su Radio 105, stiamo insieme fino alle 21. Vi abbiamo chiesto, grazie per i messaggi che sono arrivati e che stanno arrivando, vi abbiamo chiesto una cosa molto importante. Secondo me dovrebbe essere proprio un argomento fisso delle cene, anche quando incontri una persona per la prima volta. Oh, ma guarda che è una domanda importante, è proprio un suggerimento che vi do, va fatta sta domanda, perché la risposta è rivelatrice. E la domanda è, scusami, mi puoi dire per cortesia qual è il disco che ha impattato maggiormente sulla tua vita? E possibilmente mi puoi dire anche perché? Ragazzi, è una domanda da fare, è una domanda da fare. Io oggi l'ho fatta ad un po' di musicisti con i quali stavo lavorando e vorrei mettere la luce su due dischi degli anni 60, che secondo me spesso vengono citati dai musicisti. Allora, vado in ordine di pubblicazione, in ordine cronologico. Il primo è un disco gigantesco che voglio nominare, citare, perché se non, per caso non lo avete mai ascoltato con attenzione, dovete proprio prenderlo e ascoltarlo con attenzione. Ed è un disco dei Beach Boys del 1966. Puoi mettere per favore una delle canzoni più famose, Simo, che è questo, Wouldn't It Be Nice? È il disco dei Beach Boys, il disco si chiama Pet Sounds e il disco tira fuori il genio di Brian Wilson. Oh, Brian Wilson, che è morto qualche anno fa, aveva 82 anni quando è morto. E ha cambiato, per sempre credo, il concetto di arrangiamento pop, talmente tanto, sentitelo, sentimi, sentite bene. Mi ricorda questo arrangiamento. Talmente tanto ha influenzato quegli anni e la musica pop che un disco colossale che viene sempre citato, sempre degli anni 60, esce l'anno dopo, nel 1967, è un disco al cui interno, per esempio, c'è questa canzone, prego Simo. C'è Lucy in the Sky with Diamond. Il disco è Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, quindi è uno dei capolavori dei Beatles, che prende ispirazione da quel disco dei Beach Boys e prende ispirazione dal genio di Brian Wilson, che si era inventato quel modo di arrangiare i brani pop, un po' per cercare di infilarli nelle radio di allora, un po' perché aveva capito che venivano bene suonati dal vivo, un po' perché aveva capito che piacevano alle ragazze e insomma tutte queste cose che aveva capito hanno generato canzoni meravigliose come questa dei Beatles.

0: Allora, i musicisti ai quali oggi ho chiesto quale fosse il disco che ha impattato maggiormente sulla loro vita, sono usciti nomi come Miles Davis, sono usciti Johnny Mitchell, sono usciti ovviamente i Pink Floyd, come sempre quando si parla di dischi che hanno avuto un grande impatto, insomma c'è quel disco lì dei Pink Floyd, e noi in Italia lo sappiamo bene perché ogni Natale il vinile di quel disco arriva primo in classifica. Non si capisce perché qui da noi sia diventato un regalo di Natale da fare a tutti, ma poi ce l'abbiamo ormai praticamente tutti, è The Dark Side of the Moon. Sono usciti questi titoli e vabbè, ci avevi lì in canna, Simo, pronto?
1: Dai, non potevo non mettere.
0: Vabbè, questo è proprio il suono degli anni 70. Io non sono un... adesso mi arrivano le pietre. Io non sono un grande fan dei Pink Floyd. Ragazzi, non lo so, mi manca un pezzo. Non li ho mai probabilmente capiti fino in fondo. Però riconosco che un certo tipo di rock progressive abbia in questo disco le radici, trovi in questo disco una sorta di Bibbia, e ci sta. Voglio mettere però anche una canzone e un disco molto ho visto segnalato dai nostri ascoltatori. È del 1987, io me lo ricordo bene perché ero ragazzino e iniziavo a ascoltare la musica anche non italiana, in questo caso irlandese, degli U2, che piazzavano questo singolone mega nel mondo, With or Without You, che era contenuto in The Joshua Tree, un disco importantissimo sotto molti punti di vista. Immagino che per tanti abbia un po' avuto, come posso dire, abbia segnato la giovinezza, quelli che hanno più o meno la mia età o qualche anno più di me. E spesso è un disco che viene associato a dei viaggi anche, non so perché, però è così. With or Without You è veramente una road song, no? Ma un po' tutto il disco di Joshua Tree è un po' quella vibe lì, dai, mettiamola così. Continuate a mandarci messaggi sui dischi che hanno impattato maggiormente la vostra esistenza.

0: nostra amica Gaia è tornata quest'estate con Bossa Nostra qui su Radio 105 in diretta con Max Brigante insieme fino alle 21. Vi abbiamo chiesto quali sono i dischi che hanno avuto un impatto importante, rilevante sulla vostra vita. E l'ultimo che abbiamo suonato prima era degli anni 80, veramente un discone degli anni 80, che è The Joshua Tree degli U2, e vi abbiamo fatto ascoltare With or Without You. Ho visto che in tantissimi hanno segnalato altri dischi degli anni 80 di un artista che io ho amato alla follia, continuo a amare alla follia, che è Michael Jackson, e che tra l'altro vive un momento di notorietà incredibile dovuto al biopic che è uscito su di lui. Non so se avete visto o letto, ma anche tutta la sua musica, quindi tutto il suo catalogo musicale, è tornato a essere molto ascoltato, tant'è che credo che nelle ultime settimane Michael Jackson sia stato l'artista più ascoltato al mondo. Ovviamente tutto questo lo fa da defunto, quindi è tutta musica che continua ad alimentarsi, ad essere super ascoltata senza che ci sia in vita un artista per poterla promuovere, che ne so, anche solo con un tour. Però ci sono degli altri elementi che promuovono la musica di Michael, come per esempio il biopic che è uscito poco fa, o come per esempio un bellissimo spettacolo che c'è a Broadway, New York, che si chiama proprio MJ, o anche altri spettacoli interessanti, dai. Io li ho visti praticamente tutti. C'è questo a Las Vegas, fatto dal Cirque du Soleil, carino, non incredibile. Quello che c'è a New York a teatro è molto più bello. Volevo però dire questo, e magari ci facciamo anche una puntata, Simo, segnatelo da qualche parte.
1: Sì.
0: Ho visto che è uscito una serie di 3 puntate sul processo di Michael Jackson, quindi il processo che, se non sbaglio, è del 2005. Sono state tante settimane, forse 12, adesso magari mi sbaglio, però insomma è un processo molto importante. E la serie gioca sul fatto che, nonostante Michael sia stato assolto per tutti i capi d'accusa, molte persone sono uscite da quel processo con dei dubbi. Ora io mi prenderò il tempo di guardare quella serie, poi magari ne parliamo. Perché Michael Jackson o non Michael Jackson, so che tu per esempio e anche Nadia siete molto appassionati di cronaca, sono tanti i casi che, nonostante sì, dei processi,
1: vero,
0: continuano a lasciare dei pensieri aperti.
1: Vero.
0: Vorrei partire da Michael perché è un processo che sento proprio molto da vicino, perché io da fan non ho mai voluto ovviamente minimamente ascoltare le accuse, però insomma adesso lo riguarderò da persona più adulta e magari non dico che cambio idea, ma magari mi faccio anche un'idea diversa. Mi guardo quella serie e poi ne parliamo. Comunque, per tornare ai dischi che hanno impattato, mettimi un pezzo di Michael Jackson.
1: Appunto, volevo
0: dai,
1: ascoltarlo.
0: Metti sto pezzo.
1: Chi se ne frega del successo.
0: Questa è di band, questa è perché è dell'87, Smooth Criminal. Avevo il poster di Bad, ragazzi, io in camera nell'87. 12 anni, avevo Vasco Rossi, avevo Ruth Gullit, credo, avevo Michael Jackson, avevo dei poster un po' vari, sì, non c'era grande coerenza nei miei poster. Beh, dico una banalità, molti ascoltatori ci hanno segnalato la musica in generale di Michael Jackson. Io credo che la sua musica abbia avuto veramente un impatto culturale devastante, tant'è che ancora oggi, a distanza di 40 anni, sono tra le canzoni più ascoltate al mondo da tutti. Ma credo che abbia avuto un grande impatto proprio sulle persone, su centinaia di migliaia di persone che hanno capito, per esempio, che nella vita volevano fare i ballerini, volevano essere degli artisti, volevano scrivere canzoni, volevano vivere in modo libero, volevano dare sfogo alla propria creatività, volevano credere nei propri sogni. Ricordiamoci che la storia di Michael Jackson è molto interessante. Per esempio, il video di Thriller è il primo video di un afroamericano a passare su MTV, per cui insomma la speranza, la luce che ha dato Michael Jackson è una luce diversa rispetto a quella della maggior parte degli altri artisti. Quindi quando si parla di impatto, è veramente un impatto devastante. Secondo me è tra gli artisti in assoluto più impattanti sulla vita delle persone. Abbiamo ancora 30 secondi, 40. Mettimi Wonderwall, dai, ma perché non possiamo? Cioè con... ho letto Oasis 300 volte nei messaggi. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do. Allora, qua io avevo 20 anni, andavo già in giro in macchina con i finestrini giù, mi sentivo ovviamente un figo pazzesco, ma più che io sentivo che la vita aveva delle belle vibes anche grazie alla musica degli Oasis. Il disco in questione è What's the Story, Morning Glory, è strapieno di hit, questa forse è la più hit tra le hit. Simo, che ricordi hai tu di questo disco?
1: Mi andò a piangere. anche questi erano i primi album che cominciavo a comprare. E quindi...
0: Beh, tu eri piccolino, 14-15 anni.
1: Sì,
0: avevi.
1: Sì.
0: Beh, motorino, le prime uscite.
1: Bellissimo.
0: Qualche limone.
1: Qualcosa sulla spiaggia si recampava,
0: sì,
1: diciamo,
0: non troppo,
1: non tanto, però.
0: Non tanto,
1: ero quello che suonava la chitarra, purtroppo.
0: Che bella la musica, ragazzi.

interessante la questione che pone Erika via WhatsApp al 342 41 15 105. Si parla di musica questa sera, eh? E Erika, anch'io ho tenuto spesso alta questa bandiera. Quando si parla di anni 90, soprattutto ultimamente, si parla di Oasis. E quindi si dice che la musica degli anni 90 è la musica degli Oasis. Ma non è proprio così. Gli Oasis arrivano a metà degli anni 90 giganteschi. Arrivano un po' prima e a metà degli anni 90 sono giganteschi. E soprattutto per il pubblico europeo, UK, neanche lo diciamo, sono veramente la cosa più grande che ci sia stata. Però anche i Nirvana e per qualcuno, secondo me, anche i primi Guns N' Roses, ma va bene, rimaniamo ai Nirvana, segnano la musica degli anni 90, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Bravo, Timo. E non c'è dubbio, questa roba qui non è solo musica, è movimento culturale, è attitudine, è un modo di pensare, è una ribellione, è stare lontano dalle regole e quindi, insomma, molti giovani di tutto il mondo, centinaia di migliaia, qualche milione probabilmente, si sono riconosciuti.

0: Nella poetica di Kurt Cobain, nella musica potente dei Nirvana, nel loro immaginario grunge, in quella working class che poi era rappresentata comunque anche dagli Oasis in modo diverso, con degli stereotipi diversi, però sono d'accordo, anche in Nirvana. E anche i Nirvana hanno sicuramente avuto un impatto devastante sulla vita di tantissime persone che in quegli anni lì, all'inizio degli anni 90, nella prima parte degli anni 90, magari avevano 16, 17, 18, 20 anni. Non solo la musica degli anni 90, dei 70 o degli 80 può impattare sulla vita delle persone. Mettimi per favore un pezzo di Elisa, perché prima c'era quel bellissimo messaggio che ci è arrivato. Ah, ma questa è bellissima. Alza, alza, alza, alza. È stupenda questa.
1: Vieni qui, ma portati gli occhi e il cuore. Io ti porto un gelato che non puoi
0: ti
1: mangiare.
0: Ti ricordi, Simo, al concerto quando ti ho abbracciato su questa canzone?
2: Non mi hai abbracciato,
0: sì.
2: Fortunatamente.
0: Ti ho abbracciato, ti ho abbracciato. Non ti ho anche detto delle belle cose.
2: No, no.
0: Non avere paura di essere fragile.
2: Sì.
0: E questo è un disco bellissimo, dai, adesso a parte gli scherzi, è un disco stupendo, contenuto in un album stupendo di Elisa. Il disco si chiama Diari Aperti, la canzone è anche Fragile, è un disco recente del 2018. E ci è arrivato un bellissimo messaggio di una nostra ascoltatrice che ci ha detto che questo disco ha avuto la capacità di leggerle dentro. La musica spesso fa questo e quindi ha avuto un impatto enorme, perché attraverso quei testi lei ha sciolto dei nodi, ha capito molte cose di se stessa. Questo lo fa la poesia, questo lo fa la musica, e quindi era bello citare anche Diari Aperti di Elisa.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105!
3: 105
1: 105
3: 105 Che storia!
4: Radio 105.
3: Che storia!

0: parlavamo di musica UK prima con gli Oasis, un bel po' prima degli Oasis, sul finire degli anni 80. C'era questo gruppo Pasadena's R&B, sì, R&B direi, un po' però anche R&B club, e aveva messo una serie di hit a segno, tra cui questa Riding on a Train 1988, ultima canzone questa sera qui a 105 Mi Casa, in una puntata dove le canzoni sono state protagoniste e i dischi anche, no? Il racconto delle canzoni. Perché poi spesso i dischi sono questi. Abbiamo parlato nel corso della puntata di Sgt. Pepper's, per esempio, dei Beatles. Ecco, quello forse è stato il primo concept album, no? Poi oggi è normale voler esprimere un concetto un po' unico all'interno di un disco. Va bene, Simo, io ti do un abbraccio grande. Spero che tu stia bene lì a Milano. Spero di vederti a settembre, magari. Di rivederti.
1: Spero anch'io, però.
0: In generale. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Vi lasciamo al 105 Night Express.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Va bene, andiamo, dai.
1: Oh,
2: problema. Sono problemi.
0: Mi segnava il modo
1: l'abdominale obliquo.
0: No, so come non volevo.
2: So problemi.
0: Ragazzi, che ci siamo portati a casa.
1: L'avete voluto voi, eh?
0: L'abbiamo voluto noi. Mi ricordo, ne parlai con Volanti. Un uomo che normalmente sta in auto.
1: Ma guarda, perché è sta rinato, in auto? Guarda, con la mia assenza è rinato.
0: È rinato.
2: Allora, sì, voi dovete sapere che la mattina, prima di cominciare, ovviamente Manola sta a Roma. Buongiorno a tutti, benvenuti.
1: Buongiorno,
2: grazie,
1: a tutti,
2: grazie.
1: Amici, ciao, buongiorno.
0: Ciao. Volanti, quindi, prendimi.
2: Sterzi. Mario, sì, Mario Sterzi.
0: Prendi, Volanti.
2: E quindi facciamo due chiacchiere. Come stai? Come va?